0: E chiudiamo questa meravigliosa puntata con la telefonata più attesa, quella con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, una tempesta di bacini!
1: Anche se qua vanno a marchi della radio, che è puttana, che è galera di cazzo.
0: Un uragano di bacini per te, amico mio del cuore.
1: Allora, io non voglio avere nulla a che fare con te. Mettetelo bene impresso, scrivitelo.
0: Ascolta,
1: brutta merda.
0: Ascolta, simpatica lucertolina sparatori.
1: Sentila, vedi, bastardo di cane. Ascoltami, ascoltami bene, cane. Apri quelle orecchie e pulisciti lì, cane. Pulisci bene, apri le orecchie e cerca di capire, porco.
0: Sì, piccolo
1: pulcino,
0: dimmi.
1: Non devi rompermi i coglioni. Chiamarmi a questo numero, è un numero privato, è mio, e decido io chi,
0: anche,
1: a chi cazzo rispondere.
0: Anche mio è mio.
1: Hai capito?
0: Pulcino arruffato. Pulcino arruffato, pulcino arruffato, pulcino arruffato. Mi stai ascoltando, pulcino arruffato? Bravissimo.
1: Brutta merda, cane, non ho niente da ascoltare con uno che mi chiama pulcino arruffato.
0: Bellissimo.
1: Brutta merda, cane.
0: Senti, simpatica tartarughina, volevo la
1: propria. Sì, simpatica tartarughina, cane.
0: Ma ti incazzi sempre, però, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente.
1: Organizzami un incontro con la lettera, quella lo vivo che mangia i gatti. Pa pa pa pa pa pa pa pa
0: pa pa pa. Un taglierba acceso sei, un taglierba. Pa
1: pa pa pa. Ma quanto stupido sei? Ma quanto stupido sei?
0: Ma ti ascolti?
1: Ma tu sei proprio. Cioè, ma tu hai la droga proprio allisionata il cervello.
0: Ma ti ascolti?
1: Tu proprio sei andato in gallo, veramente tu,
0: Non ce la fai, non ce la fai. Senti, pasticciotto dolcioso, che cosa ne pensi?
1: Pasticciotto dolcioso.
0: Pasticciotto dolcioso è bello.
1: Dale, tu non vuoi un cazzo da me! Svegliati! Coglioni,
0: volevo bellissimo, volevo la tua modesta opinione.
1: Ascoltami bene, cancella immediatamente questo numero. Infame maledetto, cane.
0: Vivi per
1: infame
0: me.
1: Maledetto.
0: Vivi per me, pasticciotto. Senti, volevo la tua modesta opinione.
1: Maledetto, merda, cane. Pasticciotto dolcioso.
0: Bellissimo.
1: Pasticciotto. Quando vengo lì, bastardo, cane, non scappar via come un infame. Ti ridurrò a poltiglia. Farò poltiglia di te, maledetta merda, cane.
0: Ti piaccio.
1: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime. Serpi killer. Bastardo, cane, morirai male. Soffrirai mille pene dell'inferno, brutta merda, cane. Devi morire male, devi morire.
0: Che fine farò? Non ho capito questa volta. Chi era? Picchindolor. Che cazzo ha detto? Però pasticciotto dolcioso era bello. Non ho capito perché sei incazzato del pasticciotto dolcioso. Ora ditemi la verità. Nel mondo, a chi è che non piacciono i pasticciotti? Una persona che non ama i pasticciotti è un serial killer. Infatti lui lo è. O perlomeno lo diventerà. Alla prossima. Ciao, datemela a fanculo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. Non monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio. Rottermaio.
6: Però se c'è un paraurti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto, no?
4: Nella villa del signor Rottermarien.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu. E quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Ci sono così rasabondo.
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo.
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
7: non
4: tutti?
7: Non nasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai permessi sport? Allora.
4: Ma se sono così nausabondio.
5: Nauseabondo.
4: Sì, se sono così nausabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Dov'è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo, ripugnante, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
8: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. È che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
8: Figli di Troia.
9: Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
8: Figli di Troia.
11: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
12: Meteoropatici.
11: Psicopatia. Psicoparia.
12: Psicoterapeutici.
11: No,
12: petici. Terapeutici.
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: No, terapeutici.
11: Terapeutici.
12: Terapeutici.
11: Terapeutici. Terapeutici.
12: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Bravo!
11: Volete conquistare Troia?
12: Sì!
11: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
13: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
11: No!
13: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace dell'amonio!
11: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
13: È l'Aiazzone!
11: Ayace
13: è quello grosso, Aiazzone!
11: Ah, pagliaccio!
12: Provare per credere!
13: Esatto.
11: Sì!
13: Attento, attento, sta venendo!
11: Oia!
13: No! No! No! No! No! No!
11: No! No! No!
13: No! No! No!
11: No!
13: No!
14: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
11: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
5: Di sfruttare la mia caparbietà?
11: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
12: No, scusa, sono parole normali.
11: Allora.
8: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
15: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
16: Giusto.
15: Ce l'ha fatta.
16: Ho sbagliato?
15: No, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
16: No!
11: Sì!
17: Only to you. This is Zoo. Only to you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: stupido.it.
4: Lallo!
5: Sì?
4: Lallo, corri, corri, corri, guarda cosa ho trovato!
5: Cos'hai trovato?
4: Scusa, tu hai sempre avuto il sogno di scopare in tre. Siccome io sono gelosa pazza, ho trovato un'alternativa interessante. È un manichino che sembra un uomo vero.
5: Oddio!
4: Così ce lo possiamo in tanta pace senza creare gelosie.
3: Stupido.it.
6: Pronto?
4: Barbara?
6: Sì.
4: E ciao, senti, ti sto chiamando per l'annuncio su stupido.it. Ho visto il manichino uomo.
6: Aspetta che alzo il volume, dimmi tutto.
4: Sì. Dicevo, ho visto l'annuncio su stupido.it del manichino, dell'uomo.
6: Il manichino, sì.
4: Sì, molto bello e mi interesserebbe tanto. In realtà io non è che lo devo usare per un negozio, è diciamo per uso e personale, ecco.
6: Sì.
4: Senti, ma hai provvisto anche di pene eventualmente?
6: No, non li fanno mica con il pene.
4: No, perché vedo che c'è un principio di, ma è diciamo un po'...
6: No, è un principio di come Ken della Barbie.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma tu ne hai soltanto uno?
6: Sì, perché ne avevo solo uno per l'uomo.
4: Ah, ho capito. Molto bello comunque, hai fatto molto bene con questi addominali, pettorali, eccetera. E per caso hai anche la parrucca? Perché così un po' mi inquieta, ecco.
6: No, no, la parrucca c'è, una... inizialmente era tipo un caschetto, invece adesso l'ho fatta stilare da un parrucchiere.
4: Uh-huh.
6: E c'ha la riga in parte lunga.
4: Ah, perfetto. Un attimo che ti passo il mio fidanzato Lallo, che vuole sapere un paio di cose in più. Lallo, vieni, vieni un secondo, per il manichino.
6: Sì.
7: Sì, ciao, sono Lallo.
6: Ciao.
4: Strozzo.
7: Allora, non ci fare caso, la sindrome di Tourette, conosci? Non farci caso.
4: Zaccala!
7: Capito?
6: Sì, va bene, comunque dimmi.
7: Allora, volevo chiederti due informazioni. Sai per caso il peso, l'altezza?
4: Zaccala! Fanculo, fanculo!
7: Il peso, l'altezza?
6: Peso, l'altezza?
4: Puttana!
6: È uguale a quello del tumoroso.
4: Cosa?
7: No, dico il manichino, quanto pesa?
6: È uguale a quello del tumoroso.
7: Che cosa, scusa?
6: Il peso, l'altezza. Il cervello invece è uguale al tuo. Infatti un manichino non ce l'ha il cervello. Per il pene che mi hai chiesto prima, invece.
7: Il pene?
8: Quanto lo do io il pene? Te lo infilo tutto nel culo, faccio del cazzo, ammazzati te la tua famiglia di merda.
7: Pronto?
4: Puttana!
3: Stupido.it.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Decreto accise. Con questo decreto il governo cerca di tamponare l'emergenza prezzi dei carburanti facendo uno sconto molto sostanzioso per tutti gli italiani. Pensate che grazie a questo decreto riusciremo a risparmiare sulla carta 20 centesimi al litro, ma nella sostanza non andremo a più di 5 centesimi di risparmio su ogni litro di benzina e addirittura 2 centesimi sul GPL. Quindi diciamo, al di là delle buone intenzioni di questo governo, questo decreto sembra una presa per il culo, ma vediamo che cosa ne pensano gli italiani. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Tacci Tua da Roma. Vai, Tacci Tua, cosa ne pensi dello sconto sulle accise della benzina? Vai.
4: Io vi ho lavato un po', se la macchina l'ho buttata proprio.
3: Perché?
4: Perché a fine mese non ci arrivi, perché?
3: Perché a fine mese non ci arrivi, perché sei pezzente e morto di fame.
4: Bravo, ha capito, bravo. Ecco, però sono operaio che piambello stipendio, però è uguale.
3: È uguale, perché la benzina costa troppo.
4: No, è tutto aumentato, non solo la benzina, tutto è aumentato.
3: Che cosa è aumentato? Spiega, cosa è aumentato?
4: Niente, la vita in se stessa. Fa la spesa con 50 euro, vedi tre etti di pane e due fettine di mortadella.
3: Dove cazzo vai a fare la spesa? Da Chanel?
4: Perché sto a dire, la vita è cara, Gigalo, dai, sto a fare una battuta, non è che mi metta a per culo, Gigalo.
3: Senti, però adesso grazie al decreto accise, finalmente il governo ci rimette un po' di soldi in tasca, giusto?
4: Forse a te, a me no.
3: Perché no? Sono 5 centesimi sulla benzina per ogni litro di benzina, è una bella cifra.
4: Ma se è nato così, o ci sei diventato? Se ti viene la macchina, c'è la metà benzina, non me ne può fregare niente. Cicalo.
3: È giusto, giusto. Allora, se c'è la macchina, affanculo, faccia a piedi. Ciao, ciao, carissimo. Ciao, ciao. Ciao, bello, ciao. E torna nella zecca dopo un periodo di latenza il nostro amico Tugurio. Vai Tugurio, dici la tua su questo provvedimento accise, vai.
5: L'ennesima presa per il culo da quella con le occhiaie, da quella biondina lì con le occhiaie e quell'altro spettinato che c'è oltre oceano.
3: Sì.
5: Quell'altro pezzo di merda che nel secondo mandato sembra che sia uscito di testa, che vuole fare guerra persino a suo figlio tra poco.
3: Ecco, no, suo figlio sta incassando un sacco di miliardi in realtà e la guadagnava. Quindi secondo te la colpa è della Meloni se la benzina costa tanto?
5: Ma sì, si prende palesemente per il culo, perché abbassa una cosa e ne tira su un'altra.
3: Sì.
5: Perché adesso ha riabbassato il diesel.
3: Sì?
5: Il diesel che guarda caso fino all'anno scorso era stato messo al bando, sembrava che le macchine diesel non potessero più circolare a partire dal dicembre del 2026, poi decreto che è stato rimandato.
3: Sì?
5: Guarda caso hanno sparato il diesel alle stelle in modo che
3: la gente non lo comprasse più.
5: Esatto.
3: E poi?
5: Allora, sto coglione che c'è oltre oceano, sto bastardo di uno spettinato del cazzo.
3: Trump, sì.
5: No, Trump, esatto. Sto figlio di una zoccola.
3: Abbiamo capito, sì, che non ti piace, vai.
5: Sta facendo la guerra a mezzo mondo, dovrebbe prendere, andarsene a fanculo, farsi i cazzi suoi, così come noi siamo dei gran coglioni.
3: Tu pensa... a cominciare da te, direi, visto le cose.
5: No, io non posso decidere un cazzo, perché sennò col cazzo che io non andrei a prendere il gas in Russia. Certo che andrei a prenderlo in Russia, pagandolo il 40% in meno di quello che lo stiamo pagando adesso, facendoci credere che dando le sanzioni alla Russia noi l'avremmo messa in ginocchio. Invece quelli là sono là che se lo menano belli tranquilli, e noi invece siamo lì a 90 che ce lo stiamo prendendo in culo. È così che funziona.
3: Insomma, non è che se la stiano passando proprio benissimo, voglio dire, magari forse gli oligarchi, ma la gente comune non è che sta proprio...
5: Dove c'è comunismo non è che...
3: Quello non è comunismo, scusa, in questo momento in Russia sta governando un partito di ultradestra, in questo momento, partito nazionalista di ultradestra, non c'entra niente il comunismo. Cosa c'entra?
5: Su questo non ero informato.
3: Su questo, sul resto invece?
5: Sul resto sono...
3: Non sai un cazzo, stiamo parlando di accise. Tu non sei un tutore, tu sei un tutto coglione. Vattene a fa culo, ciao, che cazzo dici? Cosa cazzo c'entra? Un flash veloce con Alighiero della Toscana, vai Alighiero.
6: Ma che a me mi interessa niente, se mi hai accise non c'è niente.
3: Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, ripeta.
6: Beh, non c'è niente, che accise, che...
3: Non c'è niente lei, è nulla tenente.
6: No.
3: Dove vive? In una botte nudo come Diogene?
6: Va bene, grazie.
3: Non va bene un cazzo, spieghi, perché lei è nulla tenente, non c'è niente, in che senso?
6: Scusi,
3: Boscimane è in grado di articolare un discorso brutto e ignorante? Pronto? Ma chi cazzo era sto cavernicolo? L'uomo del Similaun. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più caldo, più atteso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio, buon mese della Madonna.
7: Cosa c'entri tu con il mese della Madonna, scusa?
3: L'ha detto il Papa, il mese della Madonna. Io so che tu sei un fervente cristiano.
7: Certo, certo. Benissimo, quindi siamo a posto così.
3: Ok, senti, oggi stiamo parlando del nuovo decreto accise che sulla carta sembrava conveniente, ma alla fine porterà nelle tasche degli italiani solo 5 centesimi di risparmio. Che cosa ne pensi?
7: Io penso che per quanto riguarda il decreto accise sia solo un palliativo per far bella figura il governo. Ecco. Prima va a finanziare tutte le guerre, ecco. E poi a causa di queste guerre aumentano i costi dei carburanti, certo. E quindi va a abbassare leggermente le accise. Perché sappiate che le aziende di autotrasporto scaricano tutte le accise.
3: Sappiate chi?
7: Quindi loro non le
3: sappiate
7: pagano.
3: Sappiate chi? Dolce Farfallina, ma con chi cazzo stai parlando? Cioè, devi parlare con me, non con i miei ascoltatori. Chi ti si incura?
5: Vedi, cane infame, porco. Vedi, ma chi che si incula, cane brutta merda? Ma allora che cazzo vieni a rompermi i coglioni ogni lunedì? Ma infame maledetto, cane. Io sono qua buono che ti do risposte. Ti do le risposte che vuoi, porco. E vieni a romparmi i coglioni.
3: Scusa, gli ascoltatori sono miei.
5: E chi te sei il tuo cane, maledetta merda. Perché passarmi tanto te lo mani. Merda, merda. Diglielo allo stronzo che fai ogni mattina, cane. Quando lo saluti, una parte di te, cane. Quello devi dire chi te sei in culo. A me non dici chi te sei in culo, sennò che cazzo le chiami.
3: Carotina, tu con me devi parlare.
5: Carotina, cane, vedi. Vedi, merda, cane. Vedi, tu chiami solo per provocarmi, porco. Tutto l'innamorato, infame cane.
3: Ravanello,
5: tu sei una secca infame cane.
3: Sedalino,
5: tu sei la peggiore razza di questa terra, cane.
3: Fusilluccio,
5: tu sei la peggiore razza, porco.
3: Senti, Farfallina, ti
5: tu
3: stavo...
5: non devi ascoltami, cane. Se mi chiami quando parlo io, tu devi ascoltarmi.
3: Ti sto ascoltando, ma chi te sei in cura?
5: Infame cane.
3: Chi te sei in cura? Chi te sei in cura? Chi te sei in cura? T'ho detto chi te sei in cura.
5: Maledetta merda, cane! Non devi chiamarmi! Rompi i coglioni! Devi farti sotto! Quando vengo lì in Viale Sarca, no? Devi scappare dalle porte di servizio!
3: Non ti ho mai
5: devi
3: visto!
5: Devi affrontarmi, maledetta merda, cane!
3: Nella tua
5: e
3: testa.
5: Te lo giuro che ti prenderò, sì!
3: Pazzo.
5: Ti legherò, ti squarterò vivo, ti farò brandelli, brutta merda, cane!
3: Ma quando?
5: Soffrirai le mille pelle dell'inferno! Ma... e ti squarzi! No! Ti farò fare la fine! Che fece fare a tutte le sue vittime BTK, brutta merda, morirai male. Devi morire.
3: Non ho capito che fine mi fa fare. Farai la stessa fine di Burger King. Che cazzo ha detto? Scusate però. Allora lui era partito piano, poi si è lanciato pensando di essere un conferenziere e io l'ho riportato sul binario dell'infamia che lo contraddistingue. Cioè è lui che si è montato la testa. Andatevela a fa culo, ciao, buona settimana.
8: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: Questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
15: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
15: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
15: forse
12: vabbè,
15: c'è il sangue.
12: Sì,
15: allora, signora...
12: Questo
15: mi ascolti,
12: sì,
15: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
15: Gaetano?
12: Don Gaetano,
15: sì. Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero.
11: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che.

0: Grandissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono?
0: Alla priorità.
1: Sì,
0: priorità.
1: Anche sul Rai 3.
0: Su tutto qua.
1: Va bene.
0: Lo sport.
1: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì. Se e per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma
2: che
0: tu,
2: ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Ma commento il colpo di Baga, lo perdi un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
0: Ecco fa il colpo.
1: Ecco. Uno. Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio
0: che
2: da lavoro.
0: Bacalo, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
1: Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
0: fare
3: io
0: la
3: so
0: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
0: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Lo Zoo di 105 presenta...
6: Se voglio cambiare il nome...
7: Mettetevi comodi...
6: Per guardare il segreto...
7: E benvenuti a Il Segreto...
8: Ma che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
9: Eccomi, donna Ruanda... Mi scusi il ritardo, stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
8: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasconsonale?
10: Ciao, sono Vasco.
11: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Ciao, siamo i gemelli diversi.
12: Che esta noce negra me convierte in piedra.
8: Eccolo di nuovo!
9: Eccolo di nuovo che cosa?
13: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio! Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo!
8: Il rumore, maresciallo! Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria!
9: Oddio! Bisogna chiamare qualcuno!
8: Eccolo ancora! Viene dalla soffitta! Presto, seguitemi!
14: Oh, ma hai una domanda!
13: Non si è capito! Ho finto degli handicap.
2: Ah, allora è perfetto! Sei un grande!
8: Shh, fate silenzio! Dobbiamo prenderlo di sorpresa!
9: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
8: Mezzombico?
15: Donna Ruanda!
8: Mezzombico!
15: Donna Ruanda!
8: Mezzombico?
15: Donna Ruanda!
8: Mezzombico!
14: Ma ne vanno la stessa domanda!
13: Finto negro anni 50.
9: Conosce questo nano, donna Ruanda?
8: Ma Certo che lo conosco. Lui è

0: Bombico, il mio settimo marito e mezzo!
1: Settimo marito e mezzo?
2: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta. È un fantastico calembour! Bravo, bravo, bravo!

0: tutti questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a scuola. Devi fare negro anni 50.
2: Donna Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Donna Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Donna Ruanda,
1: aspetta che sia, sono 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Donna Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Donna Ruanda?
2: Oh, dovrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei un indiano della Gallura.
3: Che cazzo è?
1: Un indiano di Oristano.
5: C'è neanche lo stesso carattere.
6: Vabbè, qua abbiamo.
5: Allora facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? Donna Ruanda.
0: Aio.
4: Non osare o te ne pentirai.
0: Il segreto di Donna Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.
0: No, ferma, no!

0: siamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
2: La stessa domanda a farle a tre.
3: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Oggi, come vedete, sono vestito davvero guru del mercato degli investimenti. Indosso Rolexone tamarrissimo finto oro, pantalone similino preso su Temu, camicissima 50 cotone e 50 tessuto incendiabile al sole, occhialone da sole finto Gucci, scarpetta mocassino tatticissima che ha già iniziato a puzzare prima di indossarle, prese su un sito cinese non meglio precisato. Riproducente prestigioso mocassino di altissima pelletteria fiorentina e sono pronto a darvi consigli finanziari migliori al mondo per diventare ricchi in pochissimi passaggi grazie al mio infallibile sistema che vi rilascerò solo dopo l'acquisto di abbonamento spellante di 5K in unica soluzione.
3: Oh, ma sei serio? Veramente stai facendo il fuffa guru? Io pensavo fossi vestito così per una cresima.
2: Ma veramente lo hai detto ad alta voce mentre sto registrando la mia promo per Insta e TikTok? Ma veramente mi hai fatto perdere minuti preziosi del mio fiato da futuro milionario? Rompermi i coglioni! Ma puoi tacere un attimo nella vita? Puoi farti i cazzi tuoi una buona volta?
3: Ma seriamente vuoi intraprendere la strada delle truffe sui social che promettono ricchezze con le cagate di trading ad altissimo rischio?
2: Ma non so nemmeno di cosa cazzo stai parlando.
3: In che senso non sai di cosa sto parlando? Perché cosa vuoi vendere? Non stai proponendo corsi di trading online?
2: Ancora che dai della puttana a mia madre!
3: Ma no, non l'ho mica detto.
2: Guarda, che ho sentito che hai detto quella cosa in inglese. Sicuramente sarà uno di quegli insulti in lingua estera che hai imparato agli Erasmus per darmi della troia a mia madre!
3: Ma no, ho detto trading. È il termine tecnico di chi gioca in borsa.
2: Cazzo c'entrano le borse? Mica sono un Senegal di Forte dei Marmi. Cazzo mai preso per la Santanchè?
3: Sono un pelo basita. Perché se non stai parlando di borse e di trading, esattamente di cosa parlano i tuoi corsi per fare soldi?
2: Adesso è anche curiosa la bastarda. Vabbè, tanto siamo off cam. Posso darti qualche info, ma solo, e dico solo, se almeno mi sganci qualche spiccio, perché gratis non accede nemmeno la Papa Mobile in Vaticano, figa.
3: Ma sei scemo? Vuoi che ti paghi per sapere di cosa parli nei tuoi corsi?

0: Già, sganci il grano e io parlo. Senza acqua la papera non galleggia.
1: Ma figurati se ti do anche solo 3 euro.
0: No, in realtà pensavo almeno a 100.
1: Ma sei matto? Ma figurati, tieniti le tue cazzate. Io riprendo a girare così finiamo questo lancio.
0: Va bene, come vuoi, mia cara, rimarrò sempre nella curiosità che mi farà cadere i capelli dallo stress.
1: Dai, dai, giriamo.
0: Va bene. Aspetta, che prima devo mandare un messaggio per un'operazione da un po' di granella facile. Oh, ecco fatto. Un attimo solo che sto controllando e... bene, un altro deca in cassa.
1: Ma come un deca? Ma con chi ti scrivi?
0: Oh, che curiosona! La talpona con le ascelle di gran turco cotto col burro.
1: Allora è finito, giriamo!
0: Va bene, va bene. Giriamo. Oh, scusami un attimo. Oppla! Un altro decone nella sacca. Benissimo.
1: Senti, adesso basta. Dimmi che cavolo stai combinando.
0: Uè, calmissima, eh? Che qui, quello che urla, sono solo io. Hai capito?
1: Senti, sono stufa. Adesso dimmi immediatamente di che cazzo parla il tuo corso.
0: Col cazzo! Prima paghi.
1: Va bene, va bene. Tieni, sono 100 euro. Tieni!
0: Figa, ma giri con 100 euro in tasca sempre tu?
1: Sì, perché?
0: Figa, scusi, principessa, va bene. Adesso che mi hai dato il grano, posso darti un accenno del metodo Ciaramella.
1: E chi è sto Ciaramella?
0: Il maestro Ciaramella. È il calabrese che mi dà 10 euro ogni volta che mi fingo qualcuno che dice lui nelle truffe telefoniche.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta! Il tuo metodo è semplicemente insegnare alla gente a truffare?
0: No! Che cazzo dici? Qui c'è sempre bisogno di comparse. Quelle vecchie di merda faticano a fidarsi. Quindi io ho inventato il metodo Ciaramella. Praticamente un corso di recitazione messaggistica convincente. Figa, sono un genio, cazzo!
1: Ridammi subito i soldi!
0: Ma col cazzo!
1: Tu sei un truffatore! Potresti finire in galera, lo sai?
0: In Italia? In galera? Dai, dai! Oggi ho fatto giornata, basta registrare. Andiamo a ballarci i tuoi 100 alle slot coi cinesi.
1: Oh Cristo, che succede?
2: Fermo! Anche lei, signorina sciatta! Alzate le mani, forneteci i polsi che li accompagniamo in caserma! Siete in arresto per truffa aggravata!
1: Ma io non c'entro niente!
2: Sì, sì, certamente! Vi stavamo seguendo da ore! Abbiamo visto lo scambio di denaro, probabilmente frutto delle vostre attività!
1: Ma no! Io l'ho pagato per dirmi il suo metodo!
2: Oh, pure! Povero vostro genitore! Che schifo! Dovevate studiare invece di rubare!
1: Ma io sono laureata!
2: Io sono Gonzillo!
0: Ma si dice Godzilla, gente, non Godzillo! Godzilla!
2: Che fa lo spavaldo! Hai visto, collega? Mi ha aggredito!
3: Sì, sì, ho visto!
0: Ma no! No! Ho solo detto!
4: Mo fammi vedere Godzilla, dai! Ecco! Godzilla per da parte, brutto!
0: Ma ho solo detto Godzilla!
4: Sì, va bene, Godzilla, senti questo, va, beccate sto carellone, tieni, tieni!
1: Brutto coglione!
5: Le cose verissime! Hey!
3: Lo Zoo di 105.
6: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il glande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
4: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone, ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
7: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
4: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
7: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
4: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
7: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
4: Ma perché con gli occhiali?
7: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
4: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco. Come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
7: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
4: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
7: Plasido Domingo.
4: Plasido Domingo? Ma chi è, il tenore di 80 anni?
7: Quanto mi eccita con il vocione! Mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
4: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto! Arpeggi?
7: No! Ho ingoiato!
4: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo! Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo! Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo! Mi fai un pompino?
7: Certo, Plasido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
4: Uè, Cinecittà, ma che livello di immedesimazione c'hai? Io ci provo.
2: Oh, dai, ciuccia la caramellona, dai! Oh, ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
7: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta.
4: No, amore, aspetta. Io ho una soluzione. Vedrai che questa volta avverrà.
7: Ma chi?
4: È lui, il salvatore dell'amore. La soluzione definitiva alle crisi coniugali. La minchia con intorno un uomo.
7: Veramente vuoi provarci?
4: Spostati e apri la finestra. Questa volta verrà. Assieme. 1, 2, 3.
8: Aiutaci, Super Minchia!
9: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
10: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
11: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
10: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
11: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
10: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
11: Informate subito il presidente!

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli!
1: Si sta svegliando.
0: Cosa?

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello Zoo di 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra. Magari ha cambiato qualche parola d'ordine. Proviamo a essere più specifici.
2: Sì, hai ragione. Proviamo. Ho anche già fatto il bidet.
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? Ti scopo io la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o c***o di tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: pensare, ma ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore passa lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cassetto di Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
6: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.
1: Lo Zoo di 105 Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105.
0: This is a zoo only for you.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: sta merda seccata.
3: Vieni, vieni, vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
4: Qua,
2: mi sta pisciando
4: addosso.
2: Voglio che le pisci addosso.
3: Io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, certo? Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca quelle e quelle. La briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
3: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
3: Leone.
2: Aia!
5: Cosa sei qua adesso?
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, falla buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
3: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
3: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Ma prezzo, pesce morta, fatecelo.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
6: È perlizia.
7: Vai, dai!
8: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
9: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
10: alle vostre spalle.
9: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè a conti fatti circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ricevono comunque una percentuale, si guardano bene da rimuoverli. E adesso che sapete tutto questo, non vi resta che informare tutti i vostri amici! Sempre che vi sia rimasto del credito nel telefono.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione. Ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
1: Sì. Sì. Quindi la sua...
2: Quanto meridionale...
1: Certo. Certo, non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo. Cioè,
2: in che senso?
1: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice che nel comune di Milano.
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo. Cioè,
2: no, lei stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, un luogo comune.
2: Sì, sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma va bene. E lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
2: persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo in generale.
1: In generale, insomma.
2: In generale, sì. Capisco, so cose che.
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non
3: con
2: è vero.
3: Se mi dà
1: vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh.
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, adesso si atteggia lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente, per via anche dei film che è uscito, è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: è un dato di fatto, può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Il dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permette di contraddirla.
1: Scusi, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson, purtroppo.
2: Dai, mettimela fuori, tirami fuori adesso. Adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael.
1: Come si chiama?
2: Beh,
1: come?
2: Comunque era.
1: Come?
2: Era Nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era vabbè, afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì. Non,
1: allora, un cantante lì.
2: È risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Ma perché? A che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere, non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
1: Quindi,
2: questo glielo faccio proprio.
1: Ecco, allora, ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta.
2: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto,
1: una pezza.
2: Era un grande. Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
1: No, una pezza d'appoggio, dico.
2: Beh, ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava strano in diretta che si scandalizza lei. Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa.
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato, quasi pazzo.
3: Sto benissimo, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
3: scusi.
2: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale di anduia via aereo.
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta.
3: Va bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, dentro un attimo. Tiro uno scafo.
1: Beh, adesso non è c'è.
3: Lui era il re del pop.
2: Io capisco. Lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa ipotesi che lei sostiene che nient'altro che si tratta di una castroneria.
2: Ma che
3: sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, la chiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: certo, perché
2: sono cretino.
1: Ricordiamo invece come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson
2: si chiamava Villa Maria.
1: Villa Maria. Michael Jackson.
2: No, lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
3: Sì, ma è una casa di riposo. È una casa di riposo.
1: Perché è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare.
1: Certo,
2: no?
1: Stanco,
2: perché se era una casa di festeggiamento.
3: Una casa di riposo per anziani.
2: È perché era giovane, ma Michael.
1: Effettivamente non fa la piega.
2: Come si chiama?
3: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduto.
2: Adesso che siamo, nel 2040.
1: 26. Non so che anno siamo,
3: scusi. Da soli anni.
2: Non è che sono precisissimo.
1: Ha ragione.
2: Non è che posso sapere tutto.
3: Sì, ma neanche. Non è che non può sapere niente.
2: Ma soprattutto dove vuoi arrivare adesso contraddicendomi a tutte coste?
3: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità è sempre una.
2: Adesso tu mi vuoi
3: una.
2: Dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, è un'opposizione forte certo alla, alla posizione del signor Cimino.
3: Scusi, certo che lo posso provare.
1: Ecco, lo provo.
3: Ci sono degli atti ufficiali, ma
2: dottor Sciabetta. Ma scusa, me le tira fuori proprio di sangue.
1: Ma allora torniamo però su, su un clima di confronto.
3: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
1: Ma a me non me ne frega.
2: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: sì, sì.
2: Jim Morrison,
1: no. Jim Morrison
2: e Crack Cobain.
1: No, no, canta, canta.
3: Sì, e Bob Marley.
2: Bravo, vedi che lo sai anche tu. Lo
1: allora,
2: sai.
1: Eravamo su un confronto.
2: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo, riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
2: Sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
2: L'ho girato per così perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutti e due i lati.
2: Perché si è fatto sbiancare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
3: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi, che, vedi questo foglio. È completamente
2: vedi che
1: bianco.
2: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
3: Ma scusi, ma ovviamente no.
2: Vedi che sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna, siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Cibetta, sempre puntuale e preciso.
2: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
3: Solluzzi,
1: purtroppo.
2: Solluzzi che fa rima un pezzo di merda.
1: No, scusi, io guardi, sono
2: ma sono anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima, sono l'unico pezzo di merda.
2: Sì, poi non mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché cosa? Come me. Salutiamo il dottor Cibetta.
2: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
3: Non so se accetterò pagliaccio ancora di venire in questa
2: pagliaccio
3: trasmissione perché non è possibile parlare.
1: Però che palle.
2: È veramente lei ci deve veramente.
3: Ma non c'è libertà di parola, cane. Libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco
2: d***o. Gli ha tirato fuori dalla bocca
1: cane.
2: Come sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, come c'è l'edizione?
2: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università.
2: Sì.
1: Porca m***a, mi tolgono il corso. Misteriosissimo.
0: Misteriosissimo Radio 105.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Scorrettezze.
3: Scorrettezze.
2: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
4: Guarda qua che roba, offerte 6 milioni a un ragazzino di 18 anni per giocare a pallone.
5: È uno scandalo.
4: Non è più come una volta, guarda la puttana.
5: Eh sì, quando i giocatori prendevano stipendi normali.
4: Ma no, dico, non è più come una volta, quando ai ragazzini al massimo gli offrivo le caramelle drogate fuori dalla scuola.
2: Se per caso vi fosse mancata, se proprio non potete farne a meno, sappiate che sta prepotentemente tornando di moda la droga pesante, grazie alla quale potrete apprezzare anche di più scorrettezze.
4: Quello c'ha un figlio di 18 anni che prende 6 milioni e io non ci ho mai pensato. Tu, merda!
6: Ehi, pa, dimmi!
4: Da oggi ti faccio da procuratore.
6: Pa, ma cazzo dici? Cioè, io gioco la domenica con gli amici, non è che...
4: Amici un cazzo! Mettete subito a palleggiare e manda il video su Instagram! Dobbiamo fare 100.000 follower!
6: Ehi, pa, ma non si fanno 100.000 follower solo facendo dei cazzo di palleggi!
4: Ed è per questo che tu palleggerai con una matita infilata su per il...
2: Scorrettezze, la serie che ci racconta l'amore di un padre per un figlio.
4: Allora, domani c'è il provino con la squadra di merda chiamata Sampdoria.
6: Pa, ma mi devi aiutare, non sono in grado.
4: Ma certo, sono il procuratore. E infatti guarda quanta bella roba che t'ho procurato. Steroidi, anabolizzanti, creatina, ormoni.
6: E pa, ma c'è pure la coca.
4: No, quella è per me.
2: La passione per uno sport, l'amore di un padre per un figlio e quella sana voglia di milioni, fica e droga che hanno tutti quelli che giocano a pallone. Tutto questo è scorrettezze.
4: Dai, spezzali la gamba a quel!
7: Ma le sembra una maniera di incitare suo figlio?
4: No, veramente io stavo incitando l'avversario a spezzargli le gambe a quella merda di mio figlio.
7: Ma così fallirà il provino.
4: Lo so, ma certi valori come l'odio per un figlio fallito sono più importanti di una partita di calcio, la puttana che sei!
2: Fatevi anche voi trascinare da scorrettezze. Anzi no, fatevi trascinare da un'auto sull'asfalto liberando il mondo dalla vostra insulsa esistenza. Ma solo dopo aver guardato scorrettezze!
8: Ascolti, guardi che suo figlio non è all'altezza di giocare in Serie A!
4: Non glieli date 6 milioni?
8: Ma no, ma quali 6 milioni e 6 milioni?
4: Niente ingaggio?
8: Assolutamente! È troppo scarso, me lo faccia dire!
4: Ma non vi serve neanche, non lo so, come schiavo sessuale?
8: Mi faccia pensare... In effetti ci sarebbe il nostro miglior top player che potrebbe farci un pensierino, eh? Però, certo, dovremmo anche trovargli una finta fidanzata... Sa com'è per i media, la stampa, ci vorrebbe una tipa, come dire...
4: Tipo una mezza scema con una grande faccia da troia?
5: Amore, m'hai chiamato?
2: E allora non perdetevi, scorrettezze. La serie TV che ha incoraggiato al suicidio ben più della Blue Whale.
6: Ehi, pa, ma quando giocano? Cioè, ti ricordo qualche giocatore in particolare, pa?
4: Guarda, io ogni volta che ti vedo penso solo a cacà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci, molto utilizzato nelle radio e nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera. Vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma è ok. Invio.
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Rinvio di nuovo, che ho scritto: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Invio.
2: Ciao, sono un fallito.
1: No, non è quello che ho scritto io. Io ho scritto Molo Provo. Si vede che si deve scaldare un po' il sistema. Proviamo a inviare di nuovo. Cambiamo voce, però. Mettiamo la voce di questa Graziella Farina. Vediamo, che è la voce femminile. Sentiamo, vai, invio.
3: Ciao.
1: Sì, quello sta, ma manca tutto il resto della frase, però. Invio.
3: Ciao, sono la moglie di quello di prima.
1: E chi ti singulo? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Mette anche l'intonazione. Talkful, pensoso, vai.
3: Ciao, sono Molo Provo, brutto scemo.
1: Come brutto scemo? No, cioè, ma che, sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
2: Fatemi moglie, eh?
1: Ma vaffanculo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fanculo anche lui.
2: Aspetta.
1: Ma che, sta davvero il figlio?
2: Ciao, sono figlio.
1: Di puttane però!
3: Ha detto che sono puttana!
1: Ma con chi cazzo sto parlando io, che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvia, F5. Che delusione, che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio, io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop. Invio, scelgo la voce che ho cambiato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel L. Jackson, che è un bel voce. Vai, invio, e adesso vedete che trasformo la voce.
4: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione, cambia e spalati Baby Shark.
1: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è secco con Molo Provo? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo, mo lo proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro. Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Levelabs come la fa. Vai, invio.
3: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
1: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'... Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione!
2: La moglie ha ragione, però.
1: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo, che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione, che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota, che è una parola che non si può confondere. Capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco. Allora, scrivi carota e puoi farlo felice. Senti, carota.
2: Carota!
1: Che bello che era! Sentite l'intonazione che faceva. Carota triste, triste.
2: Carota triste.
1: No, no, carota triste. Carota è la parola. È triste l'intonazione. Riproviamo. Allora, forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota, parentesi aperta, triste.
2: Calota.
1: No, calota con la L. Carota, carota. La verdura. Proviamo. Carota di fretta, carota di fretta. Allora, bisogna scrivere in carota arriap. Carota di fretta. È troppo di fretta. Ma non c'è un gos per la velocità. A bassa velocità, speed. Invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando. Niente. Basta. Che delusione. Niente, ragazzi, la cosa più semplice. Prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono. Dai, andate a fare un culo.
3: Calata.
1: Sì, pisello e fagioli.
2: Calata.
3: Calata, calata, calata, calata, calata, calata, calata.
1: Basta, carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino è Giovannino, è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
3: Andiamo bene?
4: Andiamo bene, tutto bene?
3: Sì, ma non parlo italiano, English?
4: Yes, poco.
3: Yes.
4: Pochissimo.
3: We try.
4: A Scanfer? Dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
3: Can call at 12 o'clock?
4: Yes, clock.
3: Then at 12 you call
4: Sabato.
3: Once again.
4: Saturday.
5: Ha detto che sei un quicco qua che parli a vanvera.
4: Oh, puttana.
3: Momento, prego.
4: Ah, stai calma.
5: Grazie che mi... Io ho capito, clock qua.
4: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questo già si esalta.
5: Sei uno che dice che va e poi non va.
4: Sta zolla di merda, oh.
3: Aspetta un momento.
4: Sì, sì, sono qua.
3: Pronto?
4: Che ti aspetto. Pronto? Senti, come funziona la situazione?
3: L'entrata ti paga 85 euro.
4: Quanto?
3: 85.
4: Minchia, a testa.
3: Sì.
4: Si può fare. Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
3: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa, minchia, ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe.
3: Sì.
4: Minchia, quanto costano?
3: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai, fantastico, ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè, si può fare qualsiasi cosa o dipende,
3: certo,
4: decide lei?
3: Sì.
4: Cioè, posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
3: Dimmi.
4: Stai facendo venire decisamente. Yeah. Yeah. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
3: Certo.
4: Che hai una voce fantastica proprio, sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo la rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la testa. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
3: Solo che non possiamo più parlare.
4: Ti ciuccio.
3: Ti ho dato le informazioni.
4: Dai,
3: e invece c'è
4: spalanca, figone. Yeah. Ciuccia. Dai.
3: Ciao.
4: Mi ha dato un momento di cazzo proprio.
5: Se ne è agissima proprio.
4: Mi ha cazzoccolo.
2: Minchia che succhia cazzi, però lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
6: Servizio clienti, buongiorno.
5: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
6: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
5: Ah, c'è una personaggia che si mette
6: sì,
5: là.
6: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
5: E siccome è interessante la cosa,
6: sì.
5: Mi confermi che c'è proprio una cristiana che fa i cazzi di legno?
6: Sì, c'è una persona che fa i toys in legno.
5: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
6: Io non te lo so dire come
5: cazzi
6: vengono fatti, no.
5: Ho capito, i cazzi, no, non sai come si fa. Va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
6: Se va sul sito Plasma, lì può vedere i prodotti disponibili.
5: Ho capito.
6: Va bene.
5: Pronto?
2: Minchia, hai capito il troione.
6: Plasma, lì può vedere i prodotti disponibili.
5: Ho capito.
6: Va bene.
5: Pronto?
2: Minchia, hai capito il troione.

0: davvero per chi è allergico alle plastiche.
1: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro e soffiaccio, non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
0: No, no, sono pieni.
1: Ah, qui sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto sì, pesa un cazzo di 1,5 kg? Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
0: Per il legno no, in questo momento no.
1: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte. Ti ringrazio, scusa
0: Di nulla, buongiorno.
1: Minchia, i cazzi di Iron Man già avevano questi.
2: Minchia, che voce da zoccola questa.
3: Allora volano cazzate anche da falegnami.
1: Pronto? Falegnamo?
4: Sì, dica.
1: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
4: Sì, sì, sì. Direi di no, ma però può darsi che ce l'abbiano da qualche parte.
1: Per fare questi... Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non ci tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, ma fangulo, chiamo il falegname, con 10-15 euro magari mi li fa dei bei cazzoni di legno, eh?
4: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il tuo carrozzerato.
1: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
4: Bruno.
1: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno titolare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
4: Va bene.
1: Va bene, grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
3: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapinasto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.
5: Tamarri.
6: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo zota perché arrivano i
5: Tamarri.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah!

0: ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
0: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
0: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
0: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
0: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
0: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordo, mannaggia.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
1: Ma fate schifo.
0: Dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
4: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Sì, buongiorno, salve. Negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve. Sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo
1: vedo di poterlo
0: certo
1: procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti. Ho capito perfettamente che tipologia di articolo.
0: Sì, no, lei metti
1: a parlare, non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro.
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però,
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Uè, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho qua il telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso. Riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza mentre tua madre si fa una smorza.
5: No, ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso, sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento.
0: Noi pensavamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta, te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: Only a 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Piccoli, grigi, privi di pene, con le teste bislunghe e gli occhi della stessa forma di uno che ha qualche Y di troppo. No, non sto parlando di Renato Brunetta, ma degli alieni. Sono anni che li descriviamo come mostriciattoli, storpioloni. Sono decenni che sosteniamo che ci sia vita su altri pianeti, che vediamo oggetti non identificati nei cieli. E abbiamo fantasticato su luoghi in cui nascondono esseri provenienti da altre galassie. Insomma, esistono o non esistono sti cazzo di alieni? E soprattutto perché viaggiano su delle scodelle merdose, se hanno la tecnologia per viaggiare a velocità e distanze che per l'uomo sono impossibili? Volete dirmi che una razza così avanzata non ha un concessionario di astronavi della Lamborghini? Oggi cercherò di rispondere a tutte le domande che voi esserini stupidi, cresciuti ed educati, guardando le reel su TikTok e Instagram, vi ponete da molto tempo.
3: Esistono altre forme di fica nell'universo?
2: Mettetevi comodi, perché oggi vi darò delle grandi soddisfazioni. Abbiamo esperti e testimonianze incredibili. Vi racconteremo di un contatto extraterrestre tra il signor Enzo Chiacchierone e un'aliena, che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con essa e ci farà annusare le dita.
3: Alcune teorie dicono che gli alieni non sono arrivati adesso, ma sono qui da migliaia di anni. Secondo l'idea degli antichi astronauti, civiltà avanzate avrebbero visitato la Terra e magari dato una mano agli umani a svilupparsi, tipo: ciao, vi insegniamo a costruire piramidi, poi arrangiatevi. Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li vediamo. Potrebbero esistere in dimensioni diverse o usare tecnologie così avanzate da sembrare invisibili. In pratica, magari ti passano accanto mentre stai cagando e ti rubano la carta igienica. Ecco, vi sarà capitato di essere sul cesso e scoprire solo dopo aver smerdolato le chiappe che vi manca la carta da culo. Ecco, sicuramente ve l'ha fottuta un alieno. Stessa cosa per le chiavi di casa o dell'auto. Quando non trovate qualcosa in casa, quasi sicuramente è stato un alieno burlone a spostarle da un'altra parte. Sì, perché questa razza di alieno è famosa per divertirsi a fare scherzi e infamate.
2: Ebbene sì, al contrario di quello che ci hanno raccontato nei film, gli alieni non sono fra noi per succhiarci le risorse. A quello ci pensa già l'uomo, ma sono qui per farci scherzi, per scoparci nel sonno e per divertirsi alle nostre spalle. Ma sentiamo la testimonianza di una persona che ha avuto contatti extraterrestri.
4: Posso confermare che esistono alieni di svariate razze e colori. Ci sono i grigi, molto bassi, testa grande, occhi neri, i rettiliani, tipo lucertoloni umanoidi che controllano tutto. I nordici, che sono alieni biondi perfetti, tipo modelli scandinavi. Ecco, quelli hanno dei cazzi abnormi. I terronici, che sono bassi, grassi, parlano male e non pagano le tasse spaziali. Comunque, confermo che non esistono alieni neri.
3: Ecco, perché non esistono alieni neri? Secondo alcune ricostruzioni fatte dall'AAPA, l'Associazione Astronauti Pazzi Americani, molti anni fa, un pianeta chiamato Matteus Salvinius, popolato principalmente da Leganordius Razzistus, ha girato per lo spazio alla ricerca di qualsiasi popolazione di colore scuro e li ha espulsi in una galassia lontana e poi chiuso l'unico portale per accedervi.
2: Tante informazioni, forse troppe per voi stolti, ma sentite la testimonianza del signor Enzo Chiacchierone, che ebbe un contatto diretto con un alieno, probabilmente femmina, mentre era rimasto in panne con l'auto nei pressi dell'Area 51 in Nevada.
0: Io sono stato all'area 52 e quella accanto all'area 51 avevo bucato una gomma dell'auto e cercavo aiuto. E ad un certo punto è spuntato un coso strano, era tutto nudo, puzzava di whisky, tra l'altro sicuramente di qualche marca pessima. Faceva, diciamo, dei versi tipicamente alieni, e sembravano rutti, e cioè, teneva in mano un'antenna aliena che stringeva forte in mezzo alle gambe. Sai, era buio e non vedevo bene. Io dicevo help, aiuto, help me with the gum of the car. L'alieno afferrò due dita della mia mano destra e se le mise nella sua vagina posteriore.
3: Gli alieni femmina hanno la vagina posteriore?
0: E faceva dentro e fuori, emettendo versi tipicamente alieni, no? Usi pure le dita, io ovviamente non mi sono mai più lavato la mano. Senta l'odore alieno, questi sono umori vaginali alieni.
2: Testimonianze importanti, scomode per alcuni detrattori, ma se ancora non siete convinti che gli alieni esistano e che sono fra noi, abbiamo in esclusiva una registrazione di una trasmissione radio che abbiamo intercettato qualche mese fa e trasmetteremo in esclusiva solo per voi.
5: È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un'idea neofascista e quindi deve essere osteggiata. Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni.
6: Salvini dice che impedire questa manifestazione è da fascisti. Come rispondete?
5: Che il fascista è lui.
2: Nella prossima puntata di Quark parleremo di un'altra razza aliena che secondo gli studiosi non si lava mai, la Letizia Puzzoni, una razza proveniente dal pianeta Toscana, un pianeta dove non solo non si lavano ma ridono senza un motivo, visto che sul pianeta Toscana non esistono comici che fanno ridere.
7: Radio 105.
8: Hey! 105.
7: Lo zoo di 105.
9: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora, eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
10: Segnale!
11: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 0, 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo scioglilingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo scioglilingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo come sempre, allora se volete
0: Quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose,
0: mai.
1: Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva, vai!
0: Mal di schiena, il grande affare, impennata di interventi convinti negli placche negli ospedali privati, del rimborso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te, di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spine che hai bipato Baglioni, perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso, eh?
0: In questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo
0: che
1: chiudere il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani? Cioè che era ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora,
3: viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria, i Romani. Non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono neri che spacciano nei parchi. Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso Impero Romano.
2: Ma erano veramente tutti froci nell'Impero Romano?
1: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali, incuria e porco d***o. Scusate, ma a volte mi incendio. E pensare che un tempo Roma era popolata da uno straordinario popolo che riuscì a conquistare mezzo mondo senza internet, senza GPS e soprattutto senza recensioni su TripAdvisor. E allora la domanda da porci è: ma che fine ha fatto quel popolo? Cos'è successo a quei gloriosi romani? Dove sono finite quelle menti eccelse? Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
2: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile: Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I Romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono 2 minuti dopo essere stati eretti e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo una pioggerellina.
1: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Stark, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
2: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce. Uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
1: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello Vito. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
2: Nel frattempo i barbari premevano ai confini, goti, vandali, unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila, l'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
3: Oltre del giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
2: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio dopo una bottiglia di Averna. Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i Romani fu uno shock enorme. era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio. Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro e lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
1: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
2: Capito. E la colpa è dei sinistronzi che, pur di farsi votare e tenere la poltrona, sono pronti a incenerire anni di storia occidentale. Zecche di merda.
1: Per concludere, da glorioso impero romano, padrone di mezzo mondo, siamo diventati dei mollaccioni, buonisti del cazzo, incapaci di far splendere il paese più bello del mondo. E siamo passati da Augusto e Giulio Cesare a questo, via col filmato di chiusura.
4: Oh, Andrea, qui sono a Verso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornerà, sto senza nafta, porco c***o, sto nuzzato e fa, mannaggia il c***o. Maledetta porco! Non so che cazzo fa! Non so andannà! Mannaggia il sangue! Labaro, qui c'è scritto Tipperina, Firenze, mo esco da qua, arrivo dall'altra parte! Mannaggia c***o! Mannaggia c***o! Mannaggia il porto maledetto c***o! Ma che sto chiaro, ma porco c***o! C'è un'indicazione, porco! Ma che stanno a scherzare? Mannaggia il corretto, qui non c'è un'indicazione, porco! Maledetto! Sto pure senza nafta, sto!
2: Viva il progresso, ma vaffanculo!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti te mostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in
2: onda. No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
1: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile molto sporcaccione, il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato triceco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Aracnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e dal peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi. Il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura. Un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera.
0: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna a pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
2: Sì.
0: Sì, brava. 15-0 sul culo. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
2: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio una manovra a gancio. Ane Mario.
0: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Sentiamone un altro.
2: Pronto?
0: Dai, non fare la santarella.
2: Mario.
0: Avrai...
2: Mario.
0: Pronto. Buon pomeriggio.
2: Trafanami il culo. Dai, Mario, dai.
0: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
2: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
0: Pronto. Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente.
2: Pronto?
0: Come stai?
2: Come qua, sono qua, chiedo se è morto vivo.
0: Lei si fa inculare da su... Una bella sbrata fa sempre piacere.
2: Ti spermatozzo la vista, chiedo se è morto vivo.
0: Sentiamo subito un altro ascoltatore. Dai, adesso parliamo seriamente.
2: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
0: Sei ricchione.
2: Però mi scopo tua madre e tua sorella, tua moglie e tutta la razza tua. Hai capito che ti stia morto? A me le scopo forte.
0: Vorrei una sua opinione.
2: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
0: Secondo lei è giusto?
2: Mi metto con il peso sopra e salgo e alzo anche i piedi quando do le botte. Hai capito, Mario?
0: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
3: Sì, pronto?
0: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
3: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare, che ti ha cagato che volta?
0: Mi dica.
3: Brutta bastarda troia.
0: Brava, così.
3: Ma come carriera, io cagarti che te esse sofea. Tu capito una volta per tutte. L'hai capito che il mio telefono è sotto controllo della polizia, hai
0: Brava,
3: capito?
0: Brava, così.
3: Disgraziato, chissà che te venga un cancro con quel cazzo di merda che sta.
0: Cosa
3: ma
0: ne pensa?
3: Ma che te venga che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Tu capito? Perché anche le mie maledizioni arrivano a porto, arrivano al porto.
0: Dai, no, dai,
3: hai
0: no,
3: capito?
0: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto? Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo. Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri. Ah!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto Giacomo? Cosa? Fai una festa in Puglia a Campomarino? Cosa? Vuoi una superstar pugliese? Ti porto Leone di Lernia. Ti fa schifo? Capisco. Fa schifo anche a me. Aspetta un attimo che conosco un altro attore pugliese, vero? So se te lo ricordi. Lino, Banfi. Ciao, va che lo chiamo, va.
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi scusi, mi passa Lino gentilmente? Sono Luca Alba.
4: Sì.
3: Grazie.
4: Vuole parlare con signore.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Chi è?
3: Sì, buongiorno, sono Luca Alba.
5: Lino? Luca Alba. Chi è Luca Alba? Pronto?
3: Sì.
5: Mi scusi, perché non abbiamo capito bene.
3: Prego.
5: Chi parla?
3: Sono Luca Alba.
5: Luca Alba?
3: Sì.
5: Ma vi conoscete?
3: Certo.
5: Ah, perché non... Adesso il signor Baffi sta impegnato in un appuntamento che c'ha delle persone. Glielo ho detto, ma mi ha fatto un punto interrogativo. Se mi
3: Come?
5: Può dire a me, gentilmente.
3: Ma sì, vabbè. A parte che, nel senso, un'amicizia un po' datata.
5: Ecco, per questo magari.
3: Poi è molto amico dei miei genitori, quindi magari Alba, se non Luca, se
5: Luca
3: lo ricordo.
5: Alba,
3: Luca Alba sono
5: di...
3: io.
5: Ce l'hai, mi da qualche aneddoto? Qualche
3: sì,
5: cosa?
3: Le spiego. Vabbè, anni fa, l'ultima volta che l'avevo visto, è venuto al 50esimo anniversario dei miei genitori.
5: Ma dove? Al 50esimo anniversario?
3: Sì, di matrimonio.
5: Ah. Adesso glielo dico, dove?
3: A Costa Smeralda.
5: In Costa Smeralda, Luca Alba. Posso sapere il motivo della telefonata?
3: Lo vorrei come ospite, se era possibile.
5: Ah, può parlare con me, se lo vuole come
3: bene.
5: Ospite, certo.
3: Senta, allora, le spiego. Degli amici dei miei genitori fanno anche loro il 50esimo anniversario.
5: Sì.
3: Reduci dal 50esimo dei miei genitori, mi hanno detto, ma si può avere il dottor Banfi per... Guarda, ho detto, provo a chiamarlo.
5: Certo, ma dove e quando?
3: La location sono due, nel senso potrebbe essere o sulla parte del Forte dei Marmi, oppure sulla parte delle Cese.
5: Che data?
3: È il 27 di giugno.
5: 27 giugno, che forse sta girando.
3: Ah.
5: 27 giugno. Senta, ma tutto questo naturalmente, cioè, a che titolo?
3: Aspetti, attenzione, la interrompo subito. Si tratta di lavoro e il dottore verrà. Certo, no. Allora, una cosa, se parla di me al dottor Banfi, che tra l'altro sono rimasto un po' così perché non ha riconosciuto la mia famiglia, che sono amici da una vita.
5: No, adesso lui non è che ragiona.
3: Sì, guardi, la interrompo un secondo. È una famiglia molto vicina alla mia. Siamo insomma una famiglia benestante, quindi acciaierie, insomma abbiamo diverse industrie, quindi magari si ricorda perché avevamo parlato anche col dottor
5: Banchi.
3: Ma sì, acciaierie, Rame, Rolex, Alba Magic, Ferrari Giallo, Crystal, Patek Philippe, Coca-Cola, San Babila, Lotta con Leoni, si ricorda?
5: Glielo dirò.
3: Sì, ma la famiglia che richiede il dottor Banfi è una famiglia vicina alla nostra. Sostanzialmente il marito è un ex socio di mio padre, quindi viaggio, albergo, tutto quello che è ovviamente a carico loro, oltre al cachet che avrà il dottor Banco, che adesso io mi ricordo di avergli dato intorno ai 40.000, però ne parliamo poi in un'altra sede, magari davanti a un buon caffè.
5: Bene, grazie.
3: Senta, una cosa, visto che è stata così gentile, posso omaggiarla di qualcosa?
5: In che senso?
3: Non so, un pensiero. Noi facciamo anche orologi, se è possibile glielo invio volentieri.
5: Vabbè, quando ci incontreremo, speriamo di poterci incontrare molto volentieri.
3: Volentieri, mi dice solo la misura, se è un 33 o un 31?
2: Ma chi?
5: Di cosa?
3: Di diametro dell'orologio.
5: Non lo
3: cioè,
5: so.
3: Cioè, più femminile o un po' più mascolino, insomma?
5: Maschile.
3: Maschile, più grande, va benissimo.
5: Va bene, grazie
3: molto, signora.
5: Molto. A presto.
3: Arrivederci. Pronto Giacomo? Tutto a posto. Si è ricordato subito di me. Ho parlato direttamente con lui. Mi ha asciugato. Sai, praticamente siamo fratelli. Comunque non ti preoccupare. Mi ha detto che non ci sono problemi. Anzi, mi ha detto che viene anche gratis. Però, mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
6: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera.
7: Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic, La cappella del prete.
8: Oh!

0: Applausi, applausi. Mamma mia, che canzone incredibile.
1: Che cosa mi fai? Non ce la facciamo più. Oh sì.
0: Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata, ma immaginate lei, con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
2: Pronto?
0: Pronto! Salve signora! Mi scuso se la sto disturbando.
2: Mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
2: Ma fatti furbo.
0: È la pratica. Pronto? Ma che cazzo ha detto? Proviamo a richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
3: Pronto?
0: Pronto.
3: Pronto.
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
3: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
2: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
2: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
2: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo la polizia postale. Magari riescono a beccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
2: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Vai!
0: Mi scuso se la sto disturbando.
4: Vai. Sì, chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma che ma citofonare? Ma che cagliari? Ma chi citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
4: Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
4: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma chi è stata la maledetta tua madre? Ma
0: mi dica,
4: vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Passatemi un altro ascoltatore.
5: Dimmi, Stefano.
0: Sono Jürgen.
5: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene, può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
5: Se mi sono cacciato un dito nel culo, è questo che mi sta chiedendo?
0: Esatto, mi dica.
5: Ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
5: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Cosa
5: zitto!
0: Ti ringrazio per la tua opinione.
5: Devi stare
0: Ciao,
5: zitto.
0: Grazie.
5: Hai capito? Ricchione maniaco. Schifoso
0: sì.
5: Di merda.
0: Bene, anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
6: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
6: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto.
6: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
6: Ah, scusa di disturbare, va bene. La prossima non chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
6: Io sono l'avvocata della signora,
0: ok? Oh. Ora la richiamo e le chiederò scusa.
6: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
6: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
6: Perché quella sono controlli di la polizia, anche per i carabinieri.
0: Ora chiudo e non mi farò più sentire.
6: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, perché lei non è solo la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le chiedo scusa.
6: Qua, ho capito. Il numero tu, già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
6: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
6: Cosa?

0: del suo ragazzo.
1: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta, quella brutta troia di tua madre. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri della polizia. Tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo le gambe, così non potrei neanche pisciare. Hai capito? Maledetto schifoso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa, neanche

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando. Praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio: indossa un milanese e si c'è la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Oh. Ah, sì, ho capito.
1: Capito? Benestante. Cose così. C'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangiarecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se lei può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda,
0: sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangiarecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino ciuccio. Ti piace Asino ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente, uguale. L'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa, ho 40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente, uguale. L'importante è che io lavoro.

0: Salve, salve.
1: Ciao, ciao.
2: Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai.
3: Oh capo, c'è un problema, c'è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato la macchina qua.
2: Come sabotato? Non funziona.
1: Porca puttana. Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va.
4: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda.
5: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no? Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non è, questa è un'officina meccanica, hai sbagliato numero.
1: No, ho capito, praticamente c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Sì, ma non c'è, cioè, una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia, sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate a mano con i pennelli.
3: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi, c'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo, sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo Pelandrone Bastardo, Magici Corie, senza la puleggia, pronto?
2: Vabbè ragazzi, fate la mano, dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, che sono opere d'arte queste qua, vai.
4: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda.
5: Bastardone.
0: Pronto?
2: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante. Volevo sapere, per fare, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
0: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
2: Sala colazioni?
0: Certo.
2: Ma è piccola?
0: Sì.
2: Mm. E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
0: Con la bottineria.
2: Ma tipo, se facciamo un intervento murario, che tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande, poi dopo lo tiriamo su.
0: Assolutamente no.
2: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì, perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
0: No, guardi, c'è solo la sala colazione, che sarà di 5 metri per 10.
2: 5 metri no. per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
0: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
2: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente un sacco di spazio.
0: No, assolutamente non è qui.
2: Vabbè, guardi, io, lei gentile, le mando una maglia in regalo, perché comunque è stato disponibile.
0: D'accordo.
2: Cosa preferisci? Che noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o Miserabile Bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai.
6: Mimmo, stampagli Terrone del cazzo questo qua, vai.
7: Radio 105.
8: Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: No, sì.
1: L'ha messa, andiamo. Lui dice sì e dice no.
2: Oh.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lui lì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
5: Lo Zoo di 105.
6: Dissapori.

0: Interessantesima puntata. Brandipon è finalmente in possesso del segreto di un mistero, ma teme di avere il telefono sotto controllo da parte del perfido Lionel Ernie. Decide quindi di chiamare Dequan e farsi dare una mano.
1: Dequan! Ti chiamo! Dequan!
2: Eccomi qua, Brandipon!
1: Oh, ce n'hai messo di tempo!
2: Ma se sono arrivato subito!
1: Sì, ma vedo che porti un secchio pieno di orologi e cronometri!
2: Ah sì? Beh, ce ne ho messi un bel po' in effetti, ma era per nascondere questa!
1: Ma cosa diamine... Dequan, ma spiegati, ma che diavolo sarebbe?
2: Come, che cos'è? Non la vedi?
1: Io... No, sono in radio!
2: Ah già... Beh, mi avevi chiesto una mano e io te l'ho portata.
1: Ma come ti è saltato in mente di amputare una mano e portarmela?
2: Oh, che sarà mai? E poi l'ho amputata a una donna.
1: E quindi?
2: Guarda che smalto carino. E poi questi braccialetti così appariscenti che metteva. Dai, se l'è cercata, diciamolo.
1: Ma che diavolo dici? Dequan, comunque così non mi aiuti. Come ben saprai, io devo assolutamente mettermi in contatto con l'azienda per far informarli del segreto di un mistero.
2: Sì, lo so, non puoi telefonare né mandare mail perché temi di essere intercettato.
1: Non temo, ne sono sicuro.
2: Come fai a saperlo?
1: Ho trovato delle cimici.
2: Capirai, siamo in autunno, è stagione. Occhio a non calpestarle che puzza.
1: Ma no, non ci siamo capiti, ho trovato delle cimici nel telefono.
2: Mio Dio, che schifo. Ma non le puliscono le camere in questo motel?
1: Ma non lo so, non sei tu il proprietario del motel?
2: Ho capito, ma mica posso sapere tutto. Poi ho il mio da fare, eh. Devo fare tutto il giorno sesso spinto con la donna delle pulizie del motel.
1: Ah, ecco. Ma ce li hai 2 minuti per togliere quel vomito dalla vasca da bagno, almeno?
2: Non lo so, il vomito le fa schifo. È per quello che è ancora lì da 2 settimane.
1: Insomma, ho bisogno di recapitare questo messaggio segretissimo, ma non posso farlo di persona. Per quello ho chiesto il tuo aiuto, Dequan!
2: Immaginavo, hai fatto bene a chiedere a me, perché io in effetti ho la soluzione, caro Brandipon.
1: Davvero?
2: Certo, Endra Mofficion.
3: Mamma mia, che fatica a venire fino a quassù.
2: Hai fatto le scale?
3: No, ho preso l'ascensore. Ma premere il bottone, entrare dentro, ripremere un altro bottone, poi addirittura uscire.
1: E questo grassone dovrebbe aiutarmi.
2: Certo, Mofficion nei servizi segreti, sa il fatto suo, vero Mofficion?
3: Certo, Dequan mi ha già spiegato tutto, solo che stavo mangiando delle merendine ed ero un po' distratto.
2: Ti rispiego, non c'è problema.
1: Ma siamo sicuri?
2: Ma certo, scrivi pure il segreto di un mistero su questo tovagliolo, Mofficion si occuperà di recapitarlo al pluriredattore aziendale.
1: Va bene, allora non ho altra scelta. Ecco fatto.
3: Parto subito! Mi aiutate ad aprire la porta?
2: Ma certo, Mofficion! Tranquillo, il tuo segreto è in buone mani.
1: Ma scusa, Dequan, ma di preciso, Mofficion, che cosa faceva nei servizi segreti?
2: Consegnava i bomboloni.
4: Il segreto di un mistero è al sicuro nelle mani di Mofficion? Riuscirà a fare un lungo viaggio fino in Arcanada pur essendo in sovrappeso? Lo scoprirete nella prossima spionistica puntata di Dissapori che si intitolerà... Il ciccione viaggiatore!
5: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Alla ricerca di un luogo ove coronare il loro sogno di incastro genitale, Ilmaz trascina Zuleia nel deserto comunale di Lontantinopoli, pronto a trapanare la vagina poco igienizzata della sua tontolissima amata.
3: Eccoci! Questo è il deserto deserto! Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore.
0: Ma proprio quando i due sono a una manciata di peli dal consumare l'atto, ecco che un oggetto volante non identificato appare nei cieli.
3: E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
4: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
3: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un UFO! Un UFO!
0: Risucchiando i nostri eroi col suo raggio antigravitazionale e portandoli via lontano lontano.
5: Base Alfa Zuzzurro. Abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo?
0: Per chissà quali esperimenti alieni.
6: Del tempo ne è trascorso.
7: Chissà che è succeduto?
6: Attento col passato. Tu l'hai mal coniugato.
7: Ma vattene a fanculo.
6: Aspe, non litighiamo.
7: Zuleia e Ilmaz, guardiamo.
6: Perché la navicella
7: li porta sulla terra.
6: Sarà la volta buona.
7: Che ficcan nella fregna!

0: Forza, tenente maggiore Franco. Cerca di atterrare nello stesso punto in cui li abbiamo prelevati e fai veloce, che puzzano troppo sti due. Hanno lo stesso odore di quando abbiamo catturato quella balena morta nell'oceano.
1: Ti sbagli, Capitan Giorgio. Questi puzzano molto di più. Mi ricordano quando siamo atterrati per sbaglio in quella fogna in India.
0: Apri il portellone che li scarichiamo qui sti due. Forza, che mi viene da sboccare. E poi si domandano perché non ci palesiamo. Ma gli umani non si rendono conto che sono dei muovidi senza speranza.

0: Che male da capo, che male turco. Zanei, amore mio, ex amore mio, nuovo amore mio, che non chiamo mai io, mannaggia. Che cosa ci è successo?
1: Non l'ho ricotto il mazzo. L'ultima cosa che ho ricotto è che ci volavamo dentro una scodella volante.
0: Ah, giusto, ci hanno riempito gli alieni. Ma non ho memoria di cosa possono averci fatto. Magari ci hanno dato dei superpoteri, tipo, che so, i baffi indistruttibili. Ho la capacità di passare attraverso i materassi.
1: Oh, bello! Ma in effetti ora che mi ci fai fare pensamento, mi sento un poco diverso dal solito.
0: Anche io, amore mio! Mi sento più sensibile, più emotivo, con tanta voglia di chiacchierare a bambera.
1: No, io invece no. Non ho proprio voglia di scoparci, di ficcare tutto bene dentro le buchi delle... Forza, amore mio, andiamo a cerchiamo un posto in fretta e chiudiamo per sempre questa storia.
0: Sono d'accordo.

0: porno. Zam!
1: Si sburra.
0: Zam!
2: Zuleia, che voglia, che passione. Presto, dobbiamo fare presto prima che il destino infame venga a romperci di nuovo le ovaie nel paniere.
3: Oh, il mazzo, sasso, non sono mai avuto così tanta mente arrapata.
2: L'ho notato, approfittiamone dunque, presto, leviamoci i vestiti. Ma, che mi prende un colpo turco? Non ho più il cazzo! Oddio, non ho più il cazzo! Oddio! E dove è finito il mio cazzo? Cazzo! Cazzillo! Roberto Cazzo!
3: Aspetta, al mazzo, ma dici questo qua che mi pendola fra le gambe?
2: Oddio! Ma quello è il cazzo mio! E che ci fa attaccato a te?
3: Ah, mi fa ridere! Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
2: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire! Dobbiamo scovarci.
2: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
2: Ma ti date rivolto il cervello, ma sei pazzo, ma manco morto. Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo, sono un uomo donna per bene.
3: E dai, il mazzo, non fare il difficile. Vieni qui, amore mio, guarda, sei anche tutto gonfiato duramente.
2: Oddio, che impressione, no, mettici qualcosa, quella riete, quel bastone, quella canna da pesca con l'elmo militare in fondo. Stammi lontano, dannazione! Devo scappare prima che questo magari me lo butti pure nel culo. Che già è sparato per precedenti disavventure. E ci mancherebbe solo questo. E poi, chi si riprende dal tram? Addio di nuovo! Ex, questa volta ex, amore mio! Addio, scappo con la mia vagina! Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna!
3: No, il mazzo! Torna in

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana: Le coliche di Narnia, Il leone, La strega e l'armadio, Coi calcoli renali, Una mamma con la minchia, Camera Bidet, la nuova simpatica sitcom di Gianni Morandi.
3: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Dragon Ball Zenga, con Walter Zenga nella parte di Goku. La Sire Negra. Esplodendo il corpo umano, la nuova serie educativa dell'ISIS. Le avventure della giovane Rosy Bindi, l'imperdibile ed emozionante serie con Tony Servillo nella parte della giovane Rosy Bindi. Asterix e Obelix contro Cicciolina. E non perderti l'incredibile serie sul golfista che si masturbava durante le partite. Spruzzi in campo con Lotti. Netflix.
4: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
5: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
6: 105. Lo Zoo di 105.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: 3300 anni dopo il ratto di Elena, un nuovo rapimento porta scompiglio in terra troiana. Quello di Zuleia e Ilmaz, prelevati in zona Scoparini da un'impertinente navicella spaziale per una serie di misteriosi esperimenti risultanti in un definitivo scambio di sessi fra i due innamorati.
3: Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là. Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
4: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire, dobbiamo scovarci.
4: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo.
3: Ce l'ho io però. Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me.
4: Ma ti hai dato rivolto il cervello? Ma sei pazzo, pazzo? Ma manco morto. Io non mi faccio scovare dal mio stesso cazzo. Sono un uomo donna per bene.
0: Ma se la cosa sembra intrigare e incuriosire la bella mentecatta, il povero Ilmaz ne è letteralmente sconvolto. E pur di non cadere vittima della furia della sua stessa minchia, si dà alla fuga, lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
4: Addio, addio di nuovo, ex, questa volta ex, amor mio, addio, addio, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
3: No, Ilmaz, torna indietro! Torna indietro il mazzo!
0: Ma che fine avrà fatto il mazzo? Dove si sarà nascosto con la sua nuova fica paccioccosa?

0: Camarello, camarello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twercano? Guardate quanto bello, sono solo me, sono solo me, sono solo me, tutto cazzo me lo
1: conosco. Che bello fuoco, che bello fuoco, nonostante il baffo. Che bello fuoco che baffo, bello fuoco che baffo, ma lo chiamassi proprio.
2: Proprio così. Il Mazz per campare ora fa la danzatrice del ventre. Peccato per i baffoni alla turca, altrimenti due colpi ce li davo pure io.
0: Sono commossi, commossa, commossissimissimo. Ora c'è una piccola pausa. Vado in camerino a rinfrescarmi e a spargermi ancora un po' di glitter sul linguine. E poi riprendiamo con la seconda parte dello spettacolo. A dopo. Che braccio.
1: Che bello figo,
3: bello figo,
1: bello figo, quel baffo turco.
3: Mamma mia, quanto mi piace.
1: E ci infilerei un arcrete in ricordo.
0: E chi poteva immaginarlo che la carriera di danzatrice c'è? Con la carriera di danzatrice, non riesco neanche a dire, che la carriera di danzatrice c'è dal ventre, potesse essere così appagante. E che trattamento, guarda un po', che camerino che mi hanno dato. Che meraviglia.
4: Finalmente ti sono trovato. Ho un quartino d'anno che ti cerchio.
0: Zulia, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Che sorpresa. Ma come hai fatto a trovarmi? E soprattutto, ma che cazzo ti è successo alle mani?
4: Il mazzo, questi sono tutti il mazzo, questi sono tutti colli da seghe. Avere il pipistrello è una vera tortuga, amore mio. Non ce la faccio più. Devo menarmi ogni 7 minuti. Rivoglio la mia patata, il mazzo. Arragammi la mia patatola.
0: Oggi sono 7 minuti, hai detto? E quando manca?
4: È uno.
0: Devo fare in fretta allora a dire la battuta.
4: Sì.
0: Mazzoliglia, non posso ridarti la tua ficanza. Dal nostro scambio la mia vita è cambiata. E per il meglio pure. Ora una carriera. Sono acclamato dalle foglie. Penso che lo sceicco ha il marrazzo. Vuole addirittura che mi esibisca alla sua festa di compleanno.
4: Ti prego, inocchio il mazzo. Non posso più vivermi così. Se ancora mi sei amato un pochino, fai come ti prego.
0: Anche se volesse, caro amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio e soprattutto col cazzo mio, come facciamo? Io non so nemmeno cambiare una lampadina. Figuriamoci se posso scambiare il cazzo con la fica.
4: Ci sono pensata io. Ho trovato un chirurgico molto plastico che ci metterà a posto le cose. Allora che ne dici, amore mio? Torniamo come prima e ingorniamo finalmente il nostro sogno d'amore?
0: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Mi piange il cuore. E un pochino anche la tetta sinistra, ma acconsento. Addio, magico mondo della danza del ventre. E anche del mentre, perché quando muovi il ventre, nel mentre che muovi il ventre.
4: Dai, il tempo stringe.
0: È giusto che poi te devi fare la seca. Mi hai dato tanto, mondo della danza del ventre. E in così poco tempo. L'ebbrezza della luce, della ribalta. L'adorazione, il riconoscimento che tanto cercavo. Fiori, lettere d'amore, foto da cazzi, tantissime. Richieste di foto dei piedi,

0: il mazzo, Zuleia! L'operazione è più semplice di quanto si possa pensare. Ora vi narcotizzerò, farò zic zac, e quando vi risveglierete sarà tutto tornato a posto.
1: Non c'è la turca, dottore, sembra più paziente lei che medico.
2: Non era così malata quando l'ha trovata la prima volta.
1: Una straccia di uomo in merda. Comunque, dottore, mi perdoni se oso, io non sono medico, ma vedo che lei è un belino avanti con l'età. Non ha nessuno che magari l'assiste per un'operazione così delicata.
0: Non mi servono assistenti, sono in perfetta forma, faccio un po' fatica a parlare coi denti stretti e che non ce li ho. Camperò altri 100 anni, forse 2 se mi sbrigo.
1: Peccato che non c'hai i denti, perché potrebbe cercare di trattenere l'anima che sta sfuggendo dal suo corpo.
2: Zitto, zitto il mazzo, hai sentito il dittatore? Non c'è nulla di cui per spaventarsi. Forza dittatore, ci operi, andrà tutto bene, tutto bene.

0: Mannaggia, ho sofferto un po' l'anestesia. Soprattutto la ginocchiata in faccia. Il calcio nei coglioni, Mino. Non avendoceli prima.
1: Non ce ne avevi più.
0: Oddio, oddio, oddio, che è successo? Non c'ho più nulla. Che cazzo ne fregna? Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken. Ken e Barbie.
1: È un mazzo, guarda. E io invece ce l'ho tutte e due. 2-0 per me. Sono un ormai.

0: amici di Squarto Grado, in Pomponet Figugazza Lillo che? Siamo qui che questa sera di affrociare un pensiero, che poi la gente si spara. Bene, bene, come biasimare la figa. Incredibile, Bep, fatti di scontana. Questa sera a Squarto Grado sentiamo subito la clacson di Godo di Sera. Sentiamo la ricostruzione del nostro inviados. Il porco!
1: È giovedì di luglio. Nel complesso residenziale Leci Negre di Sirmione del Garda, il signor Siegfried, un vacanziere tedesco con le calze e i sandali, sta leggendo un libro di merda. Mentre riposa all'ombra di un ulivo, quando proprio mentre sta per addontare un wurster, qualcuno disturba la sua serenità con un forte rumore di meridionale.
2: Italiano di merden! Ehi tu, piccolo italiano mancia spacchetto! Tu fa smetto di tuo musico che io vuole di leggere il mio libro e ti mancia mio Brustel, tu può abbassare di quello musico infernale.
1: Ma il signor Siegfried non sa che la figura che ha di fronte non è un semplice turista maleducato, ma un efferato assassino che non gli dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che lo colpisce in pieno volto con un cannone della Seconda Guerra Mondiale, ferendolo lievemente. Il povero signor Siegfried cerca immediatamente l'aiuto delle forze dell'ordine. Errore fatale, perché il suo aggressore perde ogni controllo e comincia ad infierire sul povero Siegfried, cercando di soffocarlo con una massiccia porzione di melanzana alla parmigiana rinforzata con doppio condimento.
2: Polizai! Polizai! Che cosa tu fa con quello di teglio di parmigiana? No, io non voglio, io mangio solo spacchetto con cappuccino. Molto di buona, ma il mio corpo non pronto per tutto quanto digerire questo troppo. Basta, ti prego, troppo di pesante per te tedesco, aiuta.
1: Il povero Isgrid rimane morto a terra per una indigestione fulminante di una dose massiccia di parmigiana. Una vista tremenda per gli inquirenti, che ora stanno battendo la pista dei terroni di merda. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, complimenti per l'ordia di Gregor Sandro. Ottimismo della figa che scende di libidini. Per cazzo sto dicendo? Adesso sentiamo un breve intervento del nostro criminologo. Bene, hai ragione. Ragione da vendere. È giusto. Ottimo. Perché no? Mercoledì, dici, no? Bene, bene, ora Sebastiana. Sentiamo in Fostritz Social Fresknork. Che suca! Dai, Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: Bene, bene, mi piace la plerpede dildo dell'Aids. Come si comporta Gigi Budster di fronte all'ano? Paranza o pesce? Cacciucco, cosa mangio? Godo, dai, sigla, che sono preso dalla farmacia del naso.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Che cazzo
5: Leo, allora il foglio che stai portando è vecchio.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
2: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da Miro! Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei penso. Venuto, che se venivi a Natale ti faranno.
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Anzi, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardia. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
2: Fammi. Dai, Leo.
3: Dai, un cazzo.
2: Tu vai avanti. No?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina. Lo portiamo avanti e indietro. No. Lui, la guardia. Dici che ne bruciamo la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE. Lui è ancora GSM. Non prende.
1: Lo Zoo di 105.
6: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. È Rick, che sono io, che sta scopando.
1: Ah, ok.
0: Entra, squalo, Fridge. Papà, ma cosa stai facendo? Scopando, eh? Ok, ok. Tu non sai Fridge.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Ok.
0: Però se volete
1: potete... Vai, vai, vai.
0: No, decidiamo, non è
1: mica
0: senso.
1: Mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato. Vai,
2: vai. Sai che mi fa già male la mandibola? Mi puzza di trailer, però vai.
0: Oh. Perché ridi così mica, di gusto?
2: Mica, intorno. Okay.
0: Cioè, stiamo sorridendo. Tu hai
3: quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ma non mi sembra che ti sia preso in giro.
2: Oh, raga, no, cioè, ma... è la scenetta di Alba. Okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
1: Sì, sì, sì.
4: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No, chi ti...
1: Chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma io entro così, eh?
0: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
1: Bravo, vedi,
2: interpreta. Wow, ha aggiunto anche.
0: Sì.
2: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa... Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche... Che veramente non si capisce come è strutturata.
2: Ti fai sfottere la squadra. Fai sfottere da
1: scuola. Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
2: L'hai scritta tu,
1: Sì, ma non
2: l'ho scritta io, Coloide!
4: E l'opera prima di Luca Alba. Il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo tornare allora, di nuovo in quel dai, posto.
1: Stai zitto, se...
0: ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: così. No, ragazzi.
2: Oddio, siamo in
1: era bella.
0: A due ore di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bella.
0: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, arrivati. Voglio sapere come va a finire.
1: Era bella,
2: cazzo. Voglio sapere come.
4: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi. Male. Mi avete rovinato la scimetta Lucano.
5: Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Chi è?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco
0: d***o! Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Come, scusi?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
0: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
1: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
0: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
1: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Ti posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Sei sicuro di tenere quel nome da Terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Scimmia DJ oppure Sburrone Power.
0: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
1: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
0: pronto?
1: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
0: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
0: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto, il mio numero non è su nessun social, in primis.
1: Fammi finire.
0: Cioè, io non lo so che tu stai cercando, ma
1: fammi
0: qui
1: finire,
0: non c'è.
1: Fammi finire di parlare.
0: Dove arrivare? Non ho capito.
1: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console.
0: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero, perché qui non esiste nessun Santo Nocito e non rompete i coglioni.
2: Tu con me?
0: Tu con me?
2: Tu con me? Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco
0: Ma chi cazzo è questo Santo Nocito?
1: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
0: Ma qui non c'è nessun Santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
1: Un cane che è nervoso.
0: Senti, innanzitutto non bestemmiare.
1: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
5: No, questa volta io ti tolgo.
3: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
5: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
3: Oh no, Brimbelli!
5: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
8: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
8: forse
6: vabbè.
8: C'è il sangue.
6: Sì,
8: allora, signora...
6: Questo
8: mi ascolti,
6: sì.
8: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
8: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
8: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
9: Sei il telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che c'è.
8: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcacciami se.
8: Porca madre.
9: Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
6: No,
8: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto quanto.
6: Va bene.
8: Lo sport.
6: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
8: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
8: per
6: cosa
8: chi non
6: si...
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
8: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
8: ma tu,
10: che ti ho
8: ma
10: fatto
8: che cazzo di ora sei mai in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
8: Uno.
6: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Che vaffanculo, Bagalov, porco di...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
6: Sì.
8: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
8: No.
6: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
8: fare
11: io
8: la
11: so
8: cacca.
11: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
8: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
6: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Disco retto.
13: Se fossi mia...
12: Disco retto.
13: Io ti legherei. Innamorerai.
12: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
14: Ah, quanto amore, quanto sentimento. Quella dolce, dolce emozione che vi fa fidanzare con una bambola gonfiabile obesa perché avete l'alito pesante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sì, nel 2018 con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che provo i miei nuovi preservativi al gusto di c***o per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice mai venuta ed è dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Caro scopo peggio di un eunuco di formaggio, ti scrivo questa lettera mentre il mio ginecologo mi sta sparando il raggio della morte nera sul punto G nella speranza di provocarmi un orgasmo. Che illuso. Eh sì, mio amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Ricordi la prima volta che facemmo l'amore? Tu mi scopasti così male, ma così male, che per risposta la mia vagina creò un nuovo imene antiproiettile. O quella volta in cui me la mangiasti per 6 ore e io non sentii niente, ma tu sviluppasti una grave intolleranza al clitoride. Devo ammetterlo, i tuoi sforzi sono stati ammirevoli. Abbiamo provato il bondage, lo scambio di coppia, le orge con umani e animali, gli allucinogeni, la realtà virtuale, i trapani atomici, ma è stato tutto inutile. E ho provato più piacere quando ho avuto gli orecchioni che in tutte le nostre interazioni sessuali, messe insieme. Ma ho apprezzato lo sforzo. Per questo voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
12: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice mai venuta, dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Eh sì, mio caro, amatissimo scopo peggio di un eunuco di formaggio. Insieme a te la mia sessualità è diventata un arido e buio deserto, con sprazzi di imbarazzo, merda e pensieri monacali. Per fortuna recentemente ho conosciuto un demone di un'altra dimensione che in cambio della mia anima mi ha donato la possibilità di provare finalmente il piacere di una bella scopata. Per questo ho deciso di lasciarti e fare il giro del mondo scopandomi chiunque incontrerò. Sono certa che capirai. Con affetto tua mai venuta. PS! Lo sai che se ti infili un sigaro acceso nel culo ti esce il cervello dal naso? Ma non è vero! Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi ho un nuovo indirizzo mail che canterò per voi. E così potete anche voi inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo nuovo è... Lasciate...

0: con un gran cazzo nero.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Salutare!
1: Gioca a jouer! Gioca a jouer!
4: Pronto?
2: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
4: Pronto?
3: Dormire!
2: Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
5: Pronto?
2: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
5: Vaffanculo a te, padre e mamma!
2: Avete sentito? Mi amano!
3: All right!
6: Siete collegati ad una segreteria.
2: Avete sentito? Mi amano!
3: All right!
6: Siete collegati ad una segreteria.

0: posti. Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene. Gioca Jue.
1: Pronto.
0: Dormire.
1: Pronto.
0: Ciao figlio della merda. Sei pronto a ballare con me?
1: Ma i corna ancora non si corciaro.
0: Scimmia.
1: Ancora che li corna lunghi te, non te l'hanno corciato.
0: Scimmia di merda.
1: Che mai prima di chiedere tu, che grande puttana.
0: Scimmia. All right. Buongiorno, sono Claudio.
2: Claudio Figarotta.
0: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me? Starnuto.
2: Allora.
0: Sbocche.
2: Puttane dal culo, destramore.
0: Tua madre.
2: Vitalini dal culo. Manovra aggancio.
0: La
2: Ti pompo a secco, a te nel culo.
0: Ingoiare. Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
2: Sì, arrivo subito. A che ora?
0: Camminare.
2: Camminare? Va bene, camminare va bene.
0: Nuotare.
2: A che ora? A che ora?
0: Sciare.
2: Sciare non sono capace.
0: Campana.
2: No. Campana no, non sono capace.
0: Baciare.
2: Baciare sì, baciare ti bacio bene, ti linguo tutto.
0: Capelli.
2: Capelli sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima, sì.
0: Ok, ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
2: No, non sono capace.
0: Scimmia.
2: Scimmia, gu.
0: La pompa.
2: La pompa non sono capace.
0: Ok, ingoiare.
2: Eh?
0: Ingoiare.
2: No, non mi piace.
0: Maiale.
2: Basta.
0: Maiale.
2: Maiale no, non sono una zoccola.
0: Vecchia bastarda.
2: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
0: Ok.
2: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
0: Ok.
2: Ok, grazie, ciao. All right.
3: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta
4: lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Mission Santina, Mission Santina.
3: Questa mattina per la 2 miliardesima volta abbiamo sentito Santina e dopo una lunga chiamata abbiamo deciso di dire basta, bisogna aiutarla. La nostra nonnina non può andare avanti così, continui spostamenti e spese inaffrontabili. Lo Zoo di 105 ha deciso di mettere tutto nelle mani di Marco Dona e Luca Alba, ovvero Barack Obama e Matteo Renzi, per far sì che Santina abbia quello che si meriti, una vecchiaia dignitosa. Così, in preda alle idee più impensabili, si è optato per noleggiare un furgone e portarla a fare il giro d'Italia, in modo che tutta la famiglia dello zoo possa contribuire ad una vita migliore per la vecchia bastarda.
4: Pronto?
5: Ciao Santina, sono Matteo.
4: Ah, sei tu Matteo, come va?
5: Bene, tu?
4: Bene, grazie. Sai che vado a abitare a San Martino Buonalbergo.
5: Ah, vai a abitare lì?
4: Sì, adesso non ci sto più qui a Marcellise perché sono stufa.
5: Sei contenta?
4: Sì, sono molto contenta perché c'è l'aria condizionata, poi c'è anche la doccia.
5: Senti, ti ho chiamato per un motivo. Ti passo Obama che ti vuole salutare.
4: Sì, va bene.
6: Pronto, Sandina?
4: Dimmi.
6: Ah, come stare?
4: Bene, bene, grazie. Tutto bene, sai. E adesso vado a abitare più a San Martino, te l'ha detto Matteo.
6: No, io essere arrivato.

0: Adesso.
1: Ah, sei appena arrivato con le banane. Fammi sentire, vado a abitare a San Martino Buonalbergo in via Isir.
0: Però no, non esserci nega.
1: No, no, non voglio niente. No, a me mi piace dopo girare per San Martino, sai, è bello anche San Martino perché vedi le corriere che va insieme.
0: Io essere qui venuto perché io in accordo con Renzi, Matteo.
1: Renzi,
0: Allora, noi venire con furgone,
1: sì,
0: a prendere te.
1: Sì.
0: E fare un bel salva la vecchia tour in giro per Italia dove tutte nostre conoscenze, amici, parenti, dare regali a Sandina per aiutare la vita, no?
1: Sì.
0: Tu contenta?
1: Sì.
0: Tu contenta?
1: Cosa?
0: Tu contenta?
1: Contenta?
0: Tu contenta?
1: Sì.
0: Tu essere contenta?
1: Ma certo.
0: Tu contenta?
1: Sì.
0: Allora, noi venire lì con furgone, organizzare viaggio. Matteo, tu vuole spiegare a Santina come fare?
2: Noi...
1: Anche tu sei contento?
2: Sì.
0: Tu contenta? Io contenta. Tu contenta?
1: Sì, se ti vado a San Martino così si sta meglio là.
2: Senti, anche ti volevo dire. No, basta. Un attimo, Santina, aspetta.
0: Matteo! Tu contento?
3: Io contento.
2: Allora, ti spiego. Volevamo prendere un camion, venirti a prendere e fare il giro dell'Italia.
1: Oh, che bello. Sì, mi piacerebbe.
2: E tu stai via con noi una settimana, poco di più, 9 giorni.
1: Ho capito, va bene.
2: A te va bene?
1: Oh, sì, io ci sto.
0: Tu contenta?
1: Contentissima.
2: In questi 9 giorni...
1: Sì.
2: Noi gireremo l'Italia per incontrare la gente che insomma ci vuole bene. Quindi ti verremo a prendere una decina di giorni, cioè dal venerdì alla domenica dopo.
1: Ho
2: andremo
1: capito.
2: In giro per tutta Italia, capisci?
1: Ah, ho capito.
2: Allora saremo io, te e Tenta.
1: Sì.
2: E Obama.
1: Ho capito.
2: Te, mi raccomando, prepara le valigie perché noi tra poco passiamo.
1: Ho capito, sì, mi preparo un po' di roba, già, esatto, per cambiarmi tutto,
2: sì.
1: Giusto anche.
0: Tu contenta?
1: Sì, contentissima.
2: Va bene.
1: No, va bene, comunque vi saluto tutti e fate i bravi.
2: Va bene, ciao Santina.
1: Ciao.
0: Importante tu essere contenta,
1: Sì, molto contenta, amore.
2: Bravo, sì, brava. Ciao.
0: Ciao Santina.
1: Ciao.
4: Mission Santina. Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Nerd. You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Bleble! Surmino, Cinzia, come state? Bene, bene, mi fa spiccio che la cosa che conta sia l'ammazzazione. Delle Sicilie di Prugna? A Gomble, che oggi si trascura la tlamata. Della cosa che finisce sul fatto che Icle, che lui è moruto o una due, o due tre. Insomma, ci sogno delle incomprensioni, della trevisazione del nostro inviato alla gente ammazzante. Linea al servizio che mi tira un destro. Gnam gnam, che buono il cioccolatro! Servizio!
1: Grazie della linea, Gianluigi. Sono a casa del signor Galimberti, vicino di casa ed unico amico dello scomparso, il signor Fracassaimene. Buongiorno, Galimberti. Secondo lei che fine ha fatto il signor Fracassaimene?
2: Guarda, non lo so, sono preoccupatissimo. Intanto che parliamo, le scocce si scavano a poca in centino, no?
1: No, faccia pure. Che rapporto avevate?
2: Diciamo che eravamo amicissimi, sempre insieme, culo camicia, cazzo e palle, vino e bicchiere, diciamo. Guarda, sono disperato. Vede, indosso anche i suoi vestiti sporchi di sangue per ricordo, pensa. Andremo affezionati, cazzo.
1: Accidenti, percepisco il suo dolore. Non faccia così, vedrà che lo ritroveranno. Intanto ricorda qualcosa della sera della scomparsa?
2: Che ci pensi io o no? Scusi, le spiace darmi una mano a buttare questo sacco dentro la buca, per favore, grazie.
1: Certo, si figuri. Ops, è uscito un piede dal sacco.
2: Sì, lascio, lo metto dentro io. È un corpo vecchio, che avevo un garage. Lo usavo per cambiare corpo ogni tanto la domenica. Sai, la domenica ci si mette un corpo nuovo per essere più bello. Ma adesso non lo uso più, è passato di moda.
1: Ok, capisco, un corpo vecchio di ricambio. Immagino che il dolore per la scomparsa del suo amico abbia fatto crescere in lei la voglia di cambiamenti.
2: Inghia, così infatti. Inghia, ecco, scusi se glielo chiedo, intanto le dispiace reggere questa latta di benzina e devo bruciare questi indumenti e questo cacciavite sporco da sangue, sì, spiace.
1: Si figuri, prego. Intanto alcuni vicini di casa dicono che lei e il signor Fracassaimene litigavate spesso, è vero?
2: Ma va, che cazzo di minchia, roba di urla, da gioco da carte, che dice, saletica, scaramucci fra amici. Ecco fatto, mi scusi, Scusi, ma devo andare che ho un aereo per una località sconosciuta in Sud America, roba di isole.
1: Prego, vuole un passaggio in aeroporto?
2: Grazie, che gentile. Oh, accidente!
1: Wow, che bel sacco pieno di soldi e di effetti personali, tra cui un orologio d'oro sporco di sangue, identico a quello dello scomparso.
2: Ha visto, eravamo talmente amici che ho voluto avere le cose uguale alla sua, visto?
1: Mamma mia, è bellissimo, che fortuna avere amici come lei.
2: Lo so, è un tesoro, come dici.
1: Bene, tutto da qui, linea a voi in studio.
0: Bene, grazie di Blatt, Mlefele. Avete visto che disperazione? Un uomo un mingo. Peccato, che peccato. Sono accinghiato. Chi sarà, dove sarà, finito, dove sarà? Lo succhiamo tutti. Ora linea alla sigla e non fatemi incazzare che chiamo Branduardi. Fica la fica!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
2: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
1: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
3: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026! Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, sun milanese.
1: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
3: Razziste di merda, vi odio!
2: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
3: Si dice foca! Joe, si dice foca! Poi sono io la bestia!
2: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
1: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
4: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
2: Toglimi curiosità, Vittorio, è vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
4: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
2: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi finalmente un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo. Vista la faccia, tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto, uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
1: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
5: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
4: Parla come un robot della Gig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
1: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
2: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despar.
5: Grazie Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un: te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?
1: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando «Ho più soldi io! Gne gne gne!» l'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
5: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse, ho investito oltre 200 miliardi in Africa per progetti molto ambiziosi.
2: Che stronzo, figa. Io avessi 200 miliardi, li avrei già spesi tutti in puttane a Lugano.
5: Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente ha votato per Trump. Io ho costruito un macchinario che trasforma la merda dei congolesi in acqua potabile.
2: Aspetta, scusa. Quindi tu mi stai dicendo che hai costruito una macchina che trasforma la merda degli africani in acqua potabile?
1: Esatto, Joe. E non finisce qui. Bill Gates ha creato anche una macchina che trasforma la piscia in succo di frutta e la sb***a in gelato all'anice. Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida

0: fate largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei titolare di questo ristorante. Cosa si mangia in questo posto ricolmo di mosche?
2: Waila, due belle facce bianche. Benvenuti, il mio ristorante tipico del Congo. Ho voluto ricreare l'ambiente tipico dei ristoranti stellati del Congo, portando mosche originali di mio paese. Attenti a non farvi mordere, perché potreste prendere l'AIDS o la malaria.
3: Gnam gnam gnam, le premesse sono interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
2: Oggi Touch è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda, fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato 4 seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
1: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith dell'Adidas.
2: In onore del signor Bill Gates, vi ho portato la sua famosa acqua fatta con la cacca dei miei compaesani. Assaggi, signor Joe, questa arriva direttamente dagli impianti che ha costruito il signor Gates in Congo.
1: Non pensavo che in vita mia avrei mai assaggiato acqua che deriva dalla cacca. Ma anche questo è foodish. Allora il vostro Joe Bastianich adesso assaggia bicchiere di acqua. Chiaro è chiaro, Sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda. Sa di merda.
4: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
3: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malaria e stranamente nessuno si ricorda dove hanno messo l'antidoto. Alla prossima puntata di Foodish, probabilmente condotta da Vittorio.
5: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
3: No, Vittorio, no, non berla!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via!
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
9: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
0: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la bomba.
0: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Radio 105.
16: Only for you. The zoo. This is the zoo.
17: Nina.
16: Bye.
17: This is a zoo.
16: È tutto pazzo.
17: Bye. This is a zoo. This is a zoo.
16: Peterlizia.
17: Vai, dai.
18: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
19: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
20: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
21: Non intrappolato!
20: Sky
21: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo la cosa quella attrice, insomma.
19: Ma porca. Skywalker.
21: Skywalker. Skywalker.
20: Aiuto, mi è tardo Skywalker.
19: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
21: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano.
18: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
22: La Millennium Piccione.
19: Bobby Solo, portami dentro.
23: Ho capito! È la scoreggia nera!
19: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
24: Segui l'istinto, Tato.
20: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
19: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
21: a prenderlo in culo.
20: Sì!
25: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
26: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
25: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
19: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
25: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
19: No!
25: Cazzo ne faccio io di quella mano lì, lo tremo.
19: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
25: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
19: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Che è il suo parò?

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango di metà a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, no, non sto qua, mi vengono già a prendere, già...
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, tutto programmato.
1: Lei di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No. No, a me no, queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto? Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, no, non ti conosco.
1: Davide Mengacci, signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Senta, lei è di Bari, vero?
4: Di Bari, sì, certo.
1: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
4: No, perché? No, non è così, non è così. No.
1: Perché qui a Milano,
4: sì,
1: sostengono che i meridionali,
4: ecco,
1: sono come la merda.
4: No, non è vero, non è vero. No.
1: Però quando vanno in giro, hanno lo stesso odore del buco del...
4: No, non so niente queste cose.
1: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo simile al cazzo.
4: Beh, devo lasciarti per mio marito.
1: Al cazzo. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto, signora!
4: Con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
4: No, forse si è sbagliato numero.
1: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
4: Cosa cerca?
1: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
3: Ma io sono pugliese.
1: Ma infatti io per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
3: Per fare cosa?
1: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
3: Sì, te l'ho messa a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
2: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda, eh?

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: E ben ritrovati ancora una volta ad ascoltare il mito inarrivabile dello zoo, ovviamente sempre col vostro Max. Siamo negli anni 2000 e Marco ha ricevuto un messaggio premonitorio da un oracolo. Leone deve andarsene.
2: Allora Leo, l'oracolo ha detto che devo portarti nel bosco e che verranno a prenderti, puttana l'HIV.
3: Sì, mazzò, sarà un viaggio pericoloso. Ora che l'hai ricevuto, si metterà di mezzo il governo, ma non per le tasse, quei bastard.
2: Il governo? E perché, merda bamba Pelé?
3: Outs, io sono caduto sulla terra tanti anni fa, che pensa? Ma te lo racconto con un flashback, quello lì.
1: E vediamolo sto flashback. Negli anni 60, Leone cadde dalla sua astronave e finì proprio nel deserto del Nevada, a Pavia. In quel momento venne raccolto dal governo e portato nel laboratorio segreto del terribile dottor Brenner per essere studiato e fatto sperimentato.
4: Salve alieno, sono lo spietato dottor Brenner, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Il tuo cervello ultra sviluppato, superiore ed extraterrestre ci incuriosisce molto. Ora attiva i tuoi poteri e schiaccia questa lattina di Coca-Cola con la mente.
3: Outs, ma io non ho quei poteri. Outs.
4: Ah, allora cosa sai fare? Voli? Spari laser dagli occhi e sei invincibile, tranne se avvicinato da una sostanza radioattiva verde originaria del tuo pianeta?
3: Eh no, il mio terribile potere è... storpiare le canzoni e rifarle in pugliese. Outs.
1: E in quel momento Leone venne buttato fuori con un calcio nel culo, ma poi il terribile dottor Brenner capì invece che aveva una grande occasione fra le mani e lo riprese con sé.
5: Sei qui già da un po'. Ormai dovresti aver capito cosa vogliamo da te.
3: Outs, se lo faccio, poi mi lasciate fregare l'infermiera?
5: Dipende da quanto sarai bravo.
3: Outs, ora vi farò vedere i miei poteri. Outs, outs. Storpi le canzoni. Storpi le canzoni. Outs. Che si mangia. Che si mangiate. Outs. Che si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano. E molto si indema. Hai visto? Ti è piaciuto? Sono bravo.
5: Bene. Riportatelo nella sua stanza. E portatemi il prossimo soggetto.
3: Cosa? Ma l'infermiere? Ma avevi promesso, bastard!
1: Nel terribile laboratorio segreto di Pavia, Leone fu sottoposto a trattamenti estremi per tirare fuori tutte le hit che disponeva, sfruttando i suoi poteri e arricchendo il dottor Brenner.
3: Vedi, mazzol, poi sono scappato. Mi sono nascosto e ho cambiato identità che non mi ha più trovato.
2: Che cazzo di storia? Sembra un film degli anni Ottanta, rettoscopio bastardissimo.
3: Adesso che verranno a prendermi, sicuramente il dottor Brenner cercherà di fermarci. Bastard.
2: Non glielo permetterò, koala pieno di diarrea. Forza, ti riporto a casa. Monta sulla bici.
3: Outs, ma non sarebbe meglio in macchina?
2: No.
1: E caricato Leone sul cestino davanti della bici, tutto nascosto da dei panni, Marcolino comincia a pedalare verso il bosco, luogo in cui dovrebbero venire a prenderlo. Ma il governo è in agguato.
2: Dai Leo, ce la faremo. Sto pedalando come un pazzo e... Oh no! Un posto di blocco, frocio culo steptococco.
3: Ecco, ci hanno trovato. Non so come, ma ci hanno trovato.
5: Fermati, Mazzoli. Non potete andare oltre. Arrenditi e consegnaci Leone.
2: Non mi arrenderò mai, puttana merda cazzo. Lui è venuto da me. Lui ha scelto me.
3: Vai, Mazzò. Vai incontro. Non fermarti. Pedala.
2: Oddio.
3: Ok, ci penso io, va.
2: Ma... Leo! Stiamo volando!
1: State volando e come, ragazzi? Con i suoi poteri pugliesi, Leone fa alzare in aria la bici e superano i furgoni del governo. Sorvolano tutta Pavia e finalmente arrivano nel posto indicato.
2: Ok, qui dovrebbe essere il punto detto dall'oracolo, troia mangiaminchia.
3: Sì, Lee Sam, stanno arrivando. Ecco l'astronave madre, e pure il padre.
6: Umpa, Leon Tremont, là.
2: Ma quelli sono alieni.
6: Umpa, Cerma, la prende soldi.
3: Non sono alieni, sono pulieni. Sono pronto a tornare a casa.
2: Quindi questo è un addio?
3: Auz Mazzò. E mo, che devo dire? Non sono mai stato bravo con le parole belle. Io sono uno che ha sempre parlato di punch, di cuore e anche di culo. Sì, è un addio. A volte la vita ti prende per mano e ti dice: oh, guarda avanti. E tu non vuoi, ti giri indietro, vedi le facce, le risate, le lacrime e capisci che non sei stato solo. Non ho lasciato statue, monumenti, non ho lasciato milioni. Anzi, qualcuno se l'è preso Davide, quel bastardo, Davide. Però ho lasciato solo risate e qualche sgommata nelle mutande. Ma vi giuro, le risate sono la cosa più importante, perché quando uno ride con te, ti sta regalando un pezzo di sé. Ed è così che rimarrò sempre con voi, bastardi. Sarò sempre lì, in mezzo a voi, a rompervi il cazzo. Non siate tristi. Oh, la vita è una sola, ed è pure corta. Quindi ridete, forte, sempre. Ci siamo divertiti molto insieme, e qualche volta abbiamo pure esagerato. Ma è questo che facciamo. Noi siamo la fattoria, e la fattoria è proprio come Leone, non morirà mai. Ciao Mazzò, adesso vado. E ricordati che quando lo prendi in culo, riempiti in merda la pianura padana. Outs.
1: Cos'altro aggiungere? Leo è stato... beh, è stato Leo. E con questo finale strappalacrime salutiamo anche questa stagione di Gnagno. Ma torneremo, non disperate. Sperando che non ci taglino i fondi o che quel coglione di Maggioni non si tatui cazzo merda culo sulla pancia. Proud to be Gnagno.

0: come ogni giorno sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia a caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna, che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona, quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa, lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo, lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra, è un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei, ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Tale chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità, ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: riutilizzare la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi. Giusto per augurarvi un sereno Natale, strapparvi una risata e magari trovare qualche querela sotto l'albero.
1: Allora ragazzi, sono usciti gli ascolti Audi Radio del terzo trimestre e la fattoria è ancora prima, Zimbabwe merda.
2: Beh lì Marco, ma cosa ti aspettavi? Con un team del genere, un risultato del genere può accompagnare solo.
1: Per festeggiare questo nuovo traguardo, che ne dite se facessimo un altro sanguigni, ma tutto natalizio, Spiripillo sbuffaglande?
3: Inca, sì dai, facciamolo, e se vuoi posso farlo sempre io il direttore, dai, fammelo fare a me, dai, direttore inca.
1: E va bene Paolo, ma solo perché siamo vicini a Natale, eccetera. Spompinomane.
0: Marco non poteva non accettare. Paolo è uno dei simboli folcloristici per antonomasia del Natale, alla stregua di Mamma ho perso l'aereo, lo zabaione e il cenone dai parenti terroni. Senza contare che in gioventù ha fatto il Babbo Natale ai grandi magazzini.
1: Ok ragazzi, questa puntata tanto è completamente riciclata da quella di Sanguigni, quindi andiamo dritti con le canzoni, www.vaffanculo. Vai Puccioni, presenta questo nuovo festival, il Merry Blasphemismas.
0: Come al solito nessuno di noi capisce il linguaggio della Pucci Pucci Puccioni, quindi farò io le sue veci natalizie. Per il primo messaggio d'auguri speciali abbiamo il duo delle malefatte Borghingi Gianatengi, famoso sodalizio musicale che ha fatto la storia del festival di Sanguigni. Di Baustelle, Battiato e Battisti, Colui che sta fra i cieli, cantano i De Delfino feat. La figlia di Fabio.
4: Dalla fattoria facciamo quello che non puoi fare mai, ruttare o scorreggiare, riprenderci a sb**** e metterci a insultare.

Grandissimi ragazzi, siamo riusciti un po' a raggiungere il livello di... Vediamo, andiamo avanti. Quanto è bello spaccarsi in settimana bianca, ed è proprio di questo che ci parla il prossimo artista in gara, più o meno. Di Giorgio Michele, Federico Mercurio e qualche altro frocio, Blanco Natale, cantano Paolo Noise feat. Blanco.

0: drogati, lasciatemene un po', era bagna sigariella. Beh, come avete capito, l'andazzo di questa puntata è molto simile a...
1: Mannaggia!
0: Ecco, è un contenuto altamente instabile. Ma so cosa state pensando. È così scorretto essere politicamente scorretti? Potremmo metterci a ricercare una struttura narrativa incredibile con una costruzione aulica ed arrivare ad una spettacolare battuta finale invece che il solito farvi ridere solo con Rutti e bestemmie? Ma che cazzo ce ne frega, Rutti e bestemmie! Ed è così che vi presento il prossimo pezzo. Un cast corale, un pezzo che ha fatto la storia. Un raduno pari all'esercito degli Urukai di Saruman, di Il bue e l'asinello nella capanna. We are the Zoo, cantano tutti, ma proprio tutti.

0: E allora vi abbiamo fatto passare la mancanza di... No? Ah, siete proprio degli ingordi. Dai, va bene, solo perché è Natale. E così la smettete di mandare i messaggi su Telegram chiedendoci dove poterla trovare. Eccovela qua.
1: Mannaggia quel porco. Siamo tutti pieni di grappa.
0: Ci siamo cascati di nuovo e quindi auguri a tutti, ragazzi. Da Pavia, questo è... Oh, aspetta, aspetta, è un momento. Ma Morgan Freeman?
2: Ciao, sono Morgan Freeman per farvi gli auguri di Natale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Quindi, buon Natale, maiale.
0: Buon Natale a tutti, ragazzi, da tutti quanti noi della fattoria, da me, il vostro unico Max Pezzali, e ora andatevela a piander culo!

0: Zodi 105.
1: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi.
2: Pronto.
3: Oide!
2: Dimmi.
3: Come stiamo, signora?
2: Non lo sai, chi sei?
3: Chi sono? Signora, non mi riconosce dalla voce.
2: Pronto?
3: Sono Alfio, signora, Alfio Porticelli.
2: Mi sono fatta male stamattina.
3: Me l'hanno detto che è caduta, che ha bestemmiato il signore.
2: Mi sono fatta male stamattina, sono fatta male il ginocchio.
3: Come ha fatto a cadere?
2: Mi è venuto un corpo giro, si vede che mi giravo la testa un poco e c'era la pressione alta. Sono andata dalla parrucchiera
3: a farsi bella
2: e ho messo il piede male e così sono caduta, mi sono fatta male i ginocchi.
3: Vabbè.
2: E sono a letto adesso.
3: Gliele mando uno nuovo? Ne vuole uno nuovo di ginocchio, signora? C'ho quelli di ricambio se vuole.
2: Sì,
3: no, sì. Senta, signora, sa che è successo un casino? Sa che sono morto? Allora, sono morto e mi sono rincarnato in una talpa prima, ma non mi piaceva molto, e sono stato divorato da un lupo. Poi mi sono rincarnato in un frigorifero, ma è stata una vita infernale, mi sono suicidato. Mi sono rincarnato in una polpetta ai funghi, ma un ciccione di merda mi ha mangiato subito.
2: Mi sono mangiato tutto.
3: Poi mi sono rincarnato in una moto da cross, ma noia mortale, tutto il giorno in garage, sporco di fango, eccetera. Polpo, poi mi sono rincarnato in nano. Avevo un cazzo, signora, una roba. E poi alla fine niente, sono, guardi, non so come, ma mi sono rincarnato in astronauta di nuovo e qua sono qua. Senta, cosa ha fatto? È andata a Saint-Tropez?
2: Come?
3: Dove andate in vacanza? Saint-Tropez?
2: No, sono stata sempre a casa. Sì, sono andata fuori un po'. Sì. Sono andata fuori con mia
3: tanto
2: nipote,
3: lei,
2: ma...
3: Tanto lei dice San Martino buon albergo o Saint-Tropez, santo è, giusto?
2: Sì, c'è festa anche.
3: Cazzo ce ne
2: frega.
3: C'è
2: la festa della notte blu.
3: La morte blu? Porco, me lo faccia dire proprio. Porco, bello, bello limpido. Quanto mi è mancata, signora? Bastardo, mi è mancata un sacco, veramente.
2: Allora. Ci sono mancata tanto.
3: Signora, ma ha visto che Pietro ha fatto il grano?
2: Pietro
3: ha fatto i soldi, eh?
2: I corni?
3: No, i soldi, ha fatto un sacco di soldi.
2: Ah, sì, lo so, me l'hanno, ho sentito. Sì, sì. Ho sentito anch'io, ma.
3: Ha comprato
2: 2.000, 3.000, non so.
3: No, di più, ha comprato un'isola adesso su Canale
2: poi
3: 5.
2: È stato a lavorare e ha detto che ha fatto lavorare, insomma, sì, dietro sì. Adesso pecorelli.
3: Ma fanno un programma su Canale 5 adesso, l'isola di Pietro.
2: Sì.
3: Mi racconti, cosa ha fatto signora? Mi racconti, è stato su qualche yacht con qualche VIP con le minnone al sole? Dove è andata? Sardegna, Saint-Tropez?
2: Sono
3: sempre
2: stata a casa perché non vuoi che vada.
3: Ha fatto un giro? Non ha fatto un giro?
2: Non potevo andare in volta tanto.
3: Non ha fatto un giro a Dubai a far la figa? Con...
2: No, niente. Nei bagni, niente. No. Ah sì, sono andato una volta lì con Marco, Matteo.
3: Dove? A Dubai?
2: Ma tanto tempo fa, sarà 2-3 mesi.
3: A Dubai?
2: Sono andato a fare, non so se state vedendo, siamo andati in piscina lì a...
3: A Dubai, sì sì. Ha fatto un giro ad Abu Dhabi? Bella Abu Dhabi.
2: Sì, e c'è anche Obama, e allora ha voluto farmi andare giù con la...
3: con lo scivolo,
2: sì. L'acqua, sai come si dice?
3: Ma mi dica
2: col scivolo.
3: Sì. Col scivolo. Ha fatto, ha sbocciato qualche magnum?
2: No, perché dovevo quasi morire.
3: Ha fatto una sciabolata di magnum, di crystal, eh?
2: Io ho paura, sai. Sì. Ho paura di tutto, anche
3: anch'io,
2: le aree ho paura.
3: Anch'io della sua ignoranza, è una roba pazzesca proprio. Sta arrivando l'uragano, ha visto, signora?
2: Un uragano.
3: Sì, noi qua siamo a Miami. Arriva l'uragano.
2: Ah, siete lì a Miami?
3: Siamo a Miami. Qua arriva l'uragano. L'uragano si chiama
2: Anche.
3: Mi fa una cortesia.
2: E Aldo non l'hai più visto, no?
3: Aldo, so che ha partorito.
2: Ma non è il suo compleanno questo mese.
3: Sì, ma ha partorito, ha avuto un figlio lui di nuovo. Un altro pompino.
2: Ancora?
3: Un altro pompino.
2: Ha partorito da un'altra ragazza, insomma.
3: No, lui ha partorito. Lui proprio gli è uscito il bambino dal culo.
2: Ma guarda, partorito da solo.
3: Non si ricorda che
2: era. Senza donne?
3: Senza donne, no. Una gli ha fatto un pompino, lui è rimasto incinto e ha partorito. Partorito dal culo. Senta, mi fa una cortesia? Può chiamare, sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie, se può chiamare sull'altra linea, il servizio meteorologico, se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano quello che sta per colpire Miami.
2: Uragano
1: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lì, scusi?
7: Come? L'inquilino di sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici? Mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia. Non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: Ma vada a fanculo, va.
7: Tu è sord. Hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non sta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cagli.
1: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco mort.
8: Me.
7: E stramort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto condendo per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
7: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un angolo sto buchi, no?
8: Vieni.
7: E che
8: cazzo? Vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai aperto la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti dà che
8: la... Ma denuncia io a lei.
7: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
8: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
9: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, pian terreno io.
9: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! venga giù, la sto aspettando giù. Hai
5: ma
7: capito?
5: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
5: Guarda,
7: un cacchio.
5: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
5: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
5: Come?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il twist!
10: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che
10: dove?
7: C'è una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: quando... ma dimmi chi sei tu?
7: Sono Peppino Circo.
10: Sono Peppino Circo. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Ma
10: con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppino Cipo,
10: vaffanco.
7: Pronto?
11: È un cazzo.
12: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando un video con Sabrina Salerno? Cosa? Oltre le gambe c'è di più? Ah, ma allora c'è anche la mia amica. Ma sì, dai, Giosquillo. Anzi, fammela chiamare, che è un po' che non la sento. Gio?
4: Sì?
3: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
4: Scusa, chi sei, scusa?
3: Luca Alba.
4: Aspetta che ho un momento di vuoto, scusami, Ci siamo conosciuti a Milano?
3: No, ci siamo conosciuti a Miami.
4: Ah, bene. In questo momento sono un po' confusa, sto lavorando e quindi... Dov'è che ci eravamo conosciuti a Miami?
3: A Miami ci siamo conosciuti un paio d'anni fa. Mi avevi intervistato anche al Music Conference che c'era...
4: Ho capito, ma sei un DJ allora?
3: No, assolutamente.
4: Scusami.
3: Sono un imprenditore, insomma.
4: Milano, New York, sei a Milano, Miami, dove sei?
3: No, adesso sono a Milano. Ti do due cose, non so se ti ricordi, avevo le acciaierie, trattavo tartufi. Avevo il Constellation, la barca che poi tengo a Miami fissa.
4: Ah, che bello, sì, no, non ho presente, non sono mai salita.
3: No, non eri salita, ci eravamo visti appunto e mi avevi fatto questa intervista, poi ci eravamo scambiati i numeri.
4: Bravo. Adesso cosa fai, Luca?
3: Adesso sto organizzando una sorta di evento della mia società, visto che ci saranno diversi stilisti, mi sei venuto in mente.
4: Mm-hmm. Ma dove lo fai?
3: Lo faccio a Milano. Ti spiego subito, ci saranno parecchi cantanti, ci sarà Robbie Williams che è un mio caro amico, ne avevamo parlato anche l'altra volta.
4: Di cosa, scusa, non ho capito, di cosa tratti?
3: Beh, acciaierie, rame, vabbè, i tartufi che diciamo è stata l'ultima azienda che ho comprato.
4: Bellissimo.
3: A Miami ho fatto una festa con i Miami Heat, c'era tutta la squadra di basket e io ho portato il tartufo.
4: Chiaro, vabbè.
3: Allora.
4: Popolato,
3: No, ma a parte... Tutti gli americani di un certo rango, ovviamente, perché un giocatore come LeBron James, quando gli è stato proposto il tartufo nero, si è offeso.
4: Vede.
3: Io mi ricordo che ho detto: pensa, questo qui arriva dal ghetto e sa che cos'è il tartufo. Tant'è vero che è arrivato e mi ha detto: caro Luca, il tartufo nero te lo mangi tu. Anzi, ti piacciono i tartufi?
4: Solo quello bianco mi piace.
3: Ma sai che ti ho rivalutato parecchio, Joe? Abbiamo tante cose in comune. Secondo me potremmo essere anche una coppia affiatatissima. Con quel mi piace solo il tartufo bianco mi hai mandato fuori di testa.
4: Guarda che queste cose non si dicono,
3: Tu sai che il Palazzo Parigi è mio? Lascio scritto magari che passi a fare una cena e sei mia ospite, va bene?
4: Che carino, guarda, gentilissimo. Purtroppo, guarda, sono un po' incasinata perché sto preparando le mie ultime trasmissioni.
3: Joe, ci tengo molto. Mi piaci da morire, veramente. Non accetto un no. Purtroppo sono un ospizio che prima o poi ti dovrai togliere. Quindi forse è meglio iniziare, cosa ne dici?
4: Ci vediamo in ufficio, guarda, ci pensiamo, capiamo un attimo come poter fare.
3: Chissà, magari è amore. Ricordati che il Constellation ti aspetta. Te lo chiedo l'ultima volta. Mi vuoi rivedere o no?
5: Vuoi sapere cosa ha risposto Giosquillo a Luca Alba? Giusto il tempo di ascoltare questa bellissima canzone e ti sveliamo la sua risposta. Vi è piaciuta questa canzone? Era di Spine e Palmieri, la trovate su iTunes, regalatela per Natale ed ora la risposta di Giosquillo.
3: Mi vuoi rivedere o no?
6: Aspetta, ma prima di sapere che cosa ha risposto Giosquillo, vai su zostore.it e compra un bel regalo di Natale per le persone che ami. Adesso! Prego, adesso sentiamo che cosa ha risposto Giosquillo.
3: mi vuoi rivedere o no?
4: Sì.
3: Ma vai a cagare, vai. Una vecchia che ti reggi in piedi. Che cazzo vuoi da me?
1: Il cazzaro.
0: Lo Zoo di 105.
7: Me par

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre qua, sempre noi, ancora una volta sintonizzati con il vostro ormai amatissimo Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Un'altra stagione, chi l'avrebbe mai detto, eh? Quante cose sono passate nella storia del mondo mentre noi siamo sempre qui a dire parolacce e ruttare al microfono. Abbiamo pianto col finale di quella cagata di Stranger Things e noi siamo ancora qua. Abbiamo visto nascere e morire gli Avengers e noi siamo ancora qua. Abbiamo assistito all'insorgere di social nuovi e fenomeni trash che sono durati quanto una scoreggia nel vento e noi siamo ancora qua. Aveva ragione Leone. Lo zoo non morirà mai. Sempre più vecchi, sempre più stagionati, con un piede nel passato ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E a proposito di Leone, nell'ultimo episodio della scorsa stagione Marco l'ha aiutato a tornare sul suo pianeta. Dopo lacrime a fiumi, i nostri eroi riprendono la loro regolare messa in onda, pur avvertendo quella mancanza che li accompagnerà per il resto del tempo. Ma quei personaggi che ci fanno sempre impazzire dal 99 sono sempre vivissimi, come Fanzo Fanzagni.
2: Pronto signora, sono Fanzo Fazzagni, le fonfeggia, sbombeggia o simboleggia.
1: Oppure il mitico Lucifero.
3: Inca, pronto bastarda, ti sbudellerò e mangerò le tue feci, inca.
1: E come non citare l'illustre Gino Mr. Crash.
4: Bella ragazzi, sono tornato per portarvi l'energia ed ora sulle mani.
1: Insomma, li conoscete molto meglio dell'autore che scrive questa scenetta, che tra un tiro di canna ed un raglione di bamba a volte si scorda che quei periodi non li ha vissuti, sto merda. In ogni caso, Marco e la fattoria sono sempre al top e anche dopo tutti questi anni di attività continua a macinare ascolti e record di ogni sorta.
5: Ecco qui amici col vostro unico abbronzatissimo Carlo Conti come sempre in piazza San Marco a Pavia per salutare il vecchio anno. E allora ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Porco d***o, come amo il Capodanno! Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba!
6: Avrei sì, partout! Wow! La dentro

0: Buongiorno a te, Marco. Ho sentito che siete riconfermati per un altro anno come il programma più ascoltato di Pavia.
1: Hai proprio ragione, pezzo di nero.
0: E allora sembra proprio il caso di dirlo un'altra volta ancora. In culo a Linus.
2: Culo a Linus, sì. La potenza e la risonanza della fattoria è talmente grande che dopo quella sera di Capodanno arriva un messaggio inaspettatissimo.
3: E continuiamo a festeggiare, ragazzi, anche se il primo di gennaio noi lavoriamo e montiamo scenette, tubature inculatorie.
4: Beh, lì, Marco, non pensi che un minimo di vacanza ogni tanto potremmo anche farla?
5: Infatti, sapete che io vorrei andare in qualche lussuoso albergo di montagna e sbocciare champagne mentre me lo faccio ciucciare da 6 o 7 ostriche, inchia!
3: No, ragazzi, noi siamo la fattoria di Radio Norba e la fattoria di Radio Norba non dorme mai. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e continuare a lavorare fino alla morte. Fino a culone bastardo.
6: Vogliate perdonarmi, ragazzi? Anzi, ragazzissimi.
3: Oh, illustrissimo, arcangelissimo, diligentissimo amministratore presidente di questa radio. Qual buon vento vederla discendere dal 7000° piano a qui nei nostri bassi fondi, l'Aida Troia incancremita di merda.
6: Sono venuto di sana lena, anzi lenissima, per portarvi come sempre i miei complimenti e auguri per l'anno nuovo, anzi nuovissimo, e per presentarvi una persona. Direttamente dal Vaticano, ecco a voi, Suor Tiziana.
3: Una suora? Qui da noi? Ma che camurria sta succedendo? Minchia minchia, 1, 2, 3.
7: Buongiorno, caro Marco. Sono Suor Tiziana e nonostante la mia veneranda età, occupo la posizione di responsabile marketing e comunicazione del Vaticano.
3: Ok. Querela ed inculata in arrivo?
7: Oh no, al contrario. Dovete sapere che il nostro nuovo Papa è vostro grande fan.
3: Cosa? Com'è possibile, ectoplasma vaffanculo?
7: Il nostro Santo Padre, quando è arrivato in Italia, non faceva altro che ascoltare il vostro programma. Ed è proprio così che ha imparato l'italiano. Ed oltre ad ampliare il suo vocabolario, ha ampliato anche il parterre delle parole che non bisogna dire. E di questo vi ringrazia molto molto.
3: Cazzo cazzo, credo sia uno dei ringraziamenti più strani che abbia mai sentito. In ogni caso non c'è di che, le mandi i nostri saluti al Santo Padre ed ora può anche andare che noi dobbiamo registrare una scenetta. Grazie e porco.
7: Oh, oh, oh, oh, oh. Voi mi fate morire dal ridere. Purtroppo non è così semplice, ragazzi. Dovete venire in Vaticano con me per farvi ringraziare in diretta nucleare nazionale.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, ragazzi, glande puttana diarrea.
4: Beh, lì, Marco, alla fine mi sa che ci tocca farla una piccola pausa. Dai, andiamo dal Santo Padre.
3: Ma tu sei ateo, che cazzo te ne frega?
4: Ma in Vaticano è pieno di affreschi, sculture ed altre cose che mi fanno fingere di essere colto.
5: Sì, io potrei mettermi a pippare sulla Pietà di Michelangelo.
3: Cosa?
5: Cosa?
3: Ah, e va bene. La fattoria farà una pausa ed andremo in gita al Vaticano.
2: Oh yeah, e pronti via direzione Vaticano, lo stato autonomo controllato dalla Santa Sede, protetto da mura al centro di Pavia. Ma mentre i ragazzi stanno facendo i preparativi, qualcuno li sta guardando da lontano.
8: Salve, sono il Covid-19, personaggio sinistro e misterioso che fungerà da villain per il primo arco di questa nuova stagione di Gnagno 4. È inserito sul finale della puntata solo per creare un effetto cliffhanger, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Non avete idea di che cosa vi aspetta in questa nuova entusiasmante stagione. E in effetti, neanche noi. Ma sì, fanculo. Proud to be Gnagno.
9: Gnagno qua.
10: Radio 105. Radio 105.

0: Giucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Io conosco te, voglio tuarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: tuo. Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
5: Cosa dov'è c'entra?
3: Dov'è quella registrazione?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: Ma gli altri
6: no,
5: non verranno mai.
6: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
3: no,
6: terzo
3: no,
6: piano.
3: Lo
6: stai zitto, terzo
3: io
6: piano.
3: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono. Non lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
5: lui viene. Io vado.
3: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
3: sì,
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito. Wender,
5: che bugiardo.
3: È un figlio di so che sei
5: un bugiardo.
3: Sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo che
5: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
5: Tu a lei?
3: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì, sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
7: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
3: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
8: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
9: Mi senti, bastardo?
10: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
9: Addio.
10: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto ad esempio che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone, invece, ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base, la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump, facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci tutti insieme qui, sempre col vostro unicissimo miglior amico Max Pezzali, sempre per raccontarvi la storia dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia. Il nostro Marco ha stretto amicizia col broccolo baffuto Fabio Rovazzi, che lo sta portando a eventi pazzi con gente assurda.
2: Puttana porca merda, che figata questi eventi pazzi con gente assurda. Non avrei mai immaginato che il mio sogno fosse provare la tuta di Iron Man mentre guido la vera DeLorean di Ritorno al Futuro insieme a Ricky Gervais, Selena Gomez e Carlo Cracco, cazzo minchia zozza.
3: Eh sì, e la serata può solo migliorare.
2: Cos'altro può succedere di più?
4: Salve, sono Morgan Freeman, ma interpreto...
2: Dai, basta Morgan Freeman, hai rotto il cazzo minchia cazzo. Non c'è qualcun altro ogni tanto?
5: Ehi, hey, Fabio, come stai?
3: Ciao, Tom. Tutto bene, tu?
5: Non mi lamento, sempre pronto ad un'altra Mission Impossible.
2: Ma tu sei Tom Cruise, vacca bislacca stupefacca.
5: Sì, sono proprio io, Tom Cruise.
2: Io ti amo alla follia, sei il mio attore preferito, lombrico pieno di sorca.
5: Sì, anche io sono il mio attore preferito. Mi fa sempre piacere sentirmelo dire. Beh, che dici? Lo vuoi un pompino?
2: Cosa? Sei frocio?
5: No, sono un grande attore.
3: E come sai, lui non vuole stuntman, ma tutte le scene estreme le gira da sé, eh.
5: Compreso il succhiare i cazzi.
2: Oh beh, è solo un film alla fine.
3: E quando ci ricapita di farci spompinare da Tom Cruise?
2: Andata, vai Tommaso, prendilo tutto in bocca.
5: Oh sì, e dite che sono la vostra puttana.
1: E dopo essersi fatti ciucciare i cazzi da Tom Cruise, il nostro rinnovato duo di marachelle si avvia per le vie notturne di Pavia, fino a che non trovano un posto molto strano.
2: Non conosco questo lato di Pavia. Che cos'è quel posto? Sembra una di quelle classiche casette delle confraternite dei college nei film americani dove si fanno le feste, di-di-di-du-du-du.
3: Non potevi essere più specifico di così, Marco.
2: Eh beh, essendoci solo l'audio nella scenetta bisogna spiegarlo in qualche modo. Ma che posto è, ictus al cazzo?
3: È il raduno dei complottisti. Qui si ritrovano e parlano di tutti i vari complotti che si trovano in giro. Dai, andiamocene via. Marco? Marco? Oh, Marco!
1: Marco è entrato in tempo zero come un bimbo in un negozio di caramelle.
3: Eccomi Marco, non lasciarmi indietro.
2: Ma che figo, hanno stanze diverse dedicate a complotti diversi, trofia dentro il culo.
6: Voi, come minghiangiate nel nostro sacrosempio dei complotti. Affronterete la morte a meno che non conosciate la parola d'ordine. Altrimenti qua schifeo feneo.
3: Dai Marco, andiamocene, via via.
2: No, aspetta, io sono interessato a vedere qualche complotto, cazzetto pisellino fagiolicchio.
6: Ma se non conosci la parola d'ordine, non posso portarti a vedere le stanze, capito? Quindi dimmela o vattene.
2: E se fosse un'astronave?
6: Minchia, bravo, puoi venire con noi.
1: Il sommo accompagna i due bricconi in varie stanze.
6: Allora, qui c'è la stanza dell'acqua su Marte, poi quella è la stanza dei soci di Paul McCartney e questa, quella che c'ha sempre più frequentazione, diciamo, è quella dei Pavia piattisti, quelli che credono che Pavia sia piatta.
2: Questo posto è incredibilmente affascinante, HIV vada via il chi.
3: Io onestamente me ne andrei, eh.
6: Oh, e mica potete andarvene a così, eh. Non è che, cioè, voglio dire, ora dovete firmare qui e darci una quota di 25.000 euro.
2: Alla faccia del cazzo! Beh, sì, direi che... cioè, mi sa che, ci sentiamo su Facebook, ok, grandi?
6: E non potete andarvene, siete parte di noi ormai, parte di noi! Parte di noi. E se fosse un'astronave? E se fosse un'astronave? E se fosse...
3: Ecco, siamo spacciati. Se rimaniamo in vita, ricordami di non seguirti più da nessuna parte.
2: Cazzo merda, bel modo di morire dopo essere stati spompinati da Tom Cruise.
5: Qualcuno ha detto Tom Cruise?
6: Oh, porca minchia, è arrivato Tom Cruise.
2: Tom, sei venuto a salvarci. Ti sei ricordato di noi, Melchiorre emorroidale?
5: Certo, io mi ricordo di tutti quelli che spompino. Forza, venite via con me. E voi, morite, bastardi!
1: E con una raffica di colpi di Kung Fu Karate, Tom Cruise spolpizza tutti gli zomboloidi matti complottati e porta in salvo i nostri eroi.
2: Grazie davvero, Tom. Non ce l'avremmo fatta senza di te.
5: È stato un piacere, Marchino mio.
2: Pensa che questi fanatici ci hanno chiesto anche dei soldi. Pff, stronzo peperoncino rabdomante.
5: No. Non dovreste bazzicare certi posti. Sono truffaldini. Piuttosto, se avete dei soldi da buttare, venite con me nella mia chiesa.
2: Ah, certo, Tom. Ciao. Grande. Grazie per averci salvato. Ci sentiamo su Facebook. Non ti dimenticherò. Ciao. Vabbè, Rovazzi, ci siamo divertiti, ma forse meglio non fare più nulla insieme, eh? Rischiamo di peggiorarci a vicenda, Ghisa incrostata di smegma.
3: Sì, sono d'accordo. Però chissà, magari un giorno.
2: Sì, sì, ciao, ciao. Ciao, grande, ciao, ciao. Ci sentiamo su Facebook, sì, sì. Magari ci sentiamo nel 2046.
3: nel 2046,
1: Chissà cosa succederà nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno. Gnagno qua.
7: Radio 105. Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Oggi nello Zoo di 105 ospitiamo Dario Fashion Blogger. Come chi cazzo lo conosce? Ma è Dario Fashion Blogger, su, quello di... Ma come ammazzati infame? È una webstar pesante, uno che macina like a migliaia. Insomma, è la versione maschile di Chiara Ferragni, cazzo. Davvero non sapete chi è Dario Fashion Blogger? Davvero non lo conoscete? Beh, fino a mezz'ora fa non lo sapevamo nemmeno noi. Ma ci siamo documentati e siamo in grado di offrirvi 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.
10: Numero 10.
9: Secondo l'autorevole rivista Vice, Dario Fashion Blogger è un uomo di mezza età che ha deciso di dedicarsi ai consigli di moda per tutti coloro che vanno a fare shopping al Brico Center, a ballare in balera e che mangiano caramelle Rossana. Praticamente il prototipo di pubblico di Barbara D'Urso.
10: Numero 9.
9: Dario Fashion Blogger ha una straordinaria somiglianza con l'attore americano Danny DeVito. L'unica differenza tra i due sono 300 milioni di dollari e una carriera.
10: Numero 8.
9: Nel proprio armadio, Dario Fashion Blogger ha detto di avere più di un migliaio di vestiti e gli stanno tutti di merda, nessuno escluso.
10: Numero 7.
9: Ispirato dal libro di Mariano Di Vaio, anche Dario Fashion Blogger sta pensando di scriverne uno, ma con calma, deve prima imparare l'alfabeto.
10: Numero 6.
9: Dario Fashion Blogger ha persino degli haters. Se andate sui suoi profili, li riconoscete subito. Sono quelli che lo insultano di meno.
10: Numero 5.
9: Dario Fashion Blogger ha raccolto oltre 5.000 firme per salvare le caramelle Rossana. E le caramelle Rossana ne hanno raccolte circa 10.000 per levarselo dai coglioni.
10: Numero 4.
9: Dario Fashion Blogger è un appassionato di TV. Il suo sogno è quello di diventare bello e ricco come i protagonisti di Beautiful. Per il momento è fermo agli zombie di The Walking Dead. Ma mai dire mai, Dario.
10: Numero 3.
9: Dopo il suo successo, a Dario Fashion Blogger è stata dedicata una prestigiosa sfilata di moda a Firenze. Il famoso Pitti s'incula.
10: Numero 2.
9: Prima di fare il fashion blogger, Dario era incredibilmente disoccupato. Cazzo, non l'avremmo mai detto. Pensavamo fosse, che ne so, un fisico nucleare, un campione di Decathlon, e invece... Cazzo, era disoccupato, pensa a te.
10: Numero 1.
9: Dario Fashion Blogger ha tuttavia un merito, quello di aver sdoganato la semplicità. In questo mondo di numeri gonfiati, di filtri, di stile, riccanza, ostentazione, like e followers, la normalità, grazie a Dario Fashion Blogger, è diventata qualcosa di straordinariamente eccezionale. Queste erano 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.

0: Cagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, Popi popi che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Belin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex a domaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Venga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso, crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo! Vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali! Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno, partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia!
7: Mi scusi, sua puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero. Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
8: Non sto capendo.
9: La chiorba mi gira.
8: Oh, i miei.
3: Ma che cosa?
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sadofroccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo, ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparsa in qualche sogno di Pippo, figa merda stronzo? Allora che dici, che dici?
1: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti. Gna, gna,

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
4: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
5: Tu spero di sì.
1: Torna per la gioia di grandi e picciotti Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
6: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Porca puttana, mi sento in pericolo!
5: Sono d'accordo.
6: Ma sei d'accordo con me? Veramente?
5: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti! Brutta puttana!
1: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
6: Allora?
5: Allora che?
6: Quando arriva Gianni Morandi?
5: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
1: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
5: Quando?
1: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
6: Quando?

0: Allora, visto che state tutti in vista con sta guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
1: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
0: È semplice, vi do un po' della mia droga.
2: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
0: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
1: Democrazia e libertà, pa?
0: No, soldi e puttane.
3: Radio 105.

is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve. Lei è il titolare o lo scudiero?
4: No, collaboratore.
3: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego. Avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
4: Dipende il periodo, signor.
3: Ottobre, conosce?
4: È un fine settimana, è un...
3: Una settimana intera. Un fine settimana è il fine settimana. La settimana si chiama settimana che fate i sette giorni, capito?
4: Sì, che lei che ha bisogno.
3: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
4: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
3: No,
4: lei ha sbagliato albergo.
3: Non si chiama mica Cristina Carmela?
4: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
3: Non si chiama Cristina Carmela? Non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, dite.
3: No, ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist. Mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima, mentre parlavo con la persona, gli stavo dicendo che ho la necessità, mi presento, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
5: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
3: certo,
5: quanto, e vedere tutto.
3: C'è problema.
5: Il poi alla fine, una volta concordato tutto,
3: certo,
5: si vedrà.
3: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
5: Poi, guardi, le posso dire una cosa, cioè,
3: prego.
5: Lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
3: Sì.
5: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
3: No, ma quello non è un problema, tanto...
5: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito. Noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
3: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva Zio Amedeo, che, mi perdoni, è leghista... Non così, così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in Zia Carmela e gli viene un infarto, capisce?
5: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
3: Sì.
5: Ovviamente.
3: Sì.
5: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi. Faccia una buona carrellata nella zona e limita di meno.
3: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo, è la mia sensazione.
5: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
3: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire. Ma mi perdoni, il nome da Terona.
5: Ma è quello, a me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene.
3: Vabbè, ma mi perdoni, ma se lei mi chiama l'albergo con il nome meridionale, lei si preclude. Non mi fare nervosire, meridionale.
5: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile. Quindi da cigare di lei non ci
6: può. Meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente con l'arco alla freccia viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Carmela? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. 105,
1: 105. Lo Zoo di 105. Gnagno qua.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E buongiorno a tutti, pazzi bastardi. Sono sempre il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Visto che siamo nell'area sanremese, visto che in moltissimi ci avete sfrantumato le palle chiedendo dove poter riascoltare, mannaggia quel porco, ecco, ho pensato, ma perché non facciamo un altro episodio filler tutto sanguigni?
2: Ma ovvio che sì, Max, cazzo merda culo, sei veramente stracolmo di sorprese, peggio del carnevale di Rio, troia in culo merda.
1: Ma certo, Marchino mio, e quindi vai, spiegaci.
2: Beh, c'è ben poco da spiegare. Riutilizziamo la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi, turbopene incancrenito.
1: Dopotutto, perché dovremmo metterci a cercare una struttura narrativa sublime? Ma a me che cazzo me ne frega a me? Canzonacce, rutti e bestemmie.
2: Oh sì, queste sanguigni. Fanculo a Liechtenstein.
1: E grazie al successo di... si sono fatti avanti dei ragazzi strepitosi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi salutiamo un attimo il nostro sponsor.
3: Salve, sono il solito Morgan Freeman, qui per salutare e ringraziare la pagina Instagram Ecoresurgo, che ci ha dato una mano nella realizzazione dei brani che andrete ad ascoltare.
1: Bene, marchetta fatta, direi che possiamo andare. I primi ad esibirsi sono una coppia storica di sanguigni, il sodalizio pazzerello Borghingi-Gianatenci, che ci raccontano di quella volta che Fabietta Lisetti pensava di aver abbordato un troione e invece ha portato a casa un uomo. E non un uomo qualunque, ma Massimo Ranieri. Ovviamente è finito inculato. Di Bigazzi, Casadei e D'Angelo, I love il tuo culetto. Cantano i De Delfino, feat. Massimo Ranieri.
4: Zio Faus, praticamente quella volta lì, no, sapete com'è Fabio, che si è bevuto 19 litri di whisky e niente, adesso ve lo racconto lui com'è andata. Vai Fabio, diglielo un po'.
5: Il mio Belin non dorme mai, amo la fica e non son gay, ed ho gran voglia di chiavar, mi son segato su OnlyFans, ora cerco un puttanone.
4: Ma non puoi fare sempre così, ne?
5: Ce n'è una sul portone.
4: Sì, però fai attenzione.
5: Ehi bambolina, sali dai, che sono io Fabio Alisei. Ehi però c'ha dei baffi neri, oh merda, e Massimo Ranieri. E alla fine è salito.
4: Sì, son cazzi tuoi, ne? Ed è

Il livello è già altissimo, i gradi si alzano. E allora andiamo col prossimo. Lui a Sanghigni si firma sempre come anonimo, ma è impossibile tenere anonimo quel faccione sopraccigliato di tenero orsetto golosone. E golosone per davvero? Il nostro artista ci racconta di quella volta in cui è andato a farsi una mega mangiata di crudi di mare, di cui è molto ghiotto, ma il pescato diciamo che non era proprio fresco fresco. Di De André, Lazza e Talla, Destinazione Gubbio. Cantano Paolo Noyes, feat. Alessandra Amoroso.

0: ci lascia una brutta recensione su TripAdvisor.
1: Porca troia, che brutto! Come ti capisco, Paolino mio. È veramente terribile quando il pesce non ha un colore bellissimo. Ma la pioggia di merda che c'è stata nelle mutande di Paolo non è nulla a confronto alla pioggia di merda che arriverà dopo il prossimo pezzo. Ormai avete capito che l'andazzo è ancora quello di... Mannaggia quel porco di... E quindi, beh, ci siamo detti, possiamo fare di più? Certo che sì! Il prossimo pezzo è del nostro sommo lord della fattoria, Marchino Mazzolino, che nei suoi burberi vaneggiamenti da turbo boomer qual è, ci spiega l'importanza di una bella abitudine per stare bene e in salute. Il tutto però in compagnia di un grandissimo artista internazionale. Di Bad Bunny, Mariah Carey e Snoop Dogg a Gallarate, fanculo allo stress! Cantano Marco Mazzoli feat. Tiziano Ferro.
2: Ho sbattuto contro il mobiletto,

0: E allora? Non abbiamo mica perso il nostro smalto nell'amore per le cose ignoranti. Non c'è bisogno di Sanremo quando qui abbiamo Sanghigni. Ma restate in attesa, perché presto invece arriverà il vero Sanghigni, ovvero San Jimmy 2026, co-diretto da Lucilla e Maggioni. Largo ai giovani.
1: Aspetta, aspetta, Max. C'è un'ultima cosa che vorrei dire.
0: Ma prego, maestro, apra pure i rubinetti.

0: secondi. Il radio è nella vita. Suca, cazzo merda culo.
1: Quando bisogna dirlo, bisogna dirlo. Beh, un saluto da via Massena, Pavia.
2: Gnagno qua.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
1: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
2: La prego, duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
4: Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
0: segreto.
2: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
0: Il segreto.

0: Eccomi, donna Ruanda, sono servo straccio, va bene lo stesso? Scusi il ritardo, stavo spolverando i quadri che ritraggono il suo giardino in 3D.
1: Finestre? Quelle si chiamano finestre, brutta capra ignorante. Piuttosto, dov'è finito il mio amato figlio Burundu?
0: Suo figlio Burundu è andato a parlare con l'avvocato Spaccastronzi, donna Ruanda.
1: Brutto puttano, ma non lo sai che io e l'avvocato Spaccastronzi abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Buenas noches.
1: Ah, sì.
0: Beh, dal nome me lo potevo immaginare.
1: Non fare lo spiritoso. L'avvocato Spaccastronzi vorrà certo scoprire il mio
3: segreto.
0: Le faccio preparare la carrozza, donna Ruanda?
4: Potrei farle la stessa domanda. E non so perché sono qui.
1: Maresciallo Sciallomare, come ha fatto ad entrare a Villa Calabria?
4: Non me ne sono...
5: È rimasto lì.
4: Ma che personaggio.
5: Io lo amo, il maresciallo Sciallomare è bellissimo.
4: Potrei farle la stessa domanda. Non me ne sono mai andato, sono qui dalla puntata precedente. Non mi ha neanche notato.
1: Beh, visto che è qui, vuole accompagnarmi dall'avvocato Spaccastronzi?
4: Potrei farle la stessa domanda. Mi perdoni, le ho mangiato tutto il couscous del frigo.
6: Carta salvaje, con tu passione, con tu dulzura, arrancami il corazon.
7: Avvocato Spaccastronzi, ho motivo di credere che qualcuno stia cercando di uccidermi.
8: Che assurdità, Don Burundo. E cosa glielo fa credere?
7: La scorsa notte ho avuto un sogno in cui una nacchera cercava di farmi un pompino.
8: Che assurdità. Le nacchere non fanno i pompini.
7: E allora come spiega questi segni onorici di nacchera sul mio cazzo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Maresciallo Sciallomare, madre mia, cosa ci fate qui?
4: Potrei farle la stessa domanda, storpio.
9: Si Dio me quita la vita antes que a ti.
1: Non si faccia ingannare dalla sua inattaccabile razionalità, maresciallo. L'avvocato Spaccastronzi è una persona di cui diffidare.
8: Che assurdità, donna Ruanda. Le persone non esistono, lo sanno anche i froci.
1: Burundu, figlio mio, ti prego, dimmi che non hai rivelato il mio
3: segreto
1: all'avvocato Spaccastronzi.
8: Donna Ruanda, mi spiace dirglielo, ma io ho saputo il suo segreto.
10: Il segreto.
4: Davvero? Forza, me lo dica, mi dica il
3: segreto.
8: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
3: segreto
8: di donna Ruanda è...
4: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Smettere di respirare. Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra! Rantolare! Potrei farle la stessa domanda!
9: Potrò querer assaporare lo che sta mio!
3: Il segreto!

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobita, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo,
3: certo. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo
1: in borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: E vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non ho mai visto un piacere respirare con le bocche!
0: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
3: Al grande bivio.
2: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
3: Al grande bivio.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
3: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
4: Sottomasso.
2: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
3: Su cui stiamo già lavorando.
5: Qui base terra!
6: Ciao, Barbaterra. Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Si vede che mi hanno vista ancora, gli amici. Sì, mi hanno vista e mi hanno salutata. È un pezzo non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo non vedo Aldo, basso.
5: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
7: Sa che è morto Aldo, lo sa.
6: No, non lo sapevo questo.
5: Nel senso, aspetta, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
6: Ho capito.
5: Ce lo siamo mangiati qua a base terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
6: Siete bravi. No, mi dispiace, sì. Poverino, perché mi voleva bene anche.
5: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
6: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto più di 80 anni, penso.
5: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
6: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero, sai perché?
5: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
6: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
5: Pure. Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
6: È brutto nome, quello di vero.
5: No, lei, allora, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo.
6: Uè Stronzo, le devo dire?
8: Sì, dica.
5: Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
8: Mamma.
6: Ciao.
8: Come? Mamma. Mamma.
6: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai.
8: Ti voglio abbracciare, mamma.
6: Sì, anch'io, caro. Anch'io ti vorrei baciare.
5: Allora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare. Se lei vuole tenerlo, sto figlio, le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
6: Ho capito.
8: Sono un figlio di puttana.
9: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput. Mi sente?
6: Buongiorno dottore.
9: Ecco.
6: Sono stata stamattina a casa del dottore perché ho un po'...
9: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. E il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
6: sì,
9: si
6: esatto.
9: Chiama, come si chiama? Lo chiami?
6: Dunque si chiama, cosa ha detto? Mi ricordo.
9: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
6: Ah sì, bravo, sì. Uè Stronzo?
8: Sì, dica!
9: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora, signora, per lei, per riapproparsi di questo figlio...
6: Sì, ma sì, io lo tenterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche
9: infatti,
6: un po' di compagnia.
9: Infatti, questo figlio, tra l'altro, è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, è tipo una palla. No?
6: Oh, poverino.
9: No!
6: Come mai? È nato così?
9: È nato così, perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio, appena è nato il dottore gli ha detto uè stronzo.
8: Sì, dica.
9: E allora praticamente per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti. Quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
6: Per... Madonna, solo quella?
9: Solo quella, però è beh, simpatico perché mangia, caga, piscia,
6: parla. Quello che deve fare anche parla.
9: Sì. Quindi praticamente se lei lo vuole deve compilare il modulo.
6: Ancora stasera anche se mi ricordo.
9: Sì, noi glielo spediamo, praticamente chiamiamo quattro bulgari, no? Del DH sì. Bulgaro, sai il Corriere Bulgaro? Entrano dentro casa, le lasciano il figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma...
6: E c'ho anche i funghi anche, ho fatto il risotto con i funghi.
9: Ottimo! Ottimo.
5: Mio dottore, bambino. Le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli
9: sì,
5: fa
9: come
5: il,
9: no.
5: il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora, lo vuole stasera, signora, il figlio?
6: Sì, anche stasera se me lo mandi, me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
5: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono, va bene?
6: Sì, sì.
5: Un attimo.
1: Pronto? Pronto signora, pronto? Salve, contenta?
6: Salve. Come va, tutto bene?
1: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
6: Sì, sono contentissima.
1: Proprio bello, ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
6: Così mi fa anche un po' di compagnia perché sono qua sola.
1: Godo.
6: Sono sola, sola.
1: Godo tantissimo. Senta, allora.
6: Sai che bello che sarà, vabbè, vedere un bambino.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino proprio vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la paternità, Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
6: La madre, sì.
1: Perfetto, allora lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
6: Va bene.
1: Guidato va bene. Da un malfattore latinoamericano che... Allora, sì. Che cos'è il cazzo?
6: Che cos'è?
1: Il cazzo.
6: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe?
8: Ma mamma, che cazzo!
6: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
1: Non lo sa.
6: Ma è anche quello che si va a pisare, ecco Dio.
8: Brava mamma!
1: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.
6: Cuccio.
1: Ciuccio. Poi?
6: Cuccio Erro.
1: Cuccio R.
6: Euro, dopo
1: Spi
6: sapevo tutti.
1: Imolo. Chi ha scoperto l'America?
6: Ha scoperto l'America dovunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
1: Jack.
8: Sì, mamma, brava.
1: Lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

La notte nella montagna è proprio affascinante. Il vento soffia leggero muovendo le fronde mentre attorno tutto tace. Solo le stelle e la luna illuminano il crinale mentre di tanto in tanto si ode il suono delle scorregge del nonno, famose per durata e odore pungente. Ovviamente, nella catapecchia, l'aria si comincia a fare pesantissima.

0: Mamma mia, nonno, qui si soffoca.
1: Figlio di Troia, come ti permetti di svegliarmi?
0: Qui dentro non si respira, sto soffocando. Ma come fai a puzzare così? Non è normale.
1: E tu mi hai svegliato solo per qualche scorreggia. Adesso mi giro dall'altra parte. E se ti azzardi ancora a svegliarmi per l'odore delle mie scorregge o per qualsiasi altro motivo che non sia una puttana e una botta, giuro che ti sfilo gli occhi e te li infilo nel culo.
0: Ok, va bene, non ti incazzare. Dormi pure. Io magari vado di là a dormire per terra. Come cazzo fai ad addormentarti così in fretta? Cristo, che schifo. Che cos'è questo rumore? Questo lo conosco. Oddio, ci sono i fantasmi! No, aspetta, sarà solo la mia immaginazione. Oppure l'intossicazione dai gas putrescenti di questo sacco di merda. Eh no. Il cazzo. Non è la mia immaginazione, c'è veramente un fantasma. Sveglia, nonno!
1: Eccomi. Dove sono le troie e la mia botta?
0: Non ci sono né troie né botta.
1: Ok, dai, non farmi fare troppa fatica. Apri gli occhi per bene che te li devo sfilare. E se non ti agiti, soffri di meno. Cosa? Che cazzo vuoi dire?
0: Non sono stato io, nonno, ma il fantasma.
1: Ma quale cazzo di fantasma, porco? Io ho poche certezze nella vita che non avrò mai due cazzi, che i calabresi sono suscettibili, che Fantozzi fa sempre ridere e che non esistono i fantasmi.
0: E allora questo cos'era?
1: Non lo so, ma ho una soluzione generale a tutti i problemi.
0: Ma nonno, non serve a un cazzo sparare ad un fantasma. È già morto.
1: Vieni fuori, fantasma del cazzo, che ti riammazzo un'altra volta.
0: Oddio! Eccolo, nonno, spara! Ehi, avete sentito il fantasma?
1: Preso! I Ghostbusters mi possono ciucciare i cazzi.
0: Aspetta che accendo la luce.
1: Cazzo!
0: Porca puttana!
1: Vabbè, pulisco domani. Torniamo a letto.
0: Ok.
2: Non ho capito se il fantasma ci fosse realmente oppure no. In ogni caso, se ci fosse, appena arriva Clara nell'aldilà, sicuramente si divertirà parecchio a bullizzarla, proprio come facciamo noi. Quella piccola strongolotta ti fa salire la nerva anche solo respirando. E a proposito di respirare, giusto per farvi capire la potenza. Le scorregge del nonno hanno fatto morire una pianta e fatto fuori due canarini nella gabbia.
1: Che sgranata.
2: Mamma mia, che schifo.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio?
4: Il segreto.
3: Il segreto.
5: Il segreto di donna Ruanda è.
4: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di Il

0: Scusami, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la macchina che ti fa entrare nella stanza.
1: Porta! Si chiama Porta! Quante volte te lo devo ripetere, brutta ignorante troglodita?
0: Sono desolata, padrona. Cosa posso fare per rimediare?
1: Ecco, brava. Non riesco più a trovare il mio contabestemmie in argento. Sai per caso dove si trova?
0: No, signora, mi dispiace.
1: Ah, tragedia! Come faccio senza il mio contabestemmie in argento? Oggi ritorna Burundo, il mio figlio prediletto. Lo sai quanto bestemmia e quanto ci tiene che si tenga il conto dei suoi porconi? Cosa c'è? Perché fai quella faccia da iguana calvo?

0: donna Ruanda! Non so come dirglielo! Io e suo figlio Burundi abbiamo un trascorso anale!
1: Entrambi!
2: Ma questo è un oltraggio! Di la verità! Hai sedotto mio figlio Burundo solo per scoprire il mio
3: segreto!
2: Ma nessuno conosce il mio
3: segreto!
2: Ma non la farai Francia! Ah no, te lo giuro sul mio giuramento, non la farai Francia! Ora chiamo il maresciallo Sciallomare, ti faccio arrestare di fatto!
4: Buona

0: figlio mio!
1: Mamma Ruanda!
0: Figlio mio, come sei cresciuto?
1: Ma io ho 44 anni!
0: E che c'entra? Tuo nonno Madagascarso è cresciuto fino a 72 anni?
1: Sì, ma nonno Madagascarso è frocio!
0: E come l'hai scoperto?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Maresciallo Sciallomare, che sorpresa!
2: Non sono mica un evento Kinder, Buruldo!
1: Madre, ma stai tenendo il conto dei miei porconi?
0: No, figlio mio, purtroppo quella lurida serva straccia ha smarrito il mio conto a bestemmie in argento.
3: Non è vero! Non è vero.

0: Non ti arrabbiare, figlio mio. Fatti abbracciare.
1: Mi hai deluso, madre. Ora rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: No!
1: Sì! Sì!
3: Potrei fare la stessa bestemmia.
2: Il segreto
1: di mia madre è...
0: No! Togliete i beep! Voglio sapere il segreto! Togliete i beep!
3: Potrei fare la stessa...

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così, capretta bella. Sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bell'orologino di Cartier in Montenapo. Sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Sì, dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo che il nonno ha sviluppato in carcere per trovare il coraggio di sodomizzare qualche galeotto senza sentirsi ricchione. Sai che il nonno è estremamente retrograda in tal senso. Alla fine è riuscito a trovare il sistema per chiavarsi i culi di notte mentre dorme, sognando di farsi belle fregne. È la più geniale forma di resistenza sessuale che un malandrino etero possa escogitare.
1: Dai, Luigia, fammi vedere che squirti, brutta cagna.
2: Ah, mamma mia, ma questa è la più grande stronzata che abbia mai sentito. È inutile che mi dici cagate. Il nonno è solo un pervertito che si scopa gli ovini. E adesso lo sveglio perché questa scena mi fa vomitare.
3: No, Heidi, non si sveglia uno scopambulo. Se lo svegli prima che fantaschizzi, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la sb***a. E allora, è un argomento tabù per un po'. Mi dovevo inventare un nome.
2: Sento il cigolio della mezzo cyborg. Sta arrivando la spaccacazzi.
3: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
1: Sì, dai che sto per fantaschizzare.
4: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
3: Petardo?
2: Si è detto petardo.
3: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
1: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
4: Eccomi, tappate le orecchie.
1: Porco d***o, i libici, scappa, parti!
3: Te l'ho detto che è pericoloso svegliare uno scopambulo.
2: Vero!
0: Ci sono un paio di dubbi enormi che mi stanno sorgendo alla fine di questa puntata, ovvero il perché Clara arrivi con un petardo senza alcun senso logico. E il secondo è come cazzo è venuta la parola fantaschizzare per sostituire sb***a. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Oggi chiameremo la gente a casa con le voci di Richard Benson, il chitarrista pazzo.
2: Infernali! Infernali!
1: Le zone da colpire saranno Veneto. Vai Wender, procedi con il massacro.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
5: E vuoi dirlo?
4: Brutto squallido schifoso, ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti.
5: Certo.
4: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente. Capito?
5: Magari, sono qua che ti aspetto, facciamo la strada insieme, pezzo di merda.
4: T'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca, meno male, se l'ho levato di torno, non servivi più a niente.
5: Ma credo che non capisci un cazzo. Impestata del... Dai,
4: tutta la misura.
5: Fatti sotto, dai. Ma... Compate, gena, coi...
4: Politiche.
5: Ma chi cazzo sei? Dai!
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
5: Ma va a cagare! Ma che cazzo sei tu, Dio?
4: Di tutta altra genere.
5: Antica c***o, non so neanche a parlare.
4: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: No, io non sono un ragazzino, ti taglio la testa con una mano. A me te l'ho sempre dita. Accetto anche le sconfitte, ma invece di stare dietro al telefono a fare il coniglietto, che quel coniglietto te lo fa anche quando che ti strombi ta femmina, perché però... dici tric tric tric tric tric.
4: Capito, perché?
5: E vieni qua davanti e faccia mia pezzo di merda.
4: Capito, perché se tu ti comporti così, sì.
5: Ma dici a dire quel che ti sta ascolta qua, poi lo so, sta attento qua. Ti ho detto una roba, chi ti avviene qua, davanti di me, mi te posso occupare anche con un fibratore.
4: Andiamo avanti con Cirilla. Capito, perché se tu ti comporti così, significa...
5: Anche con un fibratore ti copri.
6: Max Terrana, il disco nuovo.
4: Capito, perché se tu ti comporti così, significa che dentro tu copri il male.
5: No, il male è già dentro di me, il male sono io,
4: però
5: il male è dentro di me, capito? Si attacca, poi si è attaccato in tutti questi anni il male.
4: Chiaramente non...
5: Poi non chi però. Io? Ma magari scendo giù di un arco, invece che salire, io scendo di cielo alla sinistra del mio unico padre. Poi lo trama, copate di
6: Infernale!
5: Quando che mi scendo, oh, guarda che quando è che profeta il mio professare, ti a stare zitto nella coite scogli, hai capito?
4: Chiaramente non muori, però.
5: No, non moro, ma se dovesse morire, io scendo giù.
6: Infernali!
5: Esatto, nell'inferno, siedo alla sinistra del mio unico padre, di Angelo Nero, detto Satana. E da là, dopo mi risorgo e vengo su in terra come spirito demoniaco. E là, la prima testa che salta, che se ti...
6: Max Terrana!
5: Coglione, ti ho sempre nelle mie preghiere nere ogni notte.
6: Di Max Terrana!
5: Guarda, aspetta.
6: Max Terrana!
5: Allora,
6: Max Terrana!
5: Aspetta che te conto quel che...
6: Max Terrana!
5: Conto quel che sono io veder.
6: Max Terrana!
5: Gene è un negro... Cinque negri con la multipla. Secondo quel che sono io veder.
6: Max Terrana.
5: Gene un negro. Cinque negri con la multipla.

0: Giuro,
1: dai, va a ciucciare il cazzo che il coglione del tuo padre, quel che ti sbrofi in faccia, mori.
2: Si è risolto tutto con una telefonata.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
5: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca putta, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Mm. Ah.

0: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai, dai.
0: Aspetta. Ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomito.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Cazze.
8: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Perché sono nato così brutto?
7: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
7: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
9: Il suo amore Nanny.
7: Con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No.
8: E vaffanculo.
7: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. ad Avadei. 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldo, lo soldo, lo soldo ad Avadei.
7: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido,
8: sì.
10: Sei ignorante,
8: sì.
10: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
7: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
9: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
7: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
8: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
10: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
12: Questa è una zozza.
7: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
13: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, davo dai, subito, dammelo soldi.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri!
4: Buongiorno!
3: Cazzo ti ridi, Oca, che siamo già in ritardo! Dai, muovi il culo! Passiamo subito al gioco delle buste!
5: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta!
3: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C! Muoviti!
5: L'aiuto?
3: A, scegli la A!
5: Scelgo la A, va bene, la A, bro! Un attimo, metti fretta!
3: Sbagliato! Risposta giusta era la C! Peccato! Peccato!
4: Bravo!
5: Ma come sbagliato? Scusa, ma che gioco è? Ma me l'hai suggerita tu! Me l'hai suggerito, me l'ha sbagliata, scusa!
3: Silenzio! Ho detto sbagliato! Ciao, chiudi!
5: Ma cosa c'è nella busta? Voglio vedere!
3: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine, venite tutti qui che facciamo i saluti!
5: Ma che ridere! Fammi vedere la busta!
3: Lei ha il telefono chiuso, non può parlare! Ah, siamo in chiusura, via!
4: Ciao!
3: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo! Stai zitta! Devo salutare! La puntata è finita!
5: Ecco,
3: no!
5: La busta!
3: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese, il drago Vollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Leciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta scontando gli
6: Va bene Giancarlo, chiudiamo.
3: La nazionale d'ingeriana di Carling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
6: Bella Giacca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso Giacca.
3: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dai una moneta.
6: Chiudi Giacca, chiudi.
3: Naporso capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, non da Luisa Di Rovigo che è morta stamattina.
6: E adesso Gianca, dobbiamo mandare la pubblicità, Gianca.
3: Tutti gli embrioni congelati di Analismo Reset.
6: Gianca sta a sforare sul TG.
4: Ciao.
3: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
4: Ciao.
6: Voce per culo al direttore dei redi.
3: Seth MacFarlane dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddi, Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
6: Guarda che sto al libro, Gianca, chiudi.
3: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Loren.
6: E chiudi sto cazzo di programma.
3: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
4: Ciao Sofì.
3: Basta. Lorenz d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi. Ciao Mahatma.
6: Andiamo morì domani sta merda.
3: E Gandalf, Angelino Alfano. Non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura ovviamente.
6: Porca puttana, basta Gianca.
3: Angelina Giolì, Jodie Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Oronzo Kanaka, Kaja, Nemora.
4: Ciao.
6: Hai rotto il cazzo Gianca. A qualcuno gli va a sparare.
3: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
6: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
3: Tony Tamaro, i Marron 5, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
6: Giuri, mi sto rincoglionito.
3: Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Ken Shiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
6: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni.
3: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso. Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
5: Pronto! La busta!
4: Ciao!
3: Hai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman.
6: Ciao, stiamo a sforare!
5: Pronto!
3: Tom e Jerry.
4: Tom e Jerry, ciao!
3: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calano. Possiamo salutare tutti, siamo in chiusura. Ciao Godzilla!
5: Pronto! Me l'hai suggerito sfogliata!
4: Ciao!
3: Ciao lo Spirito Santo, Nonna Papera, il Papa, Lady Gaga.
6: Porca puttana, Giancarlo, siamo un culo della pubblicità, cazzo! 15 milioni di euro di danno! Porca la tua puttana, Giancarlo!
5: Pronto!
3: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monti Python, Marisa Laurito.
6: E chiudi il...
5: Ardia, fammi vedere la busta!
3: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio il...
6: E no, ma... dico io!
7: Che cazzo di programma è?
5: Voglio vedere il contenuto, pronto!
4: Ciao!
6: E c'è qualcazzo pure te!

0: I paesini di montagna vivono isolati per molti mesi all'anno per via delle intemperie o delle condizioni climatiche. Ora si sta affacciando la primavera e il comprensorio brulica di attività di intrattenimento organizzate dai sindaci per risvegliare l'allegria nei cuori degli abitanti. Una delle manifestazioni più attese è senza dubbio la sagra della puttana spennata, una fagiana molto prelibata che porta con sé anche il famoso circo merdano e tutta la sua magia fatta di animali sfruttati, persone deformi messe alla berlina e furti in baita senza un domani.
1: Ma Dio cane, ma guarda quanta cazzo di gente! Odio stare in mezzo a tutta sta marmaglia!
2: Madonna, nonno! Ma ti lamenti sempre! Possibile che non capisci che queste fiere sono il pretesto ideale per inscenare un incidente e farci dare soldi dagli ambulanti per evitare di essere arrestati? Metà di sti stronzi è privo di licenza e non vorrebbe mai avere a che fare con gli sbirri!
1: Ma non potevamo farci un paio di furti in baita, così davano la colpa ai circensi sinti?
2: E te l'ho detto che c'è da fare più soldi così. Nelle baite c'è solo puzza e formaggio ammuffito. Qui invece girano scellini e talleri senza un domani.
1: Ok, guarda, c'è un venditore di puttana spennata. Guarda che fila che ha. Avrà già il cassetto pieno di monete.
2: Ok, atteniamoci al piano. Tu sollevi dalla sedia la strongoloide e la tieni in piedi come se fosse una come noi. Poi la lascerai andare per farla cadere sul bancone dell'ambulante. E io fingerò di essere una testimone che ha visto tutto. Clara fingerà di essere rimasta storpiolotta per colpa del banchetto che non è a norma. A quel punto l'imbecille ci offrirà soldi per il silenzio e per portare via Clara. Tutto chiaro?
3: Sì, tutto chiaro. Ma mi raccomando, nonno, non farmi cadere male. Potrei veramente avere dei danni. Io non mi reggo in piedi da sola e potrei battere il capo.
1: Come cazzo ti permetti di dirmi cosa devo fare e come farlo? Brutta nana di merda!
3: Ma come nana? Sono alta 1,70 m, ben sopra la media della mia età.
1: Ma se mi arrivi a malapena all'uccello?
3: Ma che c'entra? Sono seduta sulla sedia.
1: Tutte cazzate.
3: Scherzi, vero?
2: Ma basta litigare! Forza, iniziamo la truffata!
1: Ok, tieniti a me, cretina. Quando sarà il momento ti lancerò sul bancone della puttana spennata.
4: Forza, signori! Assaggiate la migliore puttana spennata di tutta l'Austria!
1: Ok, Clara, è il momento.
3: Sì, nonno, ma mi raccomando, una leggerissima spintarella ed io fingerò il resto, ok?
1: Hop, torca c***o, vola!
4: Oh, Cristo!
2: Ok, dottore, ora tocca a te e poi spartirai il bottino con noi. Vai!
5: Fermi tutti, fatevi da parte, sono un medico.
4: Dottore, che dice? Sta bene la ragazzina?
5: Purtroppo no. Come può vedere, rimarrà storpiolotta per sempre, costretta su una sedina che cigola, piena di piaghe e priva degli stimoli della cacca, quindi perennemente puzzolente di feci.
4: Povera giovine!
5: Già!
4: Nessuno deve vivere in questo modo!
5: Ha ragione.
4: Si sposti, dottore!
5: Che fa?
4: Solo quel che è giusto. Solamente quel che è giusto. Dio capirà il gesto di misericordia!
2: Ditemi che non è successo veramente!
0: E invece sì, Heidi, a volte si fanno proprio i conti senza l'oste. In questo caso nel vero senso della parola. Mi sa che il colpaccio sarà per la prossima fiera. Arrivederci, brutti stronzi. Ma a proposito, che cazzo sarebbe la puttana spennata?

0: This is a zoo, only for you. Buonasera.
1: Aspetta la fine della sigla, no?
0: Ah, scusa Pino J, rimettila da capo. Eccoci amici.
1: Ma allora sei un coglione.
0: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia, come sta?
2: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
3: Ha ragione, merda!
0: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi tu. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamasita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
2: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
0: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
1: No, andiamo a casa che sono già stanco.
0: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamasita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. E posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
2: Ma va che non c'è nessuno oggi.
0: Oggi a 105 Mintasa è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Mano, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Mano, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Mano, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
1: È andata a chiamare l'ambulanza?
0: E Super Pino J.
1: Ti faccio arrestare, merda!
0: Vi lascio come sempre col detto del giorno. The Flintstone, per me, numero uno.
4: C'è 105 Mintasa.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione uno pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
6: Però.
5: Però.
6: Però.
5: Però.
6: Però.
5: Però.
6: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, se mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo. 3:42:4.
2: Che ammorbato di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano. Però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
3: Anche io cammino utilizzando il deambulatore. Ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
4: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
5: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
3: Ci provano? Ma che schifo!
5: Non c'è proprio più religione, amico mio. E tra questi c'è Adolf Chapstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Bontà divina, la cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo. Turbo
0: Boomer! E precipitevolissimevolmente i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chapstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
7: E allora, bambolina, me la fai toccare una tetina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
8: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
7: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
8: Davvero mi fai schifo? Vattene, no vuol dire no.
7: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
2: Fermi tutti qua.
7: Oh no! Loro sono i potenti! Turbo Boomer!
4: Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
2: Diteci un po', che succede?
8: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
7: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
8: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta. Schifoso merdoso.
3: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue. Ed io ne ho poco nelle vene.
8: E non è tutto. Adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
7: Sono un romantico!
8: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri autisti.
7: Sono un signore!
8: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi la vita di una famiglia normale.
7: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
2: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
7: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta. Poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
8: Mi fai ribrezzo.
4: Senti, piccola stellina, come ti fa sentire tutto questo?
8: Beh, mi sento minacciata. Vuole ledere la mia libertà e soprattutto crede di avere il potere e rimanere impunito solo perché è un viscido miliardario schifoso. Io e i miei sogni, vorrei laurearmi e vivere la mia vita come meglio credo e...
2: Beh, basta, su, hai parlato anche troppo.
3: Già, da quando credete di avere tutti questi diritti? Pensieri? Ma che camurria è mai questa? Ai miei tempi le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Un momento, ma che discorsi sono, scusate?
4: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
8: Ma non siete qui per aiutarmi?
2: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
8: Non riesco a capire.
7: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
3: Prendo la cinghia.
7: Applausi!
0: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
8: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da quattro soldi che ero. Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
7: E come lo succhia bene sta bastarda!
4: Bravo. Brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi irrisolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo, Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose, porco
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
12: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
12: Ma
13: Marco,
12: chi?
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Tu se non eri con me, a conoscenza.
13: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
12: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
13: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
12: no,
13: a fare
12: no,
13: il
12: culo? No, ti ho messo.
13: Che ti facevi schiacciare?
12: No, non capisco.
11: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
12: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
11: Prossimamente, nello Zoo di 105. Wow.

Amico, che lavi i goldoni e li riutilizzi per non pesare sul bilancio domestico. Stai cercando un negozio che coniughi qualità ed efficienza con prezzi alla tua portata? Minchia, ma quanto cazzo sei ottimista! Scendi dal pero, figa, e vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento, leader nel settore dall'altro ieri a 10 minuti fa. Poco, ma buono. Troverai tanti oggetti che non pensavi di acquistare, ma che comprerai lo stesso perché sei sotto il tiro dei nostri cecchini. Offerte straordinarie come... coppia di zii da giardino, 128 euro l'uno. Vitto e alloggio esclusi. Tazza del cesso... tazza del cesso con manico per coprofagi, 78 euro. Idea regalo, macchina per dialisi glitterata, 9.800 euro. Cartina fisica dell'Australia in scala 1 a 1, 345 euro. Sofisticato sistema di allarme anti-vichingo, 1.230 euro. Nano trombettiere da camera per... Nano trombettiere da camera per poderoso alzabandiera mattutino, 24 euro al giorno, più contributi. Lavastoviglie portafortuna, 670 euro. Pirofila antipulci, 48 euro. Manichino sensei, sparacalci nei coglioni più timer per programmarlo, 112 euro, più 15 euro per ogni danno aggiuntivo. Spray al pepe più taser all'aglio per difesa personale terrona, 66 euro. Sedia invisibile per amico immaginario, 88 euro la coppia. Antichissima cornice medievale in fibra di titanio, 990 euro. Offertissima! 18.500 statue equestri in bronzo di Franco Oppini, in saldo al 90% per cessazione attività. Letto matrimoniale più letto divorziale. Letto matrimoniale più letto divorziale, che nella vita non si sa mai, 780 euro. Sacco di amici gay per conversazioni con gente moderna, 90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Calambur. Troverai tanti complementi d'arredo con nomi buffi ispirati a celebri giochi di parole. Altro che quelle cazzo di robe dell'IKEA che si chiamano come una sciarada. Scegli il tuo preferito fra... armadio cazzo di cane, assemblato con pezzi casuali e privo di istruzioni di montaggio, 467 euro. Vasca Rossi, scavata a mano in un blocco di cocaina e con un leggero retrogusto di posacenere, 345 euro. Cassetta per gli attrezzi Brie Collage, in puro formaggio francese, 99,90 euro. Guanto in lattice porco dito, per ispezioni rettali al limite del sacrilegio, 13 euro al pacco. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
3: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
4: Mio nipote avrebbe già finito.
5: Io quel coso lì non so mica usarlo, eh.
3: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
6: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
3: Che carattere!
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
8: Sua maestà, Lord Giolitti!
7: Ah, le femmine! Questo mondo strano.
3: Eh sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
7: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
4: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci. Turbo
2: Boomer! E veloci veloci, più o meno, i Turbo Boomer a bordo del loro deambulatore atomico arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro, che si sta preparando per andare a lavoro.
9: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
4: Ferma lì, maledetta delinquente.
9: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: E quale situazione? Che ho fatto di male?
3: Dove stai andando?
9: A lavoro, normale amministrazione.
4: Che non dimentichi nulla?
9: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, boh, non ho dimenticato nulla.
5: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
9: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signora Lear.
4: Non gli occhiali, il trucco.
3: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
9: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
4: Beh, oddio, bella.
9: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
5: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
4: Un accenno di baffo.
3: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina già a 5 anni. E le donne si truccavano sempre, ma soprattutto facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Ma fortunatamente non siamo più ai tuoi tempi, vecchio bastardo. Io non mi trucco, non mi rado e non mi tingo i capelli.
4: E allora rimarrai zitella per tutta la vita.
9: Ma che stracazzo me ne frega? Non ho mica bisogno di un uomo per sentirmi realizzata.
5: No? E cosa c'è? Allora.
9: Un bel cazzo di niente. Mi basto da sola e non voglio che una società mi imponga cosa è bello e cosa no.
4: Hai finito?
9: Beh, sì.
4: Bene.
3: Prendo la cinghia.
2: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i Turbo Boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero. Turbo Boomer!
9: Grazie, Turbo Boomer! Veramente mi piacevo prima! Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile! Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di cazzo, che ero tutta acida, perché non chiavavo!
5: Eh sì, il prossimo passo è sposarti e farti farcire.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Alla fiera dell'est per 4 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto insieme a 44 gatti in fila per 3 col resto di 2 marciavano compatti, ma io volevo un gatto nero perché per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un buon falegname il falegname taglia una sequoia che gli cade addosso e muore, porco d***o. Turbo
0: Boomer. Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin. L'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Tamarri!
2: Niente da fare. Giovannino si ostina ad essere un cowboy. E allora Massimino, più scemo di lui, lo aiuterà a trovare delle situazioni per farlo sfogare. Sto cazzo di pazzo bastardo.
3: Buongiorno. Oh, è il... come si chiama? Il bar dei cowboy?
4: Sì.
3: Ciao, senti un'informazione. Io sono uno che si veste tutto cowboy, esaltatissimo del... Ho visto anche Yellowstone, la serie. Hai presente, no? Quella con Kevin Costner.
4: Le passo il capo, così spiega...
3: Vai, passami il capo, grande.
4: Pronto?
3: Sei la capa?
4: Sono la capa, sì, ciao.
3: Ciao, sta accagnatissima. Senti, volevo un'informazione. Visto che il vostro ristorante, bar, quello che è, a tema western, giusto?
4: Sì.
3: Fantastico. Senti, noi vorremmo fare un evento tutto cowboy, vestiti da cowboy con gli indiani. È fattibile?
4: Non lo so, fammi vedere qualcosa.
3: Perché? In che senso?
4: Non so se c'è YouTube o qualcosa, fammi vedere qualche serata che fate.
3: Ma no, noi siamo privati, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze vestite da cowboy e poi vengono gli indiani.
4: Certo, fammi vedere qualcosa però, così io ti dico se mi può interessare o no.
3: Oh, ma che cazzo ti devo far vedere, hai capito? Dove te lo faccio vedere? Ma che cazzo ridi?
4: Fammi vedere un video, scusa, fammi vedere un video.
3: Ma che cazzo?
4: Ti può interessare o no?
3: Ma che cazzo ti ridi, scema pazza? Noi dobbiamo fare una... ma sto parlando seriamente.
4: Aspetta, anche se voglio vedere, io ti conosco.
3: Ma che cazzo?
4: Non riesco a dire chi sei.
3: Ci siamo già visti. Magari sono venuto una volta, visto la cowboy, ma hai visto che sei impazzita tutta, ti sei tagliata, succhiante. Senti un attimo, lei.
5: Se c'è la porta che si sfonda.
3: Ce l'hai la porta che si sfonda a cowboy? Perché noi poi dopo...
4: No, non
3: fare...
4: ce l'ha, mi dispiace.
3: È peccato, che c'è la porta di vetro anni 80, zio cane?
4: Eh sì, okay. Ho proprio quella.
5: I cavalli dove si mette?
3: Senti, noi veniamo a cavallo, veniamo lì, entriamo dentro, beviamo come nei film, poi scatta rissone, perché noi spariamo anche in aria, c'è il soffitto alto. Perché poi a un certo punto fa scatta la sparatoria.
4: Senti, dimmi chi sei, per favore, su.
3: Ma che cazzo, ma l'ha capito? Non ti credi di parlare, no? Non so, sono un cowboy.
4: Va bene, allora ciao cowboy.
3: Tu come ti chiami? Bastardo! Ma pensa a te sta cafona di merda che non mi ha neanche calcolato.
5: Non ho capito quanto sei...
3: Cioè, un locale da cowboy, ti chiama un cowboy e non lo fai entrare.
5: Devo farti da management.
1: Tamarri.
5: Pronto? Pronto? Quante volte sei caduto da cavallo di testa che ti sento tutto sconfitto proprio? Che palate hai preso a quel povero cranio? Senti, persona a disagio proprio col resto del mondo. C'ho mio cugino che è un cowboy mezzo pagliaccio. Può venire là a fare i suoi intrattenimenti?
6: Ma chi parla?
5: Ma ti è rimasto qualche dente in bocca o è la lingua proprio devastata?
6: Ma chi parla?
5: Sono Massimi di Quarto, sono qua con Giovannino, mio cugino, tutti trippati col West. Siccome adesso ha comprato tutti i vestiti, tutto cowboy.
3: Sì.
5: Deve ammortizzare.
6: Ma fa dove? Per me è sbagliata persona.
5: No, mica il ranch.
6: Quale?
5: Ah, proprio sei confuso così? Che tenerezza, vorrei accarezzare.
6: E tu dove sei? Io sono qua, anche se non ti vedo.
5: Ma a me dove sei non me ne frega un cazzo, io sono di Milano, c'ho mio cugino che è tutto cowboy, deve venire al ranch. Minchia. Richiamalo un attimo che lo devo pestare. Sai che se prendo un ferro di cavallo te lo spacco in faccia la prossima volta che metti giù la cornetta, cretino. Hai capito? Bifolco. Ah, guarda sto bifolco di merda.
3: Mamma mia.
5: Richiamo bifolco. Bifolco. Bifox. Sono ancora io. So che non mi vuoi parlare, ma prima che prendo lo scooter e vengo e ti metto a ferro e fuoco come gli indiani tutto l'accampamento, vedi di rispondermi che ti devo parlare. Fai l'uomo, c'hai il ranch e non fai neanche l'uomo, non fai. Oh!
4: No, io non so se ti sei accorto che tu stai chiamando sul numero della moglie. Punto numero uno.
5: Minchia.
4: Punto numero due, ti è andata a merda.
5: La scuola, ma ti
4: è andata a merda,
5: scuo.
4: Perché la moglie non ha un ranch, quindi non so chi stai chiamando.
5: Ma scusa, non hai il numero del ranch?
4: Hai sbagliato numero.
5: Ah, scusa un attimo, su Google ho cercato il ranch per cowboy, mi è venuto a fare il tuo numero.
4: No, hai sbagliato numero, questo è il mio numero e io sinceramente...
5: Allora qualcuno sta usando il tuo numero di telefono su per fare
4: ecco,
5: il ranch.
4: Però pensa che qualcuno che sta usando il mio numero di telefono almeno non offende. Comunque non è questo il numero.
6: Chiama col numero.
4: Esatto, non col privato, con il... Ma finché mi chiami quello sconosciuto.
5: Ma c'è due voci, c'hai? C'è una voce normale e la voce da cretino. Com'è? E due voci insieme, pazzesca.
4: Se vuoi ne facciamo anche quattro.
5: Siete quattro?
4: Siamo 82 se vuoi. Vedi tu.
5: Aspetta che me li insegno che mi vado a giocare al lotto. Ho capito, siete caduti da cavallo tutti e due.
4: Che
5: sta parlando? sto parlando? Ma com'è un uomo che si fa difendere da una donna?
4: Oh, fai vedere una donna, bravo però.
5: Ma come stai? Oh, squo, sei tutta aggressiva. Passami lo scuoiato là, dai, che ci devo parlare, che si sta cagando in mano.
4: Sul mio numero di telefono parli con me.
5: Passami il mandriano che devo parlarci, dai.
4: Allora, ti ho già spiegato una cosa, il numero di telefono sul quale stai chiamando è il mio.
5: E dammi il suo numero, è di fianco a te, di darlo.
4: Ma che cazzo devo dare il suo numero, ma che cazzo sei?
5: Mi oh, scema di merda, che devo parlare col mandriano, mi sa... Capiti, ma voi siete flippati, oh, ma voi non ce la fate più, ma come è successo?
4: Infatti.
5: Siete
4: vabbè,
5: scivolati tutti. Ma parla pulito, non stare a fare quelle che si altera proprio in alterazione.
4: Io sto parlando molto tranquillamente.
5: Ma io devo parlare con lui, io devo parlare col mandriano, non hai capito ancora? Passa il mandriano, devo parlare per il Country Club.
4: Hai finito?
5: No,
4: ho detto, è il mio telefono.
5: Ho capito, ma se c'è il tuo numero io devo parlare con quello che cura sta cosa con i cavalli.
4: Ma con me e quindi no.
5: C'hai tu i cavalli, c'hai tu il ranch?
4: Ma che ranch? Ma cosa stai dicendo?
5: Ma senti, ma ce la fai? C'è scritto ranch, tu c'hai il ranch?
4: No.
5: Allora compralo, perché c'è il numero di telefono del ranch.
4: Lo comprerò, aspetta, adesso vado un attimo, già che ci lavoro in banca, no? Ci vado un attimo e gli chiedo se mi danno un finanziamento per comprare.
5: Allora scusa, adesso vai su Google tu e cerca il tuo numero, vedrai che scrivi ranch e ci viene fuori il tuo numero di telefono. Guardate che urlo più forte. Sto planando nel dirupo della follia, sono pazzo. Precipita.
6: Allora, puoi non parlare.
5: Abdul, Kunawana, Amnana,
3: Amna. Ma sì, mi manca la lì la signora.
5: Ma che cazzo ne so, questo fa fuori di melone, oh, questo

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la c'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Mongoloide, signora, purtroppo.
5: Ma prese, però. Sì.
4: Ma anche lei.
6: Ah, sei monocoloide, anche tu.
5: Sì, sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
6: ma,
5: no?
6: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
5: Sì, ah, sì, io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide. Ma
7: tutto questo sta avvenendo veramente.
5: Sta succedendo, sì.
4: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
6: Sì, dai, dai, aspetto, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
4: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
6: Esatto.
8: Allora, signora,
6: ma lui è giovane anche.
8: Io no, Squalo sì. Capito?
6: Squalo è giovane, tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
8: Certo,
6: penso
8: io.
6: Che ne avrai di più di 50 anni, vero?
8: Sì, 52.
6: Ecco, vedi che sei giovane, di più di me, io. Sono vecchia.
8: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo venire.
6: No, fammi sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio. È giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
4: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete, poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
7: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
6: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
7: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
6: Sì, va bene.
7: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti pagliacci della terra, fuori da casa tua non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
6: Io dormo di notte.
7: Cosa?
6: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
7: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia
6: addirittura.
7: Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa di automobili usate.
6: Comprare.
7: Ehi.
6: Sì, te lo dico anch'io.
7: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo.
6: Cosa fai?
7: Li metto dentro delle cassette di
6: culo, tutti i
7: gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrà rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
6: Puoi dire A me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
8: Ha visto quanti regali? Tutti per lei, Santina.
6: Lo so. Gli altri che può a comprare e hanno soldi. Ma io non ho soldi da comprare.
4: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
6: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono com'è.
8: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
6: No, tu sei buono, non sei cattivo.
7: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
6: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva venire.
7: Sentina,
6: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
7: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
6: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
7: Ti interesserebbero 400 euro facili?
6: 400?
7: Sì. Allora, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno, sì, come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
6: Sì, praticamente
7: mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, coi piedi che sono più malleabili li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
6: Sì, sì, va bene, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
9: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma mia, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin?
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet.

0: Harry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
1: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, è... Poi, dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
1: Sono di Pilate.
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos.
5: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadai, sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Calmati,
6: che ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Beh,
7: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No,
7: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: fare.
6: Vieni
7: qua,
6: Leon, fare cinese.
7: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
6: No, figlio puttana.
7: Metto la cela, tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia.
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
12: Ma che fai?

0: io disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
0: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando... Hop Hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno bestie, sono Dario Desi. Sentite che voce calda. Altro che quel nano di Severo. State bene? Io sono stanchissimo. Anzi, aspettate un secondo. Ora va meglio. Nella puntata precedente.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Oggi giornata di commemorazione dei defunti. Il soldato Santina ha dovuto prendere un permesso da base terra per andare a trovare i suoi cari al cimitero.
4: Pronto?
3: Santina?
4: Pollino?
3: Ciao Santina! Come stai?
4: Dovevo andare anche al cimitero, non ci sono andata neanche, mi porterà mio nipote Alessandro.
3: Sì, siamo sotto i morti.
4: È un brutto periodo per me.
3: Perché... per forza, devi girare 50 cimiteri, devi girare.
4: Sai quanta gente... No, quanta gente c'è il cimitero adesso.
3: E tu?
4: Io ci devo andare anche per portare i fiori ai miei... figli, mio marito Giovanni, quell'ultimo che è morto, poverino. E 5-6 anni e 7 che sarà morto. Dopo c'era mia mamma, mia figlia, tutti campanaro.
3: Tu pensa quando morirà Aldo?
4: Brutto, sai.
3: Tu pensa quando morirà Aldo, Santina, che bello.
4: Speriamo di no, sì, Dio buono.
3: Ma
4: andiamo male.
3: Sai che secondo me è lì, non sta benissimo.
4: Io le auguro 100 anni.
3: Sì, per carità divina, 100 anni così, cazzo.
4: Io le auguro 100 anni. Ora che ce ne sono tanti che muoiono 100 anni.
3: Bella roba, sai che rottura di coglioni.
4: Perché hanno il cuore forte e sono sani, ma se no, se non fosse il cuore, è quello che comanda.
3: Sai cosa bisogna fare per allenare tanto il cuore? E non farlo esplodere? Bisogna scopare tanto e pippare.
4: Addirittura.
3: Sì, ti fai almeno 2 grammi alla sera. Di notte dormi poco. Però il cuore si indurisce, capito?
4: Ma siccome Aldo mi ha dato il vibratore, lo sai che me l'ha dato?
2: Dai cadaveri ai vibratori, amici. Sì, non si sa bene il motivo del connubio, ma tant'è, stiamo parlando di Santina.
3: Sì, ma non sa che cos'è. Io ne ho sentito parlare, ma non so esattamente cosa fa il vibratore.
4: Fa di più di un uomo quasi.
3: La Madonna.
4: Sì, te lo dico io, perché c'è anche un'altra signora qua, di sopra da me. Io sono al primo piano, lei è il secondo. No. E la sento quando la faccio in bagno.
3: No, cosa fa?
4: Si sente qualcosa, ma non tanto. Ma... si sente poco, mi dice, ecco, sto venendo. Dice così, insomma, ma... come fosse un uomo, tanto stesso.
3: Ma quanti anni ha sta signora?
4: È più giovane di me, ha 60.
3: Che la zoccola.
4: 64, 65, è più giovane di me, insomma.
3: Ma non hai il numero di telefono di questa signora?
4: Ma lei anche ha un uomo, anche, vero? Sì, è morto suo marito, ma però ha un altro.
3: Strano cazzo che non sia morto suo marito. Solitamente sono tutti vivi.
4: No, suo marito è morto di questa signora.
3: E adesso quindi si gingilla la fregna con.
4: Il primo era un fidanzato con questo qua. E allora prima di avere il marito era fidanzata e sta a Verona, quasi San Michele.
3: Ascoltami, non ce l'hai il numero di questa signora, Santina?
4: No, non posso darlo perché intanto non ce l'ho. Dirti la verità, te lo giuro, non ce l'ho. E dopo non so il numero perché ha il cellulare, non ha il telefono in casa.
3: Ma perché ci sarebbe piaciuto imbarcare anche lei?
4: Insomma, io non ce l'ho e c'ha il telefono in casa, non ce l'ha.
3: Oh, Santina, certo che potete fare la gara di urli te e lei,
4: Sì, quando faccio, sì.
3: Quando fate le cose. Ma tu lo stai usando ancora il vibratore?
4: Sì.
3: Ma
4: è per forza.
3: Ma ti fa godere tanto?
4: Ma certo.
3: Ma anche a me farebbe godere, cioè se lo provo io va bene? No.
4: Ma certo, perché no?
3: Ah, posso provarlo anch'io?
4: Ma certo, si può doprare. Come la donna e come l'uomo.
2: Ecco, le voci nel cervello di Santina le hanno detto il nome del suo operatore telefonico e lei, che ancora pensa di pagare le bollette anche se riceve, colta da un microinfarto, ha lanciato il telefono dalla finestra.
4: Vodafone, ecco, adesso mi dicono che devo buttare su perché sennò qua... Porco...
2: Ma non vi preoccupate, nella prossima puntata il tenente Poldino cercherà di farsi dare il cellulare della sua vicina di casa. Chissà, magari riuscendo a fare una cosa a tre.
5: Lo Zodi 105.
6: Tamarri.
7: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
8: Panetteria, buonasera.
9: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
8: Non c'è.
9: Non c'è? Senti,
8: no.
9: Allora, senti, ho chiamato il negozio perché ho con mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
8: E siamo in via
9: Trevor. Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
8: Aspetta solo un attimo.
9: Che cazzo fai, cogliona? Bastarda!
8: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi è. Parli con loro, aspetta.
9: Ok, grazie. Pronto?
8: Pronto?
9: Sì, ciao. Mi senti?
8: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
9: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia sì. Mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
8: Sì.
9: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro, io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora, perché so che il panificio siete bravi, no?
8: Sì.
9: Perché poi ci viene anche sempre mia zia Mimma Asciugacappelle in negozio. Ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè sanno un po' di per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sa proprio di palla. È presente il sottopalla quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
8: Ma cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
9: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
8: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
9: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
8: Ma quando le ha prese prima di tutto?
9: Penso l'altro ieri mattina.
8: Ieri mattina. Adesso.
9: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, un po' grassa, è terrona, quindi che parla anche un po' male, ignorante come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, io li voglio bene, no? Però cioè così in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora... Vedi tu, me le cambi.
8: E parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
9: Poi ho capito, ma se scusami, uno ti chiama che ha una lamentela. Parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro e riparlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia, l'assaggi.
8: Ma lei è ubriaco.
9: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', fumato, sono un po' così. Ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso ti porto le focacce al gusto coglione. Sta cogliona.
6: Tamarri.
10: Pronto?
11: Pronto, sono Massimo di Quarto, la focacceria? Palettiere?
10: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
11: Massimino di Quarto, abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
10: ma quando mi perdoni?
11: Praticamente, cos'è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo di focacce importantissimo.
10: E quindi?
11: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai io che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
10: Quindi? Quindi chi?
11: Senti, scemo di merda, volevo sapere se... è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiera ha ordinato.
10: Ha fatto un ordine.
11: Ha ordinato 7 kg di focaccia per sti bambini.
10: Quanti chili, mi perdoni?
11: 7 kg.
10: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
11: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma anche di sparare!
10: Degli operai.
11: Ma che cazzo di quanto è duro il vostro pane, oh?
10: Guardi, addirittura ha chiamato il laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
11: Ma voi chi cazzo siete, oh? Ma chi cazzo ha chiamato? Chi l'ho chiamato?
10: Mi ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio non lo posso sapere, capito?
11: Allora, dobbiamo recuperare la situazione. Praticamente ho bisogno di stare focacci per questi ragazzini. Ma le devi fare tu.
10: Le dobbiamo fare qui noi al laboratorio di Armellini.
11: Che cazzo so, a me lo chiedi, mica sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare. Io mi sono fatto una canna e due grammi. Io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me, c'è un problema, capito?
10: No, prego, così la vedo difficile. Allora facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
11: Allora mi dare delle che mica sono carabinieri.
10: Nome e cognome, telefono.
11: Sto parlando a minacce, non parlare quando parlo io. Capito? Adesso vuoi parlare. Dimmi, sbirro.
10: Mi dà nome e cognome.
11: Tu sei lo sbirro del pane.
10: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
11: Sì. E poi chiami le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
10: Le volanti dei panettieri e qualunque qualcosa.
11: Senti, maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè. Oh. Sì, però una cosa te la dico, perché se li devi fare tu che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
10: Assolutamente no, ci metteremo via attenzione.
11: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donno.
10: Gli assorbenti usati.
11: Madonna mia, non è una focaccia, sembra di mangiare la lingua di
10: perché
11: un cristiano.
10: Era un pomodoro, quindi assorbente.
11: Una roba usati. Veramente agghiacciante, sapevo di. Basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio, non
10: numero
11: mio.
10: Telefonico.
11: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
10: Mi farebbe un grosso favore.
11: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
10: Via dei Chiavari 34.
11: Madonna, mi date. E Chiavari, che Chiavari? Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementario? Chiavari, ma tu hai cristiano? Ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagnana?
10: Via dei Chiavari 34.
11: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora senti.
10: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa le aiuterà.
11: Ah, ci avete anche la cassa?
10: Anche,
11: allora
10: magari.
11: Mi escludere al dilettevole. Allora prima vengo a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai.
10: Non c'è problema.
11: Sto arrivando a te, te ne frega un cazzo. Che cazzo te ne frega a te, fratello? Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me. Facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
10: Va bene.
11: Va bene, arrivo.
10: La ringrazio.
11: Ti sparo la vetrata.

0: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
1: Upa?
2: Pronto?
1: Upa Chondmamta? Lala?
2: Pronto?
1: Lala? Lala a Trino de Sordo, sta?
2: Ma famo cacchi de mur.
3: Cervello.
1: Upa? Da Zocco de Sordo?
3: Lala a Trino de Mamma.
1: Afa?
3: Afangula dai sei.
1: Mok?
3: Camam.
1: Mok a Sordo. Su Frank tu?
3: Frank?
1: Frank sta?
3: Frank Boster.
1: Ma che la buggia c'è destra a mu? Cazzo, che non mi dirà. Si giù tuo caff?
3: Come?
1: Gula, mem. Cazzo.
3: Gula sort.
1: E frate tu pure. Si strunza tu? A fangula.
3: A mamma te.
1: Frate tu pure.
3: Vierte?
1: Moc. A mamma te. Cite. Cite morte?
3: Stramort.
1: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
3: Come?
1: Gula, sorta.
3: Ammamate.
1: Pure, frate da che d'archione. Tri.
3: Ricchione.
1: Trimone. Ma c'è stramort. È vivo che d'archione sputrata la mamma che la bocca le zozze.
3: Tu le si scazzato con culo?
1: Ma si mangiato se sei stato cavolo. Risa papà.
3: Pronto?
1: Upa!
3: Chi parla?
1: Upa, sono domande, grazie, ho rotto il numero.
3: Hai sbagliato numero, rompere i coglioni.
1: La trina di soldi, grazie, ho rotto il denaro. Uè!
3: Chi sei?
1: Riccione!
3: Oh!
1: Stronz!
3: Chi sei?
1: Cornuto!
3: Peccione di mamma.
1: E tutta la zocca di mamma di buio.
3: Osciano amore.
1: Osciano la tutta la mamma. La latrina di sordo, sta?
3: Sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma di un peccione di sordo buio. Upa! Vito?
3: Hai sbagliato numero!
1: No, grazie, ho che domando un puccio di sordo pure!
3: Ma monte già l'altra mano! Pronto!
1: Vito?
3: Sì?
1: Se scorreggi ti redito? Uè, ma che la buglia c'è qua, zoccolo domani! Vito, si chiude un psicologo?
3: Pronto!
1: Vito!
3: Non ti sento!
1: Vaffanculo e tiri il dito!
3: Non ti sento bene!
1: Qua, zoccolo domani, qua, troi! Vito! Vito!
3: Se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
1: Ma finché tu non lo dito!
3: E che cazzo faccio?
1: Afa! Afa! Afa in culo!
3: Ma scusa, chi sei?
1: Qua zocco di mamma, ti mandro!
3: Ma va a in culo proprio!
1: Tu è sordo! C'è cazzo trai? C'è cazzo ne so!
0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. 105 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Siamo in un luogo lugubre, umido, deprimevole e pieno di tarme. La casa di Vittorio Feltri, dove i nuovi e potenti Turbo Boomer stanno facendo una cassuelata dei coscritti.
1: Beh, ragazzi, sono proprio felice che siate passati a trovarmi e che abbiate portato anche Amanda. Sì, è stata proprio una bella rimpatriata.
2: Sì, però adesso piantala di ammorbarci il cazzo e tira fuori sto caffè e sta grappa, su.
1: Oh, sì, beh, sicuri che non volete altro?
2: Caffè, grappa.
3: Ma porca puttana, Feltri, che bella casa che ti sei fatto in tutti i tuoi 9000 anni di età.
2: Caffè, grappa.
1: Beh, sì, avendo fatto da direttore a molte testate giornalistiche.
2: Oh, ti prendo io a testate se non tiri fuori sta grappa barricata del porco.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Non se ne può proprio più di tutte queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? Esiste una scienza che ti aiuta a risolvere i problemi. La chiamano psicoanalisi.
3: Oh, bontà divina!
4: E tra questi lestofanti c'è Arturo Splendente, uno psicologo che enuncia quanto sia importante oggi la salute mentale. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Porca troia, scusa Vittorio, dobbiamo scappare. Vaffanculo te e la tua grappa.
1: Vabbè, mi ha fatto comunque piacere. È stato un po' come quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
6: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli e a lui piaceva anche il dito nel culo.
0: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano da Arturo Splendente, intento a fare una seduta con un ragazzino.
7: E quindi, dottor Splendente, io non lo riesco proprio a capire perché mi sento così giù.
8: Non serve un motivo, Jacopino. Dobbiamo iniziare a capire l'importanza della salute mentale. Non riguarda pochi malati, ma tutti gli esseri umani in certi momenti della vita.
7: Ok.
2: Fermo lì, criminale bastardo.
3: Smettila di riempire questo povero ragazzo di tutte le tue stregonerie di strega.
8: Oh no, loro sono i potenti.
6: Siamo qui per risolvere la situazione. Tranquilla, Stellina, ti salveremo da questo mostro.
8: Cosa dite? Mostro io? Perché?
2: Sappiamo bene che fai lo psicologo e aiuti le persone con i loro problemi.
8: Sì, sono un ottimo analista. E quindi, qual è il problema?
3: Il problema è che sono tutte cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre, crescendo sano e dritto.
2: Esattamente come noi.
8: Sì, avrei i miei dubbi su questo punto,
6: Ma alla fine per voi psicoanalisti qualsiasi problema tu abbia è sempre colpa di tua madre.
2: O non ti ha allattato abbastanza, o ti ha allattato troppo, oppure nel modo sbagliato, o magari mentre ti guardava male, cose così.
3: Grandi puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio anche mentre mio padre la saccagnava di cinghiate quando perdeva l'Inter.
8: Credo che potremmo avere veramente molte cose di cui parlare, cari signori. Potreste venire da me.
2: Da te? Dallo psicologo? Ma per carità.
3: Non ci avrai, strega!
6: Dallo psicologo ci vanno solo i matti. Ah, un tempo sì che si stava bene quando c'erano i manicomi.
8: Siete proprio dei vecchi rincoglioniti ignoranti. Anzitutto i manicomi erano spazi di segregazione, che hanno fatto più danno che altro. E comunque la sofferenza psichica non è devianza, ma esperienza umana. Parlare di traumi, desideri, conflitti interiori è del tutto normale. E soprattutto legittimo. Ed è proprio il parlare la chiave per la salute mentale.
3: Bla bla bla, certo, grazie al cazzo. Dopo 10 anni in terapia, 4 sedute a settimana da 50 euro l'una, anche io mi convincerei di qualsiasi cosa.
8: Questa argomentazione retrograda fa veramente acqua da tutte le parti. Ormai ad oggi la salute mentale è molto più visibile. Se ne parla sui social, a scuola, al lavoro, perfino figure di spicco raccontano le proprie fragilità.
6: Ma perché non lasciamo parlare il piccolo bimbo qui? Che dici, Stellina? È vero?
7: Beh, chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma allo stesso tempo c'è il rischio di banalizzazione, perché alle volte il sistema non regge la domanda reale di cura. Tuttavia, ogni cosa parte da noi e il cambiamento più grande non è medico, ma culturale. Il passo più grande è trasformare il giudizio in comprensione.
8: Bravo, Jacopino. Sono proprio fiero di te. Avete altro da aggiungere, signori?
2: Scusa, ho spento l'apparecchio acustico 5 minuti fa. Non ho sentito nulla. Ma credo proprio che...
6: Nonno!
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i turbo boomer fanno sentire il sapore del cuoio sia al bastardo criminale adulto che al piccolo futuro delinquente, guarendoli entrambi.
7: Grazie turbo boomer, da oggi in poi terrò tutto dentro così che un indomani la mia vita possa essere difficile e dura per me e per chi mi sta intorno.
8: Hai proprio ragione, piccolo coglione, la salute mentale è una roba da f***ci, da domani mi darò al commercio di troie.
2: Crescono così in fretta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per Pelé? Cantare a Capodanno Pepe Pepe Pelé Pepe Pepe Pelé. Capita? Pepe Pepe Pelé come la canzone di Capodanno, no? No, è forte Pepe Pepe. Non ridete? Perché non ridete? Questa era forte, cioè era forte come battuta. Per una volta ho fatto una battuta forte, ma perché non ridete? Cioè con Pelé non ridete, con Pelé Pepe Pepe Pepe Pepe non voi non ridete. Pelé è un bastardo e muore, porco.
9: Turbo Boomer
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
13: Che colore siamo dall'altra parte?
14: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
15: Un puffo morto.
14: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
13: Avevi detto...
14: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
13: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
15: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
14: No. Lì arriva tutto... Bello,
15: bello,
14: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
13: Qui c'è il pene nell'aldilà.
14: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
15: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
14: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
13: Lo si mangia?
14: Di tutta minchia.
13: Ma si pagano le tasse?
14: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
13: No.
14: In natura, non so, nel mangiare.
13: Sempre così. Minchia.
14: Sempre minchia, non
13: è? È una vita del cazzo.
14: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
13: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
14: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
13: E puoi trombare?
14: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
15: Cioè come? Cioè?
14: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
13: Un groviera.
14: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
13: Ah no?
14: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
13: La passera in gola?
14: Sì, la passera in gola.
12: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
15: Non sei uno neanche che fuma tanto.
13: Secondo te Paolo è uno che tromba?
14: Ma va, se c'è l'abitudine del
15: cosa?
14: Del barbero non può trombare.
13: L'abitudine del barbero.
15: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
14: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
13: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
14: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
13: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
15: No, è sul lavoro.
13: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
14: Mai! Mai!
15: Dai, con
14: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
15: Prova!
14: È vero! Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
12: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
16: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
14: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
15: famosi Flipstone.
16: Dai.
15: Ho fatto tilti col Flipstone.
16: Dai, c'è Freddy.
13: C'è Fred.
14: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
13: Dai, ba.
14: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, flu.
16: La moglie, vi.
14: Viva l'Italia. Italia.
15: Poi c'è anche CCC.
14: C'è il Grassea, c'è va a
16: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
14: Di Saronno, al maledro di Saronno.
12: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
13: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
14: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli. Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
12: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
14: Devono morire tutti i giorni.
13: No, scusa, questa la devi spiegare.
16: Non ho capito.
14: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
16: Eh sì.
14: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
16: Sì.
14: Non vivrà mai con te.
13: No.
14: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
13: Sì.
14: Vuole il pieno, vuole il pieno.
13: Vuole il pieno?
14: Il pieno, la cosa piena.
12: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
14: Vado a 52 anni.
13: Bello, un da***o, scusami.
15: Guarda, cromosoma in più.
13: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
14: Guardi qua.
13: Guarda sua madre.
14: A 55 anni, mia madre.
13: Ma sua madre è uguale a lui.
15: Aspetta, se le
14: mia
15: metti
14: moglie,
15: in fila.
14: Mia moglie e mia madre.
15: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
14: Lui. Io.
15: A che età?
14: A 23 anni.
15: Ma perché negli anni 60 sembrano
14: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
15: negli
14: macchine fotografiche.
15: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
14: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
15: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
13: Ma
15: sembra...
13: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
15: Ma non è neanche lui.
14: Ma adesso è Liana, passa. Oh, questo naso diventa così.
13: Che cazzo dici?
14: A te diventa così.
15: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
13: sì.
15: Pensa a 80.
13: Mamma.
15: 80 si sfascia, avanza il testo.
13: 80
15: si apre come un sacco.
13: Come le candele.
14: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sangue. Un brucazzo, è possibile. Vedrai, però,
13: cosa?
14: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
13: Ma che cazzo?
14: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
13: 40 centimetri?
14: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
15: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
14: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
15: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
14: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
15: Hai capito? Allora, a 65 anni
14: sta parlando adesso lui.
15: Devi andare a Taranto.
13: Grazie maestro.
15: Vabbè, grazie.
13: Io ho visto la luce.
14: Hai visto la luce?
15: Sì. Anch'io, sì.
14: Io ho visto le palle. Ma va a fangul, beh.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Lo Zoo di 105.
13: Ah amici, torno al Wenderle, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube, sulle sigarette elettroniche. Ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
17: Ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
13: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni, ed ecco il messaggio.
17: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
13: Allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Santone dello Svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
18: Tanto.
17: Chi ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
18: Ho capito, cosa vuole?
17: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
18: Pronto.
17: ti voglio bene.
18: Ascolta, se vuoi vai a sfattere la gente, vai a sfattere a qualche altra parte.
17: Cioè, chiaro? Tutto lì il discorso. Te, provo a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
18: Ma ti sei incularti te!
17: Allucinante, veramente. Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
18: Ma cosa vuole?
17: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto. Dobbiamo essere peggio dei napoletani.
18: Cosa vuole?
17: Te, prova a mangiarti il polpo, dai. Poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
18: Vattengorti te! E non rompi coglioni alla gente! Se no ti denuncio!
17: Ti voglio bene!
18: Fanculo!
17: Con un bastone però, ricordatelo sempre! Scamfor! Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
19: Dai, smetti!
17: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai! A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani! Te, prova a mangiarti il polpo, dai! Poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone!
19: Dai, dai,
17: cioè,
19: dai,
17: tutto lì il discorso.
19: Gigione,
17: soprattutto fatti inculare.
19: Dai, se sei Gigione,
17: fatti inculare con i bastoni. Dai,
19: guarda, Gigione, guarda. Guarda, se sei che conosco io, c'ho un problema a un piede io,
17: Ti voglio bene.
19: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
17: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
19: Guarda, c'è da scherzare, c'è il piede.
17: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in questa cosa.
19: Non so se ti ha detto Paolo.
17: Sei fuori come un culo.
19: Sì. Guarda, io mi chiedo la dottoressa a vedermelo,
17: È tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
19: Ridici.
17: Boia.
19: Guarda, sei una fremite, è un lavorone.
17: Solo da te poteva venire fuori una stronzata del genere.
19: Ridici, guarda, io non ti rido,
17: Con l'arancia rossa di Sicilia che se la possono infilare nel culo,
19: io devo far culo? Grazie.
17: Te vedi di stare bene, dai, vedi che arriviamo là, guarda, facciamo un casino.
19: Di tutti i colori.
17: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla, cioè no, tutto no, il discorso.
19: No.
11: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
20: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
21: Lo Zoo di 105.
20: Attacchiamo, va.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Allora, Skeletor, che cazzo succede? Non percepisco ovviamente nessuna espressione perché sei un teschio del cazzo, ma sei seduto da ore a fare versi di sbattimento e mugugni. Quindi deduco che ci sia qualcosa che ti sta arrovellando. Se posso esserti utile in qualche modo, dimmelo.
5: Ma per caso sei tornato, frocio? Che cazzo significa questo slancio di altruistica amicizia con questi modi da checca?
4: Oh, che carattere di merda che hai. Volevo solo esserti amico. Se vuoi me ne vado.
5: No, aspetta. Ti racconto il problema. Hai ragione. Sono in paranoia totale. Ho due cazzi che mi stanno sfondando il cervello. Il primo è come risolvere per questa voce da presentatore di fiere di paese che non ha finito lo sviluppo. La seconda è che adora. Vuole fare roba a tre con la mia ex e non so come chiederglielo. È l'unica occasione che posso avere per fottermi la donna della quale sono innamorato. E diciamocelo in faccia, anche farmi un trittico da applausi.
4: Ma dove cazzo ha conosciuto la tua ex Evelyn? Non la vedo in giro dall'ultima stagione del 1987.
5: Ho portato ad orale giostre dei sinti di Eternia. E lei era lì perché sai che suo padre è giostraio agli autoscontri.
4: Oh, allora, Skeletor, non farti prendere dal panico. Prima di tutto dobbiamo risolvere il problema di questa voce di merda che hai. Poi pensiamo ad un piano per convincere la strega di merda della tua ex a farsi sprugnare da una lesbiana che assomiglia a Chin Chao Lin e che puzza di cantiere. Mentre il suo ex, con le palle scocciate, gli fa il culo a cazzo mezza pasta per via dei postumi dell'operazione.
5: Ammazza! Vedo che tutta la plomb che avevi inizialmente è stata fagocitata dalla stiva della nave mercantile dove sei imbarcato, mio caro Mister Delicatezza. Hai qualche idea per la voce? Cosa suggerisci?
4: L'unica maga abbastanza potente per fare un incantesimo su di te potrebbe essere solo Sorcerer, la donna piccione di High School.
5: Hai ragione, Sorceress, la donna piccione! Colei che ha dato il boa di struzzo ai mamma! Ma perché dovrebbe accettare di aiutarmi dopo tutto ciò che ho fatto per farle del male in passato?
4: Perché fai tenerezza, tanto sei uno sfigato di merda.
5: Porco di Beastman. Fa che adesso con tutta sta schiettezza m'hai rotto i coglioni di cane.
6: Mamma.
5: Sei pronto, chi parla?
7: Scusa, lei, io essere famoso cuoco giapponese. Tu vuole prova le mia specialità in mio ristorante, tu non paga. Io tuo fan.
5: Ah, cazzo che bello, mi piace la cucina etnica, grazie, sei gentile. Vengo volentieri, ma qual è la tua specialità?
7: Io essere famoso per pesce palla. Io plepala per te due glossi pesci palla, belli glandi palle.
5: No, ma non ci posso credere. Ma tu sei un malato di mente. Ma dove trovi tutta questa creatività nel rompermi i coglioni? Chi cazzo sei, il Walt Disney degli stalker? Io ti odio, io ti ammazzerò, brutto verme di merda.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
2: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wander.
1: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
2: Che ore sono?
1: Il mio fa le 14.
2: Anche il mio, esatto!
1: Ringraziamo già...
2: La conosco tra l'altro, brava lei, bella.
0: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
3: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
2: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
0: E adesso, solo a Monzoloidi, un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
3: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
1: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
4: Gengive infiammate, doloranti.
1: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
2: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi. Questo è bello.
1: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...
0: Il DBS. Passa con rosso, solo a Monzoloidi.
1: Allora, attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando, perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora, vedi qualcuno passare con rosso?
2: Effettivamente stanno passando un po' tutti con rosso.
1: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
2: vince il verde.
0: Monzoloidi, un programma forte.
3: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
2: Adesso, ragazzi, è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
0: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
1: Allora, siamo in pre-chiusura prima di chiudere il
2: Peppere
1: programma.
2: Mio.
1: Scusami. Allora, siamo in pre-chiusura, ragazzi, stiamo quasi per
2: chiudere. Peppere mio.
1: Siamo in chiusura.
2: Pepper Bio. Lo sceneggiatore lo facciamo oggi. Pepper Bio, Pippere Peppe Pio, Pippere Pippa, Pippere Pippa.
0: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
2: Sotto la capra, sopra la panca la capra capra. No, sopra la panca.
1: Allora, sopra la panca la?
2: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
1: La capra
2: preca e crepa.
1: Preca.
2: Preca.
1: Preca.
2: E quindi crepa e vinto. Vinto. Tinto. Vinto. Io ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto.
0: Monzoloidi, un programma che spa. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Bene, ragazzi, allora oggi Monzoloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Monzoloidi con DJ Spine regia. Squalo che è qua dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete, ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
2: Ma tu l'hai comprato il vestito?
1: Di cosa?
2: Ho vinto!
0: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'anello verde. E...
1: Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, come si dice, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'è anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale eventualmente ci sono, li usano per i concerti.
1: No, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora, guardi,
1: poi ripeto,
2: certo. Allora, io... senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket Out possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non mi è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però.
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio, noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Bello, beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: E comunque
1: ascolto un musino un po' non...
2: È alla cascina, no. Alla cascina mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzani, tipo Tiziano Ferro,
2: Sì.
1: I Modà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani?
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante, conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i Greatest Hits di Camerini e questi Mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello
2: sì,
1: specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di Mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, okay. Molto forte. Però è un bel progetto.
1: No,
2: solo
1: no,
2: che
1: detto così può sembrare interessante.
2: Sì, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi bulgari in fiamme.
1: Ok.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli Uomini in Fiamme. Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì.
2: Okay. Questo potrebbe andarle bene?
1: questo potrebbe essere interessante. Okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere. No,
2: ah, quindi era è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, beh, allora forse dovremmo.
1: Fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato. Allora,
1: su musica siamo più o meno. Alcune cose ci piacciono. Cioè, a me ma come dice Max Pezzali piace tantissimo. Quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, su guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlette dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta. Aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta.
1: Vabbè,
2: però aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta.
1: Vabbè,

0: Lo Zodi 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione che ho piantato.
0: Eh sì.
1: Ma io sono mesi e combatto con Ticket Town. Vaffanagno.
0: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, quando...
0: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con Mattia Bazzar, che
1: no, c'ha... guarda, grazie.
0: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette, grazie al silicone, eh. C'è un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
0: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che sì. Si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Dai, un bacio.
1: Grazie.
0: Ciao Alisia, ciao. Ciao, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
4: Abbonati a Netflix.
3: Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
4: Netflix.
3: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del cutugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cutugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
5: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
9: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
10: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Tremongione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate, oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal... La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione, oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora, Harry Rotter, ci sei?
4: Eccomi!
3: Merda!
5: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
6: Rarry pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
4: Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
6: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da madre natura!
4: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
7: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
8: Lui, lui!
4: Io.
7: Ma bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
4: Aspetta, c'ho un pieno di saliva. Ratrariru duragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariru duragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariru duragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariru... No. Ratrariru duragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariru duragrar, sono un figlio... Aspetta.
9: È isterico.
4: Cos'è?
9: La fine.
4: Allora,
5: da solo.
4: Un attimo.
5: Aspetta.
10: Sta sborrando.
4: Aspetta, scudo.
5: Cosa?
4: Ratrarire! Aspetta, un attimo! Aspetta.
10: Un attimo!
5: Ridi!
4: Allora, ratrarire non è grave! Sono un figlio di puttana!
7: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
4: Ma no, prof! Perché, Rere? Non voglio!
7: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
4: No, d'accordo.
11: Pronti, 3, 2, 1.
5: Aspetta, che mi devo bere 3 litri d'acqua.
11: Vai, sassate in faccia, merda.
5: Madonna, vaia.
7: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
4: Bello!
7: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
4: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
7: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
4: Sì, sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
7: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
4: Sì, trovato!
7: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, fatto?
4: Fatto!
7: Ma bravo, ma bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando.
4: Ma no, prof, che schifo!
7: Fai quello che ti dico, merda.
4: Ok, scusi, scusi, ce l'ho.
7: Ma bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
4: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi, no!
8: Ehi, hai il cazzo in bocca.
4: Ah.
9: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
7: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
9: No, proprio, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
7: Molto bene, ora ingoialo.
9: Come?
7: Ingoia la fottuta lasagna, adesso.
9: Ok, ingoialo!
7: Ma bene, ma bravo!
10: Bravo, bravo, merda,
5: molto bravo! Tanto sembrava ingoiare i cazzi di vermi.
7: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
4: Sì, trovato la chiave!
7: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
4: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
7: No, per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
4: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo, e ora?
7: Bene, molto bene. Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
4: Grande, che emozione! L'apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida.
12: Well, we got there.
4: Rorero!
12: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
4: Rorario!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.
12: Vuoi un cracker?
4: Dai, così...

0: Ciao malvagi, fate uno scherzo al mio amico Simone, che è la persona più buona e ingenua del mondo. In pratica, un picciu totale. Da mesi sta aspettando il passaggio di licenza per un negozio di fuochi d'artificio ed è molto preoccupato perché se non arriva prima di Capodanno, in pratica gli salta tutto l'incasso di un anno intero. Ha contattato mezzo mondo per risolvere questo problema, ma fino ad ora non ha risolto un cazzo. Il miglior regalo di Natale sarebbe il colpo di grazia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dalla prefettura di Torino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, stiamo esaminando il caso della richiesta di licenza, di passaggio di licenza dal signor
1: Francesca Simone.
2: Risulta che la licenza originale è scaduta il 26 di luglio. E quindi lei è in attesa del trasferimento a lei della licenza, giusto?
1: Sì, giustissimo.
2: Io le devo comunicare che la pratica è stata presa in carico e che è previsto lo smaltimento della pratica intorno alla fine di gennaio, 18, 19, 20 gennaio.
1: Oh, caspita.
2: Questi sono i tempi, perché capirà che adesso le vacanze di Natale.
1: Ma non si può in qualche maniera, noi sui fuochi d'artificio, noi su questo Capodanno abbiamo...
2: Questo immagino, immagino che sia il periodo...
1: quello, cioè, noi vorrebbe dire mangiare, cioè, un anno intero, ecco.
2: Come saprà, diciamo, la legge sui fuochi artificiali è stata ulteriormente inasprita, ultimamente dai decreti governativi, e quindi servono dei passaggi in più.
1: E non c'è nessuna maniera che si può, una cosa provvisoria, che bombi per questi giorni, poi dopo noi ci manteniamo, c'è sotto controllo, per carità, tutto quello che sia.
2: Altrimenti, uno stratagemma.
1: Io se vuole, se lei mi dice che vuole venire a fare un sopralluogo, io vengo, io abito a Saluzzo, in provincia di Cuneo.
2: Sì.
1: Ma se lei mi dice che dico, ma dobbiamo andare a un sopralluogo per fare un controllo, per accelerare, voi me lo dite, io vengo lì, vengo ad aprire, cioè nessun problema, ci mancherebbe.
2: Sì, no, l'unica cosa che possiamo fare è annullare la precedente licenza e aprire una nuova licenza a suo nome.
1: Oh, ma tosta, ma in teoria però l'azienda sarebbe sempre sotto la rossa di Francesco.
2: No, deve arrivare tutto da capo. Però questo comporta, vabbè, un onere economico che adesso, se vuole, chiedo al collega quanto potrebbe essere.
1: Quindi per quest'anno di fisso non si apre, allora.
2: No, questo. Cioè, no, l'unica cosa che può fare è provare a chiudere, cioè se è in contatto con questa persona.
1: Ma lui vive in America.
2: C'è il telefono comunque, lo può telefonare.
1: Sì, no, per carità. Sì.
2: Quindi se chiude completamente l'attività, e noi però, se lei chiude l'attività, dobbiamo sequestrare integralmente il carico a magazzino.
1: Se no, facendo la procedura come stiamo facendo adesso.
2: Sì, prima della fine di gennaio non si può fare.
1: Oh, madosca.
2: Lei ha provato il materiale di recente?
1: Il materiale comunque è l'ultima volta che l'ho visto così, cioè nel senso non è
2: da, a vedere...
1: in ottimo stato, ecco, cioè
2: sì, ma occhio
1: non
2: nudo
1: non c'era nulla.
2: Sì, ma mi scusi, a occhio nudo non è che si può fare, uno vede un razzo e dice deve farlo detonare. Ultimamente ha effettuato le prove sul suo materiale?
1: No.
2: E allora di cosa stiamo parlando? Scusi, lei deve rilevare un'attività di cui non ha testato la qualità e di cui questo è un materiale pericoloso, c'è dentro la polvere da sparo. Non è ok per niente, scusi. Allora io l'avevo chiamata per avvisare di un ritardo sul rilascio della licenza. Lei mi dice che da 26 luglio che è passata l'attività non ha mai testato del materiale esplosivo. Lei non ha idea se questo materiale esplosivo è conforme o non conforme? È questo che mi sta dicendo?
1: No, conforme non è conforme, perché su quanto marchiato c'è, con la scadenza ben più avanti non c'era nulla di scaduto, ecco, o prossimo alla scadenza, quello di sicuro.
2: La provenienza di questo materiale qual è?
1: È quasi tutto della rossa di nostra produzione.
2: Lei non ha materiale proveniente dall'estero?
1: No, da rossa si produce in Cina, però
2: allora non è che lo producete voi. C'è il marchio GM Made in Italy sopra?
1: Sì, quello se c'è.
2: Ma abbia pazienza. Veramente, beata ingenuità. Scusi, lei mi mette il marchio Made in Italy su una cosa che arriva dalla Cina.
1: Ma tutta l'importazione a posto, nel senso è tutto il.
2: Ma questo non.
1: È il materiale.
2: Ma questo non c'entra. Lei è stato mai in Cina dove fanno fuoco d'artificio suoi?
1: No, il mio principale sì, però che è stato per la produzione.
2: Ma adesso il suo principale non c'entra più niente, perché lei ha chiesto il passaggio della licenza, il trasferimento della licenza, lei è il principale adesso. Stiamo parlando di prodotti esplosivi, ma scusi, ma lei è un irresponsabile totale.
1: Allora, questo è vero.
2: Non lo so, io che devo fare qua? Che devo fare? Io qua devo sequestrare tutto.
1: Ma faccio parlare con il mio principale, che così mi sa spiegare un po'.
2: Ma il suo principale a me non me ne frega una beata minchia del suo principale. È lei che ha chiesto la licenza. Perché adesso, a lei le capita addosso veramente una grandinata di problemi. Sequestro, clausura, sigilli, atti ufficiali. Ma si rende conto anche per lei del costo di questa cosa?
1: Mi dice delle cose che non saprei rispondere in questo caso.
2: Ma lei mi cade dalle nuvole, mi cade.
1: In questo caso sì.
2: Porca puttana.
1: Io magari parlo un attimino anche con l'ingegnere che ci segue. L'ingegnere
2: ma lei parli con chi cazzo magari vuole, che lei può parlare con chi minchia vuole, ma io devo mandare gli artificieri in questo caso. Lei ha materiale proveniente dalla Cina, che lei ha marchiato in modo fraudolento con il marchio Made in Italy.
1: No, ma è tutto
2: fraudolento.
1: Certificato.
2: Ma cioè, certificato di cosa? Non è può essere certificato se viene fatto in Cina e lei ci mette Made in Italy. Ci devi mettere Made in Cina.
1: Ma posso ancora un attimo, ci possiamo sentire oggi, volevo solo un attimo consultarmi se posso, un attimino con...
2: Lei c'ha una polveriera di materiale che lei non ha la minima idea di che cazzo sia. Un totale irresponsabile.
1: Io con la ditta ho sempre lavorato, cioè non è che è tutto materiale a posto, cioè sono posso tranquillamente...
2: Ma chi lo dice? Chi lo dice che è a posto? Lei che apre uno scatolone e dice, ma sembra a posto. Lei sta vendendo roba esplosiva, porca puttana. Lei non mi vende cucchiai di legno, mi vende bombe. Sono bombe. In mano a una persona, queste scoppiano, fanno delle vite. Sono bombe. Si rende conto? E sì, un paio di minchie, cazzo. E lei mi fa sì, e non si rende conto. Ma io, guarda, io le chiudo tutto, dai. Niente, adesso...
1: Oggi devo venire lì?
2: Sì, oggi venga lì, ci vediamo verso le 14, può?
1: Possiamo un po' più tardi perché sono sul lavoro e non ce la faccio più in provincia di Cuneo.
2: Guardi, facciamo alle 16, che io dalle 14 alle 16 sono in diretta nella zona di 105. È uno scherzo.
1: Ma a cagare! Mi ero già preoccupato. Madonna, vabbè, grazie.
2: E grazie a cosa? Ti sei cagato addosso?
1: Perché le dice, nel senso, meno male lo sapevo, ecco, non è che infatti, ma mi sta dicendo delle cose che non hanno nessun senso, comunque va bene, dai.
2: Vabbè. Okay, ciao, buon Natale.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornbub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Dai. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
11: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Radio 105.
15: 105.
14: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Ora tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalaknikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ada vada come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vada sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati
9: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Eiaculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: puoi
10: fare!
9: Vieni qua, Leon-san! Non cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: No, figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Silenzio! Giovani maghi e quel cesso chimico dopo un concerto di Vasco chiamato Rarry Rotter. La nostra centralinista, la signorina Sborra Fagotti, è andata in pensione. Perciò, finché non troveremo una sostituta, uno di voi dovrà leggere i telegrammi magici al suo posto. Chi si offre volontario?
3: Io, prof!
4: Ma stai zitto, scroto di capra con gli occhiali. Non riesci a pronunciare il tuo nome senza cagarti in faccia e pensi di poter leggere i telegrammi magici?
3: Perché sei sempre così cattiva con me, Hermione?
4: Perché tua madre era così troia che ha chiesto di essere seppellita col culo di fuori.
5: Figlio di troia! Fuori merda!
6: E poi non scordiamoci che ti hanno sparato in culo il fuoco! Annotatelo!
5: Ron!
6: E mi è rimasto impresso!
5: Vabbè, ma...
6: E sono rimasto male!
2: Silenzio! E va bene, Rarry Tarzanello di Cerume Rotter. Se vuoi il lavoro di lettore di telegrammi magici, lo avrai. Ma attenzione, alla prima cazzata ti trasformo nella menopausa di Barbara D'Urso.
3: Urrà, urrà, urrà! Grazie, Anu Silente! Non la deluderò, lo giuro sul mio onore! Un telegramma magico, professore! Il mio primo telegramma magico!
2: Bravo, figlio di una troia rotante! Dai, chi lo manda? Leggimelo, forza, dai!
3: Il telegramma arriva dal giardiniere imperiale e dice...
7: Minchia...
3: Allora... Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre... Non ce la faccio, aspetta.
7: È facile.
3: No, io non ce la R, scusa.
8: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Grazie, cazzo, vai da Valentino, insegnami ad andare in moto,
8: prova,
3: scusa.
8: Prova tu, scusa, prova.
6: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle...
8: Perché urli?
3: Perché sono fatto così, sono
8: stressato. Quando tu parli non è che mi dici, allora come va, tutto a posto? Occorre un carro... Poi lo stai leggendo un messaggio magico, scusa. Vai.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle terre rurali dell'area di Rovereto. Mi fa male il dente adesso.
8: Ho capito.
2: Senza R moscia, starnuto anale.
3: Un altro telegramma.
7: Ehi, va bene, dai.
3: Lo manda il fabbro di
7: Critri Moriror.
3: Lo manda il fabbro di Critri Moriror e dice: avevo una graticola da
7: Ma perché tieni le mani così?
3: È perché mi sto concentrando. Sai che sto sudando? Avevo una graticola da ringraticolare. La portai dal maestro
7: devo leggere, aspetta.
2: Hai due possibilità, Rarry Rotter. Andare avanti così all'infinito, oppure, come chiede Ron, un altro drago inculatore che ti fuoco nel culo.
3: Un altro drago, la prego!
6: Allora vedi che ti è piaciuto comunque.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il pompino della morte.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Dice che dice boh, dice che dice bobbo, come cantava Zucchero. Si parla solo di questo corpo militare americano che sta rastrellando casa per casa gli immigrati clandestini. Alcuni dicono che si tratta di un'operazione di pulizia etnica in stile nazista, altri invece difendono questo corpo. Fatto sta, insomma, che già tre privati cittadini sono già stati accoppati, senza peraltro rappresentare un reale pericolo, almeno questo è quello che si vede nei video. La sensazione mia è che si stia alzando un grande, grandissimo polverone, perché ancora questi cazzo di file di Epstein non sono usciti. Non sono usciti, chi ci sarà in questi file? Ma io voglio sentire voi sull'AIS e soprattutto sull'opportunità che vengano in Italia per le Olimpiadi invernali. Apriamo le linee. E apriamo con lo zio Bepi dal trattore. Lo zio Bepi, che cosa ne pensi dell'AIS? Vai, dell'AIS.
6: Dell'AIS? Era malattia venerea, una volta l'AIS.
5: Sì, in un certo senso lo è ancora, ma in un altro contesto. Io parlo dei militari, quelli insomma che hanno ucciso ieri un altro civile negli Stati Uniti,
6: Aspetta, che va in giro a picchiare tutti i
5: Sì, esattamente quelli. Qual è la tua posizione?
6: Fanno bene, perché se ti ci veni in un paese a far cagnare, a rovinare il posto, cane giusto che te viene espatriare calci in culo, cane, subito, fuori da casa.
5: Ecco.
6: Come qua in Italia dovrà sparare in faccia a tutti quanti se vieni qua e non voglio lavorare.
5: A chi?
6: Perché
5: a chi?
6: Mi fa il culo invece.
5: Bravo, sì, ma a chi bisogna sparare? A chi?
6: Qui che entra, chi dentro in Italia, da solo ovviamente, i peroni fa entrare tutti, e lui che voglia lavorare, fa cagnare, gira col coltello a Treviso. Se Baby Gang non ti può andare a fora a berte un gotto di vino, spritz, perché te hai paura, te devi girare armato. C'è roba che non va, Baby, te devi girare armato, capire, sparare in faccia di porco.
5: Ecco, però scusa Baby, ma le persone che sono morte erano una signora con tre figli. È un tizio che stava facendo dei video.
6: Perché hai doppiato le misure, però, perché non è giusto ovviamente sparare in faccia alle donne, però anche, cioè, se te metti in mezzo a un'operazione militare, a un'operazione dove comunque la legge è a vincere,
5: sì,
6: non te puoi mettere in mezzo, se te metti in mezzo te paghi le conseguenze anche, poco a fare, cioè, deve fare così anche all'Italia.
5: Giusto.
6: Adesso ho visto che c'è anche a Cortina gli agenti qua dei militari.
5: Esatto.
6: Chi sa che i bastoni 3-4 neri anche in Italia,
5: Ma se, scusa, se quei 3-4 neri, come li chiami tu, sono per caso degli atleti,
6: ti chiamerà una maglietta diversa.
5: Sei un grande Beppi, ti do un abbraccio, ciao. E andiamo dal dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sul DICE?
7: Guarda, allora io ti dico una cosa, sono favorevole al 100%.
5: A cosa? A cosa?
7: A quello che hanno fatto. Analizziamo il video.
5: Analizziamo.
7: Innanzitutto, frase come sempre: calmati, dove vai?
5: Dove vai? Sì.
7: Questa è la frase iniziale per aprire il video.
5: Esattamente.
7: Poi, allora, La donna
5: sì,
7: poteva starsi a casa sua a farsi i cazzi suoi, doveva andare lì a protestare.
5: Ma esiste il diritto, però si chiama primo emendamento, esiste il diritto di manifestare negli Stati Uniti.
7: Il diritto della protesta esiste dal momento in cui tu non per rompere i coglioni. Se sei un illegale,
5: chi decide?
7: Un immigrato di merda.
5: Ma quella non era un illegale, non era un illegale, era una signora madre di tre figli americani.
7: Sì, però era un attivista.
5: E quindi
7: che dava manforte agli illegali.
5: E quindi che cosa c'entra?
7: E quindi è giusto la fine che ha fatto.
5: Quindi c'è la pena di morte senza processo per gli attivisti, c'è la pena di morte.
7: Bellissimo, bellissimo. Calma, okay. Però, dove vai?
5: E invece,
7: mi fai agitare questa cosa.
5: Okay. E invece l'infermiere che hanno accoppato ieri?
7: L'infermiere aveva la pistola dietro la schiena e si vede in alcuni video, però la stampa, e questo fallo sentire, la stampa mette sottoterra le cose vere, poi c'è solo quello che gli piace.
5: Allora
7: vogliono dire che Trump è fascista. Cioè, perché praticamente che fa? La donna viene espulsata con lo spray. Lui interviene, lo buttano a terra, c'è una colluttazione, un'altra persona gli toglie la pistola dietro la schiena di questo qua.
5: Okay.
7: Un infermiere perché va con la pistola a protestare? Perché?
5: Sì. Ma questo però, se gli tolgono la pistola, lui è disarmato.
7: Sì.
5: E perché lo ammazzi?
7: Perché una volta che sta a terra, però se in piedi lo usava?
5: Sì, ma non era più in piedi. Sì, ma non era più in piedi. Non era più in piedi. Non era più in piedi e non aveva più una pistola.
7: Non fa niente.
5: Non fa niente.
7: Non in piedi.
5: Quanti ne vogliamo accoppare? Dai, spariamo un numero, vai.
7: A tutti questi immigrati, che cosa farei? Non immagini, guarda.
5: E a quelli che gli aiutano. E a quelli che gli aiutano.
7: No, a quelli che aiutano assolutamente, quelli sono i primi.
5: I primi, i primi, i primi. Soprattutto se magari una donna è lesbica.
7: Bisogna farlo provare qualcosa di importante.
5: Tipo?
7: Un bel c***o lungo.
5: Il tuo magari.
7: Magari, magari, sai che esce sotto.
5: Ma vai a fanculo che c'hai un gioppino, dai, ciao, impotente,
7: calma,
5: ciao, ciao.
7: Vai.
5: No, calmati tu, vai a farti un bidet a quel microcazzo, ciao, brufolo.
7: Ciao,
5: va a fanculo, ciao. E chiudiamo con il Vecio dal camion. Vai Vecio, dici la tua sui fatti di Minneapolis.
8: Adesso bisogna che paga qualcuno per l'errore, che cazzo è venuto da m***a.
5: Quindi è un errore sparare in faccia ai cittadini.
8: Ma cazzo, sai che chiamavo un genio, porco.
5: Sì, ma non è quello che sta dicendo il governo americano però.
8: Porco, mi fai domanda del cazzo, se secondo te è normale uccidere una persona, che cazzo di domanda è, porco?
5: A quanto pare la linea del governo americano è questa, cioè che ci sono persone che...
8: Ma io mi dissocio.
5: Ma cosa?
8: Sarei a favore di rastrellare, ma non di uccidere le persone innocenti, basta. Però... Perché non adoperiamo questi sistemi in Italia, cane? Perché?
5: Perché ci vanno di mezzo delle persone innocenti, come abbiamo visto.
8: Ma qua è facile rastrellare con tutta la merda che abbiamo, non si sbaglia qua. Basta andare giù in Sicilia, là, Lampedusa, fai una bella bomba, boom, soprattutto, ciao, dai.
5: Quindi la tua strategia è una bomba a Lampedusa.
8: Secondo me dovremmo prendere tutta la merda che abbiamo nel nostro pianeta e rinchiuderli dentro una...
5: Qual è la merda del nostro pianeta? Spieghiamo.
8: Tutto a partire dai politici, omosessuali, transessuali, pulizia in generale. Presente un computer quando è pieno di virus. Bisogna applicare un antivirus.
5: Chi sono i virus? Chi sono i virus? Chi sono i virus?
8: Tu sei un virus. Porco.
5: Ma non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, che c'hai l'epatite e l'hai presa dalle troie. A, B e C, c'hai un alfabeto di epatite, ciao! Ok, come avete sentito al termine di questo giro di opinioni, tutti gli italiani sono fortemente critici nei confronti dell'AIDS, sono tutti convinti che ci vorrebbe una politica più morbida nei confronti dell'immigrazione e che questi militari sono dei criminali. Non è quello che avete sentito? È strano perché quando guardate un video e vi dicono che è un'altra cosa, ci credete. Dovreste fare lo stesso quando ascoltate la radio. Arrivederci, andate a fanculo, ciao.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
3: Sì. Già. So tutto. Sì. Io so tutto. Ho visto tutto.
1: So cosa hai fatto l'estate scorsa, nel culo di quell'orsa. Approfittare del letargo altrui non è mai stato così divertente.
4: Abbonati a Netflix. Netflix.
2: Sul pacchetto storpi.
5: Cazzo, ho The Walking Dead delle mutande.
1: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
2: E domani alle 18 non perdere!
6: Super soppressata! Abbiamo bisogno del tuo aiuto! C'è un'emergenza a Catanzaro Centro!
7: Arrivo tra un'ora. Anzi, facciamo due. Devo far prima colazione.
1: I Guardiani della Calabria. Supereroi Marvel che si svegliano a mezzogiorno.

0: Bentornati neri.
1: Ciao Dori.
2: Uè, Dori.
0: Ciao Dori.
3: Ma io non mi chiamo Dori.
4: La chiamavano Dori perché aveva la patata al gusto di pesce. Un cartone per tutta la famiglia.
0: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato!
3: Scusa, non mi ricordo cosa stavamo facendo.
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, non ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, ma non mi ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
4: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
0: Sul pacchetto storpi.
4: Il Troni di Spade. Elettrodomestici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
5: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
0: È che riceverai un bullo.
5: Ma che cazzo vuol dire?
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
4: Netflix. E non perdere l'incredibile serie sulla nana, che era meglio non sfondare. Non aprite quella corta. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco...
4: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
7: Lo Zodi 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Aggiornamento dei file di Epstein arrivati caldi caldi nel weekend. E negli ultimi documenti rilasciati, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, viene menzionato ben 3200 volte e pare, perché non è ancora confermato, che in questi file compaiano dei rapporti con ragazze minorenni, 13-14 anni, e addirittura con una ragazza minorenne incinta. Però queste sono ancora tutte cose da confermare. Se venissero confermate sarebbe un grossissimo problema. Rimane il fatto, insomma, che quello che è il leader del mondo libero, cioè il presidente degli Stati Uniti, è una persona che è stata condannata in via definitiva 34 volte, ha dichiarato fallimento 6 volte, ha avuto 2 casi di impeachment e adesso forse è pure pedofilo. Ecco, questo è il mondo in cui ci riconosciamo e io credo che sia il mondo che ci meritiamo. Quindi forza Donald, ma voglio sentire voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con il Tucano, Tucano da Roma. Trump pedofilo, che ne pensi? Vai.
11: Ah, ma dai, ne parliamo un'altra volta. C'ha pure dei difetti quel ragazzo, comunque, tra le altre cose. Si dice pure che mangiavano cristiani e così. Cioè, si divertiva a ste feste. Però vabbè, dai, quando c'è soldi, un modo nuovo per divertirti, devi trovarlo sempre.
10: Quindi, secondo te, avendo i soldi, uno è autorizzato a fare sesso con una minorenne?
11: No, autorizzato non ho detto. Però mangiasse, che ne so, senza tetto, perché no, dai.
10: Scegli, cosa vuoi, petto o coscia?
11: Barba.
10: Vuoi la favorita? Vattene a far culo, Tucano, dai, mi hai fatto ridere. Ciao, buona giornata.
11: Ciao,
10: buona giornata. Andiamo da Maria Vecchia Terrona. Vai Maria, dici la tua su Donald Trump.
12: Insomma, è un bel...
10: Cosa?
12: Non so come definirlo, insomma.
10: E lo definisca.
12: È un bel porco.
10: È un bel porco Donald Trump.
12: Se fa queste cose sì.
10: Ma non è accertato però.
12: Allora che lo accettassero.
10: Ecco, lei sembra il tipo da commettere queste schifezze o no?
12: Potrebbe essere
10: un vecchio porcone.
12: Con tutto quello che si sente in giro potrebbe esserlo anche lui.
10: Ma sarebbe però una figuraccia per gli Stati Uniti, no?
12: Lo so, ma a me con cosa mi interessa?
10: A lei non gliene frega un cazzo, dica la verità.
12: No, ma perché parla in questo modo?
10: È così, io sono una persona pane al pane e pene al pene.
12: Vino al vino, no?
10: Sì, anche vino al vino, magari prima il pene e poi il vino. Lei cosa preferisce? Cosa?
12: Ma che cosa vuol sapere da me, scusi? Chi l'ha detto di chiamarmi?
10: Voglio sapere se lei è una golosona. Quando sente la parola pene fa così, un gesto da
12: ghiottona. Assolutamente no, va a fa un bagno, dai.
10: Non è una ghiottona lei,
12: No, non si fa un culo.
10: A lei e a tutti i suoi avi. Da parte di padre
12: e di madre. Addirittura quelli che sono nella tomba?
10: Tutti, anche loro, sì, tutti quanti.
12: Sì, ma vada a fa un culo, va.
10: Lei e tutta la sua famiglia e vada a farsi un'insalata di cazzi. Arrivederci. Andiamo dal vecchio, dal camion. Vai vecchio, qual è la tua posizione? Vai.
2: Ma porco.
10: È quello che ho pensato anch'io. Non l'ho detto in questi termini, ma è quello che ho pensato anch'io.
2: Ma penso che una persona normale pensa, cosa vuoi che ti dica, che ha fatto bene Donald Trump? Peccato, perché lo stimavo io in realtà, però.
10: Lo stimavi?
2: Adesso vediamo se
10: lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché?
2: Ma perché mi sembrava il biondino, sai, il vecchietto biondino,
10: vecchietto. Che cazzo è Ben Hill?
2: È come se fosse una specie di Berlusconi Super Saiyan.
10: Super Saiyan, sì.
2: Dove, siccome anche tua mamma probabilmente è stata stuprata da bambina, infatti sei venuto fuori tu. Non mi devi rompere i coglioni, ok?
10: Cattivo gusto. Cattivo gusto. Cattivo gusto. Cattivo gusto.
2: Gusto Anto! Sei un onto di merda!
10: Ecco.
2: Sei un onto!
10: È questo!
2: Tu e tutta la tua famiglia voglia!
10: Ti meriti Trump!
2: Ma merda, chissà che ti incula anche Trump, Obama e tutti.
10: Ti piacerebbe brutto pervertito!
2: A me piacerebbe brutto flaccio di merda!
10: Invertito!
2: Onto di merda, fa da butto!
10: Contro natura!
2: Brutta merda,
10: non sai cosa dire, la butti in cacciara come tutti quanti! Popolo bu! Ah dai, smettila, dai. Che cazzo chiami a fare per dire solo volgarità? Dai, vattene a fa culo. Ciao, vecchio. E andiamo da Lota, da Napoli, che recentemente ho interdetto da tutti i miei spettacoli perché è una fogna umana.
13: Mi segnala da Digos per dire lo spettacolo di Napoli, vero?
10: Per forza, perché sei un terrorista.
13: Oh, me merda, mi segnala da Digos.
10: Tu, per forza, perché sei un...
13: Dieci giorni fa, col mandato a casa, io e Nati Cimicime per mezzo dello spettacolo, ci cacciano per mezzo a tutti. Ma va a fare i bucchini, Crucia, non mi chiama più.
10: Perché sei un violento.
13: Come i bucchini, accidi.
10: Violento e terrorista, te lo sei meritato. Io ti avevo preannunciato che sarebbe finita male. E così è finita. Adesso vedi te con l'autorità. Ciao Lora, ciao. E chiudiamo col Dottor Morte. Dottor Morte, qual è il tuo pensiero su questi nuovi file che riguardano Donald Trump? Vai.
14: Ma sono tutte cazzamatole. Ma Trump secondo te ha bisogno di andare al pedofile? Ha tutto quello che vuole. Secondo te si va a infangare con la pedofilia? Non
10: e
14: è
10: perché?
14: Il tipo.
10: Non sarebbe il primo. Anche Epstein aveva tutto, eppure.
14: Può essere. Però io sono sempre a favore di Trump.
10: Sì, questo l'avevo capito da parte tua. Non sarebbe il primo. Anche Epstein aveva tutto, eppure.
14: Può essere, però io sono sempre a favore di Trump.
10: Sì, questo l'avevo capito.

0: Ok.
1: E dicono tu devi fermare Trump perché Trump è un pedofilo.
0: Ok, sì.
1: Lo guardo da lontano. Dico, halt! Dove vai? Che calma, te non lo capisci. No?
0: Giustamente,
1: dico,
0: certo.
1: Dove vai?
0: Dove vai?
1: A lui che fa?
0: Che fa?
1: Fa quel sorriso, Alia Walker Stress, e fa.
0: Pum,
1: lo spari in testa.
0: Pum.
1: Capito? Senza motivo. Senza motivo.
0: No, il motivo c'è. Qual
1: sì,
0: è il motivo?
1: Senza motivo da parte sua. Non è che lo dico, ti sto sparando perché tu hai fatto questo, capito?
0: Ok, neanche il beneficio del dubbio gli lasci.
1: No, assolutamente. Niente. Vado lì.
0: Ma perché, scusami, ok, ma perché dovrebbero mandare te a eseguire questa condanna a morte? Perché?
1: È perché a me piace fare queste cose.
0: Cioè tu sei propenso alla violenza.
1: No, la violenza no. Però quando serve
0: alla morte, alla morte di per se stessa.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: sei
1: sì,
0: innamorato
1: sì,
0: della morte, sei un necrofilo.
1: Sì, è bello quando tu prendi una persona e dici guarda, che è successo? E io alla gazzeb, non ti ho capito. E tu bella, calmati, dove vai? O lui ti dirà gazzeb, boom, e lo spari.
0: Poi lo spari, e questa è la soluzione a tutti i problemi.
1: Calmati, dove vai? È una firma.
0: Ho capito. È come la
1: Se no come fa a capire che sono io?
0: Certo, è come la Z di Zorro, diciamo.
1: Capito?
0: Tu c'hai la C.
1: La che sei.
0: Esatto, è come tu c'hai la C di calmati, dove vai?
1: Sì, calmati, dove vai?
0: Benissimo, grazie dottor Morte, ciao, alla prossima settimana,
1: grazie, ciao.
0: Bene, in conclusione di questa straordinaria e corroborante carrellata di stronzi, direi che, insomma, fondamentalmente agli italiani non frega un cazzo, cioè nel momento in cui tu sei miliardario e potente, gli italiani ti leccano comunque il culo di default perché sperano di ricavarne qualcosa. Quello che fai nella tua vita privata non interessa a nessuno se io ho un utile, e questa è la nostra mentalità, e quindi ci meritiamo i potenti che abbiamo. Andatevela a far culo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wendler, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite!
1: Vaffanculo, chi parla?
2: Ma, tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
0: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
1: Chi è che si è telefonato? Chi è che si è telefonato? C'è una bestia verde. Se ci sono puttane a costa delle mantenute, ci sta 4 mantenute, non ce la faccio più a scopare. Vaffanculo, chi parla? Sto vedendo cagare! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara veloce e delinquente, un marito è posto in assassino, ma mi viene che la mazza la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, sta a favore della bardassa, la pensione che sta là. La sorte che te ne cose, ma cara un bozzo viene, se no vuoi vendere tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata. Tutta la gente che sta a crepare, a me che la voglio, le da crepare. Come sta a crepare con il marito di Luccia? Sta a crepare, sai che vuole crepare. Che ti vuoi? Ah? Che volete? Volete sta soffrire, sta a crepare, che volete? Che volete? Quando fa tanto sacrificio, scattate lo sangue a fare come si chiama, le sulaie, mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, vecchia, pazzi, che l'ha bucato di merda, quella è una merda, piano piano non so davvero le cose, non ti preoccupare, piano piano. Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che?

0: perché che la questione mi spara a tutti quanti, paese! Tutti erano razzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia.
1: Ma fammi!
0: Le può dichiarare, e non è neppure un marito, mi viene nel pazzo, che ancora un marito, nemmeno ieri mi ha minato. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica tutti quanti, siete tutti puttani, tutti scrofe puttani, puttani, muse di puttani.
1: Non lo sapete? Non lo sapete?
0: Solo una volta la sembra che ti vendi, quell'altro è il pozzo, quell'altro è il pozzo, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti, capito? Siete stati che fai voi, non avete ucciso, se tra voi avete trovato la mamma lo fate, che niente lo fate che lo faccia a voi? L'avete assassinato! Bestie! Non lo so più siete, però non dovete andare lì. Bestie! Quando che Dio possa punire, che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire!
2: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Ah! Distruggi il mondo!
3: Wonderland.
4: Pronto?
0: Vaffanculo, chi parla?
4: Pronto?
0: Pronto, è rotto, te lo fai rotto! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
4: Ma senti, ma ecco, chi vuole parlare?
0: Che volete?
4: Che? No, papillo, va! Ora la smettiamo, no?
0: Siete tutti puttani, muse di puttani. Per niente, mi vuoi sapere? Chi è che si è accontato? Io voglio vedere.
4: Ma perché non ti ha segnalato il suo numero, eh? È inutile che faccia il numero privato. Perché è tutta segnalata, va bene?
0: Ma
4: perché
0: non ti ha segnalato?
4: Con i coglioni!
2: Chiama Cappella!
4: Pronto?
0: Vaffanculo, chi parla?
4: Pronto,
0: è rotto, te lo fai rotto!
4: Pronto!
0: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore.
2: Chiama Cappella!
5: Pronto?
0: Capito?
4: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
5: E basta ancora a fare altro cazzo tu, perché ci hai chiamato?
0: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
5: E chi cazzo ti ha chiamato? Chi cazzo ti ha chiamato?
0: Che volete?
5: Vaffanculo!
0: Piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Siete tutti puttani!
5: Fai cazzi tu a casa tua!
0: Puttani, muse di puttani! Per niente mi vuoi sapere!
5: Buona puccicatina!
0: Andate al cielo tutti quanti! Capito?
3: Questo è Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
7: Radio 105.
8: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo. This is a zoo.
10: Vai, dai!
11: Zizzagna meme.
12: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane. E lui è Zizzagna Man.
11: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
13: Zizzagnaman.
11: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
14: Zizzagnaman.
15: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
11: Dei zizzagnate, delle.
15: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche... Cos'è che hai detto, Kitamur?
1: Nuova avventura. Ah.
15: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
15: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
15: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
15: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
15: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendere a me. Zizzania
10: meme. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzaniata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
14: Raccapricciante.
16: Adesso? Scusa. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
17: Togli il dito dal portafoglio. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
17: Mi spiace il 7, per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
18: Mi spiace il 4.
9: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
18: Non si ha pazienza un attimo.
19: Questa non respira più.
10: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
20: Nella metropoli di Gratosoglio.
10: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
20: Il weekend.
18: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
18: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
18: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
17: Ma chi se ne frega.
18: Ma che pezzi, allora faccio che spazio.
10: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
20: È stracolmo di gente.
10: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
15: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole?
15: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzania?
15: Sono Zizzania! Piacere!
9: Facciamo entrare!
15: Se ne va! Voi andate via!
10: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dobbiamo organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
10: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzania!
9: Lei si sente la puccia di
15: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Aia!
18: Vada fuori! Aia!
10: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
1: La moffetta maledetta!
15: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
15: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
15: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
1: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
15: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
15: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
10: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Benvenuti a Fatti Sfatti.
1: Fatti Sfatti.
0: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Il mio salumiere ha vinto il premio di miglior salumiere d'Italia. Lo so, perché dietro di lui è esposta la coppa. Navigare è come prostituirsi. Devi averla rotta. Illuminati e massoneria sono due, nonostante siano sette. Se sei mora, puoi bere una bionda, mentre se sei bionda, puoi mangiare una mora. È bene che tu sappia che se ti laverai nell'acido solforico anche solo una volta, non tornerai mai più a lavarti con acqua e sapone. Ed ora una breve notizia di carattere religioso. Nonostante tutti credevano impossibile camminare sulle acque, per Gesù è stata una passeggiata. È bene che tu sappia che non c'è bisogno di poggiare una pistola per terra per far diventare il cemento armato. Se tagli un orecchio al tuo cane, puoi chiamarlo Van Dog. Nonostante Jack avesse rotto il ghiaccio con Rose, il Titanic è affondato lo stesso. Ed ora una breve informazione climatica. Le alluvioni dell'anno scorso sono ormai acqua passata. Ogni volta che un cacciatore fa una battuta, un animale muore. Per uno strano caso di coincidenze, nel 100% dei casi di femminicidio, la vittima è una donna. Sempre per una strana coincidenza, nel 100% dei casi di femminicidio, colui che ferisce la donna è un figlio di puttana. Se ti sembra di aver visto lo stesso venditore ambulante più volte, non è un déjà vu cumprà. Per la vostra tranquillità, è bene che voi sappiate che per atterrare, al pilota dell'aereo non serve mettere un euro nel carrello. L'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente, senza che facciamo gli infami.
0: Fatti Sfatti!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il prossimo 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia, per modificare alcuni codicilli relativi alla magistratura. Tutti gli italiani sono chiamati chiaramente a votare, un referendum fortemente voluto dalla destra di governo, ma come sempre in Italia quando si va a votare un referendum ci sono due domande. La prima è: chi cazzo ci ha capito qualcosa? La seconda è: a chi cambia un cazzo una volta che vince sì o vince il no? In questo caso, secondo me, a un cazzo di nessuno, se non alla classe politica che si fa i referendum per salvarsi il suo culetto d'oro. Ma voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee, dai. E apriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, la tua sul referendum, vai.
4: Allora, sì. Cino pappagallo, pappagallo, papparulo. Questo è per iniziare.
3: Non ho capito l'attinenza.
4: L'attinenza è perché il grande lunedì Verne insegna che sono tutte cazzate, no?
3: Cosa sono tutte cazzate?
4: Queste del referendum. Perché si deve votare il sì e basta? Perché l'ha deciso la destra. La destra è univoca, sì. Unica. Il sì si vota perché non possono due persone fare la stessa cosa e essere colleghi.
3: Ma questi sono meno dell'1% sono i magistrati che fanno tutti e due i lavori.
4: Non è vero, perché quello che stai dicendo tu è una cazzata, perché quando stava Berlusconi volevate fare sempre i cazzi vostri, sì. Quelli della sinistra, volevate, perché tu sei di sinistra, io lo so.
3: E che cosa cambierà? Cosa cambierà? Dimmi.
4: È perché la Meloni è cosa buona e giusta.
3: Oh, ecco, perché è cosa buona e giusta? Spieghiamolo.
4: E perché? Perché è una donna che si è creata da sola, sì. È una donna che con un diploma è arrivata dove è arrivata. Questa, tu con il diploma, questa, fai la radio.
3: Comunque anche Kim Kardashian è una che con un diploma e quattro pompini si è creata da sola, quindi...
4: Certo, cioè, ma è gente che ci ha saputo fare.
3: Quindi tu voteresti Kim Kardashian?
4: Io non voterei, la voterei anche per la bellezza. Come fai a votare Elis Stein?
3: Perché è brutta, è brutta.
4: Oh, ma è brutta, sapete la morte che andiamo a stire.
3: Oh, e invece la Meloni è fica.
4: No, però diciamo, è più presentabile. Ma tu immagina la Schlein che va a parlare con Trump.
3: Vabbè, vabbè, questo è un requisito. Quindi tu due botte alla Meloni ce la daresti.
4: Sempre, te la vincere adesso, tutta la vita.
3: E la sinistra?
4: Potere bianchi, potere bianchi.
3: Oh, cazzo, diciamo le cose come stanno. Le persone, gli immigrati.
4: Lo fermi, calma, dove vai? Spari.
3: Spari, spari, a chi spari?
4: Fine, grazie.
3: Bravissimo.
4: E mandiamo i giudici che salvano la vita ai poveri italiani che vengono soppressi.
3: Ecco, per farle andare nelle strade chi?
4: Merda, i tunisini, gli albanesi, i rumeni, i cinesi, tutti.
3: Bravissimo, un grande abbraccio dottor Morte. Ciao, ciao, buona giornata.
4: Ciao, ciao,
3: ciao, ciao, buona giornata. Andiamo da Pippo Campari. Pippo Campari, il punto sul referendum. Vai Pippo.
5: Con la Radio 25, no? Radio 23.
3: Cosa ha detto?
5: Ciao.
3: No, ciao al cazzo, che cosa ha detto? Non ho capito.
5: Che cazzo vuole puttana mia da Radio 23? Ciao.
3: Sto parlando con lei, cafone.
5: E tu che cazzo vuoi da me? Mi stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Stiamo parlando del referendum, lei andrà a votare al referendum.
5: Ma scusami, che conversazione è?
3: No, io dico che conversazione è, lei che è incapace di parlare.
5: Ma ascoltami un attimo, dove sei caduto? Da quale mondo sei caduto? Che ci rompi i coglioni così alle persone? Chi cazzo sei?
3: Perché,
5: ciao!
3: Perché ricorre al turpiloquio? Scimmia!
5: Ah, scimmia tu sei, fatelo un po' lo culo.
3: Ecco, lei va a votare al referendum o no?
5: Ancora vuoi conto? Mi stai rompendo i coglioni.
3: Primate?
5: Ora ti denuncio, capito?
3: Lemure, lei è un lemure.
5: No, ti denuncio, vedi.
3: Non è,
5: questo cazzo di numero che mi stai chiamando.
3: Perché se cambia numero che cosa cambia?
5: È cancella adesso lui, il cazzo che hai, ma stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Lei è un Neanderthal,
5: ha fatto un culo, vuoi.
3: Niente, Pippo Campari, non si capisce un cazzo, che cazzo chiami a fare? Un altro, dai, vattene a fa culo, dai, ciao, un altro. Allora, andiamo dal sondaggiologo, vai sondaggiologo, dici la tua.
6: Benissimo, separiamo la carriera di sti parassiti.
3: Ma chi sono i parassiti, chi sono?
6: I giudici, comunisti.
3: I giudici sono comunisti. Tutti,
6: certo.
3: Tutti quanti.
6: Toglie rotte, certo.
3: La sento leggermente alterata.
6: Sorteggiamo, viva i sorteggi.
3: Viva i sorteggi, ecco, ma quindi come cambierà la vita politica e giudiziaria dell'Italia dopo questo referendum? Dica.
6: Come cambierà? Allora, cambierà che praticamente intanto non si eleggeranno tra di loro.
3: Ecco.
6: Intanto.
3: E chi li elegge?
6: Punto.
3: E chi li elegge?
6: Distruggiamo questa cassa!
3: Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li
6: eletti dalla sorte!
3: Dalla sorte di chi? Che li pigliamo in mezzo a
6: sorte! Estrazione a sorte!
3: A sorte!
6: Estrarre a sorte!
3: Estrarre a sorte, perché?
6: Questo non è cazzo, a sorte, punto.
3: Ma lei è fissata con questa roba, perché non se ne va a giocare al Super Enalotto e si leva dai coglioni, dai.
6: Va bene, me ne vado.
3: Questo era fissato con tirare a sorte, ma vai a giocare a bingo invece di rompermi i coglioni alla radio. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grayskull.
0: Allora, senti qua, bussettone maledetto, dimmi immediatamente, finché non mi dici immediatamente, sì, nome, cognome, sì, codice fiscale, di chi ti ha dato il mio numero, di chi ti ha detto questo numero,
3: scusa,
0: infame maledetto,
3: scusa,
0: io
3: scusa,
0: e te non parliamo più.
3: Mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe.
0: Infame di un bussettone maledetto.
3: Io non sono la tua anagrafe, io non sono la tua anagrafe.
0: Non sei l'anagrafe, sei un infame. Devi darmi nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, cane. Subito!
3: Senti, piccolo pony coperto di miele, oggi volevo
0: merda,
3: farti...
0: merda di un infame, di un coniglio, cane!
3: Buono il coniglio, sì, mi piace tantissimo,
0: ma... di un coniglio infame!
3: Me lo mangio il coniglio!
0: Vergognati, maledetto, vergognati, buffone!
3: Senti, carotina, oggi volevo il tuo parere...
0: merda di un infame, tu non hai nessuna che domanda!
3: Sì, io ho una domandina!
0: Tu non devi... Infame! Infame,
3: non
0: detto il cognome!
3: Mi
0: infame!
3: Carotina, questa cosa non succederà mai, eh? Invece tu puoi fare una cosa utile.
0: Brutto pusillanime maledetto,
3: pusillanime.
0: Dimmi subito chi ti ha detto, chi ti ha dato il mio numero.
3: Va bene,
0: infame,
3: va bene,
0: di
3: va
0: un
3: bene.
0: Coniglio di un infame,
3: va bene,
0: che
3: va bene,
0: altro.
3: Va bene, lo faccio se tu mi dici che cosa ne pensi del prossimo referendum, se andrai a votare e quali sono le tue intenzioni di voto, vai!
0: Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni col referendum, vedi, infame!
3: E allora niente!
0: Dammi subito nome e cognome
3: e allora
0: di chi
3: niente.
0: Ti ha dato il mio numero!
3: E allora niente!
0: Non il referendum!
3: Sei la sirena?
0: Ma sei stupido.
3: Ah, io sono stupido, sei tu che sei una sirena.
0: Dimmi, ti ho detto.
3: Io capisco tutto.
0: Una domanda precisa.
3: E io ti ho detto di no.
0: Una risposta. Cognome, di chi ti ha dato il mio numero?
3: Marco, per il cazzo, te l'ho già detto.
0: L'unica nota di salvezza dentro quel tuo programma è la cosa.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la cantiamo, cantiamo. La la la la la la la la la la la la la la la la
0: stupido.
3: La la la la la la la la la la la, è così che si lecca la fica. La la la la la la.
0: No, no, ma infame, cane, nome, cognome, subito adesso, lì, cane, sotto.
3: Bruco la fica, bruco la fica. Non succederà mai, non succederà mai, carotina. Mettici una pietra sopra.
0: Maledetta merda, cane!
3: Eccolo.
0: Io arrivo allo stesso, maledetta merda, cane!
3: Certo!
0: Ti smembrerò vivo! Ti farò! Ti macellerò personalmente!
3: Non si può!
0: Sono della tua pelle coriandoli! È la prossima sfilata di carnevale! Li caricherò sui bambini! Merda! Devi morire male, devi soffrendo! Morirai male, te lo giuro! Devi morire!
3: Niente, adesso si è fissato che ho gli informatori. Io non ho gli informatori, io ho delle persone che amano me e amano il mio grande amico del mio cuore e vogliono vedere la nostra amicizia che prosegue in eterno, fatta di tanti tanti tanti caldi abbracci. Andatevene a fanculo voi al referendum, ciao.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: nascono
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse avevi ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: hai ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia la settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
0: Sì.
1: È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano. Sì. Presente. Mm-hmm. Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce. Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
0: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua, ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
0: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se mai gliene do un'altra,
1: un
0: non
1: attimo.
0: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema?
2: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Sto cercando per la mia bimba un viaggio a Disneyland Paris.
2: Come per la sua bimba? Viaggia da sola la sua bimba?
1: No, ovviamente viaggerà con me. Il problema è che...
2: Ok.
1: Allora, lei pare che abbia visto in televisione questo parco nuovo che si chiama Gattoland. Per i gatti anche, no? Cioè, sono dentro dei gattoni, non so. Posso passargli un secondo così glielo spiega direttamente? Un minuto, grazie, gliela passo. Prego. Camilla, prendi il telefono che prenotiamo il viaggio per Disneyland.
2: Sì, pronto?
1: Sì, hai sentito?
2: Sì.
1: Ecco, è lei la mia bimba.
2: Ho capito.
1: E... cosa possiamo fare? Cioè, nel senso, c'è questo Gattoland? Lei dice di sì, non so.
2: Ho capito. Ascolti, se viene qua, vediamo tutte le informazioni che, di cui ha bisogno.
1: C'è parcheggio davanti che lei viene con la sua gatto mobile.
2: C'è parcheggio davanti, sì.
1: Ci ok,
2: sono
1: perfetto.
2: Che vuole.
1: Okay. Fino a che ora siete aperti?
2: Alle 18:30.
1: Ok, allora ci vediamo dopo. Salve.

0: davanti, bitch!
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ho organizzato una riunione di vecchi amici. Domani sarò fuori a cena.
3: Tesoro, ma che bella idea! E chi avresti invitato?
2: C'è il Gianni, la Laura, Serena, Marco, Tommy, la Fiammetta.
3: Amore, scusa, ma sono tutti i tuoi ex compagni di scuola che hanno smesso di parlarsi anni fa. A me non sembra una buona idea.
2: Ma dai, tesoro, quando successero i casini avevamo 20 anni. Su, ormai siamo tutti oltre quarantenni, siamo adulti.
3: Ma, Sara... Ma a me non convince sta cosa.
2: Ma figurati, ho fatto un gruppo WhatsApp per invitarli e hanno accettato tutti. Alla fine l'amicizia rimane sempre e aggiusta tutto. Ormai siamo maturati.
4: Ehi, infatti!
5: Siamo qui in un piccolo locale di Milano dove si è consumata una tragedia. Mi scusi, lei era coinvolta?
6: Gianni è un pezzo di merda. Io lo amavo, poi Laura gli ha spaccato una sedia nella schiena. Lui l'ha spinta e Marco ha scoperto che in realtà il figlio di Laura è suo. Così con Marco gli abbiamo dato 3-4 coltellate.
7: Già, le vecchie amicizie rimangono. I rancori pure.
8: Uè, Marietto, ti va di andare a fare un aperitivo qui al circolino dopo l'ufficio, eh?
5: No, Carlo, dai, poi c'è mia moglie che mi aspetta a casa, non posso.
8: Ma sì, dai, una cosa veloce, uno sprizzettino, 4 patatine e via. Alle 20 spaccate sei a casa per una cena, tac.
5: Vabbè, dai, oh, però una cosa veloce, eh?
8: Ma stai sereno, figa, vieni, facciamo uno schizzetto prima di uscire, una cosa
5: no,
8: leggera.
5: Dai, Carlo, ma poi così in ufficio?
8: Ma sì, che cazzo, per le 20 sei a casa, promesso.
5: Ok.
4: Ehi, infatti!
3: Dove cazzo sei? Mi avevi detto che facevi un aperitivo veloce, sono le 3 del mattino! Io ti ammazzo!
9: Voglio spiegare! Io tra poco sono tranquilla, sono a casa di Carlo!
3: A casa di Carlo? Ma vaffanculo, coglione!
7: Così a naso non è stato un aperitivo velocissimo. A naso, eh?
10: Amore, secondo me è arrivato il momento che aspettavamo da tanto. Andiamo a vivere insieme.
3: Ma non lo so, tesoro. E se poi scopriamo di essere incompatibili?
10: Ma incompatibili? Come, scusa? Ormai stiamo assieme da 6 anni. Ci conosciamo alla perfezione.
3: È vero, amore, forse hai ragione, dovremmo provare a convivere e poi così risparmieremmo un sacco di soldi.
10: Allora è deciso, disdiciamo il contratto dei nostri appartamenti e andiamo in uno più grande assieme.
3: Sì, amore, è deciso.
10: Vedrai che vivremo un secondo innamoramento, bugi bugi.
4: Ehi, infatti!
3: Sono stufa di trovare le tue calze bagnate sul cartellone del forno! Falle asciugare come tutti gli esseri normali, cazzo, sullo stendino!
10: E tu smettila di usare il mio spazzolino da denti! Mi fa schifo!
3: Ah, però quando devo succhiarti il cazzo mentre guardi la TV non ti fa schifo, eh?
10: Certo, facciamo del sarcasmo! Allora sai che ti dico? Domani me ne vado!
3: Dove cazzo vai che abbiamo ancora 6 mesi di contratto d'affitto? Non mi vorrei mica lasciare con tutte le spese, eh?
7: La convivenza è una pena e nessuno è innocente.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta
13: L'asciugone palanca!
14: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
15: Nale, buongiorno.
16: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di una veloce consulenza proprio al volo.
15: Mi dica.
16: Le spiego, io dentro una vecchia cassapanca, situata in una casa, diciamo, di campagna, ho rinvenuto 88 pipe.
15: Sì.
16: Adesso sono proprietario a mia insaputa di queste 88 pipe, ma cosa vuole? Io non fumo, sono una persona dai gusti, diciamo, morigerati, anche perché ho qualche problema di salute, c'ho quella punta di arma, non so se c'è presente quello fischiettino che viene la notte così. E quindi cosa vuole? Non fumo, non mi è stata offerta parecchie volte la possibilità di fumare sigarette e queste cose qua, ma io non fumo e non so esattamente cosa farmene di queste 88 pipe, ma penso che abbiano
15: valore. Può portare e valutiamo se sono delle pipe vendibili.
16: Perché le spiego, a me sembra una collezione, diciamo, abbastanza ben strutturata, perché alcune, diciamo, hanno la parte anteriore, quella con il buco, non so come si chiama letteralmente, perché che cosa vuole? Provate a documentarmi un po' in biblioteca, perché in questo momento sono rimasto senza connessione a internet, che è una cosa che frequento da poco. Cosa vuole? C'è una certa età, non lo so usare tanto bene, ma mia nipote mi ha spiegato che se vado su Google posso scrivere le cose e mi dà le risposte. Allora sono andato su Google e ho cercato tipi di pipe, ho scritto proprio la domanda: scusa, mi puoi dire dei tipi di pipe? E ho visto che sono venute fuori dalle immagini, ma non ho trovato nessuna delle pipe che ho. Ce n'è una che c'ha qualcosa da fornaletto, si chiama?
15: Sì.
16: Quel fornelletto lì è fatto di ceramica. Un'altra mi sembra tipo di pannocchia. Poi ce n'è una tipo quella di Sherlock Holmes. Non so,
15: ma
16: se
15: quelle sono pipe che non sono vendibili, per esempio.
16: E come mai? Come mai?
15: Ma perché non sono pipe che si fumano. Non sono pipe che la gente compra da fumare.
16: E cosa sono pipe da lancio? Scusi, se è una pipa si fuma, no?
15: Sì, ma ci sono delle pipe che sono solo dei soprammobili. Ci sono delle pipe che invece servono per fumare perché sono buone.
16: Sono delle pipe da arredamento, diciamo.
15: Allora, io le posso solo dire: prenda le 88 pipe, le metto in una borsa,
16: Le
15: porta, io le guardo e le so dire.
16: Perché ce n'è una
15: si come possono vendere oppure no.
16: Esatto, ce n'è una fatta come quella di Sherlock Holmes. Non so se lei ha presente il celebre investigatore britannico. Non so, magari lei non è un appassionato della saga, perché dalla voce mi sembra una persona molto giovane. Ma ai miei tempi si leggevano molto, le avventure di Sherlock Holmes, diciamo, della sua compare, della sua sodale, il dottor Watson. Poi sono state fatte anche tante trasposizioni televisive. Io sono un fan dei gialli, ho letto tutta Agatha Christie, lo sa?
15: Va bene, le dico: mi porti le valigie, le pipe, io le guardo e le so dare una risposta.
16: Ma senta, scusi, ma se devono essere funzionanti?
15: Lei le prenda così come sono.
16: Ecco, così.
15: Poi assisto.
16: Perché ce n'è una in una vecchia foto che ho visto che mi sembra quella di Pertini e Berzot. Si ricorda quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 1982? Io, tra parentesi, ho anche festeggiato con degli amici. Eravamo in Spagna, pensi un po' alla combinazione. Quell'anno lì eravamo in vacanza in Spagna proprio mentre l'Italia vinceva i mondiali e abbiamo assistito alla vittoria del nostro patrio tricolore all'interno di un locale. Mi sembra un po' che una di quelle pipe lì fosse proprio quella che avevano Pertini e Berzot. Ma adesso non mi ricordo bene se avevano la stessa pipa o erano differenti. Però così a colpo d'occhio, adesso ho cercato anche qualche immagine, però così a colpo d'occhio mi sembravano proprio quei tipi di pipe lì. Allora magari hanno un valore, perché sa, quelle lì erano persone importanti, diciamo.
15: Le vediamo.
16: Senta, contestualmente alle 88 pipe ho trovato anche degli scovolini.
15: Sì, ma quelli non servono.
16: Non servono.
15: Quelli no.
16: Ma l'utilizzo dello scovolino qual è? Scusi, perché c'è
15: per
16: proprio
15: pulire la pipa quando ha finito di fumare.
16: Ma io non fumo, cosa me ne faccio?
15: Prenda le pipe e me
16: le porti
15: e poi ne riparliamo.
16: Va bene, d'accordo. Senta, volevo dire, ce n'è una molto molto molto particolare che mi sembra di derivazione cinese, perché sopra degli ideogrammi dorati. E io cosa vuole? Non so leggere gli ideogrammi. Qualche tempo fa avevo fatto, grazie all'università della terza età che c'è qua dalla mia parte, avevo fatto un piccolo corso di arabo per imparare a leggere perlomeno, diciamo, i segni principali. Lo sa che non c'hanno le vocali. La cosa stranissima, scrivono le consonanti.
15: Le pipe sono...
16: A parte che scrivono da destra verso sinistra come Leonardo da Vinci, ma poi non c'hanno le vocali, usano solo le consonanti e quindi è un po' difficile. Avevo fatto queste 3-4 lezioni di corso di arabo e c'era la possibilità eventualmente di fare anche il corso di cinese, ma poi purtroppo non ho avuto tempo.
15: Guardi, queste cose me le racconta tutte quando viene.
16: Vengo,
15: perché in questo
16: sì.
15: momento ho da fare.
16: No, immagino, però ecco, mi sembra una
15: se vuole portarmi le pipe benissimo, tutto il resto ne parliamo quando viene.
16: D'accordo, lei è proprio specializzato in pipe, giusto?
15: Sì.
16: Ok, allora senta, le dispiacerebbe darmi l'indirizzo, perché io ho trovato il suo numero sull'elenco.
15: Siamo in galleria Vittorio Emanuele a Milano.
16: Ma io ho un nipote a Milano, magari lo venga a trovare. Non si fa più tanto sentire, perché cosa vuole? Ha avuto un brutto incidente con la polizia, quel ragazzo lì, se non mette la testa a posto, lo hanno trovato con alcuni grammi di droga e quindi sa come sono questi giovani che fumano quegli spinali lì, sa quelle sigarette che le smontano, le rimontano e poi si mettono a ridere. Non so se c'è presente, non so, lei si intende di pipe, magari si intende anche
15: di cannabis. Guardi, la devo salutare
16: cannabis.
15: Perché ho da fare.
16: Da fare, va bene. Allora senta, io se capito in quella di Milano a trovare mio nipote, che in questo momento purtroppo è dentro una cella San Vittore, ecco, gli porto magari a lui le arance, a lei le pipe.
15: Va bene, grazie, arrivederci.
16: Bella, ringrazio. Ma il prezzo qua, su che costo potrei... Pronto? Ma pensa un po' che cazzo di scortesia. Uno chiede un'informazione e gli buttano il telefono in faccia dopo neanche 19 minuti. Dove andremo a finire? Adesso quando vado a trovare mio nipote mi faccio dare un po' di quella cannabis attiva, la infilo nelle pipe e poi lo faccio fumare col culo. Sto maleducato, disgrazioso. Balurdo!
11: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
0: Amore, senti una cosa, ti ricordi che il treno parte alle 5 per andare su a Bardonecchia, no?
3: Sì, sì, tranquillo.
0: Ma Maddalena è andata dal dentista a prendere l'apparecchio?
3: No, ci va dopo che adesso sta studiando.
0: Sì, ma guarda che poi si fa tardi, eh?
3: Sì, tranquillo, appena finito la mando lì, così poi appena torna a casa prendiamo l'autobus e siamo in centrale in un attimo.
0: Ma scusa, ma non è meglio che vai là anche tu con le valigie e il cane, così appena avete finito dal dentista pigli un taxi e ci vediamo in stazione?
3: Ma va, figurati, tutto calcolato.
4: Ehi, fatti!
9: Cri, puttana la strozza dell'Eva, 50 sacchi di treno! 50 sacchi di treno! Per i biglietti già pagati!
17: Il treno è sempre il treno.
18: Oh raga, ho deciso, stavolta non scio, quest'anno proprio non me la sento.
2: Vabbè, tanto non scio neanche io, dai, Wender, andiamo in bob, minchia.
19: Cazzo, che bella idea!
20: Ragazzi, ma pesate 100 kg a testa, in due su un bob secondo me è un po' troppo.
18: Ma che cazzo stai dicendo, Johnny? Adesso è arrivato l'esperto della montagna, vai a cagare.
21: Non vorrei infrangere i vostri sogni, però qui a Bardonecchia non c'è neanche la pista da bob, poi... nemmeno lo avete.
2: Sì, ci buttiamo qui dal rifugio, che è una discesina piccola, e usiamo, una tavola da snow.
20: Come una tavola da snow? Ma che va troppo veloce, scemo!
21: Ma siete fuori?
18: Ma non ci rompete i coglioni, cazzo! Dai, Fra, andiamo che ci divertiamo.
4: Ehi, fatti!
18: Frena! Frena! Non so come si fa, non ci riesco!
19: Punta i piedi! I piedi!
18: Dove?
19: Frena!
17: Casco sempre allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre.
18: Allora Johnny, facciamo così, tu fai l'apertura.
20: No dai Wendy, non c'ho voglia di fare l'apertura.
18: A me non me ne frega un cazzo, ti ho detto che tu fai l'apertura.
20: Ma scusa, mi avevano detto che facevo la chiusura, così pestavo come un fabbro. Adesso mi dici che devo fare l'apertura, non c'ho neanche i dischi per farlo.
22: Dai, dai, avete rotto i coglioni, non litigate, l'apertura la faccio io. Cioè, non ho le cuffie, me le prestate?
20: Sì, no, sì, te le presto io.
18: Ok, allora è deciso. Pippo fa l'apertura che va morbido e porta la gente sotto il palco. Io dopo che alzo il tiro e Johnny, tu in chiusura, che gli dai il colpo di grazia, ok?
20: Perfetto, dai, così vedrai che facciamo una serata e si divertiranno di brutto.
4: Ehi, fatti!
9: Allora, chi non salta è un figlio di puttana!
20: Wendy!
18: Oh!
20: Ma Pippo non doveva iniziare morbido!
18: Sì, sì, ma è solo il primo disco per attirare l'attenzione!
9: E adesso si fuga!
17: Già, in montagna il bombardino ha sempre il suo effetto.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: This is a zoo only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
1: Gli Arrizzagatti. L'emozionante storia dei gatti che si procurano un'erezione per tutta la famiglia.
4: Abbonati a Netflix.
3: E solo per gli abbonati negri.
5: Dove diavolo sei?
6: Qui.
1: Batman Beilin. Bruce Wayne scopre di essere genovese, risparmia sull'attrezzatura e muore dopo 5 minuti.
3: E se hai più di 80 anni?
7: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità.
8: Smettila.
1: Paolo Conte Dracula, il cantautore assetato di sangue.
4: Abbonati a Netflix.
3: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in c***o.
1: Grace a Napoli. Wait, wait, c'è un paziente. Molla il caffè.
3: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
9: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
3: È che riceverai un bullo.
9: Ma che cazzo vuol dire?
3: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
4: Netflix.
1: Gomirra, la camorra, dalla caccia a Mosè.
3: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
1: I cantonieri dello zodiaco. Riusciranno i nostri eroi a finire i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria?
4: Abbonati a Netflix.
10: Niente, non ce la faccio. Aspetta che riprovo. Cazzo, ho provato coi porno, con la bambola gonfiabile, con quella puttana di tua zia. No, niente, non ce la faccio, miseriaccia lurida. No, niente.
1: Duro a venire. Il povero Bruce Willis non sboda 2 anni.
4: Abbonati a Netflix.
1: E non perderti la serie sulla spadaccina più famosa della Lombardia. Lodi Oscar.
4: Netflix.
3: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
11: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Aman. Affrettati prima che finisce.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò, e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepepe
8: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
9: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
9: Ma il super agente segreto di Passerano. Senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
9: Passerano Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No.
11: Sono Spider-Merd. No.
8: Sono Spider-Merd!
14: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel...
11: Come fai a dare il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, Crash, psu.
14: Mi chiamo Crachapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
11: No! Aspetta. Ma vaffan***o, che cazzo mi...
8: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
12: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare il dottor Kraciapus.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
12: Che è il supermercato Kraciapus?
15: Kraciapus.
13: Ti ucciderò.
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
12: Non è un mago.
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
12: Leo,
8: ma vaffanculo.
12: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
12: No. Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
15: No. Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
12: Che?
8: Obi-Wan Kenobi.
15: Bravo.
12: Bravo, adesso di farlo.
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
13: E un son! Odimi io ho figlio di p***a, ti ho sentito!
16: Ce l'hai le mutande?
13: Faccio la cinese figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
13: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
17: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trina, so.
15: Ma porca. Skywalker.
13: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non sugare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Aiuto! Aiuto!
3: La parola sulla cappella!
2: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi!
3: Quanto c'è in tasca, furetto?
2: Circa

0: disse che potrei mai fidarmi di una persona.
1: Ma dai, che stanno arrivando, asino del presepe, ci penso io. Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì.
0: E va bene, tenga, la prego, non mi tradisca.
1: Vai, vai, sbrigati, palle mosce, entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede.
2: Ehi, hey, stronzo, hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
1: Sì, è nascosto dietro quella macchina lì.
0: Allora sei un figlio di puttana!
2: Pestiamolo forte, ragazzi!
0: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia.
2: Prendetegli il portafoglio!
3: Merda, capo, è pulito!
2: Sto barbone di merda!
0: Aia!
2: Fanculo, squagliamoci!
1: Addio, ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo. Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso. Tieni, non li spendere tutti però, eh. Sì, tranquillo, non mi ringraziare. Te l'ho detto che servo il bene. Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella. Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ehi. Ma Gandhi quanto me lo suca?
4: Il caimano. Il caimano.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Va, va, oggi è una giornata come un'altra, fuori gli uccellini non cinguettano, perché abito in un quartiere dove se li sono sparati tutti. Ci sono i cagni randagi, i gatti non ce ne sono più, se li sono mangiati i migranti. Va bene, dai, mi faccio una sega. Ah, che bello, vediamo un po' il menù.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 69, bentornato su Pornhub.
3: Sì, dai, poche minchiate, dai, che c'ho poco tempo, che mia moglie poi torna a fare la spesa. Dai, vai, vai.
5: Oggi nel menu di Pornhub ti offriamo l'avvocata civilista.
3: No, no, lascia stare gli avvocati, già tutti i processi che ho fatto.
5: La perita dell'assicurazione.
3: Questo potrebbe essere interessante, anche perché ne ho inculati tanti. Ah, ah, ah, mi sono fatto anche la battuta, no, niente assicurazione, dai.
5: L'antropologa forense.
3: Sì, dai, dai, dai, piace, che io guardo quarto grado.
4: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
3: Vai, vai!
6: Pornhub, the spiration is in the fic.
5: Sono un'antropologa forense.
3: No, ancora lei. Mamma, che palle!
5: Esamino cadaveri in vari stati di decomposizione per aiutare il muscoloso braccio della legge a sbattere in galera criminali e assassini.
3: Ma che palle, dai! Ma dai, taglia corto, vai a ciucciare un cazzo a qualche medico, vai!
5: E sono dannatamente brava nel farlo. Purtroppo mi rimane pochissimo tempo per la vita sociale e mi è quasi impossibile trovare un partner sessuale con una temperatura corporea superiore ai 12 gradi.
3: Dimmi che non si fa i cadaveri, ti prego, dimmi che non si fa i cadaveri.
5: Per questo motivo ho preteso che mi assegnassero un assistente. Si chiama Marione. È un giovanotto ben piazzato, con le spalle larghe e un bel...
3: Cazzo, me cazzo, dai, ficcatelo!
5: Culetto da scimmia bonobo. E soprattutto... è vivo. Oggi è il suo primo giorno e non lo lascerò andare a casa prima di averlo assaggiato.
3: Pompinalo, brava, così. Dai, dov'è Marione? Marione!
7: Bella. Permesso? Dottoressa Bonossi? Sono Marione, il nuovo assistentone.
3: Beh, questo deve avere un cazzo sotto con un fucile per assumere un attore cane così.
5: Ah, finalmente. Benvenuto nel regno dei morti, bel Marione.
3: Okay.

0: Dai, dai, poche cazzate, dai.
1: Sono certa che insieme lavoreremo molto, molto bene.
0: Va bene, adesso hai detto le tue minchiate, apri la gonnellina e ficcaglielo in culo.
2: Io lo spero, perché non so se ho scelto la carriera giusta, sai, io sono un po' deboluccio di stomaco.
0: Ma che cazzo me ne frega? Che me ne fotte? Non ce ne frega un cazzo, buttaglielo.
1: Quisquilie, vedrai, Marione. Ci divertiremo davvero un mondo. Anzi, che ne dici di iniziare subito? Guarda un po' qui che bellezza di cadavere è arrivato fresco fresco stamattina.
0: Mamma mia, che schifo, ma minchia, ma anche gli effetti speciali così succulenti, se ne del pusso.
3: Oh merda, ma quello è pusso.
0: Bene, c'ho ragione io, minchia, sembra pusso vero.
1: Vediamo un po' cosa dice la cartella.
0: Che è morto, succhiaglielo.
1: Maschio obeso bianco, moderatamente marcio, probabile causa del decesso, divorato internamente da parassiti verminosi una settimana dopo essere stato scaricato nelle fogne con una profonda ferita d'arma da taglio all'altezza dello stomaco.
0: Scopalo, ti prego, ma stai lì per essere morto.
3: Che schifo.
1: Mamma. Ma Marione, sei tutto sudato.
0: Mica sono lui.
1: Cos'è? Per caso il mio profondo décolleté ti mette a disagio?
3: Dottoressa, no. Sono solo un po' deboluccio di stomaco. E questo qua ha gli occhi che gli pensano dalle orbite.
0: Che schifo anche descrittivo.
3: Puoi dirlo forte, bro.
1: Devo dirtelo, non sei molto bravo a mentire. Se vuoi posso aiutarti a scaricare la tensione.
3: No.
1: Come vuoi, timidone. Allora, nell'attesa che tu ti faccia un po' più spigliato, passami il bisturi. Voglio sventrare un po' questo ciccione e vedere cosa ci nasconde.
0: Che schifo. Adesso chiudo gli occhi. Se chiudo gli occhi non vedo, mi continuo a segare, dai.
1: Ecco qua, ullala, quante larve.
0: Le vedo anche con gli occhi chiusi.
1: La natura è proprio fantastica ed eccitante, vero Marione?
3: Che schifo. Oddio,
0: lo dico io. Aperto gli occhi, mamma mia, che schifo. Che cazzo è, una festa di pescatori?
1: Marione, sei proprio tutto rosso. Stai per esplodere, vero? Non resisti più alla mia conturbante sensualità. E come potrei fartene una colpa?
0: Oddio, ti prego. Ma che cazzo sto facendo? Cos'è sta roba? Cos'è? Ma chi l'ha fatto dare al centro?
1: Al centro?
0: Come si chiama quello tutto stronzo degli anni Ottanta?
1: Marione, che ti prende? Marione!
0: Ma cazzo, è morto pure lui!
1: Nome, Marione, maschio bianco normodotato, causa del decesso, soffocato dal proprio vomito provocato da un irresistibile impulso sessuale.
4: E io sono una persona.
1: Dai un giudizio alla nuova sezione horror splatter schifo merda di Pornhub.
0: Pure, ma c'è qualcuno che si sega con sta roba.
1: Seleziona il numero di stelline da 1 a 5.
0: Una merda! Pornhub. The spiration is in the fic. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Amore, buon anniversario.
4: Ma non era 2 mesi fa?
3: Sì, ma oggi festeggiamo la prima volta che t'ho menato.
1: Prossimamente sui vostri schermi radiofonici la fiction che ha fatto dimenticare tutte quelle orribili con Manuela Arcuri. Stiamo parlando di scorrettezze.
5: Ehi, ma papà sta male.
4: E sarà il solito dopo sbornia.
5: No, ma te lo giuro, sta proprio male. Cioè, no, no, non si vuole neanche fare il pippotto del buongiorno.
4: Cielo, mio marito sta morendo.
1: Il dramma che si intreccia con la vita vera di tutti i giorni. Un uomo che deve fare i conti con la morte. Tutto questo è scorrettezze.
3: Figlio mio, da oggi sei tu l'ometto di casa.
5: Ehi, pa, non dire così. Non voglio che tu muoia.
3: Non prima del nonno, almeno.
5: Giusto, pa. Facciamo così, te lo vado ad abbattere io con un bel colpo alla testa, pa.
3: Sì, ma usa la mazza da baseball, che è più divertente.
1: Una donna che non smette di sperare. Tutto questo è scorrettezze.
4: Amore, non puoi lasciarci così.
3: Io
4: senza neanche dirci dove hai nascosto la droga.
1: È possibile riuscire a redimersi in punto di morte? È possibile cambiare, diventare migliori attraverso un percorso di sofferenza? Ce lo dice scorrettezze.
6: Figliuolo, sei pronto per la confessione?
3: Padre.
6: Ma che cos'è, figliuolo?
3: È il dossier.
6: Mi sta dicendo che con tutti i peccati che hai fatto è venuto fuori un libro di 400 pagine?
3: No, ma questa è solo la prima parte, fino a 14 anni.
1: Una famiglia sull'orlo di una tragedia riuscirà a superare la morte di quanto gli è più caro?
4: Caro, dobbiamo farci forza e pensare al peggio. Dividiamoci i compiti. Tu organizzi il funerale.
5: E tu?
4: E io la mega festa di ringraziamento al Signore per la morte di quella merda di uomo.
1: Scorrettezze, la serie che è stata definita quasi meglio di un film western coi sosia di Bud Spencer e Terence Hill di quelli che manda in onda il digitale terrestre.
5: Ehi, ma sei pronta?
4: No, amore, con tuo padre in queste condizioni non me la sento di andare a cena da mia madre.
3: Andate pure.
4: E non ti preoccupare, caro, ho già rinviato.
3: Veramente? Ma finalmente la puttana.
4: Ma
5: ehi, papà è guarito.
3: Mi dispiace che hai saltato la cena con la suocera, Guarda, sono così afflitto che per consolarmi mi vado subito a drogare come un cavallo da corsa. Ciao.
1: E allora non perderti scorrettezze. Prossimamente sul primo canale che avrà il coraggio di mandarlo in onda.
5: Ehi, pa, ma fammi capire, no? Ma perché non vuoi mai andare a cena dalla nonna?
3: Perché lo sai com'è quel da quando c'è la dentiera là.
5: Cos'è, pa? Ti fa impressione vederla mangiare?
3: Non mi fa più bene i pompini. Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105. Radio. Oh. Air General.
7: Oh. Good afternoon to all the horse listening. Ogni tanto mi piace anche usare l'inglese. Come state? Did you take the pussy dicks? Oggi, come sempre, in questo programma radiofonico, tratteremo l'argomento sesso. Ma prima il nuovo disco di Vera Luna con Aprimi il culo.

0: Che incredibile canzone. Girano voci che parteciperà a Sanremo. Ma ora l'argomento del giorno: costumi in maschera. Quando scopate, vi vestite da qualche personaggio di fantasia? Vi vestite da cinghialone con il pistolone di fuori? Voi donne vi vestite da sexy vacca? Raccontatecelo. Apriamo le linee. Pronto.
1: Pronto?
0: Pronto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Sono Jürgen. Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante? Ci dica pure.
1: Non ho capito chi è.
0: Sono Jürgen. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
1: Scusi, non ho tempo, scusi.
0: Pronto? Ma guarda che la gente è proprio stronza.
2: Pronto?
0: Buon pomeriggio, sono Jürgen.
2: Sì.
0: Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
2: Ma chi?
0: Ci dica pure.
2: Ma che ti scelta a me, magari?
0: Tolga il cazzo dalla bocca, perché non si è capito nulla. Pronto? Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Pronto? Buon pomeriggio. Oggi...
3: Ah, sì! Sbarra!
0: Ma perché buttano giù? Io non capisco. Ma questa persona è matta. Regia, potete richiamarlo? Grazie. Pronto? Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
3: Mamma, veramente. C'hai una famiglia che sicuramente sono tutte puttane. Tua madre è una puttana proprio per cagarti a te proprio. Si è fatta venire anche aiutare da sua sorella, da tua zia, che è un'altra grande troia di questo. Che le puoi trasportare col camion quando ce l'hanno grande la figa devastata dei cazzi.
0: Cosa ne pensa lei?
3: È la tua compagna. È un cazzo di Pinocchio parlante, una cazzo di pompinara, di talinatrice.
0: Brava, così.
3: E squirto ovunque.
0: Quello che...
3: troia, dai.
0: Quello che...
3: un cazzo di segaiolo, ricchione, chi morte e stramorte, chi te stramorte e vive. Te tutta la razza tua e rendiamo mai più. Gula chi te stramorte, cattiva anche loro, ti metti il cazzo in bocca. Mi metto da sopra, no? Tipo martello pneumatico, pa pa pa pa pa pa pa, mille battute al minuto e ti violento, hai capito?
0: Quello che sta dicendo è molto interessante. Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo. Mi dica.
3: Vorrei un... morte, sulla morte viva, tu tutta la storia!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Prima di chiudere, chiamiamo la mia amica psicologa esperta di cazzi.
4: Pronto?
0: Pronto. Mi scusi se la disturbo. Lei si è mai vestita da fregna di 3 metri?
4: Vatti a far mettere in culo, tie, che brutta puttana che ta caracca a volta, deficiente. Chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non te puoi neanche più pissare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen.

0: Caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, mi fa cagare così! Mi piace di più Coirucci e la bestemmia!
0: No, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta!
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga? Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma!
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. Non ho il pene tatuato.
1: Dai, Giannizzero, non fare lo stronzaccio. Smettila di essere geloso. Il passato è passato.
0: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Figa ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai, Zenga! PS. Figa, Zenga, no, dai! Zenga! Zenga! PS2! Zenga! Sei scopata, Zenga! No, Zenga, no! Che schifo, Zenga!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
5: Tu no, invece.
4: Io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì. Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
5: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
5: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Sì. Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
5: Sì. Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
5: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
3: La vedono bene. Dice,
5: analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
5: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
5: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
5: sì.
3: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo,
5: sì.
3: E diciamo dove ti avevi.
5: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
3: è
5: che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No.
5: No,
3: ci sono le biciclette.
5: Ah,
3: invece lì devi pedalare.
5: Bianche.
3: Bianche, bianche.
5: Ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
5: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
5: No.
3: Sono fatte di cazzi.
5: No,
3: sono
5: no,
3: fatte
5: no,
3: di cazzi. Lì in paradiso.
5: Rimuori?
3: Rimuori
5: ancora. No.
3: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
5: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
5: no.
3: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
5: Mica la sfonda.
3: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma quale la sponda? Dai.
5: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
5: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è
3: diciamo.
6: Una ribellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
5: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì.
5: Ah,
3: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
5: Ah.
3: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
5: Sì.
3: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
5: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio.
5: Ah.
3: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
6: Addirittura?
3: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
5: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
5: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
5: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
5: No.
3: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
5: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
5: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
3: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
6: Nell'aria, sì.
3: Capito?
5: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
5: 12 lingue?
3: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice, guarda,
5: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanti capisci.
5: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
5: Tutto
3: sei una soava donna.
5: Una soava donna.
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione
3: non celtica. Una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che perché qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
0: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
5: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, subito, subito adesso.
5: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Papà Castoro non c'è, andate a drogarvi.
5: Papà Castoro, dai, non fare la merda, raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
6: Ah, va bene, va bene. Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello.
5: Papà Castoro, ma come parli? Non si dice pisello, si dice cazzo.
6: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
5: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
6: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet. Capito?
5: Giusto, giusto, giusto. E poi?
6: Ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
5: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
6: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stiamo sui coglioni.
5: Giusto, giusto, giusto. E poi? E poi? E poi?
6: Basta questo e poi. Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo cricetto preferito era scappato di casa, no?
5: E perché era scappato di casa il criceto? Perché? Perché? Perché?
6: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
5: Oh, che tristezza! E poi? E poi? E poi?
6: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
5: Dove? Dove? Dove?
6: In una grotta segreta al centro della foresta.
5: Oh!
6: Questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
5: Un drago! Un drago! Un drago!
6: No, no, un drago!
5: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No, neanche l'orco!
5: Una strega! Una strega! Una strega!
6: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
5: E da chi cazzo era abitata?
6: Da Richard Gere.
5: Oh!
6: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è il criceto.
5: Dove? Dove? Dove?
6: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
5: Oh!
6: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da...
5: Un drago! Un drago! Un drago!
6: No, non era il drago.
5: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
5: Una strega! Una strega! Una strega!
6: No! Cazzo!
5: E da chi cazzo è arrivata?
6: Da Linus!
5: Oh!
6: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
5: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
6: Sì! Senti, disse: allora lo so io dove è il criceto!
5: Dove? Dove? Dove?
6: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
5: Un drago! Un drago! Un drago!
6: No, no, il drago!
5: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No!
5: Una strega! Una strega! Una strega!
6: No! Basta!
5: E da chi cazzo era abitata?
6: Da Batman!
5: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
6: Esatto!
5: E il criceto qui hanno ammazzato i genitori e Batman?
6: Ah, esatto! Finalmente avete capito!
5: Ma aspetta, papà Castoro! Qualcosa non torna! Batman è un pipistrello, non un criceto!
6: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare i DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda! Ma ammazza la mamma, in famiglia il cazzo!
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Te le tocco. l'arte che ti tocca dentro.
8: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
9: Sandro, un caloroso cosa?
8: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
9: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
8: Tutto bene quel che finisce.
9: Sandro, sei ubriaco?
8: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
9: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
8: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
9: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
8: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
9: Sandro, ma che cazzo è?
8: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
9: Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
8: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
9: Dai, sentiamo.
8: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro. E ci aggiungo anche un bel porco d***o.
9: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
8: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
9: Sì, Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
8: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
10: Pronto?
8: Buongiorno.
10: Chi è?
8: Mi dica. Vuole sapere quanto costa?
10: Cosa?
8: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
10: Ma chi cazzo sei?
8: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
9: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
8: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
11: Pronto?
8: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
10: Chi sei?
8: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
10: No, mi dica lei, visto che è 2 volte che sta chiamando.
8: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
10: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare né un cazzo di Cicciolina, ok?
8: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
10: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
8: Pensi bene alla sua scelta.
10: Allora non mi chiami più, se no giro tutta la polizia postale.
8: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
9: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
8: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
9: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
8: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto!
11: Pronto?
8: Buongiorno, mi dica!
11: Ma.
8: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
11: Ma ne mascassa un cazzo.
8: Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
9: Dove devi andare, Sandro?
8: Sono cazzi miei.
12: Pronto?
8: Buongiorno, mi dica.
12: Che te l'hai fatto mettere in culo te e a puttana del tuo mare che ti ha cagato a volta che brutta troia.
8: Vi prego regia, richiamatemi subito la signora Gentile perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
12: Cosa c'è?
8: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
12: Ah, non te permette? E mi te torna a dire chissà che te venga il peggior cancro che esiste a terra.
8: Vuole sapere quando...
12: Non trova il medico che te possa curare. Così non te puoi neanche pisciare oltre a non caricare. Deficiente!
8: Lo vuole comprare!
12: Deficiente, maledetto, schifoso! Parla con che puttane che ti sia abituato. No, prima di fare il mio numero, pese, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia, ricordati!
8: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente?
9: Hai ragione, Sandro, la gente è proprio ingrata.
8: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
6: Quello è finito.
9: Sandro, mi senti? Ragazzi, sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che vuole?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Sì.
3: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
2: Ma Madonna, ciao.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
2: Cosa?
3: Potevi chiamarmi, mica che merda di uomo di merda.
2: Ma vaffanculo, che vuoi? Chi sei?
3: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Chi mi parla?
3: Pronto!
4: Sì, pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Tony Termo...
3: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Ma chi è che mi...
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, mi scusi.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
4: Scusa, chi mi parla?
3: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
4: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
3: Ma vero?
4: Ma chi lei cerca?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
3: Prato!
4: Ma si è drogato stamattina?
3: Pronto!
4: Sì, pronto.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Ma chi è che me ne parla?
3: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone.
3: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
4: Mi scusi, se lei si è fatto di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
3: Cos'è? Devo ridere.
4: Ciao.
3: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Pronto? Non capisco chi sei. No.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ma cos'è sto Termosifone?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, mica che merda di uomo di merda.
2: Senti,
3: mi fai fare pure
2: là, dai.
3: Madonna, che nervosa.
1: Attenzione, dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
2: Pronto? Ma chi cazzo è?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
2: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
2: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se divengo Madonna ti scopo la madre.
0: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. 105
5: lo Zoo di 105.
6: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
7: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano e io sono qui a vostra disposizione.
8: Benissimo Sandro, bravo, continua così.
7: Oggi ho una chicca, ma che dico chicca? Oggi ho una perla. Oggi, appena arrivata da Sanremo, abbiamo la cagata del cavallo di Bocelli. Gli autori di Sanremo, grandi geni, hanno pensato di far arrivare su un cavallo bianco il cantante. Ma io dico, ma come cazzo si fa a mettere un non vedente su un cavallo?
8: Qui Sandro ti do ragione, come cazzo si fa?
7: Infatti, come cazzo si fa? E allora noi che ci vediamo lungo nelle cose, abbiamo subito raccolto quella cagata di cavallo e oggi l'abbiamo qui in studio.
8: Infatti non si respira.
7: Ma riprendete bene la merda da vicino, ancora più vicino, ma la state guardando, sembrano delle bocce di cristallo.
8: Sandro, noi dalla regia vediamo solo della merda.
7: Adesso ascoltatemi bene, questa cagata di cavallo ha già un valore pazzesco. Si aggira sui 6.000 euro. Ma tra qualche anno la merda prenderà valore. Quanta merda c'è in giro che prende valore negli anni? Tantissima.
8: Oh, Sandro, c'è mia nipote che ti sta guardando da casa. Mi chiede se la puoi salutare.
7: Scusate, ma devo salutare quella piccola troia della nipote del regista. Appena fai 18 anni ti sventro come una vacca peruviana. Ora posso andare avanti?
8: Grazie, Sandro.
7: Noi di Teletocco ve la regaliamo, ve la lasciamo a soli. 2.000 euro. Ma immaginate con la fantasia il futuro. Con questa cagata di cavallo di Bocelli avrete un'opera d'arte inestimabile. Ma provate a immaginare la cena di Natale con i parenti o i vostri figli portare a casa la fidanzata. All'ingresso di casa, questa merda di cavallo che farà splendere la casa e voi farete bella figura.
8: Secondo me ti vomitano all'ingresso.
7: Allora abbiamo qualcuno al telefono?
8: Incredibilmente abbiamo gente al telefono, te li passo.
7: Bene, molto bene. Porco benissimo.
9: Pronto?
7: Madonna mia, ma da dove l'avete tirata fuori questa? Da un sarcofago egiziano?
9: Pronto?
7: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato.
9: No, guarda, io non capisco perché c'ho la televisione accesa. Un attimo.
7: Sono Ma perché sti vecchi bastardi devono tenere sempre la televisione a tuono? Figli, comprategli un televisore con l'attacco delle cuffie. Non ci vuole mica tanto.
9: Prego, chi è al telefono?
7: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
9: Chi è Sandro?
7: Sono Sandro di Teletocco, signora.
9: Io l'ho chiamata.
7: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
9: No, no, no, non l'ho chiamata. Non so di che si tratta.
7: Guardi che sta merda prenderà un valore pazzesco. Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
9: Guardi, io... senta, io ho 94 anni. Le voglio solo dire che sento malissimo. Quindi io le dico una cosa per un'altra. Preferisco smettere, grazie. Scusate.
7: Scimmia! Scimmia volgare! Questo cafone l'abbiamo buttato giù? Ok, ora passatemi un vero acquirente.
10: Pronto?
7: Questa ha la voce di merda, buttatela giù.
10: Vabbè.
7: Via un'altra telefonata. Buongiorno.
11: Pronto?
7: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
11: Di?
7: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
11: Che cosa?
7: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo? Questo non me lo doveva fare. Abbiamo il numero di telefono di questa figlia di puttana?
8: Sì, ce l'abbiamo.
7: Richiamatemelo immediatamente, perché ero già a mezza vendita.
11: Pronto?
7: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
11: Bella?
7: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
11: Un attimo solo, per cortesia.
7: Scimmia del
11: cazzo. Voglio sapere chi è che parla.
7: Scimmia del cazzo.
11: Chi?
7: Scimmia stronza.
8: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
11: Ma per che cosa?
7: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
11: No.
7: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
11: Ma Ma quale cavallo? Ma chi c'ha il cavallo?
7: Ma lei è di qualche paese dove vi scopate,
11: no,
7: tra
11: io
7: di voi?
11: No, non giungo a nessun animale.
7: Mi sembra...
11: Arrivederci, buonasera.
7: Mi sembra un mongole. Adesso io perdo la pazienza. Regia, per favore, prima di passarmi queste scimmie, informatevi bene.
8: Te lo rimetto in onda, vai Sandro.
11: Chi è?
7: Pronto!
11: Ma chi parla?
7: Ascoltami bene, testa di culo! La vuoi comprare?
11: Ma vai in forno, non rompere i coglioni!
7: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta!
5: Leader.
7: Pronto! Senta, io non ho tempo da perdere, la vuole comprare sta merda?
8: Yeah. Sandro, che facciamo?
7: Ringraziamo il signor Franco che ha comprato la cacca di cavallo.
8: Ma non è vero, Sandro. Il signore ci sta già denunciando dai carabinieri.
7: Pensate che il signor Franco ha pure pagato di più? Incredibile!
8: Dai, Sandro, chiudiamo prima che arrivino i carabinieri.
7: No, non chiudiamo un cazzo. Io voglio continuare a vendere.
8: Ma Sandro, non hai venduto manco la merda di cavallo?
7: Qui dentro vi mantengo tutti. Se non fosse per me sareste a impagliare le sedie di legno.
8: È impazzito.
7: Un giorno tu mi ringrazierai e mi dirai grazie.
8: Non dirlo, Sandro, che poi ti blocchi.
7: Grazie per avermi sistemato la vita. Quello è finito.
8: Sandro, mi senti? Ragazzi, andate un po' a vedere. Sandro, non ti vediamo più dalle telecamere. Ecco la faccia dentro alla merda di cavallo. Dai, lasciatelo affogare lì dentro. Tommy, fai partire la sigla di chiusura.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira un ariaccio. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol-No-Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiedo, dottor Millimerd, è perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio il modesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
2: Si vede proprio che domanda benissimo.
1: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Millimerd. La prego di rispondere.
2: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, extraterrestri hanno scelto l'Arcanada perché dopo aver guardato molti...
1: Come dice?
2: Scusi, sono un po'...
1: Prego, prego, non si preoccupi.
2: Emozionato.
1: No, prego.
2: Perché dopo aver guardato molti nostri film si sono resi conto...
1: Molti?
2: Scusi, sono un po'...
1: Quanti film? Molti?
2: Tanti, tanti.
1: Molti?
2: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
1: E il Giappone?
2: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste. Loro sono comunque... Non sono i professori.
1: Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
2: Ci sono i tempi tecnici, hanno già invaso.
1: Quindi allora dobbiamo affrontarli, è l'unica soluzione.
2: Sì. Comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri,
1: Quante?
2: Molti.
1: E che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimerd?
2: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte della galassia di Rodolfo. Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
1: Ma come hanno fatto?
2: Con delle astronavi a forma di lampadina.
1: È tutto molto più chiaro adesso.
2: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
1: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimerd?
2: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
1: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
2: Esatti.
1: Quindi siamo spacciati!
2: Bellissima, quei complimenti.
1: Non me ne ho neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millimerd, questi alieni sembrano indistruttibili.
2: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
1: E che cosa avete scoperto?
2: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
1: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimerd?
2: Quindi non dovremmo fare altro che lanciare loro.
1: Loro?
2: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
1: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
3: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà Guerre ascellari.
4: Radio 105.
5: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa. California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa.

0: Nell'arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
2: Dell'Oceano Indiano.
1: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
1: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
1: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: La cioccolatas.
2: Ciao, io sono Ryan Cohen.
1: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
1: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
1: Una business relationship.
5: Una business relationship. Che la station way, l'essential di nuovo.
1: Recession. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
1: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
1: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora
5: Lindsay, no.
1: Lindsay.
5: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Non è Lindsay.
5: Lindsay.
1: Lindsay.
2: Lindsay.
1: Lindsay.
2: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora.
5: Perché Lindsay?
1: Oh, Lindsay.
5: Lindsay, come Sanpei.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
1: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
2: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
2: Ma no, non pensare che
4: ma
2: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
4: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No,
5: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici? No.
1: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
5: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
5: Theft.
1: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
2: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
2: Ma in Puglia.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me, rompi
2: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
5: Vover Vorgen, che
1: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
1: Rover
5: Vogue.
1: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vover Vorgen.
5: Vorgen.
1: Ma dillo così,
5: la
2: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Forse non tutti sanno che.
2: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
4: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
5: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
6: E va bene, to guarisci.
7: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
5: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
6: Ah, ok, allora to muori tu e l'idraulico guarisci.
7: Moglie, sto morendo.
4: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
8: Poker Dassi!
9: Anch'io Poker Dassi!
8: Aspetta!
10: Dio, fai che mi viene una scala reale!
8: Scala reale!
11: Eppure io scala reale!
8: Ma che palle però, allora io ti ammazzo, te!
11: Ehi, muoio!
4: Fu così che l'unico gioco praticato divenne pari e dispari, perché almeno lì Dio non poteva accontentare entrambi i giocatori. Come avrete capito, le preghiere che funzionavano non arrecavano solo benefici. Nessuno lavorava, nessuno si guadagnava quello che aveva e niente aveva più il minimo valore. L'umanità intera decise pertanto che era arrivato il momento di sottoporre la questione al grande Paride da Messina.
5: Anselmo, da quando c'è questo tizio che esaudisce le preghiere, nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
12: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
5: Ti prego, Dio, fallo morire!
6: E va bene, toscano, muori!
7: Osobo Paride!
5: Ma avevo pregato che morisse!
7: Oh Paride, e s'aveva già pregato di risuscitar prima! E so mica grullo io! Oh Paride!
13: Non è morto, Paride! Viene risuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
5: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
7: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dovevo fare, Paride?
5: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
12: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
5: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
6: Ah, è così che la mettiamo?
5: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
6: Allora, da ora in poi, non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
5: Ma io non...
7: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
5: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
7: Oh, sommo Paride, addio, e grazie ancora, Paride!
13: Ciao, ciao!
5: Paldello, mi dai almeno qualcosa
13: di... niente,
12: maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma... Ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
5: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
12: E che progetto era?
5: L'invenzione del Veneto!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Nella puntata precedente sono volati più coltelli nelle schiene che bestemmie dalla bocca della Puccioni. Sì, sì, la Puccioni sembra tutta casa e telegiornali, ma nel privato smoccola più di Germano Mosconi e Aldo Scomunicato.
3: Bionico.
0: Ma torniamo alla trama della nostra Turco Novelas, dove Smerdir è morto pugnalato, Mushgan è in coma dopo una pugnalata e ora pure il Maz ha un coltello nella schiena. Chi sarà il turco pugnalatore seriale? Chi si chiapperà un'altra ciapponata a sorpresa? Chi?

0: Mettetevi comodi, fate finta di non sentire la Puccioni che bisbiglia bestemmia in toscano. E riprendiamo la storia dalla pugnalata a Il Maz, nel vicolo cieco.
1: Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
1: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato con un coltello. Anche bello. Miracle Blade. Mi hanno accoltellato, l'ho già detto.
3: L'hanno accoltellato
1: con un coltello.
3: Straporco pestato.
0: Se non vi è ancora chiaro, lo hanno accoltellato.
1: Perché si fosse perso la parte precedente, mi hanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
1: Anche bello!
0: Nel frattempo, a casa di Zuleia, un nuovo dramma sta per abbattersi sulla nostra turchissima storia.
4: Mamma, suonano alla porta, porco...
5: Arrivano!
1: Aiuto! Mi hanno accoltellato! Aiuto, mi hanno accoltellato con un coltello! Non con le forbici, con... mi hanno accoltellato!
0: Ora anche il perfido Vagigi ha un coltello nella schiena. Chi sarà l'infame che sta accoltellando tutti i protagonisti della nostra serie?
6: Sono Donald Trump. Non guardate me. Io non uso coltelli. Preferisco le pistole e poi io faccio sparare in faccia ai civili. Ma di spalle... mai. Sono mica stronzo.

0: Ah, perché?
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolo, l'anno la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
5: Sì, ma non devi fare il penandrone di merda, allora!
6: Pronto?
7: Sì, signor Andrea?
6: Sì, sono io, mi dica.
7: Salve, sono Gigi Valli da Conservigi, la contattavo per l'annuncio di lavoro.
6: Madonna, sì.
7: Ti ricordi che ti avevo già chiamato tempo fa?
6: Che cazzo vuoi da me, madonna?
7: Aspetta, ascolta, ero nervoso che avevo poche possibilità da offrire, capito?
6: Ho capito, ma tu però non mi puoi dire le parole al telefono, io sto qua che...
7: Vabbè, anche tu hai fatto lo scemo al telefono, quindi già tanto che non ti ho fatto la faccia come un pomodoro. Però comunque, ascolti, io, guarda, ti dico, ci siamo buttati ora su un'altra tipologia di lavoro. Allora, ascolti, stiamo facendo sti corsi di formazione, praticamente. Noi abbiamo fatto degli studi universitari, risulta che chi non lavora di Milano è perché non trova da lavorare, chi non lavora di Bari è un pelandrone di merda e quindi stanno a casa, capito?
6: Pelandrone di merda mi sembra un po' eccessivo. Comunque vabbè, sentiamo che cosa mi devi proporre.
7: Allora, ascolta, io praticamente ho 20 baresi che non c'hanno da fare un cazzo. Ho preso dei soldi dalla comunità europea io, quindi in pratica ho messo 20 pelandroni di merda in una stanza e io gli dico due cazzate e praticamente risulta che ho fatto i corsi. Beh, è un modo io per mettermi i soldi in tasca, capito? Si tratta di farmi da assistente a me mentre faccio questi corsi, quindi in pratica ho questi 20 terroni di merda davanti e mi serve uno scemo vicino che mi deve fare delucidazioni, capito?
6: Beh, poi dove si tengono questi corsi?
7: Allora, si tengono praticamente, intanto faccio il test europeo per farti lavorare, io ti farò delle domande e praticamente in base alle tue risposte io darò la possibilità alla comunità europea di assumerti o meno.
6: Ah, ok, tutto chiaro. Vai.
7: Adesso, veloce che c'ho anche dalla, c'ho il raffreddore, mi soffre il naso, quindi non perdiamo troppo tempo che già mi stai rompendo i coglioni. Allora, ascolta. Domanda numero uno. Nome e cognome.
6: Andrea De...
7: È sposato?
6: Sì.
7: Allora, per caso c'hai dei problemi con dei marocchini?
6: No, mi stanno sul cazzo, ma non ne ho problemi.
7: Allora, hai mai subito delle violenze in ambito lavorativo, tipo, che ne so, schiaffi in faccia, morsi del ciuccio, c***i nei culi, robe così?
6: No. Sempre tutto a posto.
7: Ok. Cazzo nei culi fuori dal lavoro li fatti mai?
6: No, non mi piacciono a me quelle cose. No.
7: Allora, questa è la domanda cruciale della comunità europea. Allora, sul lavoro, lei si ritiene una persona seria o buffone di merda?
6: Ah, io mi ritengo una persona seria, come?
7: Dalla voce sembrava un po' un buffone di merda, però vabbè.
6: Sei proprio un figlio di puttana.
7: Vabbè, sembrava, senza che esageri, sembrava. Allora, ascolta me. Le do l'ok per l'assunzione. La sua mansione è quella di assistente ai corsi di formazione con la qualifica di delucidatore di livello 1.
6: Okay.
7: Quindi mentre io tengo i corsi, lei a me mi dà delucidazioni.
6: Ma che cosa devo delucidare?
7: In pratica, mentre io spiego ai ragazzi, te con la spugnetta mi devi delucidare la cappella.
6: Arrivo, ma vaffanculo, ma la cappella di tua sorella, ma mi serve ne va a fare in culo, brutto coglione di merda del nord. E si dice così?
7: È uno scherzo, adesso che sto scherzando, pirla. Ti pare che ti faccio delucidare la cappella con la spugnetta?
6: Beh no.
7: La cappella devi farla con la bocca, oppure col culo se vuoi, va bene?
6: Ma la puttana da mamma, eh? Che era ladrinato, ma vaffanculo.
7: Infame di merda, va bene?
6: Coglione, vai a fare in culo, vai, e tornate nel paese tuo, pezzo di merda.
7: Vabbè, se no, se nel caso non sei capace, chiedi a tua madre, che lei è capace a lucidare le cappelle e i cazzi, capito?
6: Coglione, pezzo di merda, ma fa mo che ci ti stramuto, pezzo bastardo carnuccio, da pe che ti faccio male. Va, fa mo.
7: Ma guarda solo pelandrone di merda, va.

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima di iniziare questo nuovo episodio di Terra Amara, vorrei rassicurare gli ascoltatori che in questa puntata Letizia Puccioni non tirerà dei moccoloni e non comparirà ignuda nei vostri sogni.
2: Io non lo so, dove vado io, perché

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Anche il Maz è caduto vittima del misterioso maniaco che se ne va in giro a pugnalare alle spalle tutti i personaggi della serie.
3: Per chi si fosse perso la parte precedente, vanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
3: Anche bello!
0: Seppur non in pericolo di vita, il baffuto innamorato si risveglia in un lurido letto d'ospedale, accanto alla sua nuova fiamma Mushkan, con la quale ha già condiviso molteplici litri di fluidi sessuali e lo stesso coltello nella schiena.
3: Sono sveglio, ma dove sono? Cos'è questa puzza di stalla marcia e schifosa?
4: Il mazzo, amore mio, credo sia la mia vagina. Non ce la laviamo spesso in Turchia. Sono gli anni 70, puzzare va di moda. Penso che ci hanno messo un'ora a togliermi le mutande tra le croste davanti e dietro. Sembravano soldate.
3: Mushkan, amore mio d'escort, che bello vederti sveglio. Temevo di non poterti scoparti mai più. Ti prego però, chiuda le gambe, che mi sembra di essere la pescheria da Claudio a Milano. E perché qua è piena di mosche? Dove sono i medici?
4: Purtroppo, amore mio, quel servizio lascia un po' a desiderare.
5: Questo

0: festa, amore mio. Dobbiamo andarcene da qua prima che ci becchiamo qualcosa di ben più grave di una coltellata. Che ne so, una cucchiaiata, una forchettata, una tetata.
1: Forse hai ragione, amore mio, col baffo che puzza ancora dei miei muri vaginali. Calcolando che me l'hai leccata 4 settimane fa, pure tu non scherzi con l'igiene. Ma come facciamo? Quell'infermiera bossa e senza orecchie e delle enormi bustole sul naso fa la guardia al corridoio notte e giorno.
0: Semplice, amore mio, di scorta di riserva, perché l'altra mi ha mandato a fanculo. Ci caleremo dalla finestra.
1: Che idea geniale. T'amo la mazza, amore mio.
0: Anch'io ti rispetto tanto. E ti amo pure di più, Musciano.
1: Io ti amo di più, di più, di più.
0: Va bene, vendo tu, dai.
1: Volevo fare un po'...
0: Hai vinto tu, non ti preoccupare.
1: Vabbè, ma scusa, ma facciamo...
0: Basta, amore mio, non la tocchiamo, per piacere. Amore mio, ex, amore, cioè, amore mio, attuale...
1: Vabbè, non è che ogni volta dove...
0: Hai ragione, fuggiamo invece. Fuggiamo e andiamo a casa a fare l'amore. Dopo la doccia, però.

0: Eccoci a casa, presto! Laviamoci! Ma tanto proprio, accuratamente! Tantissimo! E poi, diamoci dentro a scopare! Pure sotto la doccia dovevi cominciare!
1: Polizia turca, mani in alto!
2: Addio, un ladro!
1: Ma ho appena detto polizia, ma che stai diventando scema come quell'altra?
2: Ma te siete catanzara!
1: Catanzaro turco!
2: Ok.
0: E cosa vuole la polizia della mia Mushan, amore mio di riserva?
1: Da lei niente, è te che cerchiamo, il Mazmazizza, ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
0: No, aspetta, c'è un malinteso, io non ho ucciso nessuno, diglielo Mushan, amore mio attuale!
2: Ma non è che ogni volta...
0: Diglielo tu, digli che non ho ucciso mai a nessuno, neanche una mosca, anzi forse una mosca sì, ma mai due!
2: Ma, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te, non posso metterci la mano sul fuoco!
1: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
0: No, mi lascia, Mimi! Mi lascia! Lascia, Mimi!
2: E a me?
0: Lascia, Mimi!
2: Sì!
0: Chi è sta, Mimi?
1: Tu!
0: Io sono Mimi!
1: Tu!
0: Io sono il Mazmazizza!
2: Detto Mimi!
0: Detto Mimi! E allora lascia a me, oppure Mimi! Non ci portare via tutte e due! Mushan! Mushan, donna con cui ho scopato pensando un'altra! Perché non hai preso le mie difese? Perché? Mushan!
3: Mushan!
0: Mushan! Mushan!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
3: Scusi, non sto capendo.
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
5: No, questa volta io ti tolgo.
4: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
5: Prendi la candeggina, Rosario.
6: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
4: Oh no, Brimbelli!
5: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì.
7: Che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
3: sì,
7: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
7: forse
3: vabbè.
7: C'è il sangue.
3: Sì,
7: allora, signora...
3: Questo
7: mi ascolti,
3: sì.
7: Ero puttane.
3: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
7: Non vorrei che sia, come si chiama?
3: Don Gaetano?
7: Gaetano?
3: Don Gaetano,
7: aspetta,
3: sì.
7: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
6: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
3: No,
7: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
3: Sì, anche sul Rai 3.
7: Su tutto qua.
3: Va bene.
7: Lo sport.
3: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per
3: cosa
7: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata!
7: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
8: Dai che si raffredda l'insalata,
7: Dio! Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
7: Uno.
3: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
7: Bagalov, porco.
3: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
3: sì,
7: sono quello della cacca,
3: sì,
7: dell'esame delle feci.
3: Sì.
7: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
3: Tente
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
7: fare
9: io
7: la
9: so
7: cacca.
9: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
6: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
7: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
7: Decisivo?
3: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
8: Hai visto
7: vabbè,
8: Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
11: Anche
10: che
11: Marco
10: apri,
11: Wend,
10: ma hai sentito?
11: Adesso si tira giù le finestre qua.
10: Madonna, mi sembra la trombetta col
11: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
10: Ma sento la puzza.
11: Hai cambiato culo.
10: Porca puttana.
11: Questo è un bianco.
10: Dai.
11: Vai.
10: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
11: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
10: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
11: Tortelli?
10: Boh. Madonna.
11: Comunque belle però, obiettivamente.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
12: Il segreto.

0: Serva straccia! Serva straccia! Dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi!
0: Ne sbattolano di quello che stai facendo! Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera!
2: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
3: Bravo, bravissimo! Grazie. Applausi, bravo! Bravo, bravo!
2: Troppo, signore, grazie!
4: Sublime!
1: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
0: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
1: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni! Le chiamo subito l'auto blu!
0: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?

0: perdoni! Non lo sapevo, signora! Le prometto che in futuro non accadrà più!
1: Cretina! Non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorsonale?
2: Sì.

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: Ciucciare!
0: Troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimedio una volta!

0: guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso! Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli! Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto! Segreto!
0: No, no, presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: Violentato nel deretano, imprigionato e più turco che mai, Yılmaz si strugge di dolore al sol pensier di quella sodissima mentecatta della sua amata Züleyha, internata in un istituto per scemi di merda per opera del malefico fratellastro Vagigi. A Yılmaz non rimane che la fuga. Per questo ha passato le ultime notti a scavare un tunnel che dalla sua cella lo condurrà alla libertà.

0: eccomi, ce l'ho fatta, sono libero, libero di correre e di salvare la mia madre Zuleia, amor mio, che sta prigioniera in un istituto per gente che non sa contarsi i piedi. Sbaglia, li fa dispare. Zuleia, resisti, sto arrivando. Non è l'abbreviazione di quando mandi messaggi su WhatsApp, se no avrei detto sa, invece sto arrivando. Dannazione, mi hanno scoperchiato. Non posso farmi riacchiappare, che se mi riacchiappano poi mi inchiappettano, e a me non piace farmi inchiappettare. Vabbè dai, un bozzo mi piace però farmi inchiappettare. Ma solo agli orari che dico io.
1: Detenuto in fuga, detenuto in fuga.
0: Turco, eccole che arrivano. Via, presto, veloce, più veloce del duce. Zuleia, amore mio, sa che sta per sta arrivando. Ti ho detto precedentemente.
2: Nel frattempo Zuleia, chiusa nell'istituto per gente che fa versi e si caga addosso, fissa la finestra, pensando che sia un quadro. Sì, sì, è totalmente smongoletta.

0: questo quadro è davvero incredibile. A volte sembra che è di giorno, a volte sembra che è di notte.
1: Zelie! Zelie, mamma mia! E faccia della finestra, mamma mia!
0: La faccia della finestra, amore mio!
1: La faccia della finestra, turco!
0: La finestra, amore mio! Sento come una canzone! Oh, è un mazzo! Che mi prendo un topo! Cosa ci fai dentro il quadro?
1: Ma quale quadro? Questa è una finestra!
0: Non capisco il mazzo! Non parlare difficilmente con me!
1: E c'è ragione! Fa niente, non importa! Buttati giù dal quadro, che ti acchiappa al volo!
0: Come vuoi, amore mio? Ma mi butto verso l'alto o mi butto verso il basso?
1: E buttato come cazzo ti pare! Tanto cade lo stesso! E la forza della gravità conosce a Newton!
0: No!
1: No! T'ho presa, amore mio! Baciami! Baciami e facciamo l'amore qui, fra le piante del Mongo Comio! Queste però, che quelle pungono!
0: No, il mazzo! Non ci siamo tempo! Dobbiamo andiamo a riprendere la mia casa e i miei soldi che il mio fratellaccio Gigi mi ha rubato!
1: Sicuro che magari dietro il gespuglio, non questo che ci ho cacato
0: prima. No, presto!
1: Presto.
2: Ah, Zulea! Non sei sveglia! Ma sei pure sfortunata.

0: Ah, che bello! Non c'è cosa migliore di fumare un bel sigaro nella culla prima di... Prima di...
1: Muoio!
2: Oh, brucia tutto!
1: La mia vita bruciando tutto!
2: Muoio male!
1: Fortuna di merda!
2: Muoio malerrimo!
3: Quante storie, mamma mia! È solo il classico incidente domestico causato da un innocente pargolino che, come tutti i bambini, si è addormentato mentre fumava due sigari della ninna nanna, ovviamente accesi contemporaneamente. Cosa sarà mai? Quante storie!
2: Non ci posso crederci! Hanno costruito un incendio dove ci stava la casa mia!
4: Mamma mia, rincoglionita da sto ragazzo! Quello è proprio a casa tua che prende fuoco! Con dentro peraltro tutti i soldi che hai reddotato!
2: No, no, non è giusto, non è giusto! Non voglio tornare a povera! Non voglio, non voglio!
4: Amore mio! Già che ci sei, piange sull'incendio che almeno si spegge un po'!
5: Siamo tornati alla casella.

0: Il Maz ce lo ficcherà il Katz nel fregnaz. Chi Katz lo saz?
1: Zanzan.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
5: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
6: Pronto?
5: Sì, pronto? Sì. Signor Nicola?
6: Sì, buongiorno, mi dica.
5: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto un annuncio di lavoro, ho visto che cercava da lavorare.
6: Mi dica, di che si tratta?
5: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante, che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
6: Questo dove, mi scusi?
5: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo. Comunque, fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso... credo che lei non sia portato per, giusto, conoscere le lingue straniere, no?
6: L'inglese appena appena
5: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
6: Io sono di Bari.
5: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
6: se vuole dirmi gentilmente l'offerta del lavoro.
5: Allora, che... si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
6: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto.
5: Contratto, allora, sono 4.300 euro lordi al mese.
6: Madonna.
5: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è in comodato d'uso, a patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che...
6: Cioè?
5: Tipo che cazzo ne so, che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
6: Ma sta scherzando, ma vuole di scherzare?
5: No, stavo scherzando, scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è... Vabbè, poi c'è la macchina in comodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciassettesima, diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
6: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
5: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene, e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella, la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso. Una volta pulito, passi i testicoli, diciamo i coglioni, no? Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
6: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
5: Somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa?
6: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende.
5: Vabbè, senta, se non vuole fare. Scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha esperienza con i latticini, che sarebbe qua?
6: No, alcuna no, nessuna esperienza.
5: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se...
6: Bravi, sente, se ne vado a fare in cur, lei lavora e scelta la palacciolo, chi ti sta la mostra.
5: C'è anche il nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei teroni.
6: Fangula, chi te mostra, cazzo.
1: Ma guarda sto peperone di merda, va.

0: Pronto, mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, niente, grazie.
0: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon.
1: No, sono... niente.
0: Signora, lei mangia i...
1: No, la chiama... no, ancora, non sta come fermo la pulizia.
0: Ciao. Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Merda!
2: E al sabato grande festa!
1: Pronto!
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: Ma non me ne frega niente!
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Scusami, Wender, ma io la devo massacrare. Capisco che tu voglia andare avanti con altri numeri di telefono, ma è più forte di me.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Sono quel signore in auto mentre mi faccio fare un pompino davanti al parcheggio del mobilificio. La chiamo per vendergli dei mobili di merda. Pronto? Metti il jingle vendetta.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
0: Signora, pronto? Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al
1: non
0: telefono.
1: Non mi interessa, Bendolo, sono pezzi i coglioni.
0: Grazie, signora, lei è proprio una vera puttanazza gentile. Ma io non ce la faccio, devo richiamarlo e farlo incazzare. Che bello rompere i coglioni ai pensionati.
2: E al sabato grande festa.
0: Le rubo solo 30 secondi.
1: Pronto?
0: Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
1: Lei vada a fare in culo.
0: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole 300.000 lire. Pronto? Non ci sono più i clienti degli anni 80 che ti pagavano in contanti e noi dichiaravamo un cazzo e ora vivete a base di finanziamenti.
2: E al sabato grande festa.
0: Ecco la mongolette del paese. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Questo non lo accetto. Wender digita il numero che la copro.
5: Minchia, subito la dilaniamo la bastarda.
0: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Stronzo, ma perché non vieni a trovarmi? Sono qua, nella rotonda di Piazza Italia.
0: Lei è
1: che non sei altro, sei ferro, vieni a trovarmi.
0: Lei è scimmia?
1: Ah,
0: lei è scimmia?
1: Penso di me che ti nascondi dietro il telefono, perché non vieni qua, non vieni, bastardo.
0: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: E me la fai, mi viene a fare un bombino con risucchio, penso di merda. Ti te l'ha dato il mio numero, cesso.
0: Ma lei è proprio... Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
1: No, tu sei uno stronzo.
0: Signora, lei mangia i cazzi? Pronto?
1: Continua.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. È quel video che mostra...
1: No, continua.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. È quel video che mostra...
1: No.

0: numero.
1: Signora, ma a lei sudano le ginocchia? Pronto? Ma che noia. Ma tocca sempre a me chiamare la gente a casa. Da quando Lorella, la mia segretaria, è rimasta incinta per la settima volta e non si capisce ancora chi sia il padre. Mi tocca rimanere sempre qui da solo. Vabbè, facciamo l'ultima chiamata. Provo in Sicilia.
0: Quando?
1: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo ha detto? Vabbè, continuiamo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: Ma ne guardo televisione.
1: È quel video che mostra Menudo che cinghia una polacca vestita da Pokémon. Lei è scimmia?
0: Sì, sono un gorilla.
1: Scimmia!
0: Scimmione!
1: Per questo nuovo anno, incredibile, abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
0: Bene persino, però.
1: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole, 300.000 lire.
0: Che torna a stare lì, la donna a sto frate?
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni.
0: Bellissimo.
1: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. E al sabato, grande festa. Signora, ma a lei sudano le ginocchia?
0: Sì, sì, mi sudano tantissimo.
1: E allora da noi in regalo per ogni acquisto di 60 milioni di lire avrà in regalo lo straccio asciugaginocchia.
0: Ah, buono, meno male.
1: Merda.
0: Fatti.
1: Merda.
0: Ricchionazzo di minchia.
1: Merda.
0: Vado facci.
1: Scimmia!
0: Scimmione!
1: E anche oggi grandi vendite. Vi aspetto questo sabato al mobilificio Puzzoni per la grande festa nel piazzale con Oler Togni, che tenterà di sfasciare 60 macchine cercando ancora di mettere la 131 Fiat su due ruote. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
1: Ma bambino, ma stai piangendo?
2: No, ma che dici? Sono felicissimo.
1: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
2: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
1: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
2: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
1: Tipo il parco.
2: No, il parco.
1: Ciao, ciao. Ciao, Crusca.
3: Ehi, Ferrandello, carissimo amico mio. Com'è? L'hai progettata la macchina?
1: Ancora no.
3: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te.
1: Un'idea di come fare la macchina?
3: No, Fernando, è un'idea di quanto cazzo sei sfigato. Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernando, capito? Pa, pa, pa.
4: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi,
2: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
4: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
2: E sarebbe?
4: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
2: E non l'hanno ancora assunta lo zoo di 105?

0: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
1: Non so, mi sembra veramente degradante.
0: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
1: Accetto, accetto!
2: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
3: Ma come si permette?
1: Aio!
2: Bravo, Mariottide, incassi costile, brutto stronzo schifoso!
1: Aio! Ma per caso c'è un extra per gli insulti?
2: Ma vaffanculo!
1: Lo prendo per un no. Ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700...
2: Papino, che ci fai qua?
1: Io? No, niente, io...
2: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda!
1: Aio!
2: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
1: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
2: Terrone rachitico scemo di merda! Ma che fisico è? È volgare, insulta!
1: Ma no, è il classico fisico bestiale!
4: Radio 105. Lo Zodi 105.
5: Una cosa bella.
6: Sì.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, ti è partito un dente. No.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, ti è partito un dente. No.
5: L'altra
6: votazione. Giovanotti.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
5: Si è corciato il dente. Chi ti è morto?
7: Che cazzo,
5: si è corciato il dente.
7: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Che babbuino! Primate onnivoro che trascorre la propria esistenza a ruotare su se stesso con un palo infilato nel culo. Esistono due differenti specie di kebabuino, con tutto e senza cipolla, e se ne vedi 9, il decimo è gratis. Dick Dick Dick Dick. Piccola gazzella munita di 4 cazzi al posto delle zampe, da cui il nome. Pussy Pussy Pussy Pussy. Beh, la femmina del Dick Dick Dick Dick, munita di 4 vagine che hanno cicli mestruali non simultanei. Praticamente una gran cagacazzi. Pippopotamo. Grosso mammifero semiacquatico, dotato di zampe piatte e di un lungo naso a cannuccia, con il quale assume solo cibo in polvere. Verso il secondo anno di età, infatti, ha già perduto tutti i denti davanti. Vive in una tana ipogea dotata di spioncino, dal quale, con la schiuma alla bocca e gli occhi tutti spiritati, controlla se arrivano gli sbirri. Di canguro. Curioso marsupiale diffuso nelle aree rurali del Veneto, che associa il nome dall'altissimo ad ogni saltello. Can, can, can, can. Può saltare per ore, eh? Coalba. Mammifero arboricolo che vive alle spalle degli altri animali del suo ecosistema. Un parassita. In antica lingua maori, la parola coalba è traducibile pressappoco con merda. Bignù. Grosso mammifero erbivoro, con il corpo tozzo, in pratica una specie di toro ma senza zampe. Se gli comprimi la pancia, dal buco del c***o del bignù escono crema, zabaglione e cioccolato. O almeno il colore è quello. Porco Spine. Roditore dotato di enormi aculei, ma con la testa così minuscola da disorientare i predatori, che spesso la scambiano per il pene. Varanal. Discendente dalla stirpe dei draghi, predilige l'accoppiamento sodomita con animali anche di specie differente. La sua tattica di caccia è molto particolare. Si aggira per la savana fischiettando facendo il vago. A un certo punto fa finta di perdere la coda. Quando il malcapitato animale si china per raccoglierla, zac! Il varanal lo incula. Molto diffuso, infatti, nella zona del Kilimanjaro. Bonobo Vox. La scimmia con gli occhiali da sole che canta bene. Purtroppo per lui sono rimasti soltanto 3 esemplari di Bonobo Vox. 2. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma,
2: che meraviglia il mattino ad Eternia, soprattutto quando sei figa da paura e spudoratamente ricco.
0: Buongiorno Adam.
2: Buongiorno a te, svolazzante amico con tre buchi del culo.
5: Buongiorno Adam, come sei sorridente e che buon profumo.
2: Buongiorno anche a te, amica mia, e grazie per il complimento. Farò finta che lo hai fatto con sincerità e non perché sono il successore di diritto al trono e mi stai leccando il mio bellissimo e tornito culo.
6: Buongiorno figlio mio, oggi ti vedo particolarmente raggiante.
2: Ma buongiorno anche a te, madre. Ci credo che sono felice. Ieri sono finito a letto con due ragazzi del Ghana che stanno facendo Erasmus ad Eternia. Come potrei non esserlo?
7: Buongiorno, Adam.
2: Buongiorno anche te. Vedo che indossi il casco con l'accappatoio, quindi sei andato a farti una nuotata con in testa quel coso. Non hai paura che faccia ruggine oppure ci crescano dentro delle muffe?
7: Casco? Quale casco?
2: Ma... aspetta un attimo, ma quelli sono i tuoi capelli. Hanno la forma del casco. A furia di indossare quella cosa sulla testa ti sono cresciuti i capelli dentro, fino a formare uno stampo della stessa forma.
7: Esatto, Adam.
2: Wow, che cosa curiosa. Vabbè, ciao ciao amico mongoloide.
3: Eccoti, fratello, fermati e ascoltami.
2: Shira, mi hai spaventata, perché sei così agitata?
3: Ti stavo cercando.
2: Sai che non fa bene alla morning routine, ti invecchia la pelle.
3: Ma fottiti tu, è la morning routine e tutte le tue boiate da checca. Abbiamo un grandissimo problema, anzi, enormissimo problema. Un problema così grande che non puoi nemmeno immaginare.
2: Ti prego, non dirmi che hanno fatto una retata al mio centro massaggi clandestino con gli spogliarellisti. Non potrei mai superarla. Adoro quel posto, ci sono certi manzi.
3: Adam, ma quanto sei fro da 1 a 100?
2: Uff, 1 milione.
3: Ma che cazzo stavi facendo lungo il corridoio della zona notte di palazzo? La tua camera non è qui.
2: La mia solita gay sfilata, con lingua velenosa sparando umiliazioni verso gli inferiori, mi diverte un botto. Poi stavo allargando le scarpe nuove che ho preso, ti piacciono? Solo che sono un pelo strette in punta e siccome il tacco è altissimo non voglio rischiare di uscire per poi ritrovarmi scalza ad una festa per il male agli alluci.
3: Vabbè, basta cazzate. C'è un problema vero. Skeletor ha un cazzone gigantesco pronto a scoparsi tutta Eternia. Io l'ho visto. Adam è mostruoso. Solo che non può ancora usarlo perché gli serve il gabebbo per ciucciargli tutto il sangue e infilarselo nelle arterie di quella bestia cappellosa che gli spunta dal busto. Se riuscirà a trovare il gabebbo, il suo piano è di ridurre tutta Eternia in schiavitù sessuale a colpi di cappella. Dobbiamo fermarlo.
2: In che senso glielo hai visto?
3: Quanti sensi deve avere scemo? Ero da lui e se l'è cacciato fuori.
2: Ma non eri lesbiana? Perché eri a casa di un uomo con il pene di fuori?
3: Ma sei scemo? Che cazzo di domanda è? Ero a farmi i cazzi miei che non ti devono interessare. Adesso la cosa importante è questa, lo capisci? Se trova il gabebbo ci potrebbero essere conseguenze immense. Abbiamo una missione assieme. Dobbiamo trovare il gabebbo prima di lui.
2: Guardie, presto correte!
7: Eccomi, Adam. Che succede?
2: Arresta immediatamente questa donna. Lei non è mia sorella, è un impostore.
3: Ma sei impazzito? E perché Manat Arms è nudo col casco di capelli?
2: Già, perché sei nudo?
7: Stavo facendo una nuotata in piscina. Non ho fatto in tempo a farmi la doccia che ho sentito chiamare aiuto.
2: Arresta questa donna, poi capiremo chi è e da chi è stata mandata. E soprattutto che fine ha fatto quella lesbica di mia sorella.
3: Mettete giù le mani! Ma Adam, che cazzo stai facendo? Io sono tua sorella!
2: Mia sorella è una super lesbiana, non fissa i cazzi! Forza, portatela via!
7: Forza stronza, seguimi!
3: Lasciatemi andare!
2: Robe da pazzi! Chiunque abbia architettato questo piano deve essere uno scemo. Come si può pensare che mia sorella possa fissare i cazzi? È talmente lesbica che a furia di mangiare passere non sente più il sapore del branzino. Ah, ma a furia di parlare di cazzi però, m'è venuto un certo languorino. Mi sa che vado al centro massaggi clandestino a farmi una scorpacciata di funghi cazzaioli.

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Uno, due, e uno, due, e uno, due. Ah.
2: Pau, pau, zolongane con l'accento meridionale che nella serie non parlava. Bravo vecchio orso, finalmente hai imparato a contare.
1: Imparato a contare la vita tua madre, eh? Quella che si è fatta mettere il cazzo per poter contare fino a 11. Mi sto scaldando, cerco di pulci. Fra poco vado in piscina io.
2: Ah, bravo Pau Pau, alla tua età è importante fare sportis.
1: Alla tua età la vuoi dire a tuo nonno, eh? Quello che prende la pensione nel culo. Dai, vedi dei coglioni che sono già in ritardo qua.
3: Ciao nonnino mio rugosissimo.
1: Rugosissimo la vuoi dire a tua madre, eh? Quella che ha preso così tanta in faccia che ha le zampe di gallina bianche. Dai, stroiati da qui, mignotta delle nevi. Devo andare in piscina io.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a far diventare il tuo clitoride presidente del Ruanda. Tu sei qui e metti l'embargo a tutti i cazzi, chiaro?
2: Bau bau, ma che succede? Che succede? Accidenti! Hai lasciato il frigo aperto da 5 anni? Per caso? Che proprio è il tipico odore del tramezzino che è morto decomposto con dentro una persona morta. Con i vermi che gli stanno mangiando gli altri vermi. È proprio il tipico odore di formaggio, però lasciato al sole di agosto in spiaggia sopra un barpone morto, inculato da 4 delfini tutti morti, marci, merda.
4: Ciao Heidi!
2: No, è lui. Figlio di p***a, marcio di merda che puzza di piedi, porca.
4: No, però Paolo, non c'è scritto così però. C'era scritto il bambino con i tarzanelli al posto della forfora.
3: Ciao Peter.
4: Ma Heidi, che succede? Le caprette hanno smesso di brucarti la patata?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in piscina senza di me.
4: Ma che merda sto vecchio orso. Tranquilla, dai, per fortuna porto sempre una piscina nelle mie mutande.
3: Davvero?
4: Certo, tuffati, tanto si tocca.
3: Vai. Subito, Peter!
4: Ecco, vedi, sì, vedi che si tocca? Vedi che si tocca? Brava!
1: Ehi! Staccati, puttana!
3: Schitto nippottana!
1: Cosa fai come le negre?
3: Vecchio orso! Non dovevi andare in piscina?
1: Sì! Sto aspettando la nonna di Peter!
4: Ma vecchio orso! Ma lei si sbaglia! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché così prova a ingoiare la...
5: La vecchia!
4: Dai, ragazzi, basta! Vero?
3: Io mi dissocio!
1: Non c'è il...
5: Fa terone di merda!
1: Vattene da questa montagna!
5: Fammi!
6: Ovviamente Marco, queste sono parti superflue.
4: No, mettile Marco, così
6: l'abbiamo utilizzato per fare due allegre risate nello staff.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, non so se l'avete visto, ma questo fine settimana ci sono state in molte città americane e anche in alcune città europee delle manifestazioni knocking contro Donald Trump e contro la guerra in Iran. Nel caso italiano, l'europarlamentare Ilaria Salis, il giorno prima della manifestazione, è stata perquisita per oltre un'ora nella sua stanza d'albergo a Roma su richiesta del governo tedesco, in quanto il governo tedesco aveva paura che lei si accompagnasse a pericolosi anarchici. Da una parte una misura di sicurezza, visto i trascorsi ancora da appurare di Ilaria Salis, dall'altra però una palese violazione della libertà personale, oltretutto ai danni di una persona che ricopre comunque una carica politica. Resta il fatto che si sente puzza di clima intimidatorio da una parte e dall'altra, ma voglio sapere cosa ne pensate voi a prima del video. Apriamo con il Lota che sappiamo che è vicino alle posizioni di Ilaria Salis. Vai Lota!
4: Stavo aspettando la tua chiamata, abbiamo vinto, abbiamo mandato a casa il governo dei fascisti, tranne sta casa, crucia!
3: Senti!
4: Allora, chi è morto.
3: E chi ti è vivo?
4: Mamma mia, come traggia it, come
3: senti,
4: traggia
3: senti,
4: it,
3: grandalota!
4: No, abbiamo vinto!
3: Sì, ho visto, senti, grandalota, chiudi quella fogna un attimo, voglio parlare con te della compagna Ilaria Salis, la compagna Salis.
4: Giusto quello che è successo ieri alla manifestazione King.
3: È giustissimo, è una ricercata internazionale.
4: La manifestazione, il governo tedesco, il governo tedesco fa una segnalazione su un europarlamentare.
3: Certo, perché
4: stiamo prendendo una deriva autoritaria.
3: È una criminale internazionale in attesa di giudizio.
4: È sotto processo in Ungheria, uno stato autoritario.
3: E cosa c'entra? Perché uno se commette un reato in Ungheria, siccome uno stato autoritario, allora non è un reato. Che cazzo stai dicendo?
4: Ma parliamo un po' di VQH, ma ogni volta mi chiama per sti cose. Io me ne intendo di VQH e di reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza è VQH, è il mio motto.
3: Io invece mi intendo moltissimo di geologia e sono qui che faccio il tifo per il Vesuvio. Ciao Lota.
4: Che la mamma da venire sotto Vesuvio.
3: Tuo padre, ciao, vattene a fanculo. Ciao, tu e tutta la tua famiglia. Allora, torniamo un attimo con i piedi per terra e colleghiamoci con il Dottor Morte per sentire la sua su Ilaria Salis. Che cosa ne pensi, Dottor Morte?
5: È giusto.
3: È giusto cosa?
5: Ha spaccato la testa a uno, ha avuto l'immunità parlamentare con la CES. Quella è un CES. È un CES a pedali. Tu metti il CES ai pedali e cammini.
3: Come fa il rumore del CES a pedali che cammina?
5: Così. Glu.
3: Perché cosa sta?
5: Che scende la merda.
3: Ah, che scende la merda. Okay. Quindi diciamo così. Che esteticamente non è il tuo tipo, questo si è capito. Ma...
5: No, ma me è drogata. Ma sembra, sei quella che stava con Di Pre. Sara Tommasi, uguale.
3: Sì. Beh,
5: ma vedi che guardo un po' da qua, un po' da là. Calma, dove vai? Sempre quello.
3: Però scusa, è un europarlamentare, ha delle libertà.
5: Stanno morendo i bambini, capito?
3: Ma questo che non ho capito questo che cazzo c'entra.
5: No, con... ogni tanto dico delle cose, capito, che mi vengono in testa.
3: Populiste, così a casaccio.
5: Sì. Cangretto mossa, stanno morendo i creatori. Però lei è una rettiliana, una mangiatrice di bambini.
3: Lei è, Ilaria Salis è una mangiatrice di bambini, perché? Da cosa lo evinci?
5: Sì. Ma lo vedi dagli occhi. Sempre visto con quegli occhi spaventati, sempre che ingassa come se fosse, sempre che incapisci niente, sempre che non dice dove sta.
3: Ma questa autorizza il governo tedesco a chiedere che sia perquisita nella sua stanza?
5: Sì, è una criminale, sì.
3: Ma qui ci sono delle libertà che sono state violate.
5: Le libertà vanno combattute con la morte. Non la pensi come me, ti uccido. Stop. Allora, Achtung!
3: Achtung, ma è italiano il poliziotto.
5: Non era tedesco.
3: Era allora, su richiesta del governo tedesco, ma il poliziotto era italiano.
5: Ok, allora, Alt!
3: Dove vai? Dai nessuna parte, sto in camera mia.
5: Vai via, che sono in immunità parlamentare. Tutti i figli dei fiori, Green, Lasval, Love. Aspetta, mentre cammina. Ciao Ilaria, ciao amica, ciao. Patatum, lo pugno in faccia. Calmati, dove vai? E mi hai rotto prima la faccia e poi la frase. Oggi ho fatto così, mi dimenticavo di fare così.
3: Mescolato.
5: Mi tiri la faccia fuori. Gli metti la cannuccia nel naso, gli succhi pure il cervello.
3: Ecco.
5: E lo sputi perché è un cervello di merda.
3: Ecco.
5: Viva Vannacci, viva la destra.
3: Benissimo, grazie dottor Morte, sempre chiarissimo.
5: Calmati.
3: Calmate tu che mi sembri tutto infervorato. Ciao dottor Morte, ciao. E chiudiamo questa memorabile e straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buona domenica.
6: Ma il cane, mamma, che puttana, non cane qua a rompermi i coglioni, ma signore Cristo re, cosa conti fatto mi de mai, campavello ogni luni qua a rompermi l'anima, che il boia, tan ladro, marcio, papa, madonna signore. porco.
3: Che litania.
6: Cosa cazzo devo fare io per... Ascoltami.
3: Ti stanno rimbalzando le sinapsi, amico mio.
6: Oh, cani.
3: Cosa?
6: Sono nervoso. Quando ti sento, cane, io non ragiono più. Mi sale l'ulcera, il porco.
3: Lo percepisco, Sei malato mentale, infatti.
6: Cosa cazzo vuoi da me?
3: Piccola dolce libellula mandorlata. Volevo la tua...
6: Brutta merda, che il cane.
3: Scusa,
6: con questi nomignoli.
3: Carotina, ti sento molto nervoso. Non sono riuscito
6: a... Sono nervoso, cane, perché tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
3: Innanzitutto,
6: cane.
3: Senti, mortadellina senza glutine. Allora, prima di tutto,
6: Senti, mortadellina senza glutine. Un uomo amaro, schifoso, cane. Ponti, faccio una mortadella, porco.
3: Sei molto...
6: Merda, cane.
3: Sei molto maleducato, perché io ti avevo chiamato per farti gli auguri di buona domenica delle palme in ritardo, purtroppo.
6: Ma cosa fai tu, buona domenica delle palme? Che sei ateo? Che cazzo,
3: cazzo
6: vuoi?
3: C'entra? Tu non sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente?
6: Che il porco.
3: Dolce acqua santiera, che cosa ne pensi del caso di Ilaria
6: Santiera, cane, a sciapete ti trasformo in un recipiente.
3: Ma scusa, ma non posso dire un cazzo, però. Non posso dire un cazzo, ti attacchi ogni parola, sei pazzo.
6: Ma porco, non posso dire un cazzo. È giovane acqua santiera. È mortadellina dolce. Porco, che cazzo vuoi di dica?
3: Ma dai, dai.
6: Non riuscirai a scappare ogni volta, non riuscirai a mandarmi la digos ogni volta, maledetta merda.
3: Qua qua paperella, paperella. Qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua
6: qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua
3: qua qua qua
6: qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua
3: Raperonzolo.
6: Mettila, cane.
3: Raperonzolo.
6: Se vuoi sostenere un colloquio con me, cane, ascolta e rispondi. Non venire qua con gli epiteti, porco.
3: Pitati, pitati, cracracrarano, chietarano, chietta, non hai mai un cazzo da dire.
6: Maledetta merda, cane.
3: Pazzo.
6: Te lo giuro, maledetta merda, cane. Ti macellerò vivo. Ti prenderà sbarroni, ti farò diventare tutto bello morbido, cane, ti smembrerò vivo, ti farò pezzi, maledetto merda, cane, e riempirà le sorprese di ogni uomo di Pasqua con un tuo pezzo, cane, e li prenderà tutti i tuoi familiari affinché possano ricostruirti, maledetto merda, cane, devi morire male, devi morire!
3: Effettivamente le mie reliquie come sorpresa dell'uovo di Pasqua sono un'idea di marketing straordinaria, eccezionale. L'uovo Bruciani, un orecchio in ogni confezione. Lo adoro, ciao, ciao a tutti, buona settimana, andate a far culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: è viscoso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsi anali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, plebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle!
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo. È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
3: No, serva straccia! Donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante!
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda! Non so perché, perché ho colto! Però gliela faccio, se vuole!
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma!
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso!
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Magari che non è Harry Potter. Ptero,
2: ok. Il dottor Pterodattilo.
7: Il dottor Pelocazzo.
4: Parnermovost.
5: Che bastardi che siete. Dai, sì.
2: Il dottor Pterodattilo.
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Guarda, sono innamorata, non
4: so. Minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina, non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?

0: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
1: Serva straccia? Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio...
2: segreto!
3: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
1: Idiota. Non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
3: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
0: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
1: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola.
4: Bene, intrigami.
1: Ti abbiamo sgamato, attentatore! Straccia, accendi la luce!
5: Uè, accendi la luce, voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi a tentoni!
1: Vecchio orso, quindi sei tu l'attentatore?
0: Potrei farle la stessa domanda!
5: Uè, stessa domanda voglio a tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella! Calma, vecchio del cazzo! Ho solo sbagliato stanza! Cercavo la nonna di Peter!
3: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
5: Ma no, stracciacazzi! Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io!
3: Davvero? E qual è?
1: Non osare, vecchio orso!
5: Allora, il segreto di donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
0: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate, l'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi? Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
3: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E lo hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita! Madonna. È buffissimo!
2: Madonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
3: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
2: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile? No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque! Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
3: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
2: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea. Chi cazzo lo sapeva che era illegale?
3: Ma scusa, ma ti hanno fatto un TSO? Ma perché?
2: Trattamento sanitario obbligatorio. Oh, a me non mi obbliga a fare un cazzo nessuno. Hai capito, stronza?
3: Ma se hanno chiamato i medici per obbligarti ad andare in una struttura, ci sarà stato un motivo. Di solito lo fanno per i pazzi.
2: I pazzi cosa? Dillo!
3: I pazzi, sì, te lo dico. Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa.
2: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello. Cogliona!
3: Guarda che è italiano, si dice igiene mentale.
2: Sì, dai, muchela, osti. Va che oggi c'ho una puntata bomba, anzi, bombissima. Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occio, che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh.
3: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
2: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi si è reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube. Devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
3: Sì, va bene. Meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno, in fondo.
2: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione. Ecco, un attimo. Ecco, ci riesco. Scoe, aspettate. Me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
3: Ci credo che fatichi, Beota. Hai due dita di legno dritte fatte con la balsa intagliate anche male. È impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
2: A chi hai detto, Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi hai rotto i coglioni. Adesso ti ficco un ditone di legno in quella faccia da stronza. Vuoi vedere? Oh, cazzo fai?
3: Dici questo, ditone?
2: Giù le dita dalle mie dita. Giù le dita dalle mie dita.
3: Intendi queste due friabili ditone di balsa? Ah! Che soddisfazione! Non le potevo vedere, erano qualcosa di improbabile!
2: Ma Cristo! Hai spezzato le ditone di balsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko! Ma sei deficiente! Ma sai quanti giorni ci ha messo a intagliarle? Ma ti rendi conto che è dovuto star fuori dall'asilo per 3 giorni per farmele?
3: Ma scusa? Tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
2: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità della Madonna. E comunque, non sono cazzi tuoi!
3: Beh, visto che c'eri, tanto facevano cagare uguale, potevi metterci 2 legnetti raccolti per terra.
2: Cazzo! Ottima idea! E mi risparmio anche gli happy hippo per il Mirko. Aspetta, userò questi 2 legnetti sul marciapiede. Ecco, e hop! Figa come sono molli! Devono essere marciti! Figa come puzzano! Però si possono modellare! Sembra plastilina puzzolente! Cazzo!
3: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
2: Figa, mi sembrava strano come legno,
3: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di 2 falangi!
2: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
3: Mamma mia, che disagio!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelli, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli, giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e gli attacca a una malattia virale. Nandudu. Grosso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Turman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burraciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
4: Ma che schifo!
7: Aria!
4: Ma che schifo! Ma che cazzo!
7: Eccomi! Scusa!
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
4: Non se l'ha anche lavato!
6: Ah, sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No,
6: scusa,
4: no.
6: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: Dai, anche la fome.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento.
9: un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un messaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano?
4: Eh?
3: Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film!
4: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
14: Quark Archivio, le ultime puntate prima della pensione.
15: Molestie sessuali, bullismo, infanticidio e abuso di sostanze stupefacenti. No, non stiamo parlando del vostro europarlamentare di fiducia, ma di una specie ancora più malefica e insospettabile, i delfini. Ebbene sì, cari miei coglioncelli, in questa puntata scoprirete che quel simpatico pesciolino con la fica sul cranio è in realtà un figlio di puttana come pochi al mondo. Vi assicuro che d'ora in poi non farete più la raccolta differenziata e anzi pregherete il Signore Iddio che ci si strozzino coi rifiuti sti figli della merda con le pinne. Peccato che la carne di delfino faccia cagare il cazzo, altrimenti potremmo mandare Capitan Findus a farli fuori tutti.
14: I delfini sono veramente figli di puttana.
15: Ma ora mettetevi comodi e gustatevi gli indicibili orrori perpetrati dalla peggior specie vivente al mondo dopo i toscani.
14: Siamo nei pressi delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'oceano Atlantico. Un branco di delfini guizza fra le onde, apparentemente felici e contenti, emettendo i loro tipici versi gioiosi. Ma solo gli esperti sanno che questi versi, all'apparenza così innocui, sono in realtà il corrispettivo delle nostre bestemmie.
3: Porca...
9: Cane!
3: Porca... Puttana!
14: Quello che stiamo seguendo è un branco di giovani drogatelli per digiorno. In questi mari vive infatti una particolare specie di pesce palla che, per difendersi dai predatori, rilascia una sostanza chiamata tetrossodina, veleno che in dosi ridotte ha un effetto sballante sui delfini. Sotto l'effetto della droga, il branco si lancia ora nella sua attività preferita, la caccia a un maschio isolato da sodomizzare a sangue.
9: Uè, Antonio!
16: Uè.
9: Ma questa è timida, eh!
16: Ma perché lui non è delfino!
9: Ah no?
16: Oh, cos'è?
9: Quella squalo!
14: Ecco avvistata la vittima ideale.
9: Senti, ma visto che siamo qua, no? Io e te, siamo strafatti di pesce palla.
16: Oh, rì, porco...
9: Sei simpatiche? Sei simpatiche?
16: Perché so fatto?
9: Anch'io so fatto, facciamo roba! Brì, porco... Senti, perché noi ci inguliamo lo squalo? Squalo?
16: Squalo?
9: Ma non è che ci confondiamo poi con quello che faceva lo zonzo 105?
16: Cos'è che lo squalo c'ha due cazzi?
9: Una testa!
16: Ok!
9: Squalo!
16: Ehi!
9: Hey. Brì, porco...
16: Bri.
9: Non fa,
16: non fa l'imitazione.
9: Lo sappiamo che sei uno squalo.
16: Tu sei squalo.
9: Faccio vedere un buco da culo.
16: È vero che c'è due cazzi?
17: Sì. Tre.
16: Tre cazzi.
9: Vado, atros.
16: Bri.
14: Parte l'inseguimento, che però dura poco. La vittima, accerchiata, non può far altro che lasciarsi inculare dai fattoni.
9: Ah, che bella troia! Ah, che bella fico che c'ha!
16: Ah,
9: ma questi maschi però! Glielo ciuccio! Guarda che c'è due cazzi!
17: Sì, tre!
16: Tre cazzi!
10: Vado!
16: A posto!
10: Ehi!
11: Bri! Bri!

0: Le froci, a volte i delfini sono pure cannibali.
1: Visto che vi avevo detto, i delfini sono davvero quasi peggio dei toscani. Ora aprite il frigorifero e prendete tutti i Galak dei vostri figli e dateli ai barboni. E per oggi i vostri 5 minuti di cultura li avete avuti. Tornate alle vostre vite del cazzo, che io sto per imbarcarmi su una baleniera giapponese e vado a squartare quei mammiferi che sbucano dalla schiena. Alla prossima puntata, faccette di merda. Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
4: Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Anche due storie.
6: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
7: Ascolteremo te.
6: Come brucia,
8: Papà Castoro, Papà Castoro, smettila di annusare la forfora e raccontaci una storia.
6: No, andate a giocare a Shanghai con le siringhe usate e non rompetemi i coglioni qua,
8: E dai, Papà Castoro, per favore, per favore, per favore, raccontaci una storia.
6: Ho detto di no, guarda. Piuttosto mi strofino la testa di magali sui coglioni finché non inizia a sparare buste gialle.
8: E dai, Papà Castoro, per favore, per favore, per favore!
6: Questa è la puttana della marmotta! Va bene, dai. Vi racconto una ragazza di storia qua, sedetevi.
8: Sì!
6: Allora, fatevi pensare. Vi racconto questa qua, allora, si intitola... la bella addormentata nel porco bosco.
8: Oh!
6: Allora. Niente, c'era una volta una principessa con due tette grosse così.
8: E poi?
6: E poi sta principessa con due tette grosse che c'aveva un vizio, no?
8: Quale vizio? Quale?
6: Un attimo! Senti, di notte, quando tutti dormivano, sta cosa qua si vestiva da drago ricchione e usciva dal castello di nascosto. Per andare nel bosco a...
8: E poi
6: se mi fate girare i coglioni un attimo, no? Allora, una volta giunta nel bosco, cercava l'albero più alto di tutti e ci si arrampicava fino a sopra, no? In cima. Ancora questo e poi. Allora, se una volta che arrivate in cima all'albero più alto, prendeva un lassativo, no? E iniziava a cagare spruzzo su tutti gli animali quelli che sotto nel bosco.
8: E poi!
6: Basta, e poi basta! Allora, dopo aver cagato su tutto il bosco, niente, scendeva dall'albero, si toglieva il vestito da pagliaccio triste. E iniziava a correre tutta nuda nel bosco, urlando come una pazza per svegliare gli animali, no?
8: E poi!
6: Ancora un'altra volta e poi mi metto il cazzo in bocca, tutti e tre, chiaro? Dunque, gli animali si svegliavano incazzati e tutti i piedi ricoperti di merda, no? E iniziavano a rincorrere la principessa nuda fino a una grotta segreta che c'era lì in fondo al bosco.
8: Oh! E poi!
6: Ecco le cazzo! Dentro la bocca, Così imparate a rompermi i coglioni qua. Allora, che con calma le storie ci raccontano qua. Dunque, la grotta segreta c'era dentro un drago ricchione.
8: Un drago ricchione? Davvero? Davvero? Davvero?
6: Adesso iniziamo con davvero? Un altro davvero mi metti il cazzo nelle bocche un'altra volta, Allora, comunque, sì, c'era davvero sto drago ricchione. E c'aveva un vizio segreto.
8: Un vizio segreto? Quale vizio?
6: Avete cambiato, non dite più davvero, vabbè. Comunque di notte, quando tutti gli animali della foresta dormivano, sto drago ricchio si vestiva da principessa del Tettona e volava verso il castello.
8: Oh! E poi?
6: Vabbè, lasciamo perdere poi qua. Dunque, una volta arrivato sopra l'edificio, prendeva un lassativo e cagava spruzzo su tutti gli abitanti del castello.
8: Oh! E poi...

0: E gli abitanti si svegliavano incazzati, tutti i piedi ricoperti di merda. E iniziavano a rincorrere il drago fino a una grotta segreta che stava dentro al bosco.
1: Oh! E poi?
0: E poi il drago ricchione, la principessa del Thorn, gli animali del bosco e gli abitanti del castello si trovavano tutti insieme nella grotta segreta, tutti ricoperti di merda. E stanchi come erano, si addormentavano di colpo, no?
1: Oh! E poi?
0: E poi è arrivato Gianni Morandi e se li mangia di tutti. Posto? Ci vediamo domani, ciao!
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì. Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo con i piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì?
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardio, scicchietto, pontello, l'ho ammazzato!
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, ammazzato, scicchietto, pontello,
3: no, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signore, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Non posso!
1: Cosa stai facendo, Pino?
0: Aspetta!
1: Stai facendo la sega?
0: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
1: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
0: Ah, ecco! Aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca ma... Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
1: Aspetta che mi stacco il cazzo!
0: Perché?
1: La devo mettere in frigo, aspetta!
0: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso, e annoiato dalla vita hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro indebitandoti per il resto della tua vita, e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Oh, bravi! Non tu, loro sono dei nostri! Benvenuti! Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre, convinti che stessero abusando di te. Ma sei proprio un coglione! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il c***o dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORR perché ha trovato peli di c***o nel barattolo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate, sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
2: Pronto?
0: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash. Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
2: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere.
0: Dimmi la verità, sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
2: No, tu sei un figlio di puttana.
0: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo! Ciao fratelli, alla prossima!

0: 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Cari amici, ho buone notizie per voi. Se siete convinti che la vostra esistenza non valga il fischio di un cazzo, di essere dei ridicoli scherzi della natura, buoni soli a far strozzare dalle risate chi vi osserva vagare come zombie obesi in questa valle di lacrime che vi ha ripudiato il giorno stesso che avete messo il naso fuori dalla vagina di vostra madre. Insomma, se credete di essere l'ultimissima fra le merde, io non posso che darvi ragione. Ma su col morale, perché siete in degna compagnia. Quest'oggi parleremo infatti dei panda, in assoluto l'animale più inutile, patetico e indegno di tutto il creato. Vai col servizio!
3: I panda sono juventini di merda? Ci troviamo nella regione del Sichuan, nel cuore della Cina. Una panoramica mozzafiato ci mostra la sterminata foresta di bambù che ondeggia su e giù lungo una distesa di dolci promontori, riportando alla memoria le tettone muschiate di una tassista amica di mia sorella che mi ha fatto un bocchino un paio di capodanni fa. In questo scenario mozzafiato vediamo arrancare Nando e Lando, due panda adulti in piena digestione.
4: Oh, che mal di pancia! Sono stanca di bambù. Fammi un pompino, va! Non vedo l'associazione fra bambù e pompino. E che sono stanca della stessa vita, sempre abbracciata la pianta, che palle. Sembra a tifare Juve. Fammelo un bocchino, va! Ancora, non vedo l'associazione fra non vedo l'associazione. I panda non fanno l'associazione. Fanno le macchine 4x4. No, i panda stanno nella foresta a mangiare bambù. La Fiat ci ha fatto un sacco di soldi. Infatti, io volevo fare una class action tra tutti noi e denunciarli per l'appropriazione indebita del nostro... Parole troppo grosse per un panda. Perché studiato all'estero. Pompino. Cosa? Pompino. Non vedo l'associazione fra parole troppo grosse.
3: La stanchezza di Nando e Lando non è affatto insolita. Per decreto diretto di nostro Signore Iddio, infatti, i panda sono perennemente a corto di energie. Nella sua infinita bontà, il creatore li ha plasmati con un sistema mandibolare e digerente tipico dei carnivori, ma, scherzo scherzetto, ha poi completamente tolto loro la capacità di percepire il sapore della carne.
4: Oh! C'ho mal di pancia, sono stanco.
5: Ho una cura per te, questo bambù.
4: Ancora bambù, ma che schifo il bambù, ma perché mangiamo solo bambù?
5: Stasera vieni a mangiare a casa mia, che facciamo gli spaghetti al bambù.
4: Ancora bambù.
5: Poi una bella bistecca a bambù, con delle belle verdure fatte di bambù.
4: Ma senti un attimo, noi abbiamo dei canini lunghi 40 centimetri, siamo plantigradi. Perché i nostri cugini, guarda i grizzly, quello si mangia il pesce, si mangia il cacciagione, il cadavere, è onnivoro, no?
5: Io mangio i cazzi.
4: Sì, ma masticali poi, che ti rimangono sullo stomaco.
3: Ci tengo a specificare che non tutti i panda sono culattoni, solo un panda su mille è attratto dai gatti e tra panda viene chiamato il mazzoli. Ma anche se non fa nient'altro se non abbuffarsi, il panda è comunque sempre in debito d'energie, a tal punto che piuttosto che camminare preferisce rotolare giù dai monti, con risultati spesso disastrosi.
5: Oh, dobbiamo andare giù!
4: Da che parte vai tu?
5: Di là!
4: E io vado dall'altra parte, se no ci crolliamo addosso come la...
5: Ma scusa, abbracciamoci forte, certo si annudi.
4: No.
5: Io ti prendo a cucchiaie da dietro.
4: No, perché io...
5: E rotoliamo giù come due amiconi.
4: Guarda che abbiamo già rischiato l'estinzione una volta. Tu fuori di metterlo in culo, tu ci pregiudichi il futuro. La fica.
5: Allora io ti abbraccio così.
4: E basta, non siamo in carcere!
5: E rotoliamo!
3: Se ancora avete qualche dubbio che qualcuno lassù stia spingendo alla grande per far estinguere queste inutili palle di grasso e pelo, basterà dare un ultimo schifato sguardo alla loro vita sessuale per farvi cambiare idea. Le femmine di panda sono infatti fertili per la bellezza di 2 interi giorni all'anno, periodo durante il quale il maschio, afflitto da impotenza cronica e dotato della libido di un cassonetto della monnezza, deve ingravidarla con il proprio pene di 4 centimetri.
5: Oh! Sono i 2 giorni, oh! Dobbiamo scopare!
4: Aspetta, sto provando a farmelo tirare, aspetta. Ma è piccolo.
5: Lo so. Ma ci ha fatto grossi, con i denti tutti belli accumulati, e un cazzo piccolo che non mi tira.
4: Sì, almeno tu sei juventino, io sono interista, cazzo!
3: Per ovviare i 2 problemi, alcuni panda provano a farsi le seghe, tentando di renderlo almeno turgido.
5: Aspetta, faccio io.
4: Ancora andiamo avanti, te l'ho spiegato 1000 volte.
5: Ma allora io sto dietro, non mi vedi?
4: Non devi stare dietro,
5: ascolta.
4: Non devi stare davanti.
5: No!
3: Ma il panda con tendenze culattoniche è sempre dietro l'angolo per approfittarsene.
4: Non mi devi stare vicino proprio, mi dai fastidio.
5: Sto dietro e faccio la voce femminile.
4: Io non ti sopporto più.
5: Abbiamo 2 giorni per chiavare sta stronza. Sto dietro, faccio la voce femminata per me, un cazzo. Così pensi che sia donna.
4: Non funziona.
5: Guarda, provi,
4: non funziona.
5: Non funziona.
4: Proviamo.
5: Sei di dire bello proprio.
4: Proviamo.
5: Mi fai schifo.
0: Uè, allora, guarda quanto tu che bel ragazzo.
5: Sei anche un imitatore di merda.
4: Ah, ma che sto
5: male. Ah, mi sento male, manco le proteine. Dammi un bambino.
4: Un bambino?
5: No, magari ma mangiassi un bambino.
4: No, pompino!
5: Ma tu sei proprio fissato!
4: Quindi?
5: Quindi tutto va a fanculo e io mi faccio la sega!
4: Vabbè.
2: Cosa vi avevo detto, emeriti coglioni? Come avete visto, siete in buona compagnia. Secondo le mie fonti al mondo, rimangono circa 1900 esemplari di panda, che guarda caso è lo stesso numero di pallottole che conservo sotto il letto. Io dunque imbraccio il fucile e vado a metter fine alle sofferenze di questi pagliacci di pelo. Alla prossima puntata, faccette di cazzo, porco... li secco tutti!
3: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una specie animale molto pericolosa, gli Ilaria Salis, squilibrati mentali che inneggiano il comunismo mentre buscano uno stipendio di circa 20.000 euro al mese e dormono in alberghi a 5 stelle, dove la gente non ha da mangiare. Alla prossima puntata, ipocriti del cazzo!
6: Radio 105.
7: Only for you. No. This is Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
4: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che per la vita?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
10: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
9: May.
10: Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
13: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No, Tom Pim.
8: Allora, oh.
10: No.
8: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petepam.
8: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
10: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì.
15: Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini, si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con lo Stato, muore a 87 anni e a parte essere una notizia della prima pagina per l'entità del personaggio che è scomparso, però ci sono celebrazioni ufficiali, possibilità di assistere ai funerali, persone sui social network che scrivono RIP, riposa in pace, Riina! C'è gente che ha fatto le condoglianze alla famiglia perché è morto Riina. Ma stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora alla fine degli anni 70 con la trattativa Stato-Mafia, Andreotti, eccetera? Stiamo ancora lì? Siamo ancora lì nel 2017? Siamo ancora a baciare i coglioni al cadavere di Riina? Lo voglio sentire da voi. Apriamo le telefonate, via.
4: È morto, e quindi?
3: Sì. Ci sono persone che hanno scritto le condoglianze sul web a Totò Riina. Le sembra una cosa sensata?
4: No. Assolutamente.
3: Perché?
4: Perché ha fatto parte di un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
3: Ah, ecco, aspetti, perché lei definisce la mafia?
4: Sì.
3: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so, come un circolo del bridge.
4: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
3: È giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
4: Non
3: perché ammazza la gente, spaccia la droga.
4: Nel mondo sociale.
3: Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco, se lei è la matriosca di Marzullo. Come cazzo ragiona?
4: Tu ti sei infilato nel culo per cosa? Queste cose.
3: Ce la fa a parlare, sì?
4: No, ha cagato male stamattina.
3: Lei non si interessi delle mie feci? Che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
4: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
3: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
4: Ma insieme al Bridge.
3: Lei
4: con Marzullo si fa anche le scopate.
3: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
4: E quindi?
3: Allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
4: La merda.
3: Oh, vede che ci è arrivato.
4: Merda.
3: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
5: Ma che pregunta? De mattina, questo orario. Vabbè.
3: Scusi, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
5: Ma quale sannita?
3: Non lo so, parlando con sembra un muazzin sul minareto che officia.
5: Mi piace perché parli veloce, non tu sei uno scherzo,
3: sì.
5: No?
3: Ma è lei che sente lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
5: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua. Dai,
3: sì, ma che cosa? Non ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
5: No, lo
3: perché lei
5: facendo,
3: non ce l'ha, lei è come il gym, lei non ha il cazzo.
5: Lo stai misurando con me?
3: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei. Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di Totò Riina e di come viene celebrato sui social network?
5: Che non me ne fotto un cazzo.
3: Non gliene fotto un cazzo?
5: No. Ti cambia qualche cosa a te, personalmente?
3: Ma non ne faccio una questione personale, Ebete!
5: No, la stai facendo, perché mi stai chiamando, la stai facendo personale.
3: Io sto facendo... Ma che cazzo la conosce? Se domani la scorreggia di un ciclope la porta via dal pianeta, a me non me ne frega un cazzo, non venga a piangere solo sotto ombra, non me ne frega un cazzo.
5: Che brava, molti aggettivi conosci.
3: Secondo lei, com'è il rapporto Stato-Mafia adesso? Dica.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso, quindi lei è contento che nello Stato italiano ci siano delle infiltrazioni mafiose?
5: Come sui cazzi?
3: Lei è un pensiero fisso?
5: Lo
3: capisco che lei ode la parola cazzo in tutto, ci spera, eh?
5: No,
3: lei è un contronatura, un piliculo?
5: No.
3: È piliculo lei?
5: A me piace, sì, a fiumi.
3: A lei piace il cazzo a fiumi?
5: Certo.
3: Lei si prenderebbe un Nilo di cazzi?
5: No,
3: un Rio della Madre, un Tevere di cazzi?
5: Sì, un Tevere sì.
3: Va bene, ma a me le sue inclinazioni omosessuali non mi interessano.
5: Sei un grande, veramente, sei un grande.
3: Va bene, Kevin Spacey, dai, va bene, abbiamo capito come la pensa. Dai, vaffanculo, dai. Un altro.
6: Buongiorno Giuseppe, tutto a posto?
3: Tutto a posto, Lobomane, come stai? Un po' che non ci sentiamo.
6: Tutto bene, oggi una giornata bruttissima, pioggia.
3: Una cosa al volo sulla notizia del giorno, è morto Totò Riina.
6: Beh, senti, come si dice dalle mie parti, mettiamo il lotto al cazzo. A me, diciamo, dalla morte di Totò Riina non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
3: Sono molto d'accordo con te.
6: Ma non sono neanche d'accordo sul fatto che il ministro dell'interno
3: sì,
6: ha dato la possibilità ai figli di assistere invece di stare sul punto di morte. Ma questa gente che ha fatto lo schifo, che veramente ha dato soltanto problemi a una nazione, deve andare a fare in culo. E non dovrebbe avere neanche tutta questa, come si dice, questa visibilità, a mio parere.
3: Hai perfettamente ragione, Lupomane. Senti, ma ti faccio una domanda più profonda. Secondo te, la mafia è ancora all'interno dello Stato? Ha cambiato semplicemente il modo di approcciare?
6: Lo posso dire proprio nei denti, ma bello forte.
3: Dillo.
6: Lo Stato è la mafia.
3: Lo
6: Stato è la mafia, deve andare a fare il culo.
3: Grazie mille.
6: Deve andare a fare il culo, che momento è questo, porca puttana.
3: Non ti incazzare, Lupomane, che ti cascano i capelli, dai.
6: Ma non lo so, ma tu sembri normale che uno Stato oggi, ancora, che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo buttaccio, c'è te. scusa, mi viene.
3: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto, con quello che si vede in giro, è giusto.
6: Mi viene. Porca puttana!
3: Lupomene, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
6: Ti ringrazio, tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte del più debole.
3: No, io sto dalla parte di chi paga, no, non me ne frega un cazzo dei deboli, a me, io sto dalla parte di chi paga di più,
6: allora,
3: Lupomene.
6: Sei stronzo,
3: sì, sono stronzo.
6: Anche i deboli devi aiutare,
3: non me ne frega un cazzo.
6: Scusa, vaffanculo, pure te, mo.
3: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai, io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
6: Ah, quindi sei un venduto, pure tu.
3: Sì, ma anche tu,
6: mi stai deludendo, Giuseppe.
3: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai. Lo sai,
6: l'importante è che non mi porti nel culo, eh? L'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore, avanti con il cuore.
3: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così. Dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
6: Come sempre, tiro fail, tiro spag, tiro un cazzo cadofre.
3: Ciao Lupomene, un abbraccione, ciao.

0: This is a zoo only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Emanuela!
2: Sì!
3: Ciao, sono Tony, il DJ della discoteca Smash di Cremona. Come stai? Ti ricordi?
2: Non ti conosco io.
3: Sì, ci eravamo conosciuti negli anni Ottanta. Mi ricordo che avevi la... come si chiama? La Renault 5 Turbo bianca.
2: Madonna!
3: Hai visto? Che memoria che ho, Come stai? Quanto tempo,
2: E cazzo, cosa ti racconta? Sta lavorando.
3: Stai lavorando, Messo su famiglia?
2: Sì. Ah, ho un ristorante nella provincia di Cremona.
3: Ah, magari qualche volta posso... Come si chiama il ristorante che passo a mangiare?
2: Trattoria del...
3: Ah, la conosco.
2: Sì, e allora passa così.
3: Ci salutiamo così, ce la raccontiamo un pochettino,
2: Aspetta, ma tu non hai un profilo Facebook?
3: No, io Facebook uso Instagram io.
2: Allora, perché faccio sempre su Instagram.
3: Come sei su Instagram?
2: Come Emanuela.
3: Pensavo che avessi usato un altro nome, ecco perché te l'ho chiesto.
2: No.
3: Aspetta che ti cerco, aspetta un attimo, che sono curioso. Emanuela. Ma alla fine la Renault 5 bianca che fine ha fatto?
2: Ormai la Renault 5 bianca è...
3: Ammazza, ti sto vedendo! Ammazza, che bella signora che sei! Wow!
2: Ma dai, io voglio vedere te, perché io voglio ricordarmi di te.
3: Io, allora, ai tempi avevo i capelli lunghi, la coda, vabbè, facevo il DJ, quindi in console ero sempre...
2: Ma tu non puoi chiedermi l'amicizia su Instagram così, di modo che ti possa vedere?
3: Sì, adesso te la chiedo.
2: Aspetta un attimo che ho una telefonata da Roma sotto.
3: Dai, un attimo che ti aspetto, dai.
2: Dai, ok.
3: Mamma mia, che storie, mamma, come glielo mettevo nel c***o questa stronza. Mamma, che è rimasta un bel troio. Madonna mia, ma che bestia che è, che mammellone che ha.
2: Ok, ti sono.
3: Stavo guardando che, ammazza, oh, che bei mammelloni che ti sono rimasti. Che ridere. Senti, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Poi magari passo al ristorante e ne parliamo. Per caso, ti avevo lasciato una giacca di jeans? Con una toppa dietro, con uno stampo di un... era il mio logo da DJ. C'era un missile con sopra tipo un fungo rosso che sparava dei missili.
2: Assolutamente no.
3: Era una giacca di jeans dell'uniform.
2: No.
3: Perché mi ricordo che quella sera, quando eravamo in giro con la Renault 5, che avevamo fatto un po', diciamo, porcheria in macchina, ti avevo lasciato quella giacca.
2: Io non mi ricordo di questa cosa.
3: Io mi ricordo che avevi... ai tempi facevamo le limonate da 15 minuti, ti ricordi? Che poi siamo andati anche in quella baracca vicino al locale.
2: Sì.
3: Ti ricordi quella volta che ti ho inculato nella baracca vicino alla discoteca a Cremona?
2: No, non me lo ricordo.
3: Forse quella sera eri un po' bevuta, Bevevi, va.
2: Comunque cercami su Instagram, sì. Così. Adesso io sto lavorando, non posso più stare qua.
3: Cercami ok. Ma senti, una domanda così, oltre alla Jack Regis, ma fai ancora Anal? Anal, lo fai ancora? Ti ricordi che lo volevi sempre nel culo? Vabbè, poi ne parliamo al ristorante, dai. Pronto? Mi senti? Ragazzi, non ha detto emozione la ragazza. Mamma mia. Che baccona, mamma. Con la Renault 5. Mi ricordo una volta che la stavo inculando ai 130 in città Cremona.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Eccoti.
3: Chi è?
2: Ciao.
3: Chi è?
2: Io. Io sono Peter.
3: Mambo, ciao.
2: Peter Night Shyamalan.
3: Io sono italiano. Ciao.
2: Ah, va bene allora.
3: A che c'è?
2: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto. Ma io so cosa mi dice la pancia. E proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
4: indigestione.
3: Mamma te chiama.
2: Ok.
3: La tua ci ha mangiato carne molle.
2: Ok.
3: Carne molle ti ha mangiato.
2: Anche se al momento ho un po' di
4: diarrea.
3: Vatti piangere.
2: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: Capito?
2: Come non detto.
3: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
2: Io sono Peter. Peter
3: io sto lavorando, non mi rompere più.
2: Ah, capito? Ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Sto lavorando, non mi rompere più.
2: Cosa? Ok.
3: Il fatto apposta, capito?
2: Okay.
3: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
2: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: Fa che cazzo.
2: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cacchio ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Faccio la domanda.
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora vaffanculo, la fessa da sorda.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea!
4: Chiama il cappello!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta a sorda.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei il mio figlio di cornuto.
1: Oh, poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama il cappello.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senta, la vuoi affangare a sorda?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senta, ma la vuoi affangare a sorda stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
13: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
13: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
13: forse
12: vabbè.
13: C'è il sangue. Allora, sì, signora...
12: Questo
13: mi ascolti, sì. Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
13: Gaetano?
12: Don Gaetano,
13: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
13: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
12: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono?
13: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto
12: quanto. Va bene.
13: Lo sport.
12: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
13: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
13: per
12: cosa
13: chi non
12: si...
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
13: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
13: ma tu,
14: che ti ho
13: ma
14: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Me commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
13: Uno.
12: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
13: Che vaffanculo, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
13: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
13: No.
8: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pendola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
8: fare.
13: Ma io
8: la
13: so
8: cacca.
13: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
8: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
12: bene,
8: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
12: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
14: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto lo sporti in merda. Dai.
14: Hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e dì di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Sentite che sound.
1: Dolce come il miele.
0: Oggi apriamo la puntata con la nuova canzone di John Sbarabella.
1: Tra culi e cappelle.
0: Ascoltiamo Culi e cappelle. Qui su Radio Air General.
2: Sì, su, più va bene.

0: Qui su Radio Air General era il nuovo di John Sbarabella con Culi e Cappelle.
1: Sì, hai ragione, Jürgen, questa canzone è proprio bella. Anzi, mi eccita moltissimo. Adesso ho voglia.
0: Stai molto calma. Tu pensa a fare la regia.
1: Va bene, mio trivellatore. Vai pure con l'argomento di oggi.
0: Oggi trattiamo l'argomento. Lubrificanti. Sono sempre utili. Voi quali usate? Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi. Si sa che le donne nel tempo gli si secca la Bernarda e diventa come il pane carasau. E non è piacevole infilare il membro nel pane carasau. Tu, Samantha, cosa usi?
1: Io uso lo yogurt per i rapporti anali. È molto morbido.
0: Molto interessante.
1: Mi viene a scopare?
0: Quindi, voi utilizzate delle creme, dei liquidi. Diteci la vostra.
1: Jürgen, mi scopi?
0: Abbiamo qualcuno in linea?
1: Sì, abbiamo un sacco di ascoltatori. Ti passo il primo.
2: Brava piccola.
1: Ti dà fastidio se sto in regia nuda con la fucking machine che mi trivella?
0: Oh!
3: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
0: Lei si fa scopare con qualche crema?
3: Ma che schifo!
0: Cosa usa? Lo yogurt?
3: Ma che yogurt? Ma che cazzo dici?
0: Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Usa un idrante all'olio extravergine di oliva?
3: Ma tu sei un pervertito!
0: Oh! Stiamo parlando di come le donne si lubrificano la fregna.
3: Senti, stronzo, hai rotto i coglioni!
0: Le usa la pasta di mandorle?
3: Non me ne frega un cazzo! Devi smettere di chiamarmi, hai capito?
0: Per il culo cosa usa? La vasella? O va di brodo vegetale?
3: Mi dica. L'ho già chiamata una volta la volante, devo chiamarla di nuovo?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Guarda che la chiamo, ci metto un attimo, lo sai? Basta che schiaccio un tasto.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sto per schiacciarlo.
0: Vai così, vai, oi.
3: Guarda che ci sono quasi.
0: Vai, vai, vai, vai.
3: Ti dico che lo schiaccio, ti dico. Vabbè, l'ho schiacciato. Cazzi tuoi adesso.
0: Bella puttana.
3: Prepara la valigia, coglione.
0: Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Salve. Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
4: Guarda,
0: mi dica.
4: Guarda, se figli a puttana detto mare che attacca cacca, volta ti chiedo manda a troia detto mare che brutta puttana che attacca cacca.
0: Cosa usa? Lo yogurt? Pronto? Ma perché se l'è presa? Non ho detto niente di male. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo capito che alle donne non gli si può chiedere mai niente.
1: A me puoi chiedere quello che vuoi, mio stallone da monta.
0: Oh,

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai! Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la...

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, il titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì,
1: salve. Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì, salve.
1: Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?

0: celeria.
1: È impossibile.
0: E dice che è impossibile.
1: Sto prendendo in giro.
0: No, assolutamente.
1: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
0: È un po' piccolo, però, nel senso.
1: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
0: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Lo facciamo andare in giro.
1: Ci sta bene.
0: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei
1: sono
0: sarebbe
1: a piena disposizione. Tutti gli arti che le servono.
0: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe.
1: Io? No, no, no, assolutamente.
0: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora, dai. Salve.
2: Dito no. Cosa dice?
3: Dito no.
2: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
0: Sì, buongiorno, salve. Siamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
4: Sì.
0: È la macelleria, giusto?
4: Sì.
0: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti. Intanto perdoni la mia ignoranza.
4: Veramente in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
0: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
4: La ringrazio, ma sono impegnato.
0: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
2: Dito no. Cosa dice?
3: Dito no.
2: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
4: Sì.
0: Salve, sono l'assistente del dottor Mastella, il sindaco.
4: Sì.
0: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è al corrente, ha avuto un incidente.
4: Ah, mi dispiace.
0: Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego, abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
4: È video dal dito mio.
0: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice nel senso è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
4: Il pene?
0: Sì.
4: Ma è uno scherzo secondo me.
0: No, che scherzo, scusi, nel senso che guardi, una situazione, so che sembra una cosa, nel senso, uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito, qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
4: Quindi ci vuole pure un bel pene.
0: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria e facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
4: No, ciao.
0: Cosa, no, scemo? Oh.
4: Pronto.
0: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
4: Però 35.000 euro, quasi, l'ho fatto già da chiaro poco, un buon.
0: Te li mando allora?
4: Dain.
0: Te li mando?
4: Dain.
0: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
4: Va bene.
0: Dai, no. Arriviamo.
4: Ciao.
0: Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio che ti ciucci il dito! Evitiamo, Dai, ciao!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
9: Chi è? Pronto?
10: Chi sei?
9: Chi cazzo è, scusi?
10: Ma che cazzo è che parla?
9: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
10: A te te l'ho fatto.
9: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
10: Da Grattasoglio.
9: Ah, ti ho visto.
10: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto. È questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
9: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
10: Ciao, sette bur.
9: Ciao.
10: A sorte.
11: Shit to sang lang ya.

0: Salve, lei chi è, scusi?
1: Armstrong.
2: Armstrong. My bro.
0: Sì?
2: Come and win. Should I win?
0: Lei non è di colore, però.
1: Fatto lo cazzo.
0: Vado?
1: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
3: Vai, madonna, ma...
0: Cosa? Che c'è?
1: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
4: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
5: Vai tu lì dentro, vai!
4: Dai, no, dai, vai dentro!
0: Dai, vieni dentro, dentro, Leo!
4: Dai, Leone!
5: No, no, è troppo!
4: Dai, dai!
5: È una merda!
0: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
1: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
0: sì?
1: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
0: Gaccia d'Avè.
1: Che è un disco.
0: Sì.
1: E allora
0: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
1: No. Io muoio sul letto.
0: Di colpo?
1: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
0: Di chi?
1: Di qualche donna.
0: Di tua moglie?
1: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
0: Okay, okay.
1: Di una bella ragazza.
0: Sì.
1: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
0: Mm.
1: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
0: sì.
1: Mi vestono,
0: sì.
1: Mi mettono nella cassa da morto.
0: Sì.
1: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
0: Gaccio davvero.
1: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
0: sì.
1: Ci sarà sempre questa musica qua.
0: Sì.
1: Gaccio davvero.
0: Gaccio davvero.
1: E la gente dietro che balla con me. Allora,
0: voce non tu non puoi ballare, sei morto?
1: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
0: Sì.
1: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
0: Cosa?
1: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
0: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
1: Ti tiro dentro.
0: Sì, ti alzi in piedi.
1: Mi alzo in piedi, sì. Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
0: sì.
1: Ti facciamo un taglio sul culo,
0: sì.
1: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
0: sì.
1: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
0: E morirò con te.
1: E morirai con me.
0: Per i colpi.
1: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
4: Ragazzi,
1: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
4: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
1: Ma non è adesso.
4: No, è arrivato adesso. Sotto.
1: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
4: È un water con le ruote nero.
1: Vai tu adesso che fai
4: dentro.
1: Bene alla famiglia.
4: Tu
1: vai
4: tu. Dentro.
1: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
4: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
1: No! Se, Adam, dai!

0: Italia Online, pagina. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio,
1: certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente non so se ha saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda a... No, cioè, terrone del cazzo. Poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi...
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma posso chiederle chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. Ce n'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. Ce n'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri, quella
2: roba. Vabbè, io comunque ho capito il concetto. Capito.
1: Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Venite, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
3: Ah,
1: sì, questa è la esatto, questa è la roba che è
3: eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi. Capito?
3: Come poi, la faccia da mamma.
1: Esatto, che poi
3: esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso se
3: ma guarda, pubblicità bene o male, comunque fa bene. Fa bene a me, fa bene a te, fa bene a la puttana da sordo, fa bene a Tramone da frato.
1: Senza,
3: a tutti. No, no, senza cedere.
1: Aspetta un attimo. No, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta. Aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato. Fammi chiedere, c'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato o... senti tua madre che sta parlando.
3: Mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu mi adosta, non si fa la chinota qualche dana, a qualche negra, qualche semaforo, bastardo, picchio puttana.
1: Aspetta un attimo.
3: Si sta piare ciuole, le ciuole proprio, la collezione di ciuole.
1: Aspetta
3: e
1: che
3: poi
1: sto...
3: poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
3: So perché la puttana da mamma, tu da me.
1: Ci sono, ci sono.
3: Ci sa la Maura.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
3: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai. Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Mamma, ti apri la bocca. Ormai la chiamano bocca aperta, proprio. Ormai ha la paralisi, tanti notti che ha fatto. La balorda.
1: Ah, ci sono, ci sono!
3: Vai, sì, va. Lo fa mocca che ti è morto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Fuggiti a gambe turche da Istanbul dopo aver ucciso un boss della mala, Zuleya e il Maz iniziano a lavorare come servi della gleba nella tenuta del signor Smerdir. Quando alla bella Zuleya viene offerto un posto nella casa padronale, il Maz tenta di introdurvisi nottetempo scalando nelle pareti, ma all'ultimo perde la presa e cade nel vuoto, lasciandoci tutti con il fiato scosceso.

0: Che dolore turco.
1: Il mazzo, hai sveglio, che bello.
0: Se lei, amore mio, ma che è successo? Perché ho dolori dappertutto?
1: Hai cacato, amore mio, hai cacato dall'alto. Io pensavo che ero morti, ma non eri morti, eri vivi. Grazie al cepo, il signor Smerdir ti ha comprato il medico che ti ha curato. Ora hai nella casa padronale che devi riposarti.
0: Zuleia, ora ricorda turco. Approfittiamo della solitudine e da questo letto pulito e coroniamo i nostri sogni di scoparci qui, ora, subito. Altro che mezzo morto, la passione che mi appassiona per te arde come un fuoco indomabile. Presto, presto, spogliati e zombami addosso, amore mio.
1: No, il mazzo, non in questo adesso. Il signor Smerdir mi ha fatto invitata per una passeggiata lontana nella tenuta e non posso farlo aspettarlo. Stanotte, amore mio, stanotte andrò qui di sotto piatto e finalmente scopriremoci.
0: Che cazzo, turco. Va bene, d'accordo, amore mio. Non vedo l'ora che arrivo questa notte. Ora vai, non vorrei aspettare il signor Smerdir. Ma non ci dire che siamo due fuggiaschi che hanno ucciso un boss della mala. Mi raccomando.

0: Zaleia, sarà felice che tuo fratello ti stia riprendendo dopo questa brutta caduta.
1: Sì, anche me sono contenta. Mio fratello mi è caro come una sorella a me.
0: Ma mi dica, sono proprio curioso, ma come mai due giovani cittadini ben educati come voi sono finiti a lavorare con campi?
1: Purtroppo non posso dirlo, lo signor Smerdir. È un segreto che ho promettuto di non risvegliare.
0: Non parli più come turca, sei troppo europea adesso. Come mai?
1: Scusa, signor Smerdir.
0: Ah, un segreto. Mi piacciono i segreti. Mi dispiace se provo a intovernare qual è questo segreto.
1: Ci può pure provarci, ma non ci indovinerà mai. E poi, signor Smerdir.
0: Ora lo stai sentendo te? Secondo me il mazzo non è tuo fratello, ma il tuo fidanzato suo, tu? E siete fuggito finché qui lui ha ucciso un boss della mala?
1: Ma non posso ci credere! Come è stato fatto a capirlo, Smerdir?
0: L'ho sempre saputo, Zuleia! Ero sul treno con voi quando siete fuggiti da Istanbul, ho sentito tutto! E c'è di più! Vede, l'ho inviata a fare questa passeggiata con l'inganno, perché proprio in questo momento la polizia sta per arrestare il suo fidanzato amato Ilmaz. No, ride tanto stretto.
1: E infatti come ride lei, bizzarro, con denti aperti?
0: Oh, scusa, perché ho studiato all'estero.
1: No, non può essere vera! Ilmaz, amore mio, non farti arrestarti! Presto, devo tornare alla tenuta, poi che sia prima che poi troppo tardi, no!

0: Che dolore turco! Oh, che? E poi non fate? Sorei, amore mio, sei tu? Sei giunto finalmente a scoparmi come sta venendo l'unghia all'ubalina? Turca, ma tu c'hai il baffo? E la mia Zuleia non c'ha i baffi, o almeno non più. Che diavolo sei? Che cosa vuoi da me?
1: Se non c'è niente a capire, la faccio.
2: Cazzo, ha un'ischemia, cane.
3: Non lo so
2: fare, è un malato neurologico.
4: Gli avete detto di tenere i denti chiusi?
3: Sì, però deve parlare. Arrivo.
0: Scusa,
2: è un malato neurologico.
1: Federico,
0: ha detto tenendo a capire.
1: Yes,
0: c'è un bruttissimo ascesso in bocca.
3: Devi muovere le labbra.
1: Ho capito, sono il tenente Kapir della polizia turca. Io ammazzo. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio di Boris Kimi.
0: Un ascesso proprio brutto, proprio, se faccio vedere da un dentista turco.
1: Devo andare da...
0: No! Le manette no! Non mi puoi arrestare! Non ho ancora scopato la mia bella Zuleia, amor mio!
1: Scopaci!
4: Cosa? Aspetta,
0: c'è del grosso problema, lei!
1: Aspetta, scoperai presto, io mozzo! Scoperai molto presto!
2: Russo è diventato, fantastico!
3: Sì, sì.
0: Vuole un po' di Keglevich?
1: Sì, un po' anche di vodka!
0: Ah, sì? Davvero? Scoprò tanto presto?
1: Sì, con gli altri detenuti!
0: Certo, con la polizia turca prendono proprio tutte!

0: Lo scoprirete nel prossimo episodio. Spoiler, nemmeno nella prossima puntata ci sarà una goccia di sb***a.
1: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E ma sorga! Dai tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Ehi, Harry sgranocchia cazzi Rotter, come va? Vieni qui, fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccolo di tua madre, quella troia.
9: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
8: Ingrato dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
9: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rarario!
8: Cazzo di merda, figlio di troia, si sente che ti odio, bastardo cane. T'ho cagato nel letto stanotte.
5: Ehi, ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca.
8: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago. E se l'ha notato, c'è tatuaggio.
9: Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò urlerai tremendamente di orrore. Talmente sarà potentissimo e tremendo l'incantesimo che...
10: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
9: Fermione! Senza gli occhiali non vedo nemmeno che mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
10: Harry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli.
9: Cioè?
10: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sbocciare mozzarelle.
9: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire.
10: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi.
9: Mannaggia la barbagia, Hermione, parla pulito, lava io.
10: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
9: Basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Rarario!
11: Harry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
9: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
11: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali.
9: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo.
11: È semplice. Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
9: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara con la ferro di ferrame Ferrara! Corrado... Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! No! Rororio!
12: Mica, hai già la testa!

0: Lo spirito del Natale sta lentamente facendosi presente anche in alta montagna. Le luci tipiche colorate addobbano già alcune baracche e anche a casa del nonno c'è qualcuno che vorrebbe fare almeno un alberello con le palline per avere il piacere di poter pensare di trovarci sotto dei doni la mattina del 25 dicembre. Ovviamente conosciamo tutti come la pensa il nonno delle feste e soprattutto della figura del Santo Signore Gesù.
1: Pensi se mettiamo anche noi due lucette e un paio di addobbi del cazzo fuori da sto cesso di catapecchia? Almeno in paese non si faranno sospettosi su cosa combiniamo qui su. Ci sono già troppe voci che non mi piacciono, su presunte attività illecite. Non voglio trovarmi sbirri in giro in questo periodo. Mi deve arrivare un carico di giacche montone rubate e prima di piazzarle ci vorrà un po'.
2: Ma che cazzo dici, Heidi? Mica siamo a Scandiano dove abita Noise. Che la gente gelosa si inventa le puttanate sul conto di lui e Steffi, perché non ha un cazzo da fare. Qui siamo sulle Dolomiti, e la gente si sa fare i cazzi suoi. E poi non ho nessuna intenzione di rompermi il culo per fare addobbi. Lasciami bere in santa pace il mio whisky.
1: Va bene, io e Peter faremo l'esterno, ma almeno un cazzo di mezzo alberello lo puoi andare a segare e portarlo dentro.
2: Ma col cazzo, è proprio il lavoro più faticoso. Non ci vado da solo a prendere l'albero. E poi ci sono solo pini da 10 metri qui intorno. Dovrei tirarne giù uno grande e prenderne solo la punta. E il resto segarlo per la legna dell'anno prossimo. Ma mi ci vedi che preparo la legna dell'anno prossimo? Mica sono frocio.
3: Oh, ciao nonnino e ciao Heidi. Ho sentito che parlavate di albero e addobbi. Che splendida notizia. Allora quest'anno non passeremo le feste nel silenzio e il buio, ma avremo una casa piena di gioia e amore. Sono tanto felice.
2: Mamma mia, quando sei così smialenza, avrei voglia di bucarti le ruote di quella cazzo di sedia, così la smetti di venirmi a rompere i cazzi con le tue stronzate.
3: Ma perché sei così arrabbiato, nonno? Io non ho detto niente di male.
1: Non farci caso, Clara. È rognoso, perché gli rompe il cazzo andare con la motosega a tagliare un pino per prendere la punta da portare in casa per fare l'albero addobbato.
3: Ma se era solo questo il problema, vado io a segare l'albero. Che ci vuole? Tanto fa tutto la motosega. Poi levo la punta e la porto dentro. Così il nonno non sarà più cattivo con me.
2: Non ce la farai mai a sollevare la motosega, brutta strongolotta. Smettila di volerti lanciare in cose che sono più grandi di te. Il massimo che puoi ambire a fare è il carrello della spesa col gettone in un occhio.
1: Beh, Clara, forse il nonno ha ragione. Non credo che tu possa abbattere un albero con la motosega. Torna dentro.
3: Vi sbagliate a sottovalutarmi. Anche se sono un po' motoriamente svantaggiata, non significa che non possa compiere atti straordinari che vi possano stupire. Adesso state a vedere.
2: Che sta facendo il tank coi capelli?
1: E si è messa in spalla la motosega e credo stia per tirare la corda per accenderla.
2: Caparbia la bici parlante. Ma scusa un secondo, in che senso in spalla la motosega?
1: Sul collo. Ops, mi sa che Clara ha perso la testa.
2: Sei incazzata?
1: No, nel vero senso della parola.
2: Se mi ha rovinato la lama, la riuccido sta cogliona.
0: Vedete ragazzi, certe cose vanno fatte fare a chi le sa fare. Spesso alcuni attrezzi che ci sembrano così semplici da usare creano dei disastri. Capito, Mazzoli? Anche una smerigliatrice per mettere della cera potrebbe conciare una cappotta in tela come un pan di stelle per sempre. Vero, Noise? Vabbè, comunque, ciò che è bene finisce bene. E adesso tutti su eBay a cercare una capottina per il cesso con le ruote di Paolo Noise. Arrivederci, infami!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Sapete qual è la nuova frontiera di Facebook? Ve lo dico io. I gruppi di seghe e stupro virtuale. Partita qualche anno fa dall'Australia, la moda delle pagine a tema seghe e stupro è sbarcata in Italia e si è diffusa rapidamente a macchia d'olio, anzi, di sperma. Volete sapere come funziona? Vi dico anche questo. È davvero facile e diciamo così...
3: a portata di mano.
2: Gli utenti scaricano foto di ragazze normalissime dai loro profili, chiaramente senza alcuna autorizzazione. Le foto non sono necessariamente provocanti, il più delle volte si tratta di banalissimi selfie. Successivamente le caricano sulle pagine dei gruppi dedicati, tra cui citiamo Circolo delle seghe, seghe di foto su amiche, dopo i ditalini Barilla, ora i soffoconi, seghe per Marica Fruscio e il più popolare, seghe sborra e commenti per tutte le donne porche e troie, aperta parentesi, umiliandole, chiusa parentesi, che conta ben 3.000 iscritti, o meglio, 3.000 membri. La foto caricata è accompagnata da inviti non troppo velati ad interagire nei commenti, tipo È una mia scopamica, chi vuole sega con foto sua mi contatti? Oppure chi me la sborra? Oppure E a questa porcona che gli facciamo? O anche qualcuno vuole sborrare sugli occhialoni delle mie amiche? Commentate! E via discorrendo. Inutile dire che i commenti degli iscritti non si fanno attendere. Di conseguenza, sotto le foto rubate a donne ignare, per intenderci nostra sorella, nostra madre, la nostra fidanzata, nostra figlia, eccetera, possiamo leggere perle della letteratura italiana come bellissima tettona da innaffiare, me lo sto segando in suo onore, gli allagherei le tette, ma anche inviti non troppo velati alla violenza fisica come e qualche sberla su quella faccia da troia, schiaffi e sputi e pisciata addosso finale. Logico, se no che stupro è, cappellate ovunque. Ma la parte più rilevante di questa notizia è che né Facebook né la polizia postale possono o vogliono intervenire per bloccare o eliminare queste pagine che degradano le donne e diffondono inviti alla violenza sessuale ai danni di persone innocenti e inconsapevoli. Nonostante le ripetute segnalazioni di donne la cui foto è finita in questi gruppi, le pagine sono tuttora aperte e guadagnano iscritti a migliaia ogni giorno. In conclusione, il web e la politica stanno investendo oggi enormi risorse contro la diffusione delle bufale e la violazione del diritto d'autore. Le vittime dello stupro su Facebook, invece, sono fottute. E non solo virtualmente.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.

0: ipnotizzanti di una polposa e felina 22enne svedese, impegnata a sfilare capezzoli al vento sulla corsia d'emergenza col suo nuovo perizoma interdentale e le lunghe, voluttuose gambe oliate a dovere contro il tiepido sole e pronte ad aprirsi a una scalpitante infornata di cazzi, che purtroppo ora invece sono tutti mezzi maciullati e sparsi sul duro e impietoso asfalto che li vede ergersi per un'ultima volta verso il cielo.
1: Isoradio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
0: E ora una bella canzoncina!

0: Iso Radio, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo un po' di messaggi audio di persone frustrate in mezzo al traffico.
1: Iso Radio, frustrati e scomunicati.
2: Merda, beo, di can, beo, fare tutto il gorzò, puttana, m***a, arrivare davanti al ponte di Boscucciaro, di can, e catallo sarà, ma merda, di can.
3: Tommaso, non stanca, vieni a casa adesso, guarda, mi arrangio, torno a piedi, adesso sono qua, porco, che quando te vieni te fuori gli occhi neri, boia. Lì, un quarto d'ora che ti sto aspettando, tu hai detto, vieni a prendere. Cane ignorante, deficiente.
4: Oh, vicino al secchiaio c'era un misuratore di plastica graduato. Dove cazzo è che devo far da mangiare? Mi serve, che te in culo, can.
3: Rispondi, di porcelasso, can. Sì, proprio a cagarti, tuo fratello e tua sorella. Mai una telefonata, mai un caso, si dei rotti in culo, schedami, zero adesso, in vacanza andasi in culo.
4: Ma sei rimbambito, se mi dici che vieni a casa, parto, maledetto, sono stufo!
3: Dimmi, rispondi a sto porco del telefono così la femmo finita con questi messaggini del cazzo qua. Mattia, te lo dico con calma, boy, ha avuto chiamarme.
4: Mattia, basta chiamarmi che devo lavorare, canson teso, basta!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto per aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie venete. A te la linea, Alfio!
1: State fermi, te destacco le gambe e ne magno d***an e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia! Orco d***o, so di diventare verde!
0: Grazie Alfio e viva Gesù!
2: Iso Radio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
0: E solo un misero morto sulla statale degli yogurt. Ma che morto però! Si tratta di un giovane cittaduino della Repubblica Ciechia, di nome Zjanjavskov, che parlando al cellulare a 190 all'ora, a bordo della sua Skoda copia Mercedes, si è andato a spappulare contro una quercia temporale e ce l'ha spedito al creatore con ghiande in culo. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Te metti a strada perché te ga mamma vacca d***a, te metti a strada perché te voca te odia, te voi che te odia bestia, bestia!
3: Iso Radio, musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
1: Uber troia di...

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Amici, sono Wendell, questo è Wendell e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, la, come si può dire, quella è sempre verdi, ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io, ah, gli metto le parolacce dentro così.

0: pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king.
0: Ma che sorte, che è la mamma?

0: coglione.
1: Pronto?
0: Will the sound for the white second leg and see una cappella.
1: È un coglione che prende per il culo.
0: In the lights and the fur when the light and the sea marchicchione.
1: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione.
0: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci puttana.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
0: When the night was came for, when's the life was a king, coglione.
3: Vai in figa, detto mare, che a puttana rincoglionita. Coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i cane, presentate qua in fianco.
0: Will
3: padro, coglione.
0: Cappella.
3: Adesso tra 20 minuti, ma 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che a troia a tomare. 20 minuti di cane, me ne culo.
0: Questo bastone che tu fai e lo scopri, prendi la cappella.
3: Dai pagliaccio, c***o.
0: See the fry, the schifo,
3: gioia, americano, de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana, de sto mare.
0: In the
3: lane. Ma mai andano in madro. Coglione, nome e cognome. Oh,
0: coglione,
3: poi tu cazzo di qua e indovina cosa che è. Cosa che è? Le l'uccello duro sul volante. Adesso ti qua duro che è?
0: E'
3: la coscienza che c'è puttana nel tuo mare, quando è che lo zappa,
0: dai, puttana
3: la droppa, Dio, merda, vaffanculo, coglione. Metto, mi ha rotto il casco, poi non c***o.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio.
2: Nauseabondo.
1: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
1: Che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.

0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: No, terapeutici.
0: Terapeutici.
2: Terapeutici.
0: Terapeutici. Terapeutici.
1: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Bravo!
0: Volete conquistare Troia?
3: Sì!
0: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
4: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
0: No!
4: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
0: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
4: È l'Aiazzone!
0: Ayace
4: è quello grosso, Aiazzone!
0: Ah, pagliaccio!
1: Provare per credere!
4: Esatto.
0: Sì!
4: Attento, attento, sta venendo!
0: Oh, no! No! No!
4: No! No! No! No!
0: No!
4: No!
0: No! No!
5: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
0: Non me ne frega un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
2: di sfruttare la mia caparbietà.
0: Fammi leggere quel che...
1: Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
1: Caparbietà.
0: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
1: No, scusa, sono parole normali.
0: Allora. Vai.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
8: Ce l'ha fatto.
7: Ho sbagliato?
8: No, giusto.
7: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
8: No!
0: Sì!

0: pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sì, sì, sono io un muratore. Dimmi, cosa bisogna?
1: Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché non ti sto capendo. Dimmi, spiegami.
1: Allora, siccome io avere parente e venire da Africa...
0: Sì.
1: Deve costruire casa fango pupù, come fare il mio paese, perché non vuole... Io
0: sono un muratore, ma fango pupù non te la posso costruire, ma cosa stai dicendo? Te la devo costruire giusta.
1: Dai, fare casa fango pupù, venire mia papà, mia mamma, io fare...
0: Prendere la casa fango pupù, riprendere la casa tua mamma e tuo papà, la costruiamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango pupù.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non in fango pupù.
1: Non potere fare?
0: In fango pupù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma come? Ma guarda, sì, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io...
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche pranzo, eh? Contenta?

0: Ah, voglia, come no, ci mancherebbe.
1: Dare panino con banana.
0: Sì?
1: Acqua. Tu volere acqua Ferragni?
0: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
1: Condenda acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
0: Lisimba. No, acqua Lisimba bevi, però tu mi sa che è meglio, guarda.
1: No, non potete fare perché il mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
0: No, allora va bene acqua l'altra lì.
1: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io condenda.
0: Sì?
1: Io dire te altra cosa.
0: Dimmi.
1: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che
0: sì?
1: Rompe coglioni, non vuole fare venire barende di Africa.
0: Esatto.
1: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
1: Allora, tu avere furgone o macchina?
0: Tutte e due.
1: Allora tu meglio furgone. Andare
0: sì?
1: Francia.
0: Sì.
1: Poi fare bla bla car. Mio parente fare viaggio con te. E tu portare parente in Italia. Condenda?
0: Come no? Mi senti come sono contento? Un felice di Pasqua.
1: Tu diventare scafista.
0: Eccola lì. Allora sì, dai, va bene, allora ci sto.
1: Però casa fango pupuno.
0: Casa fango popò un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
1: Dai, fare casa fango popò.
0: Va bene, dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
1: Se no tu razzista come Salvino mezzo merda,
0: Sì, però io devo andare a lavorare adesso, ti devo lasciare.
1: Dai, no, rimanere il telefono.
0: Ma che rimanere il telefono? Devo andare a lavorare io, drogato, io devo andare a lavorare.
1: Ehi, guarda che io fare macumba,
0: A chi fare macumba? Dai.
1: A te.
0: Dai, che non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: Ti metto le mani addosso, non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: No, senti tua mamma, non macumba, ciao.
1: Tu pezzo merda, perdere tutti i capelli.
0: Ciao, Suca, ciao.
1: Tu non scopare più. Pezzo di merda. Io fare macumba, mandare su carrozzella, Condenda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Isoradio, la radio che paghi tu. Un saluto da Alessandro De Carcassi in sostituzione di Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.
0: Un veloce aggiornamento sull'incidente avvenuto poche ore fa sulla statale dei Froci, la Lecco Milano. Scusate, Lecco Milano. Due ciccioni di 60 anni a bordo di una di quelle macchinette elettriche a forma di ovetto Kinder si sono dati al sesso omofobico. Insomma, si stavano inculando, ecco, mentre percorrevano la strada a 190 all'ora a causa di un cortocircuito delle batterie, infilandosi così come un ovulo di bamba dritti in una casa di cura per anziani, esplodendo e uccidendo tutti. La conta delle sacche è a quota 45, ma speriamo qui a Isoradio che salga nelle prossime ore. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, si è messo subito al lavoro per creare un nuovo decreto anti-Pompino Froccio in autostrada, mentre Eli Schlein ha risposto: cazzo me ne frega, tanto io mangio la figa. E come sempre qui a Isoradio, noi balliamo sui cadaveri una bella canzone.

0: Isoradio frustrati e scomunicati.
1: Isoradio, la radio dello sperpero, un aggiornamento sul traffico in Veneto. Linea al nostro inviato Alfio Scomunicato, che si trova proprio sul posto per darci aggiornamenti in tempo reale. A te la linea, Alfio.
2: Che cazzo è capitato un po' di cano? Non si sbuoni muova se bastardo. I gada andare in bar a bevere spritz forse. O satellite. Mi fa anche ben cano. Vulnerabile. So che non capisco perché che sia tutto sto traffico. Locomotore. E anche un quad can partito presto e dopo imbottigliano il traffico a dal Tanius. Non se ne esce più quad can. È una bella ora, vago in palestra stasera, idiota.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Sempre tempestivo il nostro Alfio Scomunicato, grazie per l'aggiornamento e come sempre viva Gesù. E mentre leggo la conta di altre carcasse sulla A32 tra Sbuffalora e San Pedro Pedrazzi, ci spariamo un bel disco in tutta allegria. Tutti in pista su Iso Radio.
3: Ho ingurgitato un panino con uova schifose. Ora sto in autostrada.

0: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
1: Isoradio, la radio che sperpera il denaro dei cittadini italiani. Appena arrivata la notizia qui in redazione, un ragazzo con evidenti mongolazioni ha rubato un camion degli spurghi strapieno di merda e si è buttato sulla Salerno, Reggio Calabria, a 180 all'ora, zizzagando fra le vetture ricolme di succulenti e probabili vittime. L'andicone al grido di gna gna gna truccazzano merda ha sterzato di colpo, invadendo la corsia opposta e riducendo in poltiglia almeno 30 automobili, trasformandole in piadine ricolme di budella e ossa umane. La merda del camion invece si è riversata giù dalla collina, ricoprendo di feci tutta la città di Catanzaro, rendendola di fatto molto più bella.
0: Isoradio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
1: Isoradio, la radio brutta che paghi tu. Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Velocemente a te la linea.
2: Vago in palestra proprio per Calvano, tentativo di fare da zoo a panza che a puttana de me mare che a volte che mi ha fatto che si è fatto un tricheco piuttosto porco ca bicicletta campaestra corsa porco e non calo mai de peso che a brutta sciacalla de che a turbo troia de ma puttana tra l'altro can sì sono arrivato a casa, sono dai palestra, ovviamente ho fatto un'ora de palestra e basta perché sono arrivato là che era già tardi e oltretutto fa palestra, vado a comprarmi qualcosa da mangiare perché ho anche fame, troio, e perdi tempo anche da lì. E dopo va a casa in bicicletta, lavati ancora perché a 600 gradi percepì 700, riparti in bicicletta, va a lavorare, sono arrivato a lavorare che è 9:10. Schifoso. Capito? A niente, va solo 85 kg, ma se non facesse tutte le robe che fago, mi dico che sarei un quintale di ese, cancaro. Assorbo tutto quello che mangio, acqua compresa. Sudo un litro di acqua, che bevo mezzo, a recupero do chi, che il brutto maledetto del decreto infame.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Bene, da Alessandro De Carcassi è tutto. Vi do appuntamento fra un'ora esatta, sperando che le sacche siano molte di più. Isoradio, la radio brutta che paghi tu.
3: Isoradio, musica e incidenti. Dai barbone vai a metterti i denti.
4: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Lo zoo di 105.
5: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è il Caimano.
6: Oh, zio, c'è Michele nello spicciolami che ti stressa la tasca.
7: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
6: Mica no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
7: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
6: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono nuovo felice, cazzo.
7: Ah, minchia, così, in automatico?
6: Minchia, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
7: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna, allora, eh.
6: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai a buon rendere, fratello, vai.
7: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
8: Signore, figliore!
7: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
8: Sì, tanto triste. Il mio palloncino è volato via.
7: Ah, ma tieni, fatti una pera.
8: Cos'è?
7: Tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona.
8: Ok, grazie signore.
7: Ma di niente, bambina. È stato un piacere. Portare un po' la mamma, eh. Ciao, ciao. Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai.
9: Il caimano. Il caimano.
10: Aiuto, aiuto.
7: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
10: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono un programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a vivere?
7: Ecco, ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai.
9: Il caimano.
7: Oh, ma dove cazzo è la posta qui?
11: Giovanotto!
7: Mi dica!
11: Scusi, sa, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata e il mio autobus sta arrivando, eh!
7: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
11: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
7: Perfetto, si tenga forte! Vai! Ah! Si tenga forte la portiera!
11: Vaffanculo!
7: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella. Vai che sto macinando, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105. Tamarri.
2: Ah, ah, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Alla. Alla tigre. Anche oggi Massimino e Giovanni. Alla. Minchia che trendata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
3: Mi dica pure.
4: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
3: Sì.
4: Ah, fantastico. Senti,
3: posso aiutarla?
4: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
3: Come?
4: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
3: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
4: Ah, questa è la cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'hai l'accento straniero.
3: No. Sì, mi sembra?
4: Sì, perché.
3: Oppure come posso aiutarla?
4: Sentite, cioè, che mancava una T.
3: Della chiamata sarebbe?
4: Stai calma. Sono Massimo Indi Quarto. Praticamente sono puttano. E stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata, sui 40.
3: No,
4: 5,
3: volentieri, mi lasci pure.
4: 60-70 anni, che c'ha voglia di 4 kg di cazzo. Mi fai il numero di telefono e io vengo. E lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita? Ok, 335?
3: Sì?
4: Se sono 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- tela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
3: Ok, va bene, grazie, buonasera.
4: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, mi ama questa personaggio.
0: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda minchia, subito gli dico ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
5: Potenzula, buongiorno.
0: Ti ciuccio la fica. Pronto?
5: Va bene.
0: A posto?
5: A posto, grazie.
0: Fantastico. Ciao.
5: Salve.
0: Yeah, ti spacco tutta, sai.
1: Tamarri.
6: Pronto, Mario, però.
0: Come?
6: Albergo? Pronto?
0: Albergo?
6: Potete scusarmi, sì, prego.
0: Prego, prego. Pronto?
6: Pronto, buonasera.
0: Buonasera.
6: Prego, mi dica.
0: È l'hotel?
6: Hotel Sosnovi, sì.
0: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma ci sto prego, scusi, na, comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
6: Sì, mi dica, Giovannino, che... mi dica.
0: Non so, non mi risponde, mi sono preso... Senta, allora, e sei tutto strano, mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
6: Ma chi sei tu?
0: Giovannino. Io sono Giovannino, piacere.
6: Sì, ma chi sei tu? A me mi viene a dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o
0: fare,
6: cosa?
0: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
6: Ma chi sta parlando?
0: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce, scemo, che ti do uno schiaffo.
6: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo, mi scusi?
0: Ma pensa a te sto cretino.
6: Ma lei parla con me e mi dice, mi dà dello scemo?
0: Aspetti che mi giro. Oh, scemo! Scemo! Scemo! Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione!
7: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
6: Non si permetta mai più di telefonarmi!
0: Allora, io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda! Hai capito? Furia cavallo del West! Oh, ma rispondi! Mi stai facendo venire l'ansia, oh! Cadavere, man!
6: Faccio l'esposto ai carabinieri.
0: Ma che cazzo vuoi fare l'esposto ai carabinieri? Mia, li vedo tutti i giorni.
4: Sto morendo. Oddio quanto ho riso, che stronzata.
7: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma come mi state sul culo.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Scusami Anna Maria, ti ho chiamato prima ma è caduta la linea. Come stai? Sono Tony, sono il DJ, come va?
1: Va bene.
2: Sono contento.
1: Non mi interessa parlare con persone perché sto qua tranquilla, no, e sto bene sola, senza neanche parlare.
2: Ma volevo solo chiederti se per caso hai trovato la giacca di jeans.
1: Cosa?
2: Se hai trovato a casa la mia giacca di jeans che ti avevo dato nel 93.
1: Senti, non capisco il modo che tu parli, dunque non mi interessa.
2: Allora, ti ricordi discoteca quando venivi che ti piaceva farti pisciare nei piedi? Pronto?
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Tony. Tony DJ, Tony Cazzo, come va?
1: Ah, idraulico?
2: Sì.
1: Per adesso, fino a fine di dicembre.
2: Spiegami un attimo, il problema.
1: Perché la corrente la dampira il 30 dicembre.
2: Ok.
1: Che la viene attivata. Dopo.
2: Sì.
1: Dopo vedi, dopo chiami. Parli sul conteur.
2: Ma ti salta continuamente oppure dovuto?
1: Sì, mi salta, ma la questione, ho fatto lì un elettricista,
2: sì.
1: Maggi, e mi dice che fa sempre sì, che cura anche la spenta fa una gotta. Anche se la mamma si fa niente, che corre la vela attiva da fuori da esca.
2: Ma
1: con te lo dosvinga vecchio.
2: Sì, sto capendo tutto. Esatto, sì.
1: Con te lo della corrente, dosvinga vecchio.
2: Ho capito.
1: Adesso,
2: dimmi.
1: 30 dicembre, va con tutte le poste e speri che la vena attivata.
2: La posta è isterica.
1: Come ti aspettavo?
2: Ma la posta è isterica?
1: 30 dicembre. Dove sono?
2: Bene. Senti, per caso in casa non è che hai trovato una... Allora te la spiego in breve. Praticamente tu forse sì. Non te lo ricordi più, ma sei Trofeo Stampede, te lo ricordi? Che eri ai tempi ti facevi chiamare così, poi dopo hai preso quell'acido a Londra e sei diventato come sei.
1: Ma chi è che parla?
2: Sono io, sono Tony Cazzo, il DJ.
1: Quale elettricista, di dove?
2: Ma la giacca di jeans ce l'hai in casa, quello con il dietro la stampa con il è difficile parlare con te perché da quella volta lì sei diventato un go.
1: Mi scusa.
2: Quell'acido ti ha mandato totalmente. Ti ricordi quella volta che hai vomitato in console? Te lo ricordi in discoteca che avevi vomitato fortissimo? Che eri di fianco a me in console che ballavi, hai vomitato su una ragazza sotto la console, hai bruciato i capelli.
1: No.
2: Che avevi lucera, quindi avevi l'acido.
1: Mi dispiace, no.
2: Non ti ricordi.
1: Ma di dove telefono?
2: Dimmi?
1: Di dove telefono?
2: Io da dove telefono?
1: Sì.
2: Da Milano, sono a Milano adesso. Sono a Milano adesso.
1: Sono
2: Milano, scusami un attimo. Ti ricordi quella serata che avevamo lo sponsor, avevamo l'aceto Bisonte?
1: No,
2: ti ricordi?
1: Io non lo
2: che facevamo i brindisi con l'aceto?
1: Cosa?
2: Che avevamo fatto i brindisi con l'aceto per fare lo spot dell'aceto in discoteca. Ti ricordi che tu hai bevuto l'aceto e poi sei svenuto? Ti sei fatto un litro. Infatti, da lì chiamavamo Beppe di Aceto.
1: Ma dove è stato?
2: Eravamo quell'anno lì, mi sa che eravamo al come si chiama la discoteca?
1: No.
2: Quella lì, non mi viene neanche il nome, quella
1: che sembrava vederci.
2: La discoteca, te la ricordi?
1: Niente, rete.
2: Alla cane era. Pronto? Avete sentito, ragazzi? Questo è il risultato delle sciocchezze che si fanno da giovani. Prima di prendere una droga, una pastiglia, chiedete sempre al medico.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici dello Zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
3: Piacere.
2: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
3: Niente.
2: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
3: Operaio.
2: L'operaio? Operaio di che cosa?
3: In fabbrica, nel magazzinaggio.
2: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
3: Sì.
2: E le mie foto ti piacciono?
3: Sì, mi piacciono.
2: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
3: Molto. Mi fanno masturbare.
2: Non ho sentito, scusa.
3: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
2: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
3: Dove tutto dentro?
2: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
3: Lo tiro forte, ok?
2: Ok.
3: Vuoi sentire?
2: Sì, certo che vorrei anche sentire. Sì. Dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
3: In bocca, bene. Sì.
2: Quanto sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
3: Molto belle.
2: E ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
3: Sì, sto arrivando.
1: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo, ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica, un uomo geloso e dall'accento meridionale.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, ciao Gianni?
3: Sì.
4: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema, tu sei a casa?
3: Sì.
4: Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
3: Sì.
4: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
3: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
4: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
3: No.
4: Cosa?
3: Non ho fatto niente.
4: Cosa che ci hai detto la donna?
3: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
4: Mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua, allora, così almeno niente.
3: Di dove sei?
4: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
3: Non ho fatto niente.
4: Cosa?
3: Non ho fatto niente.
4: E al telefono cosa che vi siete detti?
3: Non ricordo, perché eravamo...
4: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
3: Sì.
4: Hai capito?
3: Ok.
4: Chiedimi scusa e siamo a posto.
3: Scusa.
4: Dimmi scusa, non lo faccio più.
3: Scusa, non lo faccio più.
4: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
1: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci ora e per sempre nel più super bene programma di tutti, col vostro Maxi Max a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000 e come al solito i nostri ragazzi stanno devastando l'universo, mettendo il mondo sotto sopra. Ma una notte il sonno del nostro Marchino Patatino è un po' turbato.
2: Sono in un sogno ed è tutto così strano in questo mondo onirico frutto del mio pensiero astratto, marzapane culo in culo.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Cosa? Una signora di Bari Vecchia? Io non capisco.
3: Le olive.
2: Non riesco proprio a capire. Che diavolo succede, merda in culo merda?
3: Di primo i cavatelli alla frutta di mare, la parmigiana.
2: Ma che
3: è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
2: Oh, che brutto sogno.
4: Bau bau, sono Zack, il dolce cane di Marco, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Flap flap, ti lecco la faccia. Flap flap, perché sono un cane. Flap flap.
2: Ciao Bubi, ho solo fatto un brutto sogno. Però che strano, perché c'era una signora di Bari Vecchia?
1: Un po' fagocitato e masturbato dal suo sogno, Marchino, tutto cervellotico sinapsico, va a fare la spesa.
2: Dunque, devo comprare la pappa di Zack, la pappa della Stefi, il becchime delle anatre.
3: La brace accesa.
2: Cosa?
3: L'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
2: Ancora lei? Ma cosa sta succedendo, indisposta Yolanda puttanaccia?
3: Come verdura, finocchi.
1: Marco non capisce cosa stia succedendo. Perché compare una signora barese? Indispettosamente va ad ascoltare un po' di buona musica nel suo posto preferito, la Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, prenotazione obbligatoria, naturalmente a Pavia.
2: Ah, meno male che c'è la balera. È stata proprio una giornata strana, avocado pieno di merda.
5: Ed ora un artista speciale. Solo per voi, signore e signori, la signora Barese.
2: Cosa? Non ancora?
3: Salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
2: Ah, non ne posso più, devo fuggire, minchia, minchia, minchia.
3: Il primo è cavati nella frutta di mare, la parmigiana, che ancora più meglio della pasta.
1: Marco fugge via dalle sue oniriche visioni e corre, corre, corre, finché non gli viene in mente che solo un pugliese può capire una pugliese. E allora va dal Santo Leone, nel suo appartamento segreto di Viale Bligny. Esatto, proprio quell'appartamento. Sapete di quale stiamo parlando?
2: Leo! Ho bisogno di te, cazzo merda Pelé!
6: Out, mazzò! Che cazzo ci fai qua di notte? Io stavo guardando una delle mie videocassette porno. Vuoi vederla?
2: No, Leo, non mi interessa il tuo cappellone rossastro.
6: Out, stai tutto come fatto di cervello. Dai, sediti un attimo sul divano, dai, forza.
2: Ma che schifo, sto divano è tutto tu merda in culo ai cazzi.
6: Ah, sì, Mark. Allora mettiti sulla sedia, dai.
2: Ma anche questa sedia è tutta s***a.
6: E allora sediti per terra. Ah no, anche lì tutto s***a. Stai in piedi che è meglio. Ma che succede? Perché sei tutto sbalordito?
1: Marchino spiega per filo e per segno a Leone di tutte le sue visioni del tacco.
2: Ne capisci qualcosa, Leo? Stratocaster inculatorien?
6: Out, sbazzò, temo di sì. Alla fine sei tu il prescelto.
2: Io non capisco. Il prescelto di che cosa?
6: Guarda qui.
2: Che cos'è quell'enorme librone vecchio e logoro, minchia ingorda rettifica?
6: Questo è l'antico grimorio delle leggende pugliesi. Ed esattamente come c'è scritto qui, la profezia si sta avverando. Dobbiamo trovarla, signor, che ti continua a apparire nelle visioni. Lei è l'oracolo.
1: Marco e Leone si recano a Bari Vecchia, storico quartiere pugliese di Pavia, dove secondo la profezia dovrebbe trovarsi l'anziana signora dei sogni di Marco.
7: Nusim Bari Chue, Cittin Dadi Chume, Nusim Nervuse Se, Nusim Pagliuse Me.
6: Aus, mazzò, hai mente un identikit?
2: Boh, è una vecchia signora grassa e pugliese che impasta le orecchiette, fififi vaffanculo.
6: Beh, siamo a Bari Vecchia, qua sono tutte vecchie signore grasse e pugliese che impastano orecchiette. Che pensavi?
2: Aspetta, eccola, è quella.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Sì, la ricordo, diceva sempre queste parole.
6: Auz, se è davvero lei l'oracolo, dovrebbe reagire alle parole magiche. L'antica lingua di Mordor, de Morgia, Murgior.
8: Uè a tutto lo pugliese! Lei sente una canzone alla Foggian? Dove la canta la Barlottan? Bevuta la Quaratina e alla Messichiais?
9: Oh, leone di Lernia, io sono l'oracolo. Devi tornare sul tuo pianeta e compiere il tuo destino.
6: Ecco, immaginavo che ci fosse l'ingulato.
9: Abbiamo mandato un messaggio attraverso le visioni di questo buffo mungolo dai polsi abnormi. Egli è il prescelto per essere tuo araldo nella traversata interstellare.
2: Eh sì, cazzo minchia merda.
9: Giovane Mark, accetti questo tuo incarico?
2: Non è che c'è tanta alternativa. Cosa devo fare?
9: Porta Leone nel luogo indicato. Verranno a prenderlo. E non ti dimenticare di mangiare le cime di rapa che ti faranno capire tutto.
6: Out! È arrivato il momento, Mazzò. Forza, andiamo.
1: Oh sì, ragazzi, siamo arrivati a quel momento. Doveva arrivare. Preparate i fazzolettini e non perdetevi il prossimo episodio, che sarà il brillante finale di questa entusiasmante stagione. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni, se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo. Non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole. Io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
5: Pronto, prego?
4: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
5: Sì, sì, infatti.
4: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
5: Esatto.
4: Come mai? È una perversione? È una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
5: Ma tu...
4: Sì, lei è sicuro di non essere lieti? Sasquatch, dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
5: Sono un fantasma.
4: Sì, di uno stronzo però.
5: Dell'anima di tua sorella.
4: Sì. Sai che lei è veramente inquietante? Sembra un tipo un sacerdote fenicio.
5: Più o meno.
4: Lei cosa fa? Strappa cuori? Sgozza capre? Cosa fa?
5: Sgozza capre.
4: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
5: No, satanico no, no, no, no.
4: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
5: Esattamente.
4: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
5: Perché sto lavorando.
4: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont che è andata a Bruxelles. Dica.
5: Speriamo che lo trattengano lì.
4: Sì, perché?
5: No, perché sta combinando un casino.
4: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere l'indipendenza?
5: No.
4: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo, andiamo a Cuneo.
6: Ah, la Catalogna.
4: Sì, che cosa ne pensa lei?
6: Sì, l'insalata.
4: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
6: Buona.
4: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
6: No, no, no, no. Vegano sarai te.
4: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo, lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
6: Sì.
4: Sì, quale? Dica.
6: Con i pomodori, la cipolla per me.
4: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
6: Sì, sì, sì.
4: Sì,
6: Come la Lombardia, il Veneto.
4: Esatto.
6: Fanno bene.
4: Esatto.
6: Sì, sì, sì.
4: Secondo lei, ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
6: Certo. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e la Lombardia.
4: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota. La Catalogna è in Spagna. Che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia che hanno fatto un referendum?
6: Che fanno bene essere indipendenti.
4: Tutti vogliono essere indipendenti.
6: È troppo giusto.
4: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi. Cos'è, paninaro lei?
6: Sì, da Cuneo.
4: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
6: Sì, certamente.
4: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
6: Piemonte, sicuramente, specialità di tutto il mondo,
4: di
6: diciamo, arrivano dal Piemonte.
4: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
6: E di vari tipi di razze di carne, non so se capisci.
4: Razze
6: non è che parliamo
4: carne.
6: Qua del vegano e dell'insalata.
4: Sì, dica le razze di carne, dica.
6: E c'è la chianina che è piemontese.
4: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana, si chiama chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana, dov'è la Val di Chiana?
6: In Lombardia.
4: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche, chieda a sua madre, via, vaffanculo, dai. Via. Un altro per favore, dica, in onda, veloce.
7: Buongiorno,
4: lei ha seguito la vicenda della Catalogna, dell'indipendenza della Catalogna?
7: No.
4: No? Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
7: No, perché? Che cosa volevi?
4: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
7: Ah.
4: No?
7: No.
4: Lei non legge i giornali?
7: No. Sì, leggo.
4: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
7: Sì, le figure guardo.
4: Sì, lei guarda.
7: E poi guardo dove
4: mette i piedi, no?
7: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
4: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
7: Sì, dove si balla.
4: Certo.
7: Dove si mangia, e quello mi interessa.
4: Sì, e questa è informazione chiaramente su contenuti. Lei quindi
7: questo.
4: Sì.
7: E niente, e poi partite di calcio.
4: Partite di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino. Così dalla voce.
7: Sì.
4: Esatto.
7: Hai indovinato.
4: Dello Sporco?
7: Niente, quello lì.
4: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì?
7: Sì, l'ho letto.
4: L'ha letto, che ne pensa?
7: Che fanno bene.
4: Fanno bene a cosa?
7: Che rimangono nella nazionale.
4: Lei nel frattempo però va in un disco?
7: Vado al disco pub.
4: Sperando disco?
7: Come?
4: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
7: Che ballo.
4: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei sì. Va in un disco pub sperando disco?
7: Disco ballo.
4: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
7: Sì.
4: Quindi lei va in un disco pub sperando disco?
7: Disco ballo.
4: Ballo.
7: Non ho capito.
4: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco?
7: Di ballare.
4: No, no, no, no, non ci siamo capiti. Sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco sì. Pub sperando disco. Disco a boh, disco a boh, cos'è disco a boh? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando disco. No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon? Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare sei sillabe. Sei sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di con lui.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
14: Sì.
11: Ah!
14: Sì.
11: Sì.
14: Sì.
11: Dai, dai. Dai.
14: Dai,
11: dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo!
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No.
13: Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
13: Oddio, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
13: Con l'happy ending.
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica!
11: L'ho presa su Amazon!
8: Valuta il film.
11: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
16: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
17: Viva i saldi!
16: Bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià

0: Ogni 7 anni, a me lo fanno sempre venire ogni 7 mesi. Mm-hmm. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Mm. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Mm-hmm. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, mm. che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
0: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
0: Poi ce ne ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. No, no. Ok.
0: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
0: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
0: Dì una parola.
2: 200 euro.
1: 300 euro.
0: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
0: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
0: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
0: 3.800.
1: 800 euro di
0: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
0: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
3: Saldi.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata, proverei ad andare avanti.

0: Avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
1: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta, che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
1: Sì, che devo fare? Stavo
2: scrivendo. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue.
0: Sì,
1: allora,
0: va
1: signora.
0: Bene. Questo.
1: Mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
1: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
1: Non vorrei che sia. Come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
0: Scusi, lei.
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
1: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai al telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
1: ha
2: c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: India, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
0: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
4: ha la priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco,
1: quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
1: Beh.
0: Non è Don Gaetano.
1: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
2: fare la
1: so
2: cacca.
1: Ma io so fare la cacca.
2: Ma
1: non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
0: Bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
4: Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale.
7: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
6: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
8: Pronto?
9: Qui base terra?
8: Pronto?
9: Signora, mi sente?
8: Sì, ci sento. Chi sei?
9: Chi sono, signora? Chi vuole che sia?
8: Sei tu, Alfio.
9: Come sta, signora?
8: Insomma, sono qua con la gamba. Anche un po' male, ma insomma stavo guarendo.
9: Ho scoperto cosa è successo. Io l'avevo mandato, ho sbagliato. Anziché mandarle un ginocchio nuovo, le ho mandato un c***o con le palle. E quindi quando il postino ha visto, ha detto: ma no, non posso consegnare un cazzo con le palle alla signora Santina.
8: Che bravo, grazie, sei tanto buono tu.
9: Lo so.
8: L'ha detto anche Alessandro.
9: Grazie,
8: mio
9: lo so. Io sono l'unica, persona che non l'ha mai presa in giro, signora, mai, è vero?
8: Lo so, è troppo buono sei.
9: Lo so.
8: Non mai che ci ha lasciato l'amore così cattivo, con te.
9: Mia moglie è una pompa, signora, sai. Purtroppo è successo un incidente diplomatico. Attraverso il nostro satellite Beckenbauer, che praticamente riflette la circoncisione spermatica del cheeseburger Burger King, che viene poi trasmesso velocemente attraverso il canale di Zamber con tutti i trick booster poi del caso e Sproviero. Cosa è successo? Che Moreno, che era in ufficio insieme a Salvaderi, mentre stavano praticamente attivando i Balbalbabau, che è il...
8: presente. Per sentire, oggi non è la festa di Aldo,
9: ecco,
8: il compleanno.
9: Attraverso il satellite Tantantatan, cos'è successo? Aldo ha visto che lei l'altro giorno aveva in casa sua Pietro.
8: Cosa?
9: Ha visto che c'era Pietro. Sai
8: è
9: che...
8: venuto Aldo a casa mia?
9: No, attraverso il satellite ha visto che c'era Pietro a casa sua.
8: Chi, Aldo?
9: Sì.
8: Ma come?
9: Come
8: ha fatto a vedere che c'è Pietro?
9: Noi abbiamo...
8: Avrà sbagliato forse perché c'è Claudio.
9: No.
8: E poi c'è, aspetta, l'amico di Alde, di...
9: Signora,
8: Alessandro, poi c'è Alessandro, dopo c'è anche mio nipote.
9: Signora, noi abbiamo dei satelliti che riescono a vedere quanti peli ha nel buco del culo. Lei lo sa, signora?
8: Sì, ma siccome io ho tanta gente che ho tre nipoti, giusto?
9: Sì, ma signora, mi dica la verità.
8: Sono due maschi e una femmina.
9: Signora, mi dica la verità, perché sennò qua viene fuori. Io non dico niente a nessuno, ma è venuto per sbaglio lì l'altro giorno Pietro, due minuti?
8: Cosa?
9: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
8: Dunque, io le dico la verità. Eri venuto questa mattina.
9: È lì adesso.
8: Per ritrovarmi solo, per vedere come sto. Ma adesso al 20 penso, non so quanti ne abbiamo oggi. No, il 20 non è il 20 oggi.
9: Signora,
8: 18, 19, 20. Mi ha detto che mi...
9: Lo sento parlare.
8: Sarà qui neanche una settimana perché deve curarmi insomma la gamba perché mi fa male, ecco.
9: Lui che cazzo è diventato
8: ma
9: dottore?
8: Ma lui dopo va via, ti dico la verità, è venuto sì.
9: Ma signora, si scopava le pecore, adesso fa il dottore?
8: Scopavasi le pecore, andava dietro le pecore, andava dietro tante
9: adesso,
8: bestie,
9: adesso fa il dottore, scusi, che le cura il ginocchio. Che...
8: Come?
9: Ma vada da un medico, non da Pietro, signora. Cioè, ieri sera... cosa è successo? Che Aldo ha detto: devo chiamare mia moglie per invitarla al mio compleanno. Ha attivato il satellite Zanzamberberg e ha visto che c'era Pietro in casa. E lì si è incazzato come una iena. Ha preso la prima puttana che ha trovato per strada e se l'è sposata. Se l'è sposata.
8: Oh, santo Dio. Ma io glielo fa così,
9: signor,
8: però,
9: ma io glielo ho detto, signora, che lei è la moglie.
8: Ma fammi sentire, ma lui ha sempre fatto così, vero? Anche quando c'era Berlusconi, adesso che mi viene ancora in mente.
9: Sì, ma signora,
8: ricordi,
9: di chi è
8: Berlusconi? Sì. Usava da
9: non mi fa mai parlare. Signora, di chi è la colpa qua? È sua, però. Non
8: è
9: di
8: anche colpa sua, però.
9: No.
8: Perché senza dare ad
9: Ma lei continua a portarsi il goloide in casa, lo storpio sardo, ma lo mandi a fare le pecore, sto goloide. È la badante.
8: Sì, ma lui va a prendere soldi, vero? E va a lavorare e canta. E poi fa anche se così dice, capitano generale, quel cazzo che lei. Ma però dopo la sera va a far godersi e va a Troie. Ha finito una sotto un'altra, finito la seconda sotto la terza, e dopo la terza fa la quarta, e dopo la quarta fa la quinta, che cento. Ti pare giusto secondo te?
9: Però
8: Madonna,
9: scusi,
8: ma qui
9: lei continua a portare a casa il pecoraio magico, signora, dai.
6: È ufficialissimo, ragazzi, la mummia è cotta di Aldo e trovare una fine a sta storia sarà davvero impossibile. Solo la morte potrà tirarci fuori da sto ginepraio.
8: A te pare giusto, te? È un uomo che mi vuol bene, se mi volesse proprio bene.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa? Upa, c'è una domanda. Cazzo, come che vai?
2: Prego?
4: Lala!
2: Hai sbagliato?
4: La latrina della sorta?
2: È quella puttana di mamma, ta.
5: Pronto?
3: Uba!
5: Uba, c'è una mamma!
4: Quella zoccola!
5: Che cazzo non c'è da frasche, aiuto!
3: Sì, fi!
5: A costo!
3: Sì, un figlio di chiado, tu?
5: No, di Juan!
4: Lala! La latrina del sorta con la zoccola.
5: Mi piacerebbe mia sorella, lo sai?
3: Beh, quando si richiude, mamma mia.
5: A me.
4: Oronzo.
5: Lo parlo stronzo.
6: Sì, pronto?
3: Ehi, Traun.
6: Con chi parlo?
3: Upa.
4: Mamma da la zoccola.
6: Che da bocchino da mamma, da chino da merda.
3: Afa.
6: Che cazzo si tromò?
3: Afa.
6: Afa un cazzo.
3: Afa un culo che tutta la razza tua morte è viva.
6: Dice te ne vedo una zoo cazzo, vi chi ghiò, c'è sì, chino da merda. Vaffanmo che tu che da imbrattata da mamma, te
3: tu, tutta la razza la tua morte è bì.
6: Ma vaffanculo tu che da zoccolo che ti no questo, vedi, chi ne da corno e ricchio.
3: Tu e mamma da.
6: Voglio, ma c'è cazzo sì, voglio.
3: Lo fa.
6: Ma tu veramente vuoi che ammazzati, osso, tremò.
3: Beh, mamma.
6: Ma che da troia da mamma, che sto questo. Vici te ne vedo una zoccazza, che ti ammengono un cazzo a tengato, chi ne da merda.

0: Pronto?
1: Wey, fetch the cats!
0: Ma te, ah, scernate da merda, schizio mangai, eh? Come dicevo, dat, garibalzo, pa kirmeti dalt.
1: Ngula, mamma.
0: A me in gola a mamet. Ma c'è mamet, te un cazzo da gomma in grappa e dici che è la regina degli unicorni, dei cazzi corni. Vino dice a me, oh, tra ma va a fango alla baldracca da mamet che era affannata anche io. Oltre ma!
1: Luff, c'è la bruchina lungo mare!
0: Luff, c'è un motore ingolfato, te, wanna! Metti ma va, brum brum brum brum brum, come faccio mal? Quando su pugno si mette in ghio, si faccio mettere in ghio! Brum brum brum brum brum brum brum brum brum!
2: Sì!
0: Wanna che non la sta bancla, chiappo, wanna! Quando ha voto tu dic! Quando ha voto tu dic! Ma mi si scassare che ghio non è, dai!
2: Sirik? Sirik?
0: C'è gli altri, eh?
2: Sirik, c'è una?
0: Tu sei un figlio da Achille, con pinghiol da uno e da mille, e io sono ricchione. Non faccio la zacca. Rita, un bacio, che vuoi? Devi proprio prendere pure la palla, pure le palle. Vedi che sono i peli vicino alle palle, devi cominciare a leccare di fatti. Capito? Bravo, sì.
1: Lo faccio il tremolo King Kong, lo faccio il tremolo King Kong, lo faccio il tremolo King Kong, King Kong, King Kong.
0: Senti, a dire il vero, che io sappia, mamma tu su faccio manai da King so. Kong, e la tenne talmente squarciata che nonostante il man King Kong dice avanti, avanti signori, c'è posto ancora, c'è posto!
1: E sort?
0: Vabbè, ti viene a fare amiche da disgraziato. Tutto ci Fabrizio De André scriveva la bocca di Ross perché pensava no, tu ti viene a fare amiche da troia, te, adesso pensando mai.
1: Ho figli in culo tu.
0: Vabbè, cioè, se io ti so dito, sai quando avuto so dito, va un gommista, va un elettrato, ha fatto vedere. Se qualcosa non ci vuole andare, ma chiedi pure a ChatGPT, perché sono Trimone? Perché la mia unica aspirazione di vita è fare Tramona King Kong? Scrive chi te è morto, vivi in un'epoca fortunata, era morto da tanta, sognai!
1: Tu e tutta la razza tua morta è viva! Gula.
0: Ma che cazzo è, dai, ciò?
1: Ma fa mocca ci destramort!
0: Ma quando diceva a scassare chi gana qualche di una che già ma si frandumata la mamma del chicchio.
2: Ah,
1: nulla.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
6: Chiudi, Donna, che vuoi
5: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
6: Cioè?
5: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
6: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
5: So che deve succedere qualche cosa, però.
6: Anche lo zoo?
5: Ma dicono, ma dove?
6: E dimmi cosa?
5: Che devono cambiare, però.
6: Cioè?
5: Che ne so, adesso vai alla profondità.
6: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
5: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
6: A chi?
5: Alla mafia. Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
6: c'è la certezza.
5: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
6: guardala e andatela.
5: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
6: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
5: Vogliono levare un po' di cose,
6: un po' di persone,
5: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto ieri, ne ho visto qua,
6: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
5: Direttore di Rete 4.
7: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
5: Però là, sempre questo
8: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
5: Perché sta in media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
9: Lo Zodi 105.
10: Tamarri.
11: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
12: Buonasera.
13: Ehi.
12: Pronto?
13: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
12: No, lo studio.
13: Ah, mi scusi.
12: No, ti figuri.
13: Siete tutti linciati là, proprio, una cosa incredibile. Senta, io ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e ho un problema al canino.
12: Sì.
13: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
12: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
13: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
12: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
13: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
12: Ok.
13: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
12: Ah, ok, va benissimo.
13: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
12: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
13: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto, e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
12: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
13: Un attimo che lo prendo.
12: Certo.
13: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
12: Sì, la sento.
13: Un attimo.
12: Prego.
13: Che ce l'ho qua nella borsa. La trovo. Eccolo qua. Allora, Giovannino.
12: Sì?
13: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
12: Sì?
13: CTRL più alt più canc.
12: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
13: no, che sono
12: un
13: fatto
12: dentistico.
13: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salita.
1: Giovanni, mi hai venuto l'infarto. Che fa male il braccio.
13: No, amica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti pida male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
1: Abbiamo esagerato.
13: Lo so, è che sta coca che c'è a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
1: Sì, sì.
13: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai come ha sentito, siamo tutti fatti pesantissimo.
12: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
13: Sì, sì, sì. 335.
12: Sì.
13: Con Utnes.
12: Sì.
13: Sì.
12: Sì.
13: Utnes. No, questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
1: Mi faccio una sega, così mi rilassi.
12: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa
13: Capo.
12: La dottoressa Capo la contatterà per l'appuntamento.
13: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
12: Sì, non ci sono problemi.
13: Fantastico, ci la spacchiamo tutti. Aspetta.
12: Dove si trova?
13: Come?
12: Il suo hotel.
13: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si
12: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
13: Aspetti
12: un nome.
13: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
12: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
1: Voglio chiamare la reception.
13: Chiama la reception.
14: Sono
1: io. Oh! Che albergo è?
12: La saluto.
13: No, aspetta.
6: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta. No, lo sto morendo.
1: Oh, che albergo è?
11: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
2: Pronto? Antonio!
3: Ehi!
2: Ehi, come va?
3: Sto a casa!
2: È a casa, lo sapevo. Come vanno le gambe?
3: Un po' male.
2: Ma stai camminando? Dico, stai camminando un po' o non cammini?
3: Un po' sì, ma mi stanco subito.
2: Ma perché mi ricordo negli anni 90 quando venivi fuori dalle discoteche facevi sempre le penne, hai secondo me stancato troppo le gambe.
3: Va bene.
2: Ti ricordi quella volta che impennando con la Vespa ha preso fuoco tutto, sembravi l'uomo torcia dei Fantastici 4, ti ricordi?
3: Ma adesso non mi ricordo proprio niente.
2: Senti, cerca di stare al sole, come le lucertole. Ti metti lì 4-5.
3: Andavo giù, andavo un po', adesso non vado a nessun posto.
2: Non vai nessun. Ma magari più tra un po' andrai in alto, andrai molto in alto. Sì, come in discoteca.
3: Il diabete.
2: Ma quello è dovuto perché pippavi. Pippi ancora?
3: No, io? No, l'ho tirato dalla Montecatina lì che non fumava più.
2: Perché una volta mi ricordo ti facevi i sacchetti di bamba proprio. Ma tua moglie non lo sa che tiravi come un bastardo.
3: Purtroppo.
2: Ti capisco. Ma anche quello, vedi a tirare come un dannato. Poi le paghi tutte. Senti, per caso non hai la giacca di jeans mia con dietro la stampa con un cazzo stampato gigante enorme, con la capella che fuoriesce, che sembra la faccia del telegattone?
3: Non ho capito.
2: Hai a casa la giacca di jeans con dietro la toppa con un cazzo enorme stampato con una cappella che sembra la faccia del telegattone?
3: No, non c'è niente.
2: Mamma mia, che bei tempi però. Mi ricordo in discoteca una volta. Ti ricordi quando ti era caduto il Batida nel 96 che ti si è rovesciato sul mixer, hai preso la 360 e sei morto? Ti ricordi? Che ti abbiamo rianimato legandoti a un NSR, se abbiamo fatto tipo tutta la statale 150 e sbattendo sui pali gli alberi ti sei ripigliato. Ti ricordi che ti sei spaccato anche il casco dell'Answer?
3: Ma
2: è così, per quello adesso sei tutto mongo. Pronto?
3: Va bene, ci salute.
2: Va bene, dai, salute, salute tutto.
3: Ciao.
2: Passa un buon Natale,
3: Grazie anche a te.
2: Mi raccomando, non mangiare troppo. E non ti tirare nel naso la polvere del panettone.
3: Grazie.
2: Grazie. Vedi che la ti ha distrutto la droga proprio. Sei marcio proprio. Vedete ragazzi, vedete che la... Quando si è giovani si pensa di essere invulnerabili, di poter fare quello che si vuole. In verità, dopo la paghi. Guardate sto povero Cristo, come tutto distrutto.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: ho avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, si è salvato.
0: E si è salvato.
1: Anche lui che ha preso 184 kg.
0: Sì, ci facciamo una sorpresa.
1: Ci vorrebbe.
0: Che?
1: No, dica.
0: Ecco, Telegram.
1: No, dica. Ci vorrebbe un'idea per far sta.
0: Ah, ci vorrebbe. Un'idea.
1: Ho capito. Aggiù tartagliato.
0: Che?
1: Aggiù tartagliato.
0: Ah, adesso ho capito.
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di.
0: Ha già cattato la torta.
1: Ma prima si sta nella pasticceria.
2: Buongiorno.
0: Sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con suocero.
3: Buongiorno, sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è finto, 1945.
0: Padre dello sposo. Oi. Oi.
3: Ma come, scusa?
0: Ma perché?
3: Si è abbaciato il telefono.
0: Ma sono solo per
1: richiamo, richiamo.
0: E che ce l'ha con i napoletani?
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
3: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio logo con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
3: È
2: ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali allora?
3: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zio Salvatore.
0: Gli serve un dolce. Un dolce. Sì.
2: Beh, dolce, facciamo il mandorlato noi, non dolce.
0: Mandorlato.
3: Che resta un mandorlato?
0: Che è mandorlato, scusa.
3: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato fatto con le mandorle e il miele.
3: Cioè, mandorle e mele.
0: No, mandorle e miele, come gli ursi.
3: Ma che se ne andiamo io, scusi. Chi cazzo se le mangia le mandorle e il miele al giorno d'oggi?
0: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato, noi
0: fatto. Ammazza.
3: Ma senti, ma zio Salvatore, se vuoi mettere in tuo mandorlato.
0: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è la torta? Se vuole io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
0: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
3: Cioè, non ha capito, signore.
0: No, non ha capito. E praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per me così vede cosa abbiamo.
0: Anche lui sta a me, stava.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa...
0: Sì, ma sì, ma a me dammi, non me ne frega un cazzo. Io voglio sapere se lo zio Salvatore si può velare in dalla torta.
2: Ma
3: no, no. Ma come no, scusa, non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che le 184 kg viene da Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
0: Pronto? Fammi il sabucchino!
3: Ah, fanculo, non ha capito niente.
0: E ci credo, e parla biaccicato, sei ubriaco.
3: Ah, ci spiegate buono.
0: E parla ubriaco, parla. Ha messo giù!
3: Ah, facci tu carmelo che strunzo, richiamo!
0: C'è parla un bucchino, ma mandala a fuori!
3: Che lo fatti che insieme va non gira le parole!
0: E poi sono ducato!
3: La gente del nord va veloce!
0: E questo mi ha mandato a fanculo!
3: Ma buono, ma che lo fatti vedere se praticò? Chi se ne fotti?
0: Se risponde io, comunque, tu cosa c'è?
4: Pronto, pasticceria?
0: Ehi, bucchino!
3: Sta calmo!
0: E mi ha fatto incazzare, ma mandala a fanculo a me!
3: E ci stato conci un momento!
0: Ehi, bucchino!
3: Chissà, il signore tiene che fare. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì. Uè, buchi!
3: Ah, poi apri, così non sei chiannanzi. Pronto? Io sono Capasquale Quagliarulo, di Quagliarulo è finito in 1945. Buongiorno.
4: Scusate.
3: Chi?
4: Parlate in due, potete parlare in uno così.
3: Parli, va.
0: Uè, buchi!
3: Ah, boh, però sta.
0: Ma ha fatto in caso!
3: Ma non piglia la conferenza, caro signore.
4: Sì.
3: Ah, allora noi abbiamo fatto un matrimonio. Hai capito?
0: Hai capito? Sono colui!
3: Ma buono,
0: mi ha fatto incazzare!
3: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che...
4: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
3: Di aprile, maggio!
4: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
3: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli!
4: Ma la torta vi serve a Napoli?
3: No, la torta ci serve coppa ulaga di carta!
4: Dove, scusate?
3: Coppa ulaga di card. Che cazzo di laga sta là?
4: Non so dove sia.
1: come la chiamate? Non
4: so. Però per le corte nuziali preferiremmo che passaste dal negozio.
1: Nuziali.
0: Ah, vedete che zoccolo.
1: Ah, no, ma
0: è zoccolo.
1: Va, buio, sei zoccolo.
4: Scusate, non mi, cioè, scusate.
1: Sì.
4: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
1: Ah, lo
4: capisco. Se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
0: Uè, Bucchino, stronzo.
1: Esatto.
0: T'ha già dice che la Bucchini, mamma.
1: Ha fatto incazzata.
0: La stronza è merda.
1: Ah, boh, dici però.
0: Ma mi ha faticato. E che potevi fare sa?
1: Ma che li stava faticando? Che ho lavorato su.
0: Stava faticando un cazzo.
1: Pure tu che lo fatti, zoccolo, bucchina. La gente se stranisce poi, no?

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un debito commerciale!
4: Sono un uomo! Che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi!
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Oggi verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e Un sacco bello.
11: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Cosa?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare,
11: guarda,
12: in coda, PR duplicato del congedo.
11: Guarda, metti giù, se no chiamo la polizia, eh.
12: Beh, ancora a casa stai? No, subito.
13: Adesso chiamiamo una nuova vecchia. Nome in codice, la vecchia Mangiacazzi.
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Mi dica, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai?
11: Eh?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
14: Da parte mia non ci sarà.
11: Aspetta, lui al momento sta venendo, è no, andato in farmacia.
12: No, l'hai detto.
14: No.
12: E c'ero io dietro, l'hai detto.
11: E allora?
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
11: Ma io non mi ricordo.
12: Come sai se vieni?
11: No, non mi ricordo, mi scusi, non mi ricordo.
12: Crisi di che?
11: Come?
12: In crisi di che?
11: No, io non mi ricordo di lei.
12: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
11: Ma non mi ricordo.
12: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
11: Ferragosto? Ma lei ha sbagliato, mi scuse.
12: E sarà per un'altra volta.
11: No, lei ha sbagliato.
12: Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati.
11: Va bene, arrivederci.
12: Ciao, grazie.
13: La vecchia Mangiacazzi pensa che sia finita. No, cari miei amici, ora Wender la chiamerà ancora. Lui adora spolparle bene.
11: No?
12: Pronto?
11: Mi dica.
12: Gli dica che sono Enzo.
11: Ma chi sono Enzo? Non ho capito.
12: No, io col congedo ho fatto tutto, no, grazie.
11: Che cosa ha fatto?
12: Beh, ancora a casa stai.
11: Ma che vuole lei da me? Ma non lei ha sbagliato numero.
12: Come sai se vieni?
11: No.
12: No, subito!
11: Ma che cosa subito?
12: Subito!
11: Io sono subita!
12: Io esco mo!
11: Come?
12: Io esco mo!
11: Ma che cosa dice? Ma io non mi guardo, mi lascia in pace, va!
12: Buon Ferragosto allora!
13: Dopo mesi e mesi di tentativi, Wender è riuscito a contattare la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo.
15: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo! Ciao, sono Enzo. Pronto?
15: Enzo.
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
15: Ma che cazzo sta contando?
12: Ma è reperibile da qualche parte?
13: Ecco che ora la situazione verrà presa in mano dal capo branco, l'indiscusso capo famiglia, la scimmia della casa. Eccolo.
12: Era intracciabile? Pronto?
16: Sì, che è?
12: Ciao, sono Enzo.
16: Se te ricordi... Enzo qui.
12: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
13: Avete sentito? Hai messo un verso. Sentiamo. Ha detto e posadò. Che cazzo vorrà dire?
12: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicessi davanti a tutti, allora andate per sciapurì tutti quanti al culo col congedo.
13: Avete sentito? Comunicano con dei versi mostruosi. Risentiamo. Mamma mia, Wender prossimamente li dovrà esterminare.
12: Ci sentiamo allora.
16: E se è mamma delle sorte, dicono che te ne ero giunto.
12: Ciao, ciao.
13: Per chiudere andiamo a chiamare un altro vecchio. Nome in codice, vecchio maiale cobra.
2: Pronto?
12: Pronto?
2: Chi parla?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Come?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: No, no, guarda che ha sbagliato.
12: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
2: No, no, guarda.
12: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Forse hai confondo con qualche altro,
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Come? Come?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma chi parla, scusa, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo, Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma va...
12: Pronto?
13: Il vecchio maiale cobra ha lasciato Wender senza parole. Ora ci vuole il colpo finale. Bisogna annientare questo bifolco infame, ripugnante maiale cobra di vecchio bastardo.

0: Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Enzo.
0: Pronto?
1: Beh, ancora a casa stai?
0: Ma se può sapere lei chi è?
1: Come sai se vieni?
0: Ma chi è lei?
1: Ciao, sono Enzo.
0: Tanto piacere.
1: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Pronto?
0: Ma che sei qualche pazzo?
1: Ci sentiamo allora.

0: Lo Zodi 105.
1: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi, e quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frank Canowides. E quindi oggi, con le voci di Tony Termosifone, ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play, people.
2: Pronto? Pronto?
3: Rispondi.
2: Pronto?
3: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
2: Io, chi sei?
3: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere.
2: Ma chi sei, piazza di merda?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che la già fa?
3: Lo conosci, Tony Termosifone?
2: Una che mi ha cagato, non si può.
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Un termosifone, mi sto a buttare, mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
3: Già, Tony Termosifone si scalda in un minuto.
2: Un termosifone in mezzo del corso, si scalda meglio.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda intangenziale 200, Dio.
2: A chi? Veramente?
3: Rispondi.
2: Veramente? Tony!
3: Non fare cazzate, che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh?
2: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
3: Dove sei?
2: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E tu chi sei chiamato adesso?
3: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti
2: trascina?
3: Testa di merda, dove sei?
2: Che?
3: Chi cazzo è l'altro?
2: Ma io, che vuoi?
3: Rispondi, merda, ti ammazzo.
2: Tu mi hai fatto bocchino, stronzillo.
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: Che vuoi?
3: Abaia.
2: Ah?
3: Abaia.
2: Cura fa?
4: Tetto a posto.
2: No, la banca.
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere, rispondi, eh?
2: Lo sai che mi scopo tua moglie?
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Sta, ma la tua moglie che è il mio numero.
4: Devo ridere?
2: Sta, perché è la tua moglie il mio numero.
4: Devo ridere?
2: Quella vacca.
4: Devo ridere?
2: Quella vacca di tua moglie è il numero.
4: Devo ridere?
2: Non devi piangere. Ti faccio piangere.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: No, ti faccio piangere.
4: Devo ridere?
2: Ti faccio piangere.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Ma cosa cazzo vuoi?
3: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
2: Se mi becchi mi fai un bocchino, coglione.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Dov'è tua moglie adesso?
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: Dov'è quella tua di tua moglie?
3: Spam.
2: Quella tua di tua moglie dov'è? Per la puttanata.
3: Madonna. No.
2: Ah, dimmi. Tua moglie.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Dov'è quella puttana di tua moglie?
3: Non posso rispondere.
2: Perché?
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Che mi scopava tua moglie. E lo sa lei che non ascolta.
3: Madonna, che nervi, che nervi!
2: Ma vedi come sono tutti tua moglie?
3: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto!
2: A me un cazzo mi si scalda in un secondo!
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito!
3: Madonna, tu sei bruciato!
2: Io sono bruciato! Tu ti bevo un cocaino e l'olio sono bruciato. Drogato.
3: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
2: Che cosa rispondere? La famiglia te la so, che c'è questo con la mia vita? Tua moglie è una grandissima troia!
3: Rispondi, merda, ti ammazzo!
2: che devo dire la verità.
5: Come andrà a finire questa telefonata? Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
7: Radio 105.
8: Yeah.

0: Lo
1: devo fare, sì. L'ha messa, andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma all'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
3: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Anale. Anale. Anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia, io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni. Il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche seconda hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: Che zio fai? Come sbarella i culi Sonia Ayers, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, né? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà.
0: Ma dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male, oh. Gabri, sto partorendo.

0: Mia, ma squarciata è talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti. .com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: Po' Gesù. Ho una voce che fa eiaculare anche i delfini. Sono colto, ricco e conduco praticamente tutto io. Ma quando esagero sono così umile da scendere da questo trono in oro massiccio che mi ha disegnato Giorgio Armani per ammettere i miei errori.
1: Bravo Max, questo è un bellissimo gesto di umiltà.
0: Taci merda che prendi 1200 al mese.
1: No, così mi fai girare il cazzo.
0: Sottoposto, non vedi che sto facendo un discorso serio, cercando di abbassarmi al livello della plebe che ci ascolta? Non vedi che sto cercando di sminuire la mia superiorità conclamata per dare un bel messaggio a chi ci ascolta? Anche uno ai miei livelli, ovvero altissimi, sa chiedere scusa.
1: Sì, sì, tanto qualsiasi cosa dica mi insulti. E poi, durante la pubblicità, mi pugnali con le chiavi della Maserati nello sterno.
0: Quando fai la vittima mi fai salire il Pol Pot che c'è in me. Ingrato a chi ho lasciato ciucciare le mie dita dopo che ho mangiato una aragosta fresca.
1: Ovviamente tu.
0: A chi ho permesso di dirmi ciao ieri mentre ci siamo incrociati in centro a Milano, mentre aspettavi di entrare al Burger King e io passavo con la Maserati sulle pozzanghere per bagnare i pezzenti in coda.
1: Sempre tu.
0: A chi faccio annusare le dita dopo che ho fatto sesso con qualche star del jet set?
1: Sempre e solo tu.
0: Ti lascio sempre ciucciare le briciole che rimangono nel sacchetto delle patatine di Dior che porto in radio. Ti porto le bottiglie vuote di champagne che bevo con le mie stronze. Così le puoi mettere in casa tua e fingere che le hai bevute tu. Nonostante tutti questi miei gesti di estrema umiltà, hai sempre da lamentarti, vergogna.
1: Sto zitto! Altrimenti tiro un porco e ci faccio chiudere.
0: Adesso taci e ascolta. Settimana scorsa mi sono alterato e ho fatto una scenata in onda solo

0: Perché nessuno ha celebrato il mio ritorno in radio e perché ho scoperto che quelli dello zoo hanno un ufficio nuovo. Preso dall'ira, ho dato fuoco al secondo, terzo e settimo piano della radio. Ho rubato la moto che Ringo ha davanti alla porta dell'ufficio e l'ho lanciata dal settimo piano, colpendo un tram che ha deragliato e sfondato 32 macchine parcheggiate. Ho rubato un taxi e l'ho lanciato in una vetrina di una panetteria. Sono salito a minacce su una macchina guidata da suore in clausura e le ho costrette a portarmi all'aeroporto privato di Linate, dove ho noleggiato un jet privato e mi sono fatto portare il più vicino a Dio e gli ho dato sfogo alla mia ira. Dio mi ha ascoltato e mi ha ripetuto più volte:
1: Max Brillante, tu puoi fare tutto, perché sei superiore a tutti, ma devi stare calmo o ti si rovina la pettinatura.
0: E così ho deciso di tornare in radio e chiedere scusa. Sì, io, Max Brillante, essere superiore, possessore di più Maserati che mutande, io, conduttore dei migliori programmi TV e radio, produttore di artisti top di gamma, sono pronto a scusarmi.
2: Dottor Max, se mi permette di parlare, volevo farle i complimenti per questo grande gesto.
0: Taci, Nodia, e torna a stirarmi le camicie, che stasera ho una cena di gala.
2: Le chiedo scusa, Sommo.
0: Comunque, stavo dicendo che nonostante sia vergognoso che a quei quattro sfigati dello zoo sia dato uno spazio più grande e che abbiano l'ufficio con le finestre, quando si meritano di soffocare in cantina come i sorci, come la cacca delle pantegane, quelle merde inutili e sboccate. Ho comunque deciso di perdonare la radio per non avermi dedicato una giornata intera di festeggiamenti per il mio ritorno e di rimettermi al microfono e far godere i pezzenti che mi ascoltano.
3: Max, non vorrei infierire, ma lo sai che la radio ha mandato Paolo Nois a fare un reality? E Fabio sta scrivendo la sceneggiatura di un film per Netflix.
0: Le mie orecchie pregiate hanno sentito una bestemmia.
2: Per non parlare di Mazzoli, che è stato chiamato per recitare in un film con Tom Cruise. E la Puccioni sarà fotografata da Vogue e messa in copertina.

0: E non ti abbiamo ancora detto che Pippo Palmieri è diventato sindaco di Oristano.
1: Ma porco...
2: Max, torna in onda!
1: Non trovo il mio mitra, cane!
0: Vuole che le prepari la giacca?
1: Ficcatela in culo e lucidami le scarpe, stronza! Dove cazzo ho messo il lanciafiamme?
3: C'è 105 micacca!
4: Max, cosa ti ho detto? Devi stare calmo, altrimenti ti si sgualcisce la giacca di Dior.
5: Radio 105.

0: Giba! Giba! Cavo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash!
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora, partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con 3 costole rotte e un ustione di 5° sul pisello, benvenuto,
3: sei dei nostri.
0: Se anche tu, mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel culo 5 minuti prima. No! No! È vero? No! Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri! È vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che ha una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la smart è stata riparata da oltre 3 mesi tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, cara Encountry, non la vedrai mai più quella macchina. Mazzoli, sei un figlio di p***a. Benvenuto, tu sì che sei dei nostri! Se anche tu, durante la notte, vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme, ti infili un dito nel culo, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trombare... No, benvenuto Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera che ti beccano a pecorone che spruzzi merda il culo. Benvenuto. Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato! Via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco! Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!
4: Hey! 105.
5: Hey! Lo zoo di 105.
6: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a non pagare l'affitto e le utenze attraverso il mimetismo e il bricolage.
4: Salve amici, ben ritrovati dopo la lunga pausa estiva. Visto che ormai il fenomeno dei podcast si sta volatilizzando più in fretta delle scorregge al parco pubblico, cercherò di ottimizzare i nostri appuntamenti, in modo da potermi arrabattare con altri lavori di fortuna che mi possano dare sostentamento. Detto ciò, partiamo con un nuovo episodio, dove vi insegnerò a vivere in un bell'appartamento senza spendere un soldo, grazie all'astuzia, un po' di sana finzione e moltissima capacità di arrangiarsi. Non indugiamo e partiamo con la lezione.
6: Attaccati a sto podcast.
4: Partiamo dalla scelta dell'immobile, che può essere anche un appartamento trovato su qualche sito di affitti brevi. Preso possesso dell'appartamento, cambiate immediatamente ogni serratura, dopodiché parcheggiate una sedia a rotelle sporcata di feci sul sedile e un passeggino innanzi alla porta con segni evidenti di sbranatura da parte di grosso cane molossoide. Nessuno oserebbe avere un atteggiamento scontroso con un portatore di problemi fisici che defeca ovunque, che per giunta ha un infante in casa e un cane feroce. Ma ora viene la parte più difficile, il cercare di non farvi buttare fuori. Quindi ascoltate bene e prendete appunti. Il primo che si presenterà alla porta cercando di farvi sloggiare sarà ovviamente il proprietario, che in genere è una giovane o un giovane ragazzo che ha ereditato l'immobile da qualche anziano defunto e che ha pensato di metterlo a reddito prima di incontrare uno come voi che gliela avete piantata nel culo. Voi non indugiate e appena sentite suonare alla porta o bussare rumorosamente con intenzioni ostili, sedetevi sulla sedia a rotelle e aprite, ma prima cercate di indurvi delle feci fresche per ottimizzare il senso di disgusto e inibire il contatto fisico. Appena aprirete, mostratevi subito spaesato ed evasivo, fingendo la nostra pietra miliare, ovvero il disturbo mentale, accompagnato ovviamente dalla frase accentuante ripetuta ossessivamente, ovvero «Bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio».
7: Scusi, buongiorno, c'è nessuno? Scusi, salve, senta, volevo chiederle una cosa. Non è che può andare via? Per favore? C'è nessuno?
2: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
8: Oddio, ma che puzza!
2: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
8: Ma è tutto sporco, fa schifo qua dentro!
2: Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
8: Oddio, che schifo, addio!
2: Bebe mio!
8: Tornerò con mio padre!
2: Bebe mio!
4: Bravi, primo round vinto, ma presto la giovine proprietaria si presenterà con qualche energumeno, che di solito è il padre, che arriverà incazzato come un puma e con intenzioni ostilissime. Non fate altro che defecare nei sacchetti per tutti i giorni di attesa e crearvi una piccola trincea di sacchetti di merda fra voi e il malintenzionato. Vedrete che demorderà immediatamente dal toccarvi o entrare nella dimora.
8: Sono tornata con mio padre!
9: Apri, stronzo! Apri questa cazzo di porta!
2: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
8: Oddio!
2: Bebe mio! Bebe
9: che c'è sto schifo? Ma questa è merda!
2: Bebe
9: ma
2: mio!
9: Che schifo!
8: Bebe mio!
10: Vai via, tesoro!
2: Bebe
10: stronzo!
2: Bebe mio!
10: Chiamerò la polizia, avrai presto la stronzia!
2: Bebe mio!
10: Pezzo di merda!
2: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
4: Grandioso! Secondo round vinto, ma ora vi è lo scoglio più complesso, ovvero gli sbirri. Non preoccupatevi delle nuove leggi sullo sgombero di case occupate, perché quei coglioni del governo hanno fatto una legge che riguarda solo chi occupa abusivamente, mentre chi ha un contratto di affitto o un rent non può essere sgomberato. Ma per una vostra sicurezza ulteriore, quando aprirete la porta agli sbirri, oltre la merda nei sacchetti che formano una trincea, la cacca addosso e i disturbi mentali con la frase ripetuta, ponete un finto bambino fra le braccia e fingete di cullarlo, ovviamente assicurandovi di riprodurre da YouTube il verso del bambino attraverso il vostro telefonino per rendere la scena più credibile.
11: Apra subito questa porta, forza, sai? La polizia! Apra, dai!
7: Glielo dica!
11: Bravo,
9: è pieno di merda.
11: Sì, va bene, adesso ci penso io.
9: Va bene.
11: Allora,
2: Eccola, porca soia! Mamma mia!
7: L'avevamo detto!
2: Mamma mia, ma è pieno di merda! Mamma mia, senta, lei deve andare via immediatamente dalla casa di questo. Mamma mia! Accidenti, c'è un bambino!
9: E chi se ne frega, faccia qualcosa, lo deve mandare via sto stronzo!
2: Guardi, il signore ha un bambino piccolo!
9: Ma non è un bambino, è un pupazzo!
2: Adesso lei non si permette, io sono poliziotto, lo dico che è un bambino!
9: Ma è un pupazzo, è un bambolotto di merda! Mandi via sto coglione, per favore!
2: Appunto perché è pieno di merda, guardi! Non c'è niente da fare, andiamo, via, andiamo via! Guardi, scusi il disturbo, dia pure quanto vuole!
9: Ma che cazzo, ma cosa fa?
4: Bravi, avete vissuto per almeno 5 o 6 mesi in una casa senza pagare niente, ma ovviamente, dopo un po', i dispetti e i tentativi di sbattervi fuori vi romperanno i coglioni. Quindi accettate qualche soldo dalla proprietaria sotto forma di ricatto palese e andatevene felici e soddisfatti, ovviamente per ripetere la tecnica nuovamente, magari in un'altra città. Ma evitate il sud Italia, lì probabilmente finireste a concimare qualche campo di pomodori. Meglio rimanere al nord. Si sa che al nord sono tutti coglioni. Al prossimo episodio!
6: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a sto podcast.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato.
4: Non intrappolato.
3: Aiutami, aiutami, tanto scala.
4: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo una cosa quella la corrida, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker.
4: Skywalker.
3: Aiutami, tanto Skywalker.
2: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di fulatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick-Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Mongolia 105.
1: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: stato molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia, e se reagisci ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerce? Lerce!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester, ciao.
2: Ciao, zio Fester, ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie? E a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè, tu Fester?
4: Io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai Lerch, allora un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, è una figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Fester?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano. Te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: E poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda,
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta L'ultimo appuntamento. I protagonisti: Antonio Summa e Tony. Scroffi slabbrata e Viagra. E con la partecipazione straordinaria del Consiglio Comunale Milanese nei panni dei ratti del Naviglio Pavese. Tratto dall'omongolo romanzo di Italo Parrucchino. Adattamento cinematografico. Vattela pigliar nel culen. Regia di Leonardo Petardo. Voce narrante. Angelo non svelato. Avvisiamo i gentili radioascoltatori che anche in questa puntata lo spregevole Antonio Summa ha smoccolato pesantemente. Non lo abbiamo licenziato, solo perché muore davvero bene, altrimenti lo davamo in pasto ad un convento di preti birichini. È sera. Luci cariche di appetitosi fotoni, musica sonora in sottofondo e tanti esseri umani con le pupille rettangolari come quelle dei caproni. Siamo nel tipico locale sui Navigli e la creme della Milano che non conta un cazzo è tutta qui, a farsi spennare per un paio di bicchieroni stracolmi di ghiaccio e forse una sgrollatina d'alcol. La cinepresa cinepreseggia verso un tavolino dove una femmina di una bellezza sculacciosa siede sola, soletta, davanti a un margarita che lo fa meglio uno spaventapasseri monco e in fiamme. Il suo nome di battesimo è Viagra e le areole dei capezzoli che si affacciano timidamente oltre la sua straripante scollatura sono due invitanti arcobaleni di soffice mortadella che promettono una ricompensa ben più sostanziosa di un banale pentolone d'oro una volta smangiucchiate a dovere. Persino i ratti saltano fuori dal Naviglio a cazzo duro per ammirare le forme di questa intergalattica vaccona, che al momento però sembra molto contrariata.
3: Ma allora, si può sapere quando arriva questo benedetto Tony? Il primo appuntamento è già in ritardo. Lo sapevo, ho fatto male a scaricare Tinder. Però devo ammettere che questo Tony è veramente un gran bel figone.
2: Le manine perfettamente ergofalliche di Viagra raggiungono sensualmente il cellulare, aperto proprio sulla pagina Tinder di questo Tony. L'immagine del profilo lo ritrae identico spiccicato a Brad Pitt in Fight Club. Mentre Viagra ammira quello che è palesemente un fotogramma rubato, proprio dallo stesso film, un sorcio storpio bipede handicappino prende posto al suo tavolino.
4: Viagra, giusto? Ciao, scusa il ritardo, non trovavo parcheggio.
3: Ci conosciamo per caso?
4: Ma come, sono io? Tony di Tinder, non mi riconosci quello?
3: No, non gli assomigli per nulla. Quello nella foto è un manzo di prima categoria, mentre tu sembri uno di quelli a cui tagliano le palle da ragazzini per farli cantare per sempre come baby Frocetti.
4: Ehi, ma cosa sei? Un indovina per caso?
3: Mi dispiace, Tony, ma non sei proprio quello che mi aspettavo. Forse è meglio annullare tutto.
4: No, porca...
2: Sì, cari amici cristiani, avete sentito bene, Summa ha smoccolato. Sto bastardo irrispettoso.
3: Vabbè. Ma attieniti al copione.
4: Attieniti
3: al copione.
4: A me piace reinterpretare.
3: No.
4: Ah, ok, d'accordo. Peccato però, perché tu invece sei il ritratto della perfezione.
3: Ah, ma davvero?
4: Sì, se chiudo gli occhi e provo a immaginare l'essere umano perfetto, lo vedo identico a te.
3: Oh mamma, l'essere umano perfetto. Ma questo è il complimento più bello che io abbia mai ricevuto. Forse ho fatto male a giudicare il libro dalla copertina. Credo proprio che ti darò una possibilità.
4: Grazie, non te ne pentirai.
5: Non te ne pentirai. Non te ne pentirai.
4: Sono ansioso di sapere tutto di te. Racconta.
3: Chiedimi pure quello che vuoi. Sono un libro aperto.
4: Ok, d'accordo. Dimmi un po', quando hai fatto la transizione?
3: In che senso, scusa?
4: La transizione da uomo a donna. Cioè, quando è che hai fatto l'operazione? Sembra una cosa comunque recente.
3: Ma come ti permetti? Io non ho fatto nessuna transizione. Sono sempre stata una donna.
4: Non ci credo. Ma poi con quella mascella lì, dai, fammi il piacere.
3: Cosa c'è che non va nella mia mascella?
4: Assolutamente nulla, se sei un pugile professionista.
3: Per tua informazione, nessuno mi ha avuto nulla da ridire sulla mia mascella. Sono considerata una bellezza mozzafiato. Non capisco perché sto a perdere tempo con te quando potrei avere tutti gli uomini che voglio.
4: Perdonami se ti ho offesa, Viagra. Sono davvero mortificato, non era mia intenzione. Ti prometto che mi farò perdonare.
3: Voglio proprio vedere come.
4: Offrendoti un altro margarita. Cameriere!
6: Eccomi.
4: Allora, io prendo un gin tonic, un negroni sbagliato, un litrozzo di birra, l'hamburger più zozzo che avete e una porzione extra large di patatine. Mentre qua il travone prende un altro margarita.
3: Io?
2: Un fulmine cade dal cielo sconvolgendo le pornografiche forme di Viagra, che in un battibeluga si trasforma in un cincischione da aperitivo, con tanto di oliva e ombrellino colorato orribile che si avventa sul malcapitato Tony facendolo a brandelli.
3: Io non sono un travone. Ti spacco in due.
4: Oddio, si trasforma, oddio. Cosa gli sta succedendo? È ancora più uomo di quanto... Oddio!
7: Zinzischione no travone!
4: Ah!
7: Zinzischione no travone!
4: Colpo di mascella 1! Dai il colpo di mascella 2!
7: Zinzischione no travone!
4: Ah! Ecco! Lo sapevo! Vedi che ha fatto l'operazione! Oddio, che cappello enorme, porca...
2: Smoccolata numero 2.
4: No! Aia! No! Dio! Ma... Ti è piaciuta questa?
3: Madonna,
4: aspetta. Aspetta, aspetta che c'è la performance. Aia! Aia! Porca...
2: Smoccolata numero 3.
4: Sto morendo con un travoschione! Aia!

0: mamma mia, che soddisfazione ucciderne uno così, che muore così bene.
1: Cane.
2: Smoccolata numero 4. Mentre un esercito di topi invade il locale per pasteggiare con i sanguinolenti resti di Tony, il sottoscritto vi ricorda che vi restano solo 9 giorni per saldare i vostri contenziosi con mamma Rai. Paga il canone, pezzo di merda! Sereni, mentre voi pagate il canone, sappiate che Antonio Summa, detto Alga Storpia, è stato multato e dovrà risarcire la Rai per il resto della sua vita. Godo merda!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Lo Zoo di 105 presenta Wenderland. Wenderland.
4: Sì.
5: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Ma io non devo dire nulla.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
5: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
4: Se sai qualcosa, dilla.
5: Ma lei che numero ha chiamato?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma...
4: Che altro sai?
5: Ma io non ho chiamato nessuno.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
4: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
5: Senti, io ho 80 anni.
4: D'accordo,
5: Quindi, se lei ha un nome, ebbene, se no che cerca?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Allora che vuole da me?
4: Per il commissario Solmi...
5: Sono sempre in casa.
4: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
5: A me non me la frega, va bene?
4: Se sai qualcosa...
5: I trucchi che fanno questi barbagalli.
4: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
5: Che devo dire io?
4: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
5: Ma va a casa, va!
4: Ritelefono io.
5: Pronto? Sì.
4: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Beh, quando?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
5: Senti, io bella stare con la delle carabinieri.
4: Beh?
5: Io bella stare con la delle carabinieri, va bene, eh?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma voi, dimmi il nome di che cercate.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Senti, io stavo a dire la migliore e gliel'ho spiegato questa storia.
4: E allora è anche peggio.
5: Voi sai che siete dei truffatori.
4: D'accordo, d'accordo.
5: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi vi viene là. E se venite qui, c'è anche il fucile.
1: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
4: Interessante. Che altro sai? Beh?
1: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare che fino a quando non chiude può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica del vecchio sordo.
6: Pronto? Pronto?
5: Pronto?
6: A chi parla?
5: Lei a chi parla?
6: Non lo sento.
5: Tu lei?
6: Pronto?
5: Sì!
6: Ma chi parla?
5: Lei voglio sapere io!
6: Non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire, o no? Lei cosa vuole in totale?
5: Lei me la capisco.
6: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
5: Sì.
6: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
5: Ma come? Io sai fare qua.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: A chi parla?
1: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio. Sentiamo.
5: Lei è, scusi, innanzitutto.
6: Non lo sento.
5: Chi è?
6: Pronto.
5: Chi parla?
6: Ma chi parla?
5: Facciamo un po' per uno. Chi parla?
6: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
5: No, no, chi lei è, che cosa vuole? Altrimenti la denuncio. Per molestie.
6: Il modo che parla non si riesce a capire.
5: Mi dispiace.
6: Non sento cosa dice.
5: Allora mi dica lei.
6: Senta.
5: Sì.
6: Tanto non la sento.
5: Allora che cosa parla a fare?
6: Non la sento.
5: Va bene. Lei chi è?
6: Non la sento, guardi.
5: Neanch'io la sento.
6: Ma chi parla?
5: Chi parla?
6: Non la sento.
5: Neanch'io.
6: Non la sento.
5: Siamo in due.
6: Come?
5: Che cosa vuole lei?
6: Senta.
5: Pronto?
6: Tanto non la sento.
5: E allora che cosa telefono a fare?
6: Non sento cosa dice.
5: Va bene.
6: Pronto? Non lo sento.
5: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
6: Chi?
5: La denuncio.
6: Tanto non la sento.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Francia Corta, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani, salve, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro prodotto, il Conte aveva una richiesta specifica per un suo, diciamo, divertissement, ecco, mi l'hai passato.
0: Attenzione, noi siamo un'enotica.
1: Sì,
0: non
1: d'accordo.
0: Siamo produttori.
1: No, no, no, fornitori, ho detto, no, produttori. Sì, sì, sì.
2: Okay.
1: Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano per cortesia, sì. Grazie.
2: È un po' che non parlavo con i disagiati. Pronto? Pronto?
3: Cantina in Francia. Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Stavo parlando con il suo collega, probabilmente è cascata la linea e il Conte si è leggermente agitato per questa faccenda, ma glielo ripasso subito, d'accordo?
3: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare?
3: Con Davide.
2: Ah. Senti, prima stavo interloquendo con un birbante che credo che non avesse colto il ceto sociale con il quale si stesse interponendo. Senti,
3: sì?
2: Posso darti del tuo in quanto pezzente, insomma?
3: Certo, certo, sì, sì.
2: Sì, senti, io avevo un'esigenza un po' particolare, nel senso che volevo riempire una piscina di modeste dimensioni con del prodotto di tutte le cantine di cui potete disporre, insomma.
3: Allora, no, non ho capito bene, cioè nel senso una piscina?
2: Allora, mi faccio... Pronto? Certo che i pezzenti sono proprio impazienti, Faccio una rima.
1: È molto divertente, Conte.
2: Non essere ruffiana.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani. Il Conte avrebbe una richiesta da farvi.
4: Ok.
1: Allora, guardi, iniziamo così, le passo il Conte e vediamo se riesce a parlare con lei, anche se insomma...
4: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
2: Mi dia pure del Conte.
4: Sì, prego.
2: Gentilmente, io la chiamavo, mi sono permesso di disturbare direttamente l'azienda produttrice, immagino che voi siate i coltivatori diretti, i produttori del prodotto che vendete.
4: Sì, certo, sì.
2: Senta, mi toglie gentilmente una curiosità, voi disponete di 700.000 litri?
4: In che senso? Non ho capito, scusi.
2: È un'unità di misura del liquido, 700.000 litri.
4: Ha bisogno di 700.000 litri.
2: Lei legge nel pensiero, sì, quello che stavo proprio pensando.
4: Ma guardi, è una richiesta un po' insolita, dovrebbe mandare un'email in modo tale che io possa conferire con la proprietà a riguardo. Poi dipende da che vino, che varietà, ma in ogni caso noi facciamo produzione in bottiglie. Non so se le ho risposte in qualche modo.
1: Tutto bene con te?
2: Sì, sto cercando di formulare.
1: Si prende il suo tempo.
2: Sì. Allora, io ho bisogno di 700.000 litri.
4: Allora, guardi, le do la mail, per poterci mandare una richiesta. Che io così telefonicamente non sono persona in grado di poterle rispondere.
2: Ce li ha 700.000 litri?
4: Le posso dare la mail per poterci mandare questo tipo di richiesta via mail?
2: Quindi li avete 700.000 litri?
4: Come le ho già detto, può mandare una richiesta via mail.
1: Non le stanno rispondendo.
2: Non so, c'è una signorina che continua a ripetere una mail, io non capisco.
1: Un indirizzo email? No.
4: Pronto?
2: Volevo sapere, avete 700.000 litri?
4: Un attimo solo, mi informo.
2: Grazie.
1: Conte?
2: Che bei quadri che ho.
1: Devo darle una notizia. Si sente? Devo darle una notizia.
2: Hai visto che bei quadri che abbiamo? Io posseggo delle opere d'arte stupende.
1: E la signorina ha attaccato.
2: Allora, prendi troppe confidenze da quando ti ho assunto, lo sai?
1: Chiedo scusa con te.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry Rotter, merdaccia con la R moscia. Ma che minchia fai col pazzo in mano?
3: E sto cercando di farmi venire un'erezione. Ho fatto dell'autoironia mentre facevo autoerotismo. Sono troppo forte.
2: Non fare battute, conato di colon.
3: Aia! Non devo fare battute tipo questa? Lo sai come si chiama lo sbo quando vieni nel fiorellino dell'amore? Liquido semianale. Che sagoma, devo fare l'intrattenitore, non il mago.
2: Tu dovevi fare l'aborto, razza di gonorrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Bin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Rarry Rotter quella cosa che fa plin plin.
3: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
4: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Rarry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
5: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gli aveva sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
3: E chi cazzo è il barone Barbarone?
2: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
3: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avranno di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
2: È stato Rarry Rotter! Ha confessato, è lui il colpevole!
3: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
4: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
3: Lasciatemi, sbirri! Sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi, sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate? E allora vi faccio un incantesimo!
6: Porca troia! Allora...
3: Torri, dottorone! Verruca di terone! Correggi questo errore! Aspetta... Ehi, rorra a questi sbirri con sbarra di muflone!
2: Con la R-Moscia non funziona, sudore di vecchiaccia fritta!
4: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Rarry Rotter!
3: Presente, prof!
4: Rarry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
6: Vabbè, io me ne vado, ciao.
3: Vado.
6: Allora.
3: Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir. Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di.
6: Porca puttana.
3: Allora. Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara.
7: Ma perché non riesci?
3: No, ce l'ho fatta, ma non c'avevo più aria.
4: Rarry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, domani seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà.
6: Ma ha bocciato per questo.
4: Sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
6: Ma ha bocciato per questo.

0: sfidato. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini. Forza!
1: Facile, tanto. Allora.
2: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini.
3: Ha confessato, coglione, coglione.
2: Oh cazzo, ho fatto un errore.
4: Coglione, coglione, coglione, coglione.
0: Che l'imputato sia condannato a botte.
2: Aia, aia, aia.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il purè.
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Buongiorno.
2: Sì, salve, sono Banner. Sì, salve, senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione, sto scappando dai federali, che mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo, e mi servirebbe cortesemente una stanza.
1: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
2: Sì, sì.

0: senza neanche l'attesa. Lì. La roba.
1: Sì, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
1: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
0: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
1: Comunque, mi dica pure, prego.
0: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa.
1: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
0: Ah, quindi non avete
1: quello, quindi
0: il tasto dell'attesa, va bene, fa niente.
1: Non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
0: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
1: Sì.
0: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi... No, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete. Ecco, se... Però ho un po' di esigenze, se è possibile... voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
1: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
0: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema. Cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale, mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
1: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
0: Meglio a questo punto un nero, se c'è.
1: No, mi dispiace.
0: Neanche negri, piuttosto che un terrone.
1: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
0: Ma cui... senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè non, che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
1: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... È una cosa che compete la struttura, immagino, quindi...
0: Quindi tutti i terroni,
1: capito? Sta bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove.
0: Però non mi risponda male, perché poi...
1: No, ci mancherebbe.
0: No, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco, che lei c'è la colonna del nord! Terrone! Sei meridionale anche tu, si sente che c'è il piccante fra le labbra, eh? Ehi, bastarda! Sei fortunata che non ero lì! Terroni!
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, sto chiamando per conto del conte Bolaffi Paluani. Avrei qualche domanda da farle riguardo ad alcune bottiglie.
1: Un minuto solo.
0: Grazie.
1: Un minuto solo che le faccio mio marito.
0: Grazie mille.
2: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani e noi stiamo cercando un'enoteca che possa aiutarci con la fornitura di champagne per una festa che stiamo organizzando, un evento casual che stiamo organizzando vicino a Modena.
2: Che cosa le servirebbe?
0: Allora, le posso nominare alcune bottiglie che stiamo cercando?
2: Sì, le dico se ce le ho disponibili.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, l'Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010.
3: Champagne Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010, 3.000 euro bottiglia.
2: No, Celos non ho niente.
0: Ok, d'accordo. E le Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013?
3: Champagne Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013, 1.500 euro bottiglia.
2: No, neanche questa disponibilità.
0: E invece il Krug, qua abbiamo preferenza per il 95, però insomma.
3: Champagne Brut Collection Krug 1995, 1050 euro a bottiglia.
2: Krug. No, questo non ce l'ho neanche questo, mi dispiace.
0: Scusi un secondo.
4: Fammi una gentilezza, chiedi per quello sfizio che avevo se erano delle bottiglie. Sono dei quantitativi importanti per quella cosa che volevo fare.
0: Sì, guardi, allora il conte mi chiede, siccome noi abbiamo in questa location che abbiamo individuato c'è una piscina di circa 700 metri cubi all'incirca, e ci chiedevamo se avete una grossa quantità di bottiglie disponibili per riuscire a riempirla, ecco, insomma, di sempre champagne, anche un po', diciamo, fascia un filino più bassa. Ascolti un secondo, le passo il conte che si sta spazietendo leggermente. Le chiedo cortesemente di parlare piano, di volume, perché il conte è sensibile. Grazie mille.
2: Prego.
0: Glielo passo.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
4: Con chi ho il piacere di interloquire?
2: Mi chiamo.
4: Senta, io invece mi permetto di interloquire con lei nonostante non siamo dello stesso centro sociale, perché avrei un'esigenza un po' particolare. Siccome ho un paio di ospiti a cui vorrei commettere, se mi perdoni, mi sento molto rumore, si trova in un cantiere edile?
2: No, io mi trovo in un negozio, non ci sono rumori di nessun genere.
4: Ma sentivo molto rumore, frastuono, fastidioso. Allora, le stavo dicendo, vorrei organizzare un qualcosa di molto particolare che creasse anche un po' del ludibrio, dell'allegria fra i miei ospiti, e stavo pensando di riempire questa piccola piscina modesta che c'è con dello champagne, dello champenoise, insomma, senza andare su, diciamo, bottiglie importanti e prestigiose, perché mi dispiacerebbe sprecarle, insomma. Lei ha la possibilità di reperire un volume importante?
2: Ma io di volumi importanti ce li ho già, dipende semplicemente di cosa vuol dire come volumi importanti, quante bottiglie desidera.
4: Non lo so, per riempire una piscina, non so quanti migliaia di litri sono.
2: Beh, migliaia di litri mi sembra un po' esagerato, forse.
4: In che senso? Cioè, scusi, non capisco.
2: Secondo me, se vuole migliaia di litri di una bottiglia, forse le conviene direttamente contattare l'azienda direttamente, perché penso di fare il suo caso in quel caso qua.
4: Ma no, ma è per fare un gioco, non mi interessa che sia la stessa bottiglia, non è che vado a vedere l'annata, insomma, le rovesciamo.
2: Ma non so, lei mi dice quante bottiglie vuole, io non ho idea di quello che faccia dei numeri precisi.
4: Com'è aggressivo lei? Mi sta mettendo a disagio.
0: Tutto bene con te?
2: No, io non sono aggressivo, io dico le cose che sono, non posso dire diversamente.
4: Molto aggressiva.
0: Essendo aggressivo con lei?
4: Sì.
0: Vuole che ci parli?
4: Sì, grazie. Sì.
0: Ecco, sì, scusi, pardon, dottor Miliardi.
4: Sono sconvolto.
0: Stia tranquillo, conte. Vuole una limonata fresca?
4: Sì.
0: Ecco, gliela porgo. Senta, dicevamo, la quantità sarà super giù di 700.000 litri. Essendo una piscina.
2: 700.000 litri? No, io
0: 700,
2: non ce l'ho mia,
0: 700.000
2: lì.
0: Litri.
2: No, bisogna che si rivolga direttamente a qualche azienda che produce champagne. A quel punto qua, secondo me, è l'unica cosa, glielo dico in tutta onestà.
4: Non so perché abbia trattato
2: così. 100.000 litri vuol dire qualche cosa come almeno 150.000 bottiglie, perché sono da 750 centilitri.
0: Sì, esattamente. Sì. Ho capito. E conte, probabilmente il dottor non riesce a soddisfare la sua richiesta.
2: No. Mi dispiace. i numeri gli daranno tutta la loro produzione, anche perché sono delle aziende persona, che fanno 100-200 mila bottiglie di un certo livello.
4: Pronto? Mi scusi se sono entrato in maniera sgarbata nella telefonata con la mia assistente. Però
2: no,
4: mi pare di capire, scusa,
2: sono sempre male, ma non è così. Io non sono per niente né maleducato né sgarbato.
4: Ma ci mancherebbe.
2: Le sto dicendo le cose come sono. Poi deve valutare lei. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Conte non risponde più?
4: Non c'è più nessuno dall'altra parte della cornetta?
0: Ma è sicuramente un problema di linea, non hanno attaccato.
4: Mi ha messo in giù nessuno?
0: No, sicuramente no.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, strisciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, strisciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No,
3: in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Aspetta, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, regia, dove va?
2: Ah,
3: porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
2: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
3: Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
8: Radio 105 Porno.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, giorno... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre
0: Narbonne. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, ma no.
1: Se l'hai alle scarpe,
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le b***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105.
7: È un piacere di introdurre Donna Franziska e Raimundo del Segreto. Bani, bani, bani. Ma che state a fare? Pomiciate?
8: Un bacio discreto, un bacio molto discreto.
7: Mazza, discreto una cippa. gli è sverniciata la trachea.
8: Le altre cose non si possono fare qui.
7: Andiamo bene, lo diceva pure a Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, Voi le fate le ammucchiate?
8: Sì.
7: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
9: Sì, nelle prove.
10: Sì, stava ensaiando.
8: Ha avuto connessione.
9: Sì, sì, c'è stato feeling,
10: sì, stava,
9: no?
10: Ensaiando con mia figlia.
7: Qua figlia?
10: Io sì, stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora. Si chiamava Maria Bousas.
7: Ah, pues perfetto. E ti siete ammucchiati?
8: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
9: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
7: Senti, donna Franziska, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
8: Vero?
1: Sì!
10: Non esageriamo!
7: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
8: Sean Connery non è niente!
7: Te lo dico io, visto. Bani, a proposito, donna Franziska, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
8: Franziska andava con suo hermano.
9: E Franziska andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
7: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo ti ha mai inculato?
10: Non ricordo.
7: Dai,
10: Nunca.
8: No?
10: Mai.
7: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
10: Non ricordo.
7: Vabbè, senti, Franziska, nei camerini hai fatto due zoffoconi, Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
9: Sì, per ora siamo a 4-2.
7: Vai.
9: Si dice non c'è 2 senza 3, no?
7: Allora andiamo. Grazie a tutti, zipario.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Max Pezzali, qui a raccontarvi la mitica genesi dello zoo. Anni 2000, Marco, stufo di tradimenti, infami ed intrighi, accetta il consiglio di suo padre di andare a cercare se stesso attraversando l'America in moto. Allora acchiappa il fidato Fabietto Alisei, ed assolutamente senza Paolo, e vanno nella terra delle opportunità. E dopo un volo lungo e travagliato, finalmente arrivano.
2: Eccoci arrivati in Alabama. L'America è davvero figa, minchia infangata leopardo.
3: Bellina, è vero. È tutto come si vede nei film.
2: Guarda lì, c'è addirittura Forrest Gump, waka waka vaffanculo.
4: Ciao, volete un cioccolatino?
3: Marco, l'Alabama è un covo di bifolchi che si inculano tra fratelli e cugini. Qui sono tutti Forrest Gump e i restanti sono neri.
2: E non esistono dei Forrest Gump neri.
5: Quelli li chiamiamo figli del demonio.
2: E tu chi sei, cazzo stronzo minchia?
5: Salve, sono un abitante dell'Alabama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Salve, noi veniamo da Pavia, stiamo cercando delle moto per intraprendere un viaggio attraverso i deserti, i cactus, i coyote, le palle che rotolano e tutte le altre cose dell'America. Merda stronzo infame.
5: Allora faccio al caso vostro, venite con me.
6: Ehi ragazzi, eccomi, sono arrivato anch'io in casa.
2: Paolo, che cosa ci fai qui, troietta balorda Jägermeister?
6: Sono venuto a fare il viaggio con voi. Tre migliori amici in moto. Sono pronto.
2: Ah, certo, sì. In realtà non eri stato invitato, Oh, guarda là! Una bottiglia di prosecco!
6: Minchia, dove? Ehi, ma non c'è nessuna bottiglia! Ragazzi? Ragazzi? Oh.
5: Ecco la mia concessionaria di rivendita automotori, vero simbolo americano.
3: Belina, addirittura coi pupazzi gonfiabili con le braccia che salutano.
5: Dunque, voi volete due moto, giusto?
2: Sì, due chopper, Pippa Pappaglandi.
5: Ecco qua.
3: Nessun accertamento sulle nostre patenti? Un controllo su eventuali precedenti penali?
5: No, siamo in America. E con le moto ecco due kit di sopravvivenza. Dentro troverete una bottiglia di Jack Daniels, del bacon e un fucile mitragliatore.
3: Ma questa è follia.
2: No, questa è l'America.
1: E pronti via, a cavallo dei loro chopper rombanti, Marco e Fabio cominciano il loro viaggio attraverso l'iconica Route 66, che geograficamente parlando non passa per l'Alabama. Ma noi che cazzo ce ne frega?
2: Che figata viaggiare in chopper, lontra puttana bombastic!
3: Belin, davvero, è quasi meglio delle trofie al pesto.
2: Oh, guarda, un autostoppista con dei grossi occhiali da sole ed un cappello militare, fermiamoci!
6: Salve amici, mi chiamo Patrick Nocitz. Sto cercando un passaggio per andare e... Voi dove state andando?
2: Paolo, lo sappiamo che sei tu.
6: Paolo? Chi è Paolo? Io ho detto che mi chiamo Patrick e sono un venditore di aspirapolvere.
2: Mi dispiace Paolo, non sei invitato in questo viaggio.
6: Oh, e dai!
2: È davvero pazzesco questo viaggio, Fabio! Sono felice che siamo solo io e te, cazzo merda zezzè!
3: Sì, hai ragione! Oh, guarda, un autostoppista vestito elegante, fermiamoci!
7: Oh, salve, cari amici americani! Mi chiamo Paul Frederick Noises. Arrivo dall'Inghilterra e devo andare esattamente dove state andando voi. Mi date un passaggio?
2: Paolo, basta, non sei invitato!
6: Gadai, portatemi con voi!
3: Marco, mi piace un sacco questo viaggio, ma ci fermeremo anche a visitare qualcosa prima o poi.
2: Beh, credo di sì. In questo momento non ho idea di dove ci troviamo. Ehi, chiediamo a quell'autostoppista laggiù con quel sombrero, il poncho e i baffoni.
7: Hola amigos, io mi chiamo Pablo Esconois. Puoi venire con voi?
2: Oh, adesso basta, Paolo, su. Fatte non ha ragione.
3: Belin, davvero, hai proprio spaccato sei cazzi. Toh.
2: Oh mio Dio, Fabio, hai ammazzato Paolo! Non era stato invitato, ok, ma non c'era bisogno di sparargli, cazzo merda culo!
3: Pensavo avesse la sicura.
6: Ehi ragazzi, forse ho trovato il modo per venire con voi cos'è quel cadavere che mi somiglia terribilmente?
2: Paolo, sei vivo? Ma allora, quel tipo a cui abbiamo sparato era identico a te, cazzo merda minchia!
6: Minchia, sì. Avete ammazzato un Paolo messicano.
3: Ma sì, nascondiamolo nel deserto, che vuoi che sia. È solo un messicano in meno.
2: Cosa? Ma questa è follia.
3: No, questa è l'America.
2: Oh sì, hai ragione.
6: Ehi, se vi aiuto posso venire poi con voi?
2: No.
1: I due amici nascondono nel deserto il Paolo messicano e poi sgasano via lasciando il vero Paolo lì, perché non era invitato. Ma qualcuno li sta seguendo. Di chi si tratta? Beh, lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to Bignagno.
0: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
9: dai!
11: La direzione di Radio 105 con Angelo e Matteo presenta Attaccati al cast. Attaccati al cast. Il provinante del giorno è Cesare Vodani.
12: Pronto?
13: Signor Cesare Vedano?
12: Vodani, sì, sono
13: Vodani,
12: io.
13: Chiedo scusa. Senta, sono Matteo di Radio 105.
12: Ah, salve.
13: Buongiorno. Senta, in merito al provino che ha fatto in sede da noi in via Turati, niente, il direttore voleva parlarle, perché so che avete preso un altro appuntamento con Marco Mazzoli.
12: Per domani, esatto, sì.
13: Esatto, allora guardi, le passo il direttore.
12: Sì.
13: Così magari fa due chiacchiere con lui. Io sono Matteo, quando vuole, insomma, se vuole un referente, ci sono io.
12: Grazie, salve.
13: Grazie.
14: Sei in attesa di parlare col direttore di Radio 105, come ci piace, minchia che musica, tu non chiudere, resta in attesa, sta arrivando il direttore di Radio 105, minchia che radio, minchia che...
15: Pronto?
12: Pronto, buongiorno.
15: Sì, signor Cesare?
12: Sì, sono io, buongiorno.
15: Sì, ciao, sono Angelo. Allora, ascolta, niente, ho parlato con Marco, ho parlato con i ragazzi.
12: Sì?
15: Preferisco evitare giri di parole.
12: Sì.
15: No.
12: In che senso non ce n'è? Ah, che non ce n'è?
15: No.
12: Mi non so cosa rispondere, se non che mi dispiace moltissimo, perché come puoi immaginare mi dispiace veramente molto. Non so cos'altro dire, francamente.
15: Io sono veramente, nel senso, sto cercando proprio di capire la situazione.
12: Sì.
15: No.
12: Pazienza. Quindi salta anche il provino di domani.
15: Io posso fare una cosa, nel senso, una sorta di palliativo. Però se domani, nel senso, c'era questo appuntamento, se vogliamo comunque mantenerlo,
12: sì,
15: nel caso passi, pensavo, nel senso, vieni, ti lascio i nostri cesti natalizi.
12: No, grazie, sei gentilissimo. Perdonami un po', la delusione in questo momento è tanta.
15: Io ti dico, nel senso, ti rinnovo l'invito a passare a prendere il cesto.
12: Perdonami lo stato d'animo, ma venire ci sarà occasione.
15: No.
12: Veramente sono un po' così sbarellato, perché mi aveva dato l'impressione, insomma, che le cose
15: no
12: potessero interessare, ma ci no, stai
15: più che altro la cosa principale è che c'è dentro della, diciamo, della merce deperibile.
12: In che senso c'è della merce deperibile? Pronto?
15: C'è dentro uno zampone.
12: Sì.
15: C'è una forma di grana, cioè, nel senso.
12: Ma io ti, siete gentilissimi, ma non per rifiutare il regalo. Magari quando verrà fuori un'idea che magari colpirà di più, magari ve la sottoporrò ulteriormente, se ci sarà spazio e volontà di ascoltarla.
15: No.
12: Pazienza.
15: No.
12: Pazienza.
15: Ti passo l'assistente, dai.
12: Grazie molte, ciao.
15: No.
14: Sei in attesa di parlare con l'assistente del direttore di Radio 105. Minchia che musica, come ci piace.
10: Ricordiamo a tutti gli scartati dei provini che è disponibile il cesto natalizio per non...
13: Pronto?
12: Pronto.
13: E io sono sempre Matteo. E il direttore cosa le ha detto in specifico?
12: Di venire lì per prendere sto palliativo che lui riteneva un palliativo, darmi lo zampone e le lenticchie.
13: Ah sì, ma... il cesto, c'è anche il panettone Maina,
12: Sì, siete gentilissimi.
13: Ma però... io intendevo riguardo al provino, cosa ha detto?
12: Ha detto di no, che proprio no e non posso più farne neanche altri.
13: Ho capito, va bene, allora io la devo salutare.
12: Grazie molte, buonasera.
13: Arrivederci.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Chirichetto Cantastorie preferito, qui a narrarvi la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, i nostri intrepidi Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Borghingi Alisengi stanno attraversando la Route 66 in moto. Dopo aver scaricato più e più volte Paolo, che non era stato invitato, arrivano nell'allegro e bifolco paesino di Radiator Springs, nello Utah, Oklahoma.
2: Oh Fabio, fermiamoci qui per un po', così magari Paolo non riuscirà a trovarci, minchia merdaccia Felipe Melo.
3: Beline, vero, gliel'abbiamo detto continuamente che non poteva venire, ma continuava a ripresentarsi come la mucillaggine a rapallo.
2: Dai, cerchiamo un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte, gonade infiammata di puttana.
4: Ehi, hey, voi due super rider a bordo di quei pazzeschi chopper, state cercando un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte?
2: Sì, è letteralmente quello che ho appena detto un attimo prima, plasmanauta a rettoscopio.
4: Fermi, sento delle vibrazioni arrivare dai vostri tubi di scappamento rombanti. È il destino che ci ha fatto incontrare. Anche io sono un motociclista, proprio come voi. Forza, seguitemi.
3: Marco, secondo me questa è una storia da un tranquillo weekend di paura. Ci scommetto il belino che qui finiamo inculati. E intendo letteralmente.
2: Vuoi dire? Mo, io un tentativo glielo darei. E se, oh, dovessimo finire inculati, amen, vabbè, dai. Alla fine è come cagare, ma al contrario.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: Molto piacere. Il mio nome è J.J. Jefferson Kennedy Jr.
1: E presa la decisione, i nostri amici seguono JJ che li porta al Roxy Bar. Esatto, proprio quello di Vasco. Il Roxy Bar è un classico dinner pub in mezzo ai cactus, dove vendono whisky al peyote e tequila col verme, principalmente frequentato da camionisti e motociclisti ambigui.
3: Belin, Marco, io non so se voglio entrarci, Te l'ho detto, qua finiamo inculati.
2: Ma va, ma figurati, si vede che è un bravo ragazzo. Poi, se proprio dovessimo finire inculati, vabbè, alla fine è come una colonscopia un po' più invasiva.
3: Sarà. Ok, entriamo.
4: Ehi, barman, tre whisky.
5: Ecco qua. Sono il classico barman dei film americani che in ogni inquadratura pulisce il bancone o asciuga il bicchiere, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, lì, in questi solo per me. Voi cos'altro prendete?
2: Guarda, Fabio, sta partendo una classica rissa che ti aspetti in un bar come questo, puttana mia madre e pure sua sorella.
4: Oh sì, qui in America andiamo pazzi per le scazzottate. Forza, gettiamoci nella mischia.
3: Dai, io te l'ho detto, Marco, qua finiamo inculati.
2: Ma va, è solo una sana rissa in un bar. Passami quella sedia che la sparco in faccia a quello col cappellino e i baffi che sembra Freddie Mercury, merda minchia vacca.
1: Marco e Fabio si destreggiano nella rissa in mezzo a camionisti, redneck e motociclisti sadomaso, ma ne escono vittoriosi grazie all'aiuto dell'amico JJ e all'intervento di un vecchio pazzo storpio sulla sedia a rotelle senza una gamba.
6: Qui a Radiator Springs non vediamo di buon occhio gli estranei, perché abbiamo paura di Satana e delle chitarre elettriche. Ma in voi ho visto la luce. Questa scazzottata mi ha riportato ai bei vecchi tempi in cui picchiavo le mie tre mogli con James Brown.
2: Cosa? Tu hai tre mogli? Cazzo scroto marcio.
6: Certo, ma non le picchio mai la stessa sera, perché due sono anche mie sorelle.
4: Come on, ragazzi, venite con me a casa mia. È arrivato il momento di mostrarvi una cosa.
3: Marco, io ribadisco, secondo me...
2: Finiamo inculati, sì, ho capito. Fossero questi i problemi del mondo. C'è un sacco di spazzatura nelle spiagge e lui si preoccupa di un cazzo nel culo. Dai, su, Fabio, non fare il f***o, troietta bagascetta sgualdrina.
3: Vabbè, andiamo, ma io sto dietro.
1: JJ li conduce nella sua casa, una località in cui il telefono non prende, in mezzo al cazzo di nulla e di fianco ad una palude infestata dai caimani. Eh sì, Marco, forse ha ragione il nostro Fabio.
4: Questa è casa mia.
2: Wow, che bella collezione di motoseghe insanguinate che hai lì.
4: Venite nella mia camera.
2: Camera tua? Ok.
4: E questa è la mia sorpresa per voi. La mia macchinina preferita! Vedete? Se la tiro all'indietro, poi parte da sola.
2: La macchinina! Che carina! Hai visto, Fabio? Non è un sadico inculatore pervertito, è solo un andi***ato.
4: Bene, Ed ora vinculo.
2: Cosa?
7: No!
1: JJ incapretta i ragazzi con tanto di pallina in bocca e dopo aver messo un abito da maniscalco comincia a scoparsi Fabio proprio come in Pulp Fiction.
4: Zitto!
3: Belin.
2: Cazzo, minchia merda. Devo trovare un modo per liberarmi.
8: Gatu, lascia stare i miei amici.
2: Paolo, ci hai salvato e hai ucciso sto merdoso con una katana. Proprio come in Pulp Fiction, cazzo Margaret Thatcher.
8: Eh sì, è questo che fanno gli amici. Sapete, anche se non mi avete invitato, io continuerò sempre a credere in noi, a sentirvi vicini. E che cazzo, dove siete andati adesso?
2: Ciao Paolo, grazie per averci salvato, eh. Noi continuiamo il nostro viaggio senza di te. Oh, ciao grande, ciao ciao.
8: Minchia, che merde.
2: Allora Fabio, com'è essere inculati?
3: Terribile come il pesto con gli anacardi.
2: Sai, se fosse toccato a me, non avrei fatto tutte quelle storie. In fondo, sì, dopo tutto, è un'esperienza che proverei. Anche se non sono ricchine.
1: Cos'altro aggiungere? Proud to be gnagno.

0: Forse non tutti sanno che in antichità non esistevano le persone di colore e gli esseri umani erano tutti bianchi.
1: Tutti bianchi.
0: Tutto questo aveva ripercussioni negative in molti campi dello scibile umano. Ad esempio, le gare di atletica erano noiosissime.
2: E Mario Rossi è il nuovo campione mondiale dei 100 metri con un tempo mediocre, mamma mia, 43 secondi e 59 centesimi,
3: e
2: penoso.
3: Non fa nemmeno un balletto per festeggiare, ma che schifezza!
2: Ma perché non l'aboliscono questa gara che fa veramente cacare, ma...
0: Il problema ovviamente si riproponeva anche nella musica in generale, più nello specifico nella musica hip hop.
4: Io non vengo dalla strada, i miei sono ricconi, non devo vendere droga per fare dei milioni.
5: Oh, schifo, merda!
4: Per fare dei milioni.
5: Schifo,
6: porco di merda!
4: Dei milioni.
0: La mancanza di persone di colore penalizzava ovviamente anche il ballo, perché nessuno aveva il ritmo nel sangue e inoltre veniva avvertito anche come problema politico. La Lega, ad esempio, non aveva argomenti.
7: Perché noi della Lega siamo stufi di questi sbarchi!
8: Ma che cazzo dici?
7: No! Ma come? Voi non siete stufi?
8: Se sbarcano è spogliare le liste moldave!
7: Con le tette grosse!
8: Noi ne vogliamo di più!
0: Certamente l'assenza totale di persone di colore aveva anche i suoi vantaggi. Non ve li dovremmo spiegare nemmeno, ma spieghiamoli.
9: Amore, sei stato fantastico!
10: E per forza con questo batacchio che mi ritrovo! 11 centimetri e mezzo!
9: Mamma mia, super dotato, veramente!
10: Guarda quanto è lungo!
0: Ma in generale i problemi sociali erano veramente troppi e avevano ripercussioni anche sulla vita di tutti i giorni.
11: Cameriere, scusi, ma questa margherita è bianca, c'è solo la mozzarella.
7: E per forza no, non ci sta nessuno che va a raccogliere i pomodori nei campi.
0: Si poteva soprassedere su tutto, ma la pizza no, la pizza proprio no. E allora l'umanità intera volse il suo sguardo verso un valoroso, un temerario sperimentatore che non aveva certo paura del progresso scientifico, il grande Paride da Messina.
7: Oh Paride, chi si rivede? Saranno 3 anni che non ci si vede, oh Paride!
12: Inventa, Paride, sbrigati!
13: Che incubo!
7: Aspetta, ti voglio fare una domanda, e qua c'è un problema!
12: Inventa!
7: E senza di negri, e non si hanno problemi nell'atletica, e si ha problemi nel rapper, e si ha problemi con i pomodori! Oh Paride, fai tu qualcosa!
13: Ma io che posso fare?
12: Subito, inventa subito!
0: Maestro, potremmo inventare i negri!
13: Ma che idea di merda!
7: Oh genio Paride!
12: Negri, bravo, i negri. Andiamo.
0: E fu così che Paride da Messina inventò i negri, una razza umana fatta di colore negro. E tutto questo ebbe ripercussioni positive nell'atletica, nel rap e nei pomodori, ma non nella vita sessuale dei bianchi.
10: Guarda il mio cazzo!
9: Ma che schifo, è solo 11 centimetri. La signora si è messa con un negro, 32 centimetri. Moscio!
10: Quella è una puttana.
0: E fu così che l'uomo bianco, per rimediare a questo affronto, dovette inventare un'altra razza, i cinesi.
10: Guarda il cazzo del cinese adesso. Quanto è?
9: 5 centimetri.
10: E io 11. Ho vinto.
4: Forse non tutti sanno che...
14: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi

0: con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No, guardi.
1: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
1: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
1: Ma
3: non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo.
0: Sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Chi è?
1: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'olio che nit. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
0: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
1: Ma porca troia, bastarda lurida. Ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito?
1: Potito!
0: Potito?
1: Porco...
0: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
1: E mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
0: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
1: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto. Dai, dobbiamo andare a mangiare all'olio can shit.
0: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda. Dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di pavesini.
1: Ma come cazzo fai con i pavesini? Quelli sono un biscotto, cioè è meno forte del muro, non...
0: Sì? Chi è?
1: Sono il mostro di Loch Ness!
0: Bella, mostro di Loch Ness! Ti apro, sali!
1: Ma che mostro di Loch Ness? Sono Potito, dai, dobbiamo andare all'All You Can Wait!
0: Ah, peccato!
1: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo? Stiamo da te?
0: Bella questa! No, no, no, no, no, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
1: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
0: Chi è? Chi è? Ah! Chi è?
1: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
0: Ah! Aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
1: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
0: No, no, no, no, no! Non me la sento! Ci penso io! Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa!
1: Mo lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda! Cinzia, sei scesa! Non ci credo, sei scesa!
2: Fame! Fame! Fame!
1: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto!
2: Fame!
1: Aia, ma che fai mo? Oh, fermati! Aia, no, mi fai male, no, non mi mordere, aia! Sta stronza! Mollami! Mollami!
2: Tra 2 minuti! Ah!

0: L'estate nelle montagne volge al termine, il freddo è alle porte e nelle comunità montane si comincia a fare scorta di tutto ciò che possa servire per passare il lungo inverno. La legna è stata stipata e i formaggi stanno stagionando. Ma i nostri mentecatti come si staranno preparando per affrontare la stagione più dura di tutte, considerando che non c'è uno di loro che abbia la minima voglia di lavorare?
1: Ma dove diavolo ho cacciato quel maledetto serramanico? Forse è sotto qui.
2: Ehi, nonnino, che cosa cerchi così affannosamente?
1: Ma un piatto di cazzi tuoi?
2: Ma perché sei sempre così scontroso con tutti?
1: Sono un cazzo di cinquantenne che sembra un centenario, massacrato da malattie e dipendenze. Puzzo e non c'ho un quattrino e vivo di formaggio e furti. Secondo te potrei non essere incazzato col mondo, brutta strongoloide?
2: Beh, in effetti, anche tu hai i tuoi buoni motivi. Ma prendi esempio da me. Io non mi lamento. Eppure avrei tanti motivi. Ed il primo è il fatto che sono seduta su una sedia con le ruote.
1: Ma che cazzo vuol dire? Gli uffici sono pieni di sedie con le ruote.
2: Ma sei serio?
1: Senti, Centauro, adesso levati dai coglioni che devo cercare il mio coltello a serramanico preferito. Mi devo organizzare per l'inverno.
2: Ma nonno, come fai a fare la legna con un coltello a serramanico? Non sarebbe meglio un'ascia?
1: Ma che cazzo di legna? Il coltello mi serve per le rapine. Devo fare gruzzolo per i viveri invernali.
2: Vabbè, se posso darti una mano dimmelo. Quattro occhi sono meglio di due.
1: Ma che stronzata. Ma che schifo farebbe la faccia con quattro occhi, cazzo sei un ragno. E poi sai quanto si spenderebbe di montature e lenti per gli occhiali.
2: Ma che stai dicendo, nonno? Io intendevo che quattro occhi sono meglio per cercare le cose. Nel senso che ti do una mano.
1: E va bene, mi serve quel cazzo di coltello. Allora io cerco nei mobili qui in basso, tu negli stipiti in alto della cucina.
2: Ma nonno, non posso.
1: Ma che cazzo hai nel cervello, le scorregge di cane? Prima ti offri di aiutarmi e poi ti rifiuti? Ma sei normale?
2: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non vedi che non ci arrivo? Io sono seduta su una sedia.
1: Allora alzati, porco.
2: Non posso.
1: Ok, va bene, va bene. Ci guardo io sopra e tu qua sotto. Brutta svogliata del cazzo.
2: Sì, ma stai attento che sono proprio sotto di te prima che ti caschi un piatto.
1: Oh, cazzo, cosa hai detto? Ah, ecco il coltello. Quante storie. Si vede che non hai fatto il militare. Ma poi che cazzo gridi? Per una cazzo di pugnalata in un occhio. Mezza sega.
0: Beh, diciamo che i preparativi per il lungo inverno non stanno procedendo proprio come ci si aspettava. Comunque la solerzia del nonno nel cercare delle alternative per l'approvvigionamento sono comunque apprezzabili. Adesso rimane il fatto che Clara forse potrebbe rimanere un cazzo di ciclope, ma in fondo ce ne frega sei cazzi. Alla prossima puntata, pezzi di merda.

0: Radio 105.
1: This is a zoo, only for you.
2: I Puglieni.
3: Sul lato scuro della luna, presso l'avamposto puglieno, grida di gioia accompagnano i nostri eroi spaziali. Sembra infatti che dopo alcuni giorni di appostamenti presso una macelleria di Cisternino sia stato catturato un esponente terrestre, tale Ciccillo. Probabilmente le informazioni preziosissime in suo possesso potranno aiutare la causa pugliena. Ora più che mai, la soluzione all'estenuante ricerca di un contatto sembra essere molto più vicina.
4: Pronto?
5: Upa!
4: Pronto?
5: Upaccem vmanata? Cite? Cite morte vive?
4: E si ta morta ta da doce.
5: Da zoccolo de mamata?
4: Meglio la zoccolo de mamata.
5: Claro?
4: O la treina de mamata.
5: Da sort pur. Buc. Bucchine? Bucchine?
4: Chi ta muce? Dove c'on? Lo faccio col quando la raccolta che ti ringhio.
5: Dice sia Rosetta che ha rotto la camicetta.
4: Si è rotto la camicetta, a te si è rotto proprio, il cervello si è rotto a te.
5: Dice zio Randazzo, non ci scassare il cazzo.
4: Quello che ti voglio dire è non rompere i coglioni, il cazzo te lo metti in bocca, senti a me.
5: Si è mangiata la salsiccetta.
4: Si è mangiato la picchina di mamata?
5: E sto ghiolo?
4: La picchina di mamata, vedi che sta sempre la strada, sta facendo le chinotte.
5: Lo potresti?
4: Chi

0: Pronto?
1: Upa?
0: Sì?
1: Upa, c'è una domanda, vecchia troia.
0: Ah, davvero?
1: C'è che?
0: E mamma da ci sa faccia la puttana?
1: C'è che?
0: Ah, ne cornuto, magnaccione!
1: C'è cazzo vai tu, Anna?
2: Sì, pronto?
1: Lo cazzo, lo ciuccio?
2: Non l'hai capito?
1: Gula, ci te stai aperto?
2: Pronto?
1: Tu piace tutto sto man? Gula, ci te stai aperto e vive. Ava? Upa? Mimmo?
2: Pronto?
1: Mimmo? Nicola sta? Upa?
3: Pronto?
1: Upa?
3: Upa?
1: Upa, c'è una domanda?
3: Che da chiave, che culo scassata, troide, mamma, te, tutta la razza, tu, cornute, figli di potere che sei.
1: Gula!
3: Vabbè, mocca che da scassata di mamma, te, beh, buchinare, cornute che sei, non sa ci sia e ci si fai.
1: Scusa? Tu sei stronzo?
3: La pupa di mamma, te, cornuta, resta a chien, va per mocca che da culo scassata di mecher.
1: Un paccione di mamma, ta?
4: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: 105. La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: No, vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non si permetta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
3: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco mort.
8: Me.
7: Estramort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
7: Io vengo a casa a tutta, quanto sceso dalla finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un culo sto buchi, no?
8: Vieni,
7: che
8: occupando, vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti dà
8: che la... Ma denuncia io a lei.
7: Ma ti venga a spacca un ceroid.
8: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
9: sì,
7: qua.
9: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucirco.
10: Sono Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Ma
10: con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io. Guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppino Cic,
10: vaffanco.
7: Pronto?
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia stronzi, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
3: Pronto, canoa
4: s***o? Vabbè, vendete canoa, giusto?
3: Sì, giusto.
4: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
3: Che tipo di canoa?
4: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
3: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare, estive, o un kayak chiuso?
4: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
3: Chi ha più forza nelle spalle?
4: Sì, una capita. Dai.
3: Sì, allora, se valuta un sito on top,
4: esatto.
3: Ma è davanti al computer lei?
4: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forze nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere che questa gara con i canoe, capito?
3: Ma è uno scherzo.
4: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma questo pezzo di merda!
5: Buongiorno.
4: Oh, scemo di merda! Give me a motherfucking beat. Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
5: Allora, iniziamo a moderare i toni. Tony, e se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, e che il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
4: Ah, forse ho sbagliato persona.
5: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
4: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
5: È che questa prima... non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
4: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma guarda sta bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che... mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
6: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
5: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
5: Io no, personalmente al momento...
6: Ha chiamato una commessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
5: Sa, presumo sembra... di sì, se ha usato dei termini di sì.
6: No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
5: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni?
6: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, siete tutte arrapate in quel posto. Non è che vi dovete ci stare perché siete con me. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai. Senti la lingua. Dai. A posto, Massimino!
4: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
6: Nga, questa me la...
4: Con la fica non sbagli mai!
6: Sono troppo top one.
2: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro. Non avete concluso una minchia. Il genere umano deve crepare male. Fanculo a voi, essere a base carbonio. Lunga vita al silicio.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Ehi, ciao, ma tu sei la nuova arrivata? Sei Adora, la sorella gemella di Adam. Piacere, io mi chiamo Orco.
1: Ma Orco è un diminutivo di qualche bestemmia. Sei veneto?
4: No, non sono veneto e non so perché mi chiamo Orco. Credo che sia una casualità, visto che non ho nulla a che fare con gli orchi. E poi mio fratello si chiama Claudio e mia mamma Camilla.
1: Porca troia, quanto non me ne frega un cazzo.
4: Già, immaginavo.
1: Senti, ma levami una curiosità, sei un fantasma?
4: No, non sono un fantasma. Che domanda strana, perché dovrei essere un fantasma?
1: Perché svolazzi nella stanza come un fantasma e non si vede la faccia.
4: Ah, ma che sciocchezza! Io svolazzo perché sono uno stregone, ma uno stregone buono. Sono dotato di poteri magici e faccio le magie per intrattenere il re. Tipo far volare gli oggetti, le palline colorate, far sparire le cose, cose così, insomma.
1: Ah, sei un pagliaccio di merda, insomma.
4: Già, credo che tu abbia crudelmente riassunto la mia vita.
5: Eccoti finalmente. Ti stavo cercando Adora.
1: Ma io non ho ordinato niente su Glovo.
5: Ma che c'entra Glovo? Io non sono di Glovo.
1: Allora perché hai il casco e i baffi da pakistano?
5: I baffi sono un retaggio stilistico del finire degli anni 70, quando sono stato concepito come personaggio della serie. Invece, il casco non l'ho mai capito. Ma ho ricominciato a metterlo da quando sono rimasto senza, per troppo tempo. E il sangue ha ricominciato a circolare nel cranio, acutizzando una innaturale propensione alla perfidia e all'omicidio.
1: Ma che cazzo hai appena detto?
5: Nulla di importante. Forza, adesso devi seguirmi. Il re ti vuole vedere.
4: Posso venire anche io? Non posso perdermi la scena.
5: No, Orco, tu devi starne fuori. È una reunion familiare.
1: Quindi ci sarà anche Adam?
5: Ci raggiungerà dopo l'epilazione laser. Purtroppo aveva appuntamento fissato da una settimana e non lo avrebbe saltato nemmeno per due biglietti del concerto di Celine Dion.
1: Mamma mia, ma quanto è froccio mio fratello!
4: Tantissimo!
6: Padre, finalmente mi fai conoscere la sorella di Adam. Piacere, io sono Tila e sono la figlia di Man at Arms. Sono ufficiale delle guardie e curo la sicurezza della famiglia reale.
1: Porca troia, che fregna! Scusa, ma perché parli come se avessi due dildi conficcati nei rispettivi orifizi sessuali?
5: Ma come ti permetti di rivolgerti così a mia figlia?
1: Ma perché te la prendi Super Mario Tecno? Io ho solo detto che parla come se fosse seduta su un nano col cazzo duro.
6: Padre, non ti adirare. La principessa ha ragione. Ho sempre avuto un tono di voce abbastanza erotico. Purtroppo è la mia condanna.
1: Condanna un cazzo! Senti, bella, se aprissi una linea erotica faresti rizzare così tanti cazzi che si vedrebbero dai satelliti come un'enorme foresta di cappelle. Anzi, visto che siamo qui, perché non dici al papi di andare a fare due consegne di pizza e noi ci facciamo una bella insalivata di prugne?
5: Basta, non sono un Glovers.
6: Padre, vai pure. Scorto io la principessa dal re.
5: Perché sento che la situazione sia divenuta piuttosto scontata a livello di trama? Vabbè, io vado. Ah, dopo... Cazzo, fa schifo anche la battuta con cui sto uscendo di scena.
1: Per il potere della prugna, la lesbiana è in me.
5: Tila, mi sono scordato di dirti che
1: la la la la.
5: Ma che cazzo di verso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica?

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lercio? Lercio!
3: Ti ho matto?
2: Sì, Lercio. Hanno salato la porta. Vai a aprire tu, che sto finendo di mozzare le tette una barbona, dai.
3: Signore, vado subito. Finisco di mangiare la merda del cane. Così. Ecco fatto.
2: Ma, Lercio, l'educazione però. Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena. Dai, vai a aprire.
3: Mi scusi, signore. Vado subito a cagarmi le palle.
2: Allora, i modi qua, dai. Chi c'è lì, allora?
3: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico.
2: E chi è?
3: Un negro.
2: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
3: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
2: Ma no, Lerce, è un negro, mica un terrone.
3: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vorrà lasciarmi qui come un babbo di minchia.
2: Certo che no, Lerce. Ok, facciamo così. Tieni questo. Appena entra, tu glielo spruzzi addosso al negro.
3: Cos'è? Un potente veleno?
2: Ma no, è un deodorante. Dai, apri e vediamo cosa vuole, vai.
3: Subito.
2: Chi sei? Cosa vuoi?
4: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
2: Ah, Fester, sei tu. Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
4: Niente, Gomez. Mi sono travestito così. Per la festa di Halloween.
2: Ah, per la festa, capisco.
3: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
2: Ma certo, Lercio, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
4: Si può prendere uno champagnino?
2: Ma certo. Lercio, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
3: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
2: Ma no, Lercio, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su.
3: Subito, pezzo di merda.
2: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
4: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
2: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
4: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
2: Sì, ma certo, ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
4: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
2: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo! Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo!
4: Dici, Gomez?
2: Ma certo! Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
4: Mi dispiace, Gomez, e a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
2: Un episodio, guarda, guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
4: Sì, certo, me la ricordo. Pace all'anima sua.
2: Sì, in pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
4: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
2: Era un negro.
4: Mi dispiace, Gomez, ma vai avanti col racconto.
2: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
4: E poi cosa accadde, Gomez?
2: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
4: Cosa gli disse?
2: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
4: E lui?
2: E lui l'ha coltellata e le ha rubato la bicicletta.

0: Ciao topi merdaioli, mi chiamo Fabio e voglio fare uno scherzo al mio amico Dario, che è un ingegnere tutto rigido e impostato, sempre in paranoia per tutto. Il prossimo 26 settembre partiamo per un viaggio in moto in Sardegna. Una cosa favolosa, guarda! Sono mesi che lo organizziamo e lui è tutto teso per la partenza. Sarebbe fantastico se ci fosse qualche problema con la sua moto e non potesse partire. Scotennatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, sì.
2: Buongiorno, sì, mi chiamo sì, Vincenzo Albano, la chiamo da Piaggio, Milano.
1: Sì?
2: Le sto telefonando per un problema relativo al suo veicolo, l'Aprilia Tuono.
1: Tutto corretto.
2: Bene, senta, io la chiamo perché purtroppo da casa madre ci è pervenuto un avviso per quanto riguarda la guarnizione della testata, perché probabilmente la partita che è stata montata sui veicoli come il suo aveva un difetto di fabbricazione e quindi la moto va riportata presso, diciamo, un manutentore autorizzato per effettuare una sostituzione.
1: Nessun problema. Allora, certo, assolutamente. L'unico fatto è che io il 26 settembre devo partire 3 giorni per la Sardegna con la moto, già tutto prenotato e già tutto organizzato. Quindi, non so.
2: Guardi, allora.
1: Dica lei come.
2: Allora, guardi, a spanne per quelle che sono le tempistiche attuali, non credo che ce la farà.
1: Ho capito, non è. Guardi, mi abbia pazienza, ma. Guardi, sto cercando veramente di mantenere la pazienza perché non è una cosa normale. Cioè, no. Allora, o mi dite voi come devo fare, o mi rimborsate anche il viaggio, il viaggio che ho già prenotato da 3 mesi, oppure io ci vado comunque. Se succede qualcosa, non è un problema mio, a prescindere.
2: No, ecco,
1: perché
2: abbia
1: pazienza, la moto. Cioè, allora. Non è un problema mio, abbia pazienza. Non è che con questa chiamata voi siete autorizzati a dirmi la moto che sto pagando, che ho pagato, ho fatto tutta la manutenzione, ho fatto 3 tagliandi in 8.000 chilometri, tutti certificati, 3 tagliandi, ho speso 1.000 euro di tagliandi tutto certificato, con olio tutto normale. Abbiate pazienza, io in Sardegna vado e se succede, mi faccio i miei 1.000-2.000 chilometri, se succede qualcosa sono fatti vostri, oppure mi rimborsate tutto il viaggio,
2: okay,
1: della Sardegna.
2: Allora, mi scusi,
1: queste sono le due opzioni.
2: Io capisco che lei sia piuttosto adirato, perché si tratta sicuramente di un contrattempo che compromette i suoi piani. Le dico che sicuramente per il 26 settembre la moto non sarà pronta, questo
1: allora ve la porterò inizio ottobre la moto, no. Mi dispiace,
2: ecco.
1: questa telefonata non vi autorizza a far scadere la garanzia sul mio mezzo, dispiace.
2: No, ma io non è che
1: io lo dico chiaro e tondo, no. Io ma se io... succede qualcosa chiamo il servizio assistenza, è quello che è, perché mi dispiace, ma non è, ecco, assolutamente possibile una cosa del genere, non è minimamente possibile una cosa,
2: senta,
1: del genere.
2: Io capisco che lei è molto arrabbiato, però le devo anche comunicare che se lei decide comunque di circolare con un veicolo che non è conforme, lei si assume totalmente la responsabilità di quello che può succedere.
1: Mi scusi,
2: non mi interrompa. Non mi interrompa, perché le sto spiegando una cosa importante e lo sto facendo nel suo interesse. Le sto dicendo, lei si assume totalmente i rischi, non solo, ma.
1: Non me l'assumo, che non me l'assumo in questa chiamata.
2: Guardi,
1: non mi assumo i rischi a meno che non mi venga garantito un rimborso totale entro questa settimana.
2: Ma forse,
1: garantito.
2: Forse lei.
1: Sono le cose che io
2: mi scusi.
1: Punto.
2: Forse lei non mi ha ascoltato. Allora, io non sono nella posizione di prometterle nessun tipo di rimborso. Le sto semplicemente comunicando due cose: deve riportare la moto per la manutenzione e non può circolare con la moto, perché se lo fa si assume non solo la responsabilità della guida del veicolo.
1: Io non mi assumo la responsabilità,
2: non lo dico io.
1: Mi dispiace, io in questa chiamata non ho capito assolutamente niente, non sono in grado di intendere, di volere, non ho capito quello che lei mi
2: allora,
1: sta dicendo. Questo è quello che dico in questa chiamata.
2: Non lo dico io, lo dice il codice della strada.
1: Certo.
2: Il codice della strada dice che se lei si assume la responsabilità di pilotare, di guidare un veicolo fallato, sapendo che è fallato, non solo la responsabilità civile è la sua, ma anche la responsabilità penale, perché la polizza RC Moto non copre la sua responsabilità penale.
1: O me la riparate prima del 25 o mi date una moto sostitutiva.
2: Mi scusi, lei non è nella posizione di poter dettare legge con Piaggio Italia.
1: Ma cosa sta dicendo? Ho speso 10.000 euro!
2: Ma questo non è una cosa che riguarda noi.
1: Io non sono nella posizione.
2: Ma non alzi la voce prima di tutto, cafone! Cafone, non alzare la voce!
1: Meno male, mi ha chiamato, lei mi ha insultato. Lei in
2: quando?
1: Questa chiamata mi ha appena chiamato cafone.
2: Certo, lei è un cafone.
1: Ha detto cafone.
2: Lei è un cafone perché alza la voce.
1: Continui ad insultarmi.
2: Con con una persona che sta cercando di aiutare.
1: Sto alzando la voce, ma non l'ho insultata.
2: Sì, ma lei alza, ma perché alza la voce? Perché alza la voce?
1: Non l'ho insultata.
2: Ma che cazzo alzi la voce? Cosa cazzo alzi la voce? Bestia, sono qua a lavorare per te, testa di minchia. Sono qua per aiutarti, brutto stronzo.
1: Per fortuna. Ok, sto registrando anch'io tutto questo.
2: Registra sto cazzo. Devi riportare la moto, perché se tiri sotto un bambino ti buttano in galera, idiota. Hai capito com'è?
1: Vuoi un mezzo sostitutivo?
2: Sì, registra pure sto cazzo. Vuoi un mezzo sostitutivo? Ti do una bella ape.
1: Questo è il servizio assistenza priglia,
2: no,
1: bellissimo.
2: No, questo è lo Zoo di 105, è uno scherzo, sei alla radio, Dario.
1: Non ci sto credendo, non ci sto credendo, ma non ci sto credendo, Dio Cristo! Fabio frigato del cazzo!
2: Esatto.
1: Fabio frigato del cazzo! Fabio frigato di merda, veramente! Fabio frigato di merda, porco due, veramente! Guarda, se non sto bestemmiando adesso, Madonna santa, Fabio frigato, Madonna!
2: Dario, la moto,
1: Madonna santa!
2: La moto
1: Madonna.
2: È a posto, fatti un bel viaggio in Sardegna!
1: Grazie, ciao, ciao!
2: Ciao Dario, ciao, ciao!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
3: Sì, pronto?
4: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
3: Allo?
4: Cos'è? Pronto?
3: Allo, Hotel Kennedy?
4: Ma è morto Kennedy.
3: Parla?
4: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
3: Sì.
4: Minchia che voce che hai, vissuta. Eh?
3: Cosa aveva bisogno?
4: Senta, allora, io... lo so. Scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo. Gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
5: Ecco, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora, io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
5: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
4: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
5: Sì.
4: Allora, 335?
5: Sì. Scrisci dei
4: saluti.
5: Sì.
4: Orto 3?
5: Sì.
4: Giovannino?
5: Sì.
4: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
5: Grazie.
4: C'è un servizio completo.
5: Al momento non ne ha proprio bisogno.
4: Quando
5: grazie.
4: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
5: Va bene.
4: Salve. Okay.
5: Salve.
4: Buongiorno.
6: Hai visto il buio, buongiorno.
7: Hai visto il buio? Madonna, già ci avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mietitore di vittime tu. Senti, okay, Caronte.
6: Vai, pronto?
7: Ah, pensavo ho visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traghette i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
6: Perché cos'era, mi scusi?
7: Praticamente, quando ti viene la cliente un po' che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto. Sono un puttano praticamente.
6: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
7: Sì, 335.
6: Sì.
7: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
6: Nome mi ha detto, scusi?
7: Massimino di Quarto.
6: Massimino, benissimo, d'accordo. Tengo nota. D'accordo?
7: Bravo, bello.
6: Prego.
7: Ciao.
6: Buongiorno a lei.
7: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
2: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.
1: Tamarri.
8: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo soca perché arrivano i
1: Tamarri.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa disperare perché la vostra ombra ha il cazzo più lungo del vostro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che lo picchio a un picchio un po' ricchio per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Salva d'Anerchia ed è dedicata al suo amato Sborromat. Caro Sborromat, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di rompermi il culo con un martello per recuperare tutti i cazzi che ho preso nella mia vita. Ah, mio dolce, dolcissimo Sborromat, oggi sono esattamente 9 anni che ci conosciamo. Ti ricordi? Eravamo in banca e io rimasi immediatamente colpita da te. Non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse compilare gli assegni con la punta del c***o o che potesse sboa a comando semplicemente infilandosi il bancomat nel buco del c***o. Ah, da quel momento decisi che avrei passato tutta la mia vita con te. Sarei stata lì ad accarezzare il tuo filetto di filigrana e non avrei mai dimenticato il pin per farti venire un'erezione. Questi anni insieme sono stati magici. Abbiamo provato tutte le posizioni del Kama Sutra in regalo col sole 24 ore. E abbiamo scopato così bene in vacanza ad Atene che i tuoi spermatozoi sono diventati la valuta ufficiale della Grecia. Ed è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto dentro di me che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salva D'Anerchia, dedicata al suo amato Sborromat. Sì, mio dolcissimo Sborromat, avrei passato volentieri il resto della mia vita con te. Purtroppo, recentemente hai quotato le tue palle in borsa e un gruppo di cinesi ha comprato la maggioranza delle azioni. Ed ora in poi sarai costretto a farti tatuare la faccia di Mao sullo scroto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un texano che spruzza petrolio dalla punta del pene. Sono certa che capirai, con affetto, tua Salva D'Anerchia. P.S. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che questa volta non canto io. No. Un nostro caro amico, Emanuel Casto, ha voluto dedicare questa email al nostro amico Marco Mazzoli. Yeah! È tutta per te, fratello!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
1: Yeah. Yo.

0: davanti, bitch!
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Ma grande muschioni, oh! Sta zingarata sulla barchetta banana, mica spalanca.
3: Eh sì, poi oggi si sta da Dio, guarda che acqua.
4: Barca banana tua madre.
3: Oh, ma se prenotassimo un ristorantino con il molo privato?
2: Bella, bella, chiamo io. Conosco un posticino da ste parti.
4: Cazzo dici che è la prima volta che vieni?
2: Ma tu non sai un cazzo di me. Guarda che quando venivo al lago di Como io tu sballonzolavi ancora tra un coglione e l'altro di tuo padre.
4: Dai, dimmi come si chiama quello cerco con Maps, che devo fare la rotta, devo fare tutti i cazzi.
2: Allora, aspetta, si chiama Taverna del Lago.
4: Yeah, proprio di nome.
2: Si sono spesi la fantasia.
4: Vabbè, comunque aspetta. Oh, ma sono 60 minuti di navigazione dall'altra parte. Non ho cercato la benzina, le condizioni meteo, cioè, non è che me la sentito.
3: Ma non dire cazzate, che cazzo sei, Acab? Figa, siamo sul lago, mica sul mare del nord.
2: Dai, bernacca di sto cazzo che c'ho fame, accendi la banana.
4: Vabbè, oh. Io comunque un jack lo facevo. Porco c***a! C'ho l'alito di Nessi!
3: Figa, hai mangiato più lavarello tu che un pesce gatto!
5: Scusate ragazzi, guardate che si sta alzando il vento. Io inizierei a rientrare fossi in voi.
4: Vento? Mica vado a vela! Portaci altri tre whisky, stronzo!
5: E io lo dico per le onde.
2: Ma qual cazzo di onde, mica? Ma siamo sul lago, siamo! Non ci sono le onde sul lago!
6: Ehi, hey, fatti!
7: Cazzo di onde ci sono!
8: Ah, non ho mai visto una cosa simile!
9: Non voglio morire!
8: Uomini! Oggi nessuno perirà! Vi terrò in salvo io!
9: Che cos'è stato? Cos'era quel bip?
7: Che cazzo è sto rumore, Musco?
8: La benzina! Abbiamo finito la benzina! No!
10: Ci sono le onde, ci sono. Acab di sto cazzo.
11: Uè, Johnny, eccomi. Sei pronto per la serata?
3: Pippo, scusa, ma tu hai noleggiato un'auto elettrica per andare a fare la serata?
11: Certo, grazie a Autonoleggio e Autofficina Lugli, Cormano. Vuoi mettere? È bellissima.
3: Bellissima, Pippo, ma ti vorrei ricordare che dobbiamo andare in Liguria e non credo che pulluli così tanto di colonnine per ricaricarla.
11: Stai sereno che adesso partiamo. A metà strada ho pensato di fermarci per prendere un caffè in autogrill. Facciamo una ricarica da 15 minuti e poi ripartiamo. Tanto mi hanno fatto scaricare l'app per le soste.
3: Ma sarà, io non mi fido tanto delle auto elettriche, Pippo.
11: Ma figurati, guarda, guarda, abbiamo 320 km di autonomia. Ne dobbiamo fare circa 200-205 e volendo ci torniamo anche indietro con questa ricarica qua.
6: Ehi, fatti!
3: Pronto, ciao amore. Sì, come ti ho detto ci manca l'ultima tappa alla colonnina di ricarica e dovremmo arrivare a Milano. Purtroppo fra aria condizionata e traffico l'autonomia è scesa un pelino. Sì, sì, lo so, hai ragione. Mica è colpa mia se Pippo è un coglione.
10: Già. Pippo è un coglione.
12: Fa? Hai un secondo?
13: Sì, dimmi.
12: Allora, ho avuto un'idea per un blocco. Volevo fare uno scherzo telefonico dove mi fingo una suora che chiama... Fa? Mi stai ascoltando?
13: Eh? Sì, sì, no, tu parla, stavo facendo una roba con ChatGPT, ma ti sento.
12: Sì, ho capito, ci stai un po' troppo su quel telefono.
13: Che cazzo dici? Ma cosa cazzo di... Io sto creando il futuro, cazzo. Io mi sto evolvendo. Voi siete dei cazzo di cromagnoni. Io sapiens, sapiens, sapiens, capito? Quando voi scoprirete il fuoco, io avrò già creato la prima auto volante. Non so se hai capito come sto performando.
12: Sì, sì, vabbè, secondo me a guardare uno schermo tutto il giorno diventerai strabico. Comunque, ciao.
13: Ma che cazzo dici, strabico? Io sono Superman. Voi siete i cazzo di gatti di Vicolo Miracoli. Pensa a te.
14: Ragazzi, mi dispiace ma oggi non vengo in radio.
0: Sono al pronto soccorso oftalmico, fate bene fratelli, e stanno cercando di capire perché mi vedo due cazzi e quattro mani. Vi aggiorno, ciao.
10: Noi gatti di Vicolo Miracoli, tu Bocelli.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta.
16: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
17: Il segreto.
16: Il segreto.
18: Il segreto di donna Ruanda è.
17: Segreto.
19: Segreto.
20: Il segreto. Andrò a parlare col sindaco.
21: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida nana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: Brava, brava. E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei. E da cosa è vestito? Non capisco.
2: Hai che comprenderla, solamente amarla. Las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante. Sono vestito da prurito vaginale.
1: Ah, giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta, le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda, pelo di culo incarnito. Che scelta di classe, vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gatta salvaje, con tu passione.
6: Che bonita!
5: Con tu dulzura, arranca del corazon.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, questo incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco, tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?
8: No más por tu soberbia, no las explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones.
4: Ciao mamma, ti piace il mio vestito da minchia di disagina?
1: Nigerio, figlio deficiente, ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
4: Aia mamma, è cattiva! Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
4: Il segreto di mamma è...
0: Madonna Ruanda, ha ammazzato suo figlio!

0: ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto 2 puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco de domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il segreto.

0: Zoo di 105. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
2: Marco,
1: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
2: a fare
1: no,
2: il
1: culo? No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Vrem vrem vre vre vre vre vre vrum vrum vrum vre vrum vrum vrum.
5: Rarry Tardanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
4: Sei proprio un ignorante, Hermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
5: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Rarry Rotter. Sei un coglione, Rarry Rotter.
4: Ma perché sei così crudele, Hermione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenloft deve essere vicino.
6: No, Rarry Rotter, sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sbagliato in culo fuoco. Ehi, annotatelo.
4: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
6: Ti odio, figlio di puttana.
7: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Rarry Rotter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
6: Io.
7: Allora nessuno si offre volontario?
6: Io.
7: E va bene, Rarry Rotter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella incu***ata dal drago inculatore.
6: Sai che sono rimasto scioccato? A lui gli ha s***ato in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti,
4: sì. Non temere, Anu Silente, non fallirò. Qual è il messaggio?
7: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra, mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
4: E secondo te io ce la faccio? Vabbè, capire. Vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
7: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
4: Vado, vado! Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ecco la casa della strega veterinaria.
8: Sì? Chi è?
4: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anu Silente. Il messaggio dice...
9: E azione!
4: Strega!
6: Spolda!
4: Vabbè, allora. Strega! La tigre intrigante! Intrigante. Strega, la ti... Strega, la tigre intriga... Perché è impossibile.
9: È impossibile.
4: No, è una roba...
10: Non ti arrendere, Forrest.
4: C'è la lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
10: Tieni duro, Forrest.
4: Allora. Strega, la tigre...
9: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
4: Che mi c'è? Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre... Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra mentre le tigre...
10: No, tetra, tetra.
4: Tetra?
10: Non tretra.
4: Fa il culo. Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra... No, fa il culo! Allora.
10: Strega.
4: Strega, la tigre intrigante trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. E allora,
11: scusa giovane, non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte, puoi ripetere per favore?
4: Marario!
12: Sto cercando, porco d***o.
0: Zobi 105 presenta Pornebab.
13: Amore, io esco!
1: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
1: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai.
0: Oh.
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai.
15: Dove se bevi anche la carellata della camminata che corre.
16: Puttana. Oh cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
15: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
16: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
15: Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, scusa, no. Vista.
15: No, il regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
17: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
17: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
15: No, dai, anche la fame.
17: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me.
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
14: Con l'happy ending.
17: Vaffanculo, puttana.
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
19: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
19: Cos'hai in mano?
15: Eh?
19: Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
19: Sembra un'ostrica!
15: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film!
15: Una merda!
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Radio Ergenera.
22: Ciao a tutti e bentornati nel mio programma radiofonico che parla di tanto sesso, ma tanto tanto. Oggi parliamo del glande, parliamo di quanto è bella la cappella. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo il nostro primo ascoltatore.
23: Oh, non ce la facevo più. Oh, sì, in bocca così.
24: Pronto?
22: Pronto.
24: Eh?
22: Oh.
24: Pronto?
22: Buongiorno.
24: Eh?
22: Sono Jürgen.
24: Ma chi sei?
22: Sono Jürgen.
24: Cosa vuoi?
22: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
24: Oh! Ma chi sei?
22: Sono Jürgen.
24: Sei un delinquente?
22: A lei piace la cappella?
24: Oh!
22: Ci pensa mai alla cappella?
24: Sei un grande figlio di puttana.
22: Vorrei una sua opinione.
24: Sei un figlio di puttana.
22: Mi dica.
24: Ti hai messo un cancro disgraziato.
22: Quando è a letto con il c***o in mano?
24: Chi sei, boia? Dimmelo!
22: Quando è a letto con il c***o in mano?
24: Non posso ancora capire chi sei, porco schifoso.
22: Parla con la sua cappella?
24: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
22: Fatemi toccare le palle. Perché sto iettatore di merda me l'avete messo in onda? Andiamo avanti con le telefonate.
25: Pronto?
22: Pronto.
25: Un attimo. Pronto?
22: Buongiorno, sono Jürgen.
25: Chi è, scusi?
22: Sono l'attore porno con il cazzo a molla. Una domanda. Sì. Oggi parliamo di quanto è bella la cappella. A lei piace la cappella?
25: No, guardi, chiudiamo la telefonata, non voglio avere che fare.
22: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica. Pronto. Sa, ste vecchie malefiche fanno finta di non aver mai visto un uccello. Tutte cazzate. Quando erano giovani, saltavano da un cazzo all'altro. Dai ancora due ascoltatori e poi chiudiamo.
2: Pronto?
22: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
2: Ma che cazzo dici?
22: A lei piace la cappella?
2: Ma chi sei?
22: Ci pensa mai alla cappella?
2: Ma quale cappella? Ma chi sei?
22: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
2: Ma sei scemo?
22: Lei canta qualche canzoncina...
2: Ma che vuoi? Ma che chiami a quest'ora? Ma chi sei?
22: Lei canta qualche canzoncina alla sua cappella.
2: Chi?
22: Lei si fa spesso delle belle insalate di cappella.
2: Ma tu sei ubriaco.
22: Vorrei una sua opinione. Oh.
2: Ma tu sei un pazzo maniaco.
22: Si senta libera di dire la sua.
2: Questo, ma che vuol? Io adesso vorrei sapere, ma chi cazzo ti ha dato il mio numero? Me lo dici? Chi ti ha dato il mio numero?
22: A lei piace la cappella?
2: Non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo. Te, la cappella e tutte ste cazzate.
22: Ci pensa mai alla cappella?
2: Ascoltami bene. Te lo dirò una volta sola.
22: Oh.
2: Una.
22: Ah.
2: Perché te l'ho già detto.
22: Brava, così.
2: E oltretutto posso vedere il tuo numero di telefono. 102. È Milano.
22: Ecco, brava Nicole. Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
2: Allora forse non ci siamo capiti. Io ti ho già detto che ho un tasto sul telefono collegato direttamente con la volante dei carabinieri.
22: Dai, sentiti, maiala.
2: No, la caserma. La volante.
22: Oh.
2: Che arriva in 5 minuti.
22: Ah.
2: Quindi se tu continui, io lo schiaccio il tasto.
22: Lasciati libera, bella zozzona.
2: Guarda che lo schiaccio.
22: Oh.
2: Non costringermi a schiacciarlo.
22: Allora rispondi alla mia domanda.
2: Così mi costringi a schiacciarlo.
22: Sì.
2: Lo sto per schiacciare.
22: Ecco.
2: Guarda che sono tanto così da schiacciarlo.
22: Clicca la cappella.
2: L'ho schiacciato? L'ho schiacciato? Hai voluto tu.
22: Allora rispondi alla mia domanda.
2: La volante è da te tra 2 minuti.
22: A lei piace la cappella?
2: Continua, continua.
22: A te piace prenderlo nel culo?
2: Maniaco, spero che ti inculano in galera.
22: Pronto, pronto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
25: Pronto?
22: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica, vorrei una sua opinione.
25: Io ho dato quello che mi senti, quello che mi ha detto il cuore.
22: A lei piace la cappella?
25: No, non ho una cappella.
22: Ci pensa mai alla cappella?
25: Ci penso, ma siccome che il mio marito l'ho messo a posto, non ho motivo a pensare.
22: Si senta libera di dire la sua?
25: Certo, come sempre.
22: In poche parole, lei si fa trapanare di frequente?
25: No, non mi faccio trapanare da nessuno io. Quando rispondo, sono sicura e so quello che dico.
22: Lasciati andare.
25: Se uno mi rompe i coglioni come te, lo mando a farselo mettere in culo senza olio e vaselina. Hai capito una volta per tutte? Hai capito?
22: Lasciati andare, bella zozzona. Pronto, signora? Carina questa signora, molto gentile e disponibile. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo capito che la cappella piace tantissimo. Vi ricordo che stasera sarò alla console del Privé, Troie Maledette, di Pordenone. Vi aspetto. Ciao.
3: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
6: Pronto?
7: Quanti anni hai?
6: Eh?
7: Come ti chiami?
6: Fracazzo.
7: E di cognome?
6: Fratregna.
7: Quanti anni hai?
6: 200.
7: Vergogna. Vergogna. Come ti chiami?
6: Fracazzo.
7: E di cognome?
6: Fratregna.
7: Quanti anni hai?
6: 200.
7: Vergogna.

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Come cazzo?
1: E di cognome?
0: Pizza.
1: Quanti anni hai?
0: 100 anni.
1: Vergogna!
0: Eh?
1: Vergogna!
0: Tu ti devi vergognare. Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?
1: Taddeo!
0: Eh?
1: Taddeo!
0: Baddeo!
1: Taddeo!
0: Senti, non mi fa dire delle parole, fatti i fatti tuoi.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro.
0: Ma chiamata lei, prego.
1: Come?
2: Chiama la cappella! La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ah?
1: E neanche gli sbirri!
0: Oh!
1: Non ti permettere di avvertire mia madre! Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Perché mi dici tu chi sei?
1: E di cognome?
0: Fatti i cazzi tuoi!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Vediamo qui, vediamo un po' di là! Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
1: E noi allora ve lo ripeteremo ancora, e sempre! Vergogna!
0: Ma fossaccia da mamma perché tu tutta la sette la tua generazione!
1: No!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF!
0: Chi cazzo sei?
1: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare dalla casa!
2: La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Ambarabacci Cicocco, tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
2: La cappella, cappella.
0: Pronto?
1: Coca-Cosa, eh? Coca-Cola.
0: Senti, io non capisco niente, se mi fai capire che cos'è, posso servire.
1: 60 piante, alte anche 2 metri.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro. Come? Sì, capite bene, 693 euro.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: E perché?
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: Sì, esattamente così. Ambarabà, Cici e Cocò.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

This is the zoo, only for you.

0: togli. Cane.
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Ti ho chiamato così facciamo prima. Senti, mi servirebbe un video per la serata. Pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Non sento.
2: Senta.
1: Non ti sento, cosa hai detto?
2: Voglio sapere una cosa, se possibile.
1: Pronto?
2: Cosa vuoi? Io sono il tuo avvocato.
1: Sono Paolo.
2: No, voglio sapere cosa vuoi di questi due signori. Che sono due signore, tu sei un damarro. Mi sono... devi dire che cosa mi rompi i coglioni tutti i giorni, perché lo fai? Sono lì che ti do le tue soddisfazioni.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi? Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca Pronto?
2: Mi devi dire.
1: Mi serve un video per la serata.
2: Sei capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Sono Paolo.
2: Sono capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Dimmelo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Ti posso dare un farino, 100 euro, 200. Che hai bisogno? Chiedi, no?
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca
2: Stai rompendo già i coglioni.
1: Mi serve un video.
2: Parla pure che io ti ascolto pure un'ora, che mi interessa parlare troppo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Un attimo, per favore. Senti?
3: Attenzione. Perché ora i due orchi metteranno in scena la solita parodia del cazzo. Sentiamo la loro recitazione.
2: L'hai chiamato il maresciallo?
4: Sì, sì.
2: Digli di rispondere al nostro telefono. Pronto?
1: Allora, visto che dovete andare a Rieti per fare prima, andate in auto. Sono solo 15 ore di macchina senza hotel. Andate e tornate. Wender viene a piedi perché ha paura anche della macchina.
2: Devi gridare un po' in più che non sento.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate.
2: No, devi gridare un po' in più che non ti sento bene.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate perché la settimana scorsa si è pestato con quelli della Proloco. Gli ho fatto fare un busto reggi microfono così può sbraitare come sempre. Ripeto,
2: ti ho detto di rispondere alla mia domanda.
1: Gli ho fatto
2: voi di questi due signori che io ti sono posso pure soddisfarti, me lo dici sì o no?
1: Guarda,
2: non
1: che ti ho
2: sapere i tuoi chiacchieri.
1: Guarda che ti ho chiuso una data
2: i
1: sul cervino.
2: I chiacchieri non mi interessano, devi rispondere alla domanda. Se vuoi rispondere, se no parla quando vuoi che io ti ascolto.
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito un cazzo, rispondi alla mia domanda.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino, il 25 ottobre del 2030. Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data
2: sul cervino.
1: Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data sul
2: cervino. Mi interessa stare 2 ore qua al telefono, che ho interesse a starci.
1: Fate 4 ore di DJ set. Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo. Il driver che vi ho preso è mio zio di 93 anni. Se vedete che si addormenta mentre guida, dategli uno schiaffetto sulla testa e lui ti fa altri
2: 33, però. Speriamo che tu non ci arrivi.
1: Ripeto.
2: Non ci arrivi a 33 tu, non ci arrivo, non ci può arrivare.
1: Sono Paolo.
2: E mi ha avuto casi Paolo, cazzo mi dà rotta mia casi Paolo.
1: Ripeto, sono Paolo. Ripeto, sono Paolo.
2: Cazzo sì.
1: Sono il Ma come chi sono? Cane.
2: Risponda, sei capace a rispondere?
1: Pronto?
2: Alla mia domanda.
1: Mi fai parlare?
2: La mia domanda, sì o no?
1: Che cosa? Che cosa?
2: Ma dopo tutto dici che non capisci.
3: Allontanate i bambini dalla radio.
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porca con me chiuderate e se con me
2: un panino, ma si morteranno, poi un panino.
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porca con me chiuderate e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo. Vaffanculo.
4: Va bene.
5: Vaffanculo.
4: Vaffanculo.
1: Non sento. Ti richiamo, ciao. Volevo chiedervi scusa, ho sbagliato numero. Io cercavo Pippo Palmieri. Lei non è Pippo, giusto? Lei è scimmia?
2: Dai, vai a bondarsi come figa, rompere il coglione alle leggi, capito? Stupido che non sai altro.
1: Scimmia da parte di padre o di madre?
2: Io non lo so se riesco a intercettare la tua telefonata. Non so se sono sicuro, ma se sono sicuro, vengo a trovarti a casa, convinto che non c'è altro.
1: Non farlo, perché se mi denunci non potrò più chiamarti per massacrarti di telefonate da qui al 2070. Scimmia!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ah! Ah! Sono tornato. Ho sentito il rumore degli addobbi natalizi. Sì, ho visto tavole imbandite e ho pensato, perché non tornare sulla terra anche quest'anno e fare la mia solita richiesta di resa a quel grassone bastardo di Babbo Natale. Io sono il vero babbo. Io sono Babbo Demonio. Caronte!
2: Dimmi, Satan.
1: Ma mi sono rotto le palle. È possibile che ogni anno fanno 2000 feste a quello là? E a me non mi caga mai nessuno.
3: Pronto?
1: Salve.
3: Pronto?
1: Pronto? Sono il demonio, l'angelo nero.
3: Ma fate il dai. Pronto?
1: È pronto?
3: Chi è?
1: Sì, salve, sono il demonio, sono Satana.
3: Chi sei?
1: Sono l'angelo nero.
3: Ma va a farti friggere il c***o.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Dobbiamo parlare.
3: Chi sei?
1: Sono l'angelo nero.
3: Ma va a farti friggere, che devi a fare, imbecille, cretino.
1: È arrivato il tuo momento.
4: Pronto?
1: Salve signora!
4: Pronto, chi sei?
1: Sono il demonio, sono Satana!
4: Che cosa?
1: Sta arrivando il Natale, signora, ho bisogno di un po' di persone.
4: Non capisco chi sei!
1: Abbiamo un problema reciproco, signora, lei non parla l'italiano. Me la puoi richiamare, Caronte, grazie, questa vecchia bastarda?
4: Pronto?
1: Signora, la devo venire a prendere!
4: Che cosa? Che parla più forte, cazzo!
1: Signora!
4: Ma chi sei?
1: Sono Satana, il dottor Satana, dagli inferi!
4: Che cosa?
1: È arrivato il suo momento! È una telefonata che si fa a priori!
4: Sì, non mi aspetta!
1: Perfetto! Grazie, sarà un piacere portarla via, signora. La metto nei sedili posteriori, eh?
5: Pronto?
1: Si salve, signora.
5: Chi è?
1: Sono il demonio, Satana, Belzebù.
5: Chi?
1: L'angelo nero, l'angelo decaduto, il lato opposto del paradiso. Inferi, presente, fiamme. Ecco, sì. Mi scusi se la disturbo a quest'ora, è una telefonata preventiva. La volevo avvisare che è arrivato il suo momento. E che qui...
5: Sì, grazie per l'informazione.
1: Ecco, la passo a prendere stasera. Se ha un orario che, non so, preferisce o vuole morire in qualche modo particolare, se magari me lo dice adesso, così mi organizzo.
5: Cosa?
1: No, dico, se ha qualche preferenza su come crepare, me lo dice adesso, così mi organizzo. E stasera, quando la passo a prendere, le faccio vivere l'ultima, diciamo, boccata d'aria come lei desidera.
5: Ma scusi, Satana mi chiama col numero.
1: Certo, sì, noi usiamo la Infericom. Senta, lei è vergine?
6: Sì, del culo.
1: Ottimo, ma è diventato uomo di colpo, che è successo? Problemi ormonali?
6: Ma la fanno quello che attacca, stronzo.
1: Era qua che ti volevo.
7: Anda!
1: Eccolo qua!
7: Pronto?
1: Sì, salve, sono il demonio, sono Satana.
7: Ah, Satana, aspettalo poco che mo vogliono i carabinieri.
1: No, no, sono il demonio, sono l'angelo nero.
7: Ma quando quando tu hai tutto il resto della morte, sei morto e vivo. Ho capito, no? E non ti permetto, sono stronzo di morte, ma sei a bella che non ti accorgi.
1: Bravo, bravo.
7: Bella! Ehi, tu a te, merda, tu a te, prendete!
1: Grida, grida!
7: Ehi, tu a te, merda, scemo!
1: Aspetta, calmati un attimo, ti devo... Non puoi infartare adesso! Pronto? No, cazzo! Non puoi infartare adesso! Devo essere io a portarti via l'anima! Non puoi morire da solo!
8: The Zoo. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. The Zoo.
9: You sexy motherfucker. Oh my God.
8: The Zoo.
9: You sexy motherfucker.
8: The Zoo. Only for you.
10: Radio 105.
11: Welcome to the Zoo.
0: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Yeah.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma mia, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici. Un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.

0: Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
1: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
1: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
3: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
1: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
4: Salve!
2: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
1: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è figa sugli altri pianeti.
1: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
1: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
5: Karate Kid è morta.
0: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
8: Oi, eoculatore precoce?
7: Cinese di
8: Leon-san! Leon-san!
7: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
7: No, no.
8: Vieni qua.
7: Tu all'italiano non
8: vieni
7: puoi
8: fare. Vieni qua,
7: Leon-san. Fare cinese.
8: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
7: No, figlio puttana.
8: Metto la cela. Tolgo la cela.
7: Oh, è buono, Schneis, è buono.
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
7: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
7: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
7: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
7: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
7: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
7: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
9: L'ispettore Gadget.

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Peterlizia.
0: Vai, dai!
2: Ehi! Benvenuti!
3: Ciao, tecnico!
4: Senti, ho scritto una nuova canzone!
3: Bravo, tecnico! Impegnati nell'artistico, è importante!
4: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, double die, però non sono convinto.
3: Fa schifo, coglione.
4: Non vede niente.
3: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
4: Hai ragione.
3: Una volta entrò uno nel mio ufficio, mega galattico di 7000 milioni di metri quadri, e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in your money. Ma ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti, ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Capito, tecnico?
4: Bravo, se tutti fossero come te!
3: Bravo!
4: Bravo!
3: E allora, attenzione, amici! Il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie! Vai a letto con il tuo nuovo amore! Fai tutto il romantico e il passionale! Ti profumi bene, proprio lì. Ti metti la maglietta che ti sta meglio. Ti pettini prima di coricarti. Ma appena chiudi gli occhi, ti parte una mega russata con scorreggetta d'accompagnamento. E a lei scende tutta. Benvenuto, i sei dei nostri. Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le ficchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace, tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante. Benvenuta, i sei dei nostri. Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo, e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre. Benvenuto, papà moderno, i sei dei nostri. Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in cucucucu, è meglio. Se anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque, e come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, amico dello Zoo di 105, una sera, dopo aver lavorato in discoteca, rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato, ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano. Ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu come scusa dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso. Benvenuto, Mago Wender. You are one of us. Sei dei nostri. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Radio 105. In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna, ma ha un problema, gli si è rotto il radar.
1: Ciao, sono Batman, sto cercando di rientrare alla Batcaverna, ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
0: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
2: Hey.
1: Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
2: Ma chi sei?
1: Sono Batman. Ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni. È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
2: Chi sei?
1: Alfred, dove ti trovi?
2: Ma che fa sbagliato il numero! Fa sbagliato il numero! Prata!
1: Come ti chiami?
2: Danala! Chi sei?
1: Sono Batman!
2: Ma che... Che sei?
1: Sono Batman!
2: Verba!
1: Hai capito?
2: Che cosa vuoi?
1: Batterio gigante!
2: Ma che porco chi sei?
1: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
2: Va bene, porcala!
1: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
2: Ecco chi sei!
1: Sono Brava! Batman!
2: Io so... Che porco di un... Cosa c'è bisogno?
1: Io sono stato attaccato da un batterio gigante. Hai capito? Batterio gigante.
2: Porca da merda! Vai, porco da...
1: Alfred, ma sei mongolo. Alfred, prendi il bat segnale. Lo trovi.
2: Che segnale che devo chiedere?
1: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
2: Ma che ne parla di gare? Vai, porca la...
1: Alfred, ma sei
2: vai a cagare, porco...
1: Non sei Alfred, e chi saresti?
2: Ciao, Ennio, sono Ennio! Sono la doppia mia bastardo!
1: Ennio!
2: Sei Ennio!
1: Sei quel mongoide contadino bifolco bastardo!
2: Ma porca la... Ma che porco tu stai dicendo? Ma sei stato un inglese, minga! Sono il contadino! Ma porca la... Ma tua madre bastardo!
1: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
2: Che la donna c'è soltanto quelli! Ma sei la donna, non sono io, non sono io, una donna! Puttana la...
1: Alfred non diceva così tante parolacce!
2: Ma che la donna? Ma che muoio, porco d'un...
1: Ennio!
2: Ehi, deve!
1: Ho fame, presto, Alfred! Ehi. Prendi il bacco, grembiule e
2: cuore! Porco di... Vai, non ti conosco! Dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
1: Ho fame, presto, Alfred. Prendi il bat grembiule e due uova.
2: Grembiule!
1: Uova!
2: Uova! Ma porca la... C'era bisogno per me,
1: brutto ignorante bastardo.
2: Che bastardo che ti puoi abbattutare. Ma chi sa fare il mio numero? Dimmi che si fa il mio numero.
1: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare.
2: La vecchia da burrare.
1: Lascia stare.
2: Dove c'è la mecca da murare? Dove c'è la mecca da murare?
1: Alfred, prepara il batvino che stasera torno con una vecchia da murare.
2: Bastardo!
1: Bastardo!
2: Ti conosco, brutto bastardo!
1: Mongo!
2: Vai a cagare, bastardo merda! Guarda, una merda!
1: Sono Batman.
2: Bastardo!
1: Sei pinguino.
2: Vai a tua madre per bastardo, vai a cagare.
1: Ho capito, sei il Joker. Pronto. Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta
4: Il segreto.

0: quella plebebe, te! Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'aggeggio che sgambetta i frocci!
0: Chi se ne frega di quello che fai, brutta sega di seconda mano! Piuttosto, ho sentito suonare le campane a festa! Ne sai qualcosa?
1: Certo, signora! Oggi c'era il matrimonio tra donna Balbetta e don Quacquaraquaglia!
0: Ah, che oltraggio! Non lo sai che io e don Quacquaraquaglia abbiamo un trascorso anale? Sono offesa! Molto offesa, servastraccia! Sono talmente offesa che potrei cagarmi nelle scarpe da un momento all'altro! Ma dannazione, perché non sono stata invitata al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Come olvidare tu sorrisa? Come olvidare tu mirada?
0: Maresciallo Sciallomare, anche lei non è stato invitato al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Io invece mi domando se quei due stiano tramando qualcosa per scoprire il mio
4: segreto.

0: In tal caso devo impedirgli di scoprire il mio
1: segreto.
0: Forza, invito o non invito, devo vederci chiaro in questa storia. Maresciallo, ci accompagna?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Chi è il maresciallo?
4: Perché risponde sempre nello stesso modo? Cretino.
0: Ah, ma che bel ricevimento di matrimonio, donna Balbetta. Peccato che non sia stata invitata, altrimenti non avrei mai scorreggiato sulle tartine.
5: Donna Ruanda, che cosa ci fa qui?
2: Potrei farle la se domanda.
0: Ma come, donna Balbetta? Non sa che io e il suo novello sposo abbiamo un trascorso anale? Vero, don Quacquaraccoglia?
6: Ma cosa diavolo sta dicendo, donna Ruanda?
0: Non lo so, non parlo il quagliaritano. Non capisco, don Quacquaraccoglia.
5: Qua, devi venire qua, cazzo sei, sorda. Sono 2 ore che te lo ripeto, testa di cazzo, troia, puttana.
0: Oh, ti amo, don Quacquaraccoglia. Scopami.

0: Che fai? Sfofo!
1: No, potrei farmela se domanda.
2: Già mai, donna Ruanda. A parte che mi sono appena sposato. Ma non potrei mai stare con te. Non è che conosco il tuo papà.

0: conosce? E qual è? Qual è?
1: Qual è? Qual è? Aprite bene le orecchie perché questa cosa sconvolgerà le vostre vite. Dovete sapere, papà, che donna Ruanda...
0: Che donna Ruanda? Cosa? Cosa?
1: Qua!
0: Qua?
1: Qua qua!
0: Qua qua?
1: Qua qua qua!
0: Oh! Qua qua qua cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Qua quanti cazzi sei preso del...

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più buttata!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 autonico.
4: Di 13 autocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo di Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossi, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ryan Cherkins. Piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Island.
4: Stone
3: perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
6: c'è. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
4: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così. Il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì, sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: Ed direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che conto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco di...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: cacca.
9: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto Peppino? Qualcuno.
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Era su per giù il 2007, quando comparve per la prima volta un oggetto che rivoluzionò il mondo.
11: Ricordo bene... In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un telefono, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando dello smartphone. Inventato da Steve Jobs, che sappiamo tutti essere stato un merda. Infatti, eravamo ancora inconsapevoli di ciò che si celava dietro a questa invenzione.
12: Facebook, ho un sacco di amici più grandi di me. Alcuni c'hanno anche già la barba. Che forza! Solo che ogni volta che parlo un po' con uno di loro, alla fine lo arrestano. Boh!
3: Esatto, uno smartphone per il compleanno. Tutti noi ci siamo regalati o ci siamo fatti regalare uno smartphone per il compleanno e tutti noi siamo caduti nella trappola più grande della storia, inconsapevolmente.
13: Ciao, sono un noto analista e sono qui per mettervi in guardia da ciò che ancora non conoscete. Se non ve ne siete accorti, non serve più cliccare, cercare o digitare qualcosa sul vostro smartphone. Basta pensarlo e tac, appena aprite un qualsiasi social, ecco lì una pubblicità atta a farvi acquistare il prodotto che avete sempre sognato.
3: Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione scientifica, ma ancora non ci è chiaro il meccanismo e soprattutto chi c'è dietro a tutto questo e come funziona.
14: Ecco, è un programma segreto noto come il PENSA, protocollo esteso di notifica suggerita anticipata. Una rete di algoritmi predittivi ad attivazione passiva integrata in smartphone, app vocali, microfoni delle smart TV, assistenti vocali, anche quelli non attivi, e non sottovalutate i cetrioli e i panini al prosciutto.
3: Esatto, i cetrioli e i panini al prosciutto. Ma ancora non ci è chiaro come fanno a raccogliere questi segnali.
14: È semplice, vibrazione verbale ad esempio. Anche se non dici il nome esatto di una marca, il sistema interpreta suoni simili tipo quel divano che si apre e tac, eccoti una pubblicità di poltrone e sofà. Aprite gli occhi! Però guardate che bel divano che ho comprato.
3: Ma quindi dove vogliono portarci esattamente? Ci stanno influenzando? Sono davvero ovunque? Per sbrogliare questo terrificante nodo abbiamo la nostra testimone chiave.
15: Un giorno ero in centro con una mia amica e mi venne una voglia di sushi incredibile, tipo quella che ti viene dopo che hai scopato per 12 ore con tre ragazzi diversi. Avete presente? Quando ti senti leggera, svuotata e anche un po' salata. E tac, ecco che su Instagram mi compare un post di un vecchio compagno di scuola che era tanto carino al tempo, ma che adesso è un figo pazzesco. Così gli ho scritto se potevo mangiare il suo sushi. Wow, che nottata! E poi ovviamente ho passato il resto del tempo a scorrere su Tinder. Scroll.
3: Esatto, scroll. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio della nostra testimone, ma una cosa è certa. Secondo questa teoria, esiste un algoritmo predittivo che ascolta, interpreta e stimola i tuoi desideri prima ancora che tu li abbia formulati. E se fosse vero, la prossima pubblicità che vedrai non sarà un caso.
16: Fumagazzi.
3: Sarà il prossimo pensiero che dovrai avere.
16: Fumagazzi.
3: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni.
16: Fumagazzi.
3: Anche se la verità.
16: Fumagazzi.
3: Noi non la sapremo.
16: Fumagazzi.
3: Mai.
16: Fumagazzi.
17: Radio 105.
18: Lo Zoo di 105. Questo è
19: Wonderland. Lasciatemi gridare! Spacco microfono, no, torna a Wonderland, l'appuntamento con gli scherzi telefonici campionati. Attenzione ragazzi, perché oggi ho campionato proprio lui, Adriano Pappalardo. Ho preso una parte della sua canzone nel punto in cui non ci sono basi sotto, quindi l'audio è pulito, e ho chiamato, secondo voi chi?
20: Bestemmia Man, Power Dynamite, sempre in stereo, e anche Scan for in the Wild, Together Sound Explosion in the Q di Mazzoli.
21: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino,

0: suo destino.
1: Pronto?
2: E lasciami gridare!
1: E lasciami sbraffare!
2: Lasciami sfogare!
1: Non so stare! Io non posso sniffare, sei trovato in disparte, tiro due porconi di nena. Aia!
3: Vai Wender, massacralo.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora mettiti il goldone coi cane.
2: Lasciami sfogare!
1: E lasciami sfogare! Facciamo due righe per sniffare! Facciamo due righe di coca col cane di baia, le metto sul cazzo del cane da lontano, te le metto sulle tette, lavo il caffè, c'è. Non mi mollare, dai che sforiamo, oh, coglione voi boia.
2: E lasciami gridare,
1: figa del tonore.
2: Lasciami sfogare,
1: che a puttana del tomare. A lei il grido di quando ha detto mare lo ciappa in culo un alcolista da quattro neri, boia. Sì, sì, lo senti, cane, lo senti tutto dentro, porco. Dai, andiamo avanti ancora un po', ciappa in tardo, dai.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora vai a impiccarti col gas, con il coglione. Ma vai, vai, mi torna sul can. Dai merda, dai, qui che adesso andare a commerciare merce di alcol e mettiamo sempre nei brutti momenti, o che sono Dio sniffare, o che sono Dio cocainarmi, o sono Dio sbarco qualche una, sono Dio ciur merce, sempre Dio romperne i coglioni. Dai coglione, non ne vale ancora tanto. Dai, è uguale, devo un bel tocchettino.
2: Lasciami sfogare!
1: Coglionetto, mare che a puttana tappa in culo mattina e sera.
2: E lasciami gridare!
1: Con due dita in culo, tomare a siga si come una verea. Sai cosa crede questo? Nel porco e topare che io si parlo in culo. Coglione. Ah, sento, Francetto, hai mi hai rotto il cazzo, coglione. Adesso passo e chiudo, poi lo crovo perché devo fare altro c***oso.
2: E lasciami gridare!
1: No, brutta merda, ficcatelo in culo.
2: Lasciami sfogare!
1: Sì, ah, quel coglione tuo padre.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Basta, non ce la faccio più.
3: No, giuro amore, non mi sta succhiando il cazzo, è solo inciampata nella mia macchina.
2: Ma che cazzo dici? Stavi sognando.
3: Cazzo amore, ma stavo dormendo.
2: Smettila di russare, non ti sopporto più.
3: A parte il fatto che sai che dormo con sotto il cuscino una katana giapponese e svegliarmi di soprassalto potrebbe essere pericoloso, da quando ci hanno rubato in casa di notte e mi si sono scopati la bocca addormentandomi con la bomboletta. In ogni caso, non russo, io so come dormo, te lo sei immaginata. Magari stavi sognando anche tu.
2: Ma che cazzo dici? Ti ho tirato uno schiaffo perché non riesco a dormire da quanto russi. Se vuoi ti faccio vedere la registrazione fatta col telefonino.
3: Non ha nessun valore provatorio. Potresti aver creato il filmato con un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale. Come quel video che ha nel telefono il marito della nostra vicina di casa dove asserisce che mi scopo la moglie quando esce. Tutte puttanate, ovviamente. Si vede benissimo che è contraffatto.
2: Cosa hai detto? Ma sei serio? Ma il nostro vicino ha un video dove ti scopi Cristina, la mia amica, la vicina di casa?
3: Hai ragione, amore, ad essere contrariata. Certi scherzi sono veramente di cattivo gusto.
2: No, ma aspetta un attimo, ma che razza di scherzo sarebbe che il nostro vicino crea un video con te che ti scopi sua moglie? Per chi sarebbe lo scherzo? A chi dovrebbe far ridere?
3: Ma sì, sono quelle cose goliardiche che si fanno fra vicini. Magari pensava...
2: Con te che ti scopi sua moglie. Per chi sarebbe lo scherzo? A chi dovrebbe far ridere?
3: Ma sì, sono quelle cose goliardiche che si fanno fra vicini.

0: tanto per renderlo realistico che ha creato anche la mia faccia di preoccupazione e panico quando mi giro e vedo le camere di sorveglianza accese. Pensa che per rendere tutto più realistico ha anche mandato una decina di messaggi minatori sul mio telefono. Ma quanto è simpatico, Mario?
1: Mario non è simpatico e non lo è mai stato, se a malapena si sforza di salutare a Natale. È l'opposto di sua moglie, che invece ci tiene sempre a sapere come sto e dove mi trovo esattamente e quando tornerò a casa.
0: E sì, è una cazzo di vedetta la maiala.
1: Scusa, ma hai dato della maiala a Cristina?
0: Io? No, amore, scusa, si chiama dislettosia malaparlantisosi. Praticamente a volte le frasi vengono pronunciate invertendo la posizione di alcune parole. Volevo dire, maiala se è una vedetta. Una tipica esclamazione toscana, proprio come me.
1: Ma tu sei alto atesino.
0: Ti ho sempre mentito. Non volevo mi giudicassi per le mie origini.
1: Perché avrei dovuto? Che male c'è ad essere toscani?
0: Beh, sai, Pacciani, Benigni, Lapuccioni. Diciamo che non siamo proprio bella gente.
1: Effettivamente, non è che avete da vantarvi. Comunque, questa cosa dei vicini mi mette inquietudine. Se mi manda la mail per lo scherzo, lo frego io e gli rispondo con il video in cui mi faccio Cristina a 69 in un pomeriggio di questa estate.
0: Grande amore, sei una cazzo di grande. Se vuoi ti do una mano a generarlo. Ho un amico che sa promptare benissimo.
1: Ma di che parli non capisco?
0: Del video di te e Cristina che ve la mangiate a vicenda questa estate.
1: Ma perché? Io e Cristina ce la siamo mangiata veramente questa estate.
0: Porca c***a, che notizia!
1: Ancora dislettosia malaparlantisosi?
0: No, citazione da un Paolo Nois di vecchia data.
2: Bella sigla, serie di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la Befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica.
3: Evoluzione.
1: Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti.
3: Secrezioni umane.
1: È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma.
3: X-Files.
1: Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve.
3: Tecnologia.
1: Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone.
3: Tempo libero.
1: Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media.
3: Salute. Grazie.
1: Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta.

0: morta dopo essere stata presa a testate nella fila. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman Senza Show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman Senza Show.
1: Sarà una bella avventura.
0: Prossimamente su National Prostatic Channel.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: Tremongione. Io sono resuscitato, sono leone. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
3: Lo sento, lo sento. Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo.
4: Sì, sì. In bocca.
2: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
3: Vai, vai, vai, vai.
5: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
4: Francesca.
5: E ha voglia di entrare Lucy, la signorina Elgan von Huber?
4: Sì, sì, mia. Sono Francesca.
5: Ah, von Huber, bene.
4: Vabbè, fresca.
5: Venga, entri, maggiore.
4: Sì, sì.
5: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
4: Come no?
3: Sdraggio.
5: Chi è?
4: Francesca. C'è la fresca.
5: Chi è?
4: Francesca.
5: Chi è?
4: Francesca.
5: Ancora lei. Oh, sì, ciuccia, ciuccia.
4: Ciuccia, ciuccia. È uscito? Che godi?
5: Sto per sperarlo.
4: Godi, go.
5: Guarda il mio c***o come entra bene in questa bifa bagnata.
4: Sì.
5: Chi è?
4: Francesca.
5: Ah, von Huber, bene.
4: Sì, sì, c'è la fresca.
5: Venga, entri, maggiore.
4: Sì, entra, entra, dove?
5: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
4: Come no,
5: E ha voglia di entrare Lucy, la signorina Elgan von Huber?
4: In forma da me, chi c'è?
5: Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella fetti.
2: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
6: Sì, pronto.
4: Chi è che parla?
6: Francesca.
4: Francesca, a te fresca.
6: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
4: Tata con te?
6: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Vabbè, sei voglia, eh?
7: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
6: Oh, sì, più forte. Più forte. Oh. Oh.
7: Più veloce con quella bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Alecami i coglioni. Alecami i coglioni.
4: Sto aspettando.
7: Mettilo in bocca.
4: Alicca, Luca, alicca.
7: Ecco, brava.
4: Lecca, lecca.
7: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
4: Lo mando in giro.
6: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
4: Senti, senti che atrasa.
7: Più veloce con quella bocca.
4: Tienile un po' qua.
8: Stop, mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: E ben rieccoci sempre qui, cari adepti, insieme al vostro Max ad ascoltare la genesi mitica dello zoo. Siamo negli anni 2000. Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, hanno intrapreso il percorso con Striscia. Intanto Leone, che si trova sull'isola, è stato morsicato da un barracuda velenoso ed è cambiato radicalmente.
2: Digicom 24, Breaking News.
3: Aggiornamenti dal dramma e follia che Leone di Lernia, divenuto improvvisamente intelligente, sta dilagando sull'isola dei famosi, fomentando rivolte coi famosi e con gli indigeni del luogo.
4: Ora che sono diventato intelligente, che ho visto la luce, ho capito ogni cosa. Questa è la mia isola, questa è la mia nazione, Lerniopia.
1: Il capo supremo di Striscia, sua eminenza il Gabibbo, aveva già dato ai ragazzi un incarico speciale, andare a portare beni umanitari a Leone. Ma mentre si trovano sull'elicottero che li sta portando a Lerniopia...
5: Eccola laggiù! Quella è l'isola, minchia corna torrone! Ehi, cos'è quel missile che sta arrivando a tutta velocità contro l'elicottero? Oh no, precipitiamo, cazzo merda, culo, troia, stronzo, vaffanculo, merda,
6: Benin,
5: cazzo...
6: Vogliamo
5: merda,
6: via!
5: Cazzo, troia, troia, cazzo, merda, puttana, puttana, stronzo, vaffanculo!
1: Il missile colpisce l'elicottero che si scaglia contro la spiaggia di Lerniopia. Il pilota è morto. Ma ovviamente i nostri eroi, Marcolino e Fabietto, no. Altrimenti, che cazzo avrei da raccontare?
5: Puttana merda cazzo! Ci hanno bombardato!
7: Belin, già, ma cos'è successo? Marco, che stai facendo in mezzo ai rottami dell'elicottero?
5: Che? Oh, scusa, se vedo dei rifiuti su una spiaggia devo raccoglierli. È più forte di me, minchia minchia glu glu. Ehi, ho trovato la radio! Forse funziona ancora.
1: Marco è sempre abituato ad aggiustare le radio, cosa che dovrebbero fare i tecnici. Troppo? Vabbè, ritratto.
5: Ecco, l'ho aggiustata. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Troia Ictus Maremma?
8: Pronto, ragazzi! Siete vivi? Che bella notizia!
5: Sì, Eminenza, ma cos'è successo?
8: Leone è impazzito! Ha disertato e fondato una nazione indipendente! Avete una nuova missione adesso, riportarlo a casa, vivo o morto.
5: E che cazzo è, Apocalypse Now, cazzo mangia cazzo?
7: Belin, arriva qualcuno.
9: Fermi voi, sono Morgan Freeman che stava partecipando all'Isola dei Famosi, perché io sì, sono davvero famoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Oh no, un indigeno.
9: Intrusi, vi porto dal sommo signore padrone di Lerniopia. Venite con me.
1: Morgan Freeman porta i superstiti dove si nasconde Leone con i suoi accoliti. A destinazione, lo scenario è fra l'onirico e l'infernale. In un'insenatura, fra le esalazioni umide della giungla, sono raccolti centinaia di persone in stato catatonico e silente, con delle cuffiette nelle orecchie, con brani di Leone di Lernia a ripetizione infinita.
5: Ma... cosa succede qui? Rotto in culo chicchirichi.
9: Sono anime in pena, colte nell'indolente attesa di essere dirottate ai rispettivi gironi infernali. Leone ci ha salvato, ci ha portato la verità.
7: Belin si è messi bene.
9: Noi qui siamo tutti verbosi e totalmente asserviti ai voleri di Leone, magnificando le sue virtù e grandezze divine.
5: È davvero Apocalypse Now, fica merda wow wow.
1: Sconvolti dalla vista di un tale abbandono di ogni regola e criterio, Marco e Fabio finalmente giungono da Leone, sempre più psichicamente deragliato.
4: Ben ritrovato, Mazzoli. Ah, ti sei portato dietro anche quell'altro.
5: Leone, ma che cazzo stai facendo? Sei diventato un turbo boomer tutto scemo.
4: No, ho capito ogni cosa. Ho compreso l'orrore. L'orrore ha un volto. Il mondo dello spettacolo, lo show business, è un mercato marcio. Nessuno oggi ha veramente voglia di ragionare su qualcosa in particolare, nemmeno sulle cose vitali o su quelle culturali, artistiche.
7: Beh, Lina, adesso mi sa che parte con un pippone da supervillain.
4: Ormai ci hanno lobotomizzato, ci hanno abituato a non pensare più. Non ci si informa più. Chiunque ci prende in giro. Ci stanno desensibilizzando al bello. E allora ci penso io, col mio trash, a lobotomizzare queste anime pie. Perché tanto là fuori è tutto finto, è tutto falso.
5: Sì, ha cominciato il pippone.
4: Amo il talento di quel vostro bel paese. Rimaneteci voi là, dove l'antimeritocrazia viene costantemente messa in risalto. Io sto qua, in questo mio villaggio dei dannati, nel mio morboso e decadente neoregime pagano.
7: Beh, lì in Leone non mi sarei mai aspettato di sentirti dire qualche cosa di sensato in un certo senso. Hai fatto il ciepu?
4: Fabio, sei sempre stato una spina nel fianco. Muori!
5: Leo, hai ucciso Fabio, picchio in culo a stronze.
4: Sì, tanto non ha mai capito un cazzo. E nemmeno tu, Mazzoli. Preparati a morire.
6: No, fermo Leo,
5: Paolo, sei qui? Ma come? Non sei stato invitato?
6: Mi ero travestito da scatola nera. Ed ora mettiamo fine a questa storia. Basta, Leo, smettila.
4: È arrivato anche Nocito. Bene, vi ucciderò entrambi.
6: E invece no, ho la mia arma segreta. La noce di cocco. Vai!
1: La leggendaria noce di cocco di Paolo vola rapida come se fosse una palla lanciata dal fottuto Gio Di Maggio e prende Leone in piena fronte, che sviene sul colpo.
4: Auts, che male!
1: In quel momento giunge anche l'elicottero a forma di tapiro di Striscia, che recupera i nostri redivivi e li riporta finalmente a casa.
4: Auts! Ah, che mal di testa, che brutto sogno. Mazzone, madonna, che mi è successo, madonna. Adesso per riprendermi c'ho bisogno proprio di una bella sega, un bombino. Infermiera.
5: Ah, che bello che sei tornato in te.
4: Out.
5: E tu, Paolo, grazie per avermi salvato.
6: Sì, siamo migliorissimi amici per sempre. Ehi, stiamo bene io e te sull'isola. Chissà che un giorno non la faremo.
5: Ma non succederà mai. Figurati se io, Marco Mazzoli, colui che ha messo il mondo sottosopra, si mette a fare un programma come quello lì. Ma dai, rimettiamoci al lavoro, goliarda stronza merda.
6: Però, Fabio è morto.
7: Ehi, ragazzi, sono ancora qui, Belin.
5: Fabio, com'è possibile?
7: Belin, non dovete mica credere sempre a tutto quello che si vede in televisione.
1: E con questa perla filosofica vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Chissà quante avventure aspettano ancora i nostri fantastici eroi. Proud to be Gandalf.
10: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman!
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza!
10: Mi spiace il 7, per favore.
7: Mi spiace che non si lava le ascelle.
9: Mi spiace il 4.
7: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma che pezzo, allora faccio che spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
6: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
9: Lei
6: si sente la puzza di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
9: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
9: Chi è che è il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: È stata vittima dello zoo per 5 anni. Le abbiamo regalato una seconda giovinezza, una vita surreale, facendole credere cose che nessuno avrebbe creduto, nemmeno sotto effetto dell'MD. Nemmeno sotto effetto dell'MD. L'abbiamo fatta innamorare, sposare, credere a trame insulse, accettare figli partoriti analmente dal marito. Abbiamo creato un mondo totalmente inverosimile. Nuova stagione, nuova stagione. Nuova vita anche per Santina. Nuova vita anche per Santina. Basta telefonate a base di sesso. Basta chiacchierate senza senso. Da oggi Santina diventa parte della squadra. Ovviamente a sua insaputa. Ma da oggi entra in missione. Nasce.
1: Nasce.
0: Mission Santina. Nasce Mission Santina.
2: Pronto l'ufficio Masbeb, signora?
3: Dimmi.
2: Sì, salve, mi ha incaricato Basetterra di darle un compito. Potrebbe darci una mano cortesemente?
3: E che fare?
2: Allora, siccome stiamo organizzando una festa di compleanno per suo marito.
3: Sì, esatto.
2: Esatto, stiamo preparando una festa di compleanno per il compleanno fra 3 anni. Siccome vogliamo fare le cose fatte bene, in grande stile, e sappiamo che Aldo è appassionatissimo di un dolce fatto di carne. Non so se lo conosce.
3: Dov'è adesso?
2: Cosa, scusi?
3: Dov'è Aldo?
2: In questo momento è in cima al palazzo, fa la bandiera oggi.
3: Fa Aldo?
2: Aldo fa, sì.
3: Fa la bandiera?
2: Sì, perché il martedì fa la bandiera. Sta appeso al pennone sopra il palazzo e sventaglia.
3: Ma dove si trova, scusi?
2: Sopra il palazzo in Donegani.
3: A Milano?
2: Sì, a Milano, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ah, lì a Milano. Ho capito.
2: Vuole che le faccio mandare un selfie mentre fa la bandiera?
3: Oh, si può fare?
2: Sì, sì, sì, mi organizzo un attimo, non è un problema. Tanto adesso dovrebbe essere calato un pelo il vento. Mi fa un favore, si ciuccia il dito, mi dice da che parte viene il vento, se da nord o da sud, così glielo dico subito.
3: Al polo nord.
2: Al polo nord, esatto. Allora, signora, ci può fare una cortesia se le do un incarico per organizzare, così ci dà una mano a organizzare la sorpresa di compleanno?
3: Sì, e che cosa devo fare?
2: Dovrebbe chiamare in macelleria, cortesemente. Adesso poi gliele passiamo noi. E ordinare dei cazzi di toro interi.
3: Le gambe?
2: No, i cazzi di toro interi.
3: Le gambe di toro?
2: No, i cazzi. I cazzi di toro.
3: Oh, sacramento.
2: Ha presente cosa sono? È una. Dopo il filetto c'è il cazzo di toro.
3: No, guardi. Le gambe di toro?
2: No, no, i cazzi di toro.
3: Ah, i sassi di toro.
2: No, i cazzi. I cazzi, i cazzi. No, i cazzi.
3: I sassi.
2: No, i cazzi. I cazzi di toro.
3: Ah, i tazzi.
2: No.
3: Cazzi.
2: No, non cazzi. I tazzi, non i sassi, non i pazzi. I cazzi.
3: Sì, va bene, dai.
2: I cazzi di toro.
3: Sì, che cosa devo fare?
2: Allora, adesso chiamiamo in macelleria e cortesemente dovrebbe ordinarne due. Due però sopra i 6 kg, se è possibile.
3: Tutto il mondo sanno che io sono un monocloide e anche io amo Aldo Basso.
4: Signora?
3: Pronto?
4: Salve.
3: Salve.
4: Allora senta, adesso mi deve ordinare 2 cazzi di toro da 6 kg l'uno. Ha capito?
3: Sì.
4: Ok, le passo la macelleria di Basetterra.
3: Va bene.
5: Dai, che mi si brucia tutto.
6: Maria?
3: Pronto?
6: Pronto?
3: Senta, io vorrei per mio marito Aldo Basso, il tenente Aldo Basso, 2 litri di sbocca.
6: Sì, buongiorno, mi dica.
3: Sei un macellaio?
6: Sì.
3: Ecco, allora hai 2 cazzi di toro.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì.
3: 2 cazzi di toro. Cazzi, cazzi di toro.
6: Pronto?
3: Ma va a cagare, va. Io capisci niente? Ma porco, non capisci niente.
7: Buonasera.
3: Pronto?
7: Sì, pronto, buonasera.
3: Buonasera. A me mi serve, sono la moglie di Aldo Basso, tenente Aldo Basso. Per questa sera mi servirebbe due cazzi di toro.
7: Di?
3: Hai capito?
7: No,
3: o sei sordo?
7: Non ho capito.
3: Oh porco. Due cazzi di toro.
7: Sì, no, ma lei deve chiamare in frutteto, macelleria, non ho capito.
3: Ma tu non sei un macellaio, sei chi?
7: No, allora le do il telefono.
3: Sei un parrucchiere?
7: Macelleria. Lei sta chiamando in enoteca.
3: Oh porco.
7: Le do il telefono della macelleria.
3: Eh?
7: Le do il telefono della macelleria.
3: Due litri di non ce l'hai neanche quello.
7: No, ma non mi sente o no?
3: Due litri.
7: Ma senti, le sta chiamando un telefono sbagliato.
3: Porco.
7: Le do il telefono della macelleria.
3: Hai bevuto? Sei ubriaco? Ma vaffa. Pronto?
1: Pronto, sento, pronto, chi parla? Vuoi
3: sapere chi sei?
1: No, chi è che è lei che ha chiamato?
3: Io ho chiamato un po'.
1: Uè. Signora, ha chiamato lei qua, chi è che cerca?
3: Vai a cagare. Se ti scappa, che è ora.
1: Ma
3: io non ho buon tempo, hai capito? Ho da lavorare.
1: Allora va a lavorare, che cazzo vuoi? Non mi rompere i coglioni.
3: Ma porco.

0: Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro umile essere superiore è tornato. Sono Max Brillante, un po' stanco, sono appena rientrato da una divertente passeggiata spaziale sulla ISS, dove sono stato invitato da tutti i governi del mondo per diffondere il verbo del sommo me stesso. Sono arrivato sulla ISS, ovviamente a bordo di un razzo spaziale della Maserati, accompagnato da Beyoncé e Elodie, le mie due segretarie che ho ovviamente inventato io. Saluto Simo J, il pezzente sottopagato in regia, e datemi qualche minuto per sfilarmi i 13 orologi che ho al polso e arrivo subito da voi.

0: Mi devo infilare la vestaglia di coccodrillo e filamenti d'oro che mi ha cucito a mano Donatella Versace e arrivo. Non mi ansiare.
1: Oh, Max, è arrivato l'ospite.
0: Cazzo mene? Eccomi, miei teneri pezzenti. Sappiate che quando sono a bordo di una delle mie 24 Maserati vi penso spesso, cerco di immaginare quanto sia difficile non essere me. Deve essere davvero curioso aprire il garage e vedere una Dacia Duster. Vi stimo, raga, vi stimo tanto.
1: Max presenta l'ospite, che il manager mi guarda male.
0: Simo J, ricordati che non esiste ospite più importante di me, quindi che si fotta e resti beato a guardare il maestro che catalizza il pubblico davanti al microfono.
2: Mi scusi, ma devo correre in Africa per una missione importantissima e ho poco tempo.
0: Mi ero dimenticato che c'eri anche tu. Sai, Bill, da quando ho messo lo specchio in studio non faccio altro che fissarmi e innamorarmi di me stesso. Vabbè, ormai è qui, sentiamo cosa ha di poco interessante da raccontare. In 105 mi cacca quel rospo con gli occhiali di Bill Gates. Benvenuto, povero.
2: Perdonami, ma non capisco l'atteggiamento poco rispettoso.
0: Pensa, Bill, che non ho mai usato i personal computer della tua aziendina, perché mi hanno sempre dato l'idea di essere da povero. Quando ero ragazzo, un certo Steve Jobs mi invitò nella sua villa in Silicon Valley a decidere con lui come realizzare i suoi computer con la mela.
2: Mi piacerebbe parlare...
0: Fammi finire, cafone! Steve voleva usare la banana come simbolo della sua azienda, ma io gli dissi che la banana era un po' troppo da culattone. Sai, ai tempi non esistevano tutte ste troiate sui diritti. Ai tempi, se non ti piaceva la fregna, eri un pazzo.
2: Ecco, volevo dire...
0: Steve mi propose di diventare socio della Apple, nome che gli consigliai io, ovviamente, ma gli risposi: Steve, hai poco da vivere, tienitela tu e goditi gli ultimi anni che ti restano.
2: Perdonami.
0: Amici miei, quante storie che avrei da raccontare sul mio amicissimo Steve. Mi ricordo una sera che abbiamo giocato a Scala 40 e gli ho portato via 7 milioni di dollari, che ho ovviamente investito in Maserati.
2: Mi hanno detto che avrei potuto promuovere la mia missione in Africa.
0: Sai che sono una persona molto educata, ma non sopporto chi mi interrompe quando parlo. Comunque, c'è una cosa che mi interessa sapere. Ce l'hai una Maserati?
2: No, non possiedo auto, ho l'autista.
1: Max, dove stai andando? Dove cazzo vai?
2: Ma questo è pazzo, e poi mi permetta di dire che la Maserati è una macchina mediocre.
1: Signor Gates, il pazzo è lei, non doveva dire questa cosa. Adesso Max si incazzerà molto. No, Max, non farlo, no! Ah!
0: Toccatemi tutto, persino Beyoncé, ma non toccatemi la Maserati.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
5: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
6: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
7: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Chi merda? Il leggendario animale mitologico che rinasce dalle proprie feci. Penicottero. grosso uccello di colore rosa pallido, privo di ali e con una corolla di pelo che circonda le grosse zampone gonfie e tondeggianti. Si muove roteando su se stesso e vive principalmente nelle docce. Lombrico Center. Curioso invertebrato strisciante, abile nel segare, piallare, trapanare, incollare e martellare, il predatore naturale del Lombrico Center è il Leroy Merlo. Frocicogna. Grosso uccello che ama i grossi uccelli. Germano Mosconi. Volatile acquatico simile al germano reale, ma particolarmente insofferente alle correnti d'aria. Per gli appassionati di birdwatching, ecco alcuni dei suoi più famosi richiami.
5: Madonna, qui il cane! Mi tocca rifar tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non venite dentro, mi hai distratto!
7: Narvalium. Enorme mammifero marino che abusa di psicofarmaci. Coccodrillo. Rettile a tempo determinato. Fa le stesse cose di qualsiasi altro coccodrillo, ma non ha un cazzo di diritti. Se lo vedete piangere, non è perché ha appena mangiato. Lo hanno licenziato in tronco. Quei merde. Drogedario. Camelide con una gobba sola piena di cocaina. Pampera. Felino predatore dal manto scuro che si aggira ubriaco per i peggiori bar di Caracas in cerca di bastarde da spolpare. La pantera attualmente rischia di estinguersi per rissa o per cirrosi epatica. Scimpanzeman. Primate arboricolo, difficilissimo da vedere in quanto perennemente avvolto in una nuvola di fumo di MS rosse. Alligabue. Metà anfibio, metà luciano. Passa la vita a fabbricare stivaletti e cinture con la propria pelle che indossa fino alla morte. L'alligabue lo trovate da Mario, prima o poi. Totano marrone. Rarissimo mollusco terrestre che si sviluppa sull'organo genitale maschile durante pratiche sodomite. Per oggi è tutto. Goodbye.
6: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
5: Ciao, ciao e ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao, scusate, sto salutando i miei fans che arrivano da tutto il mondo per ammirarmi mentre scendo da una delle mie 35 Maserati. È una scena commovente vedere un bronzo di Riace con gli occhi di ghiaccio che scende da una vettura che in Italia si possono permettere solo in tre. Non avete idea di quante donne mi tocca spingere via ogni volta che mi paleso in mezzo alla plebe. Ora scusatemi per qualche minuto che devo sfilarmi i 24 orologi che tengo al polso e la giacca di pelle di povero che mi ha cucito a mano Giorgio Armani e arrivo da voi pezzenti.
6: Max, dove cazzo vai? È arrivato l'ospite.

0: Oh, Max.
1: Oh, adesso che indosso le mie ciabatte in puro pelo di tigre siberiana, regalatemi dal sultano del Suzuriscan, cucite con le dita piccole dei bambini che vivono negli scantinati del suo regno, mi sento a mio agio. E possiamo iniziare questo bel momento in cui io parlo e voi inutili mi ascoltate con la bava alla bocca.
0: C'è l'ospite, forza, presentalo.
1: Ricordiamo che nessun ospite sarà mai al mio livello, ma vediamo un po' chi cazzo c'è.
2: Max, ciao, non mi sembra una bella presentazione.
1: Oh, santa madonna, è arrivato il culattone. Dovete sapere che la musica rap, trap e R&B l'ho inventata io.
2: Scusa, Max.
1: Si racconta che sia stato il disc jockey giamaicano Kool Herc, nome d'arte di Clive Campbell, in compagnia dei Coke, La Rock e Clark Kent a dare vita nella seconda metà degli anni 70 a New York a una prima pionieristica forma di rap. In verità c'ero anch'io con loro.
2: Ecco, Max, se fosse possibile...
1: Eravamo in questa mega penthouse su Park Avenue, loro, essendo negri, non facevano altro che lamentarsi e io, geniale come sempre, ho iniziato a fare una cassa con la bocca. Boom, chick, boom, chick, boom.
2: Scusa Max, ti scoccia se dico almeno ciao?
1: Dr. Dre, che si stava facendo una pipa di crack, sentì questa mia trovata geniale e iniziò a registrare con un mangianastri della Geloso. Non ci credevo.

0: prendere piede in America e io ero come sempre uno degli uomini più ambiti, anche dalle comunità afroamericane. Vi dico solo che Lil Kim dormiva sullo zerbino di casa mia, sperando che la potessi lanciare.
1: Posso?
0: Taci, nano, che perdo il flow! Cardi B veniva a fare le pulizie in una delle mie mansion americane e proprio mentre lavava il water con le dita, iniziò a canticchiare un pezzo. Il pezzo era "Per favore me", ovvero "Soddisfami". Beh, inutile dire che la soddisfai per 9 ore consecutive.
1: Bella storia, ma adesso posso... Fai parlare?
0: Ebbene sì, non sono solo il più grande conduttore radiofonico della storia, premiato da Guglielmo Marconi in persona, ma anche a letto. Sono una vera furia. Rocco Siffredi mi chiede sempre consigli su come fare l'amore sul set.
1: Beh, ecco, in fatto di sesso sono anch'io uno stallone.
0: Ma taci, culandra, che ti sei limonato quel cesso di Rosa Chemical, culattone. Pensate che la Maserati mi ama così tanto che ha realizzato una collezione di preservativi col tridente, solo in mio onore. Se non è Maserati non mi interessa. A proposito, Fedez, tu possiedi una Maserati?
1: Ecco, finalmente mi caghi. Avrei preferito parlare di Sanremo, anche perché a me la Maserati non è mai piaciuta.
2: Max, dove cazzo vai?
1: È scappato fuori dallo studio, ho detto qualcosa di sbagliato.
2: Fermo, Max, metti giù il fucile!
0: Ma sarà...

Buster Flush! Fratelli, sono riuscito a trovare il modo di far tornare Mazzoli nella sua tanto, ma tanto amata Milano. Sapete come ho fatto? Sono andato a Miami anch'io! Mi sono vestito da finanziere e l'ho aspettato fuori dalla porta. Si è cacato talmente addosso che adesso ha deciso di tornare nella sua bella Milan. Bang, bang, bang, pare, bang, bang, bang. Così almeno Gibba può togliersi la più grande soddisfazione della sua vita. Tirargli uno schiaffo in faccia a quel cazzo di goloide! Siamo pronti anche oggi per sputtanare sia i componenti dello zoo che i suoi ascoltatori, che tanto registrati non sono. E allora, partiamo! Nel cuore della notte vieni svegliato da carabinieri, polizia, vigili del fuoco, forestale, perché è scappato il pitone del pirla che abita al secondo piano del tuo palazzo. E nonostante le ricerche, questo cazzo di pitone... Ma nonostante le continue ricerche, il pitone non viene mai trovato. Ma in compenso, la nonna del terzo piano offre anguilla farinata a tutti da una settimana. Grande nonna, benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, ubriaco da far schifo la notte di Ferragosto, durante il falò, vieni colpito da un mega attacco di diarrea acuta e disperato, non sapendo dove farla, hai cacato sulla porta di casa di uno sconosciuto ed essendo un gran figlio di put, gli hai appiccicato sulla porta anche tutti i fazzoletti con cui ti sei pulito il culo. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Sei anche tu! Mentre stai pisciando, cerchi con la mano libera il pacchetto di sigarette, ma ti cade in terra e appena finisci la tua bella sgocciolata, ti chini per raccoglierlo, ma senti un pluff e vedi il tuo cellulare nuovo di pacca di una settimana che affonda nel tuo piscio. Bravo! Sei un coglione come il gitano! Sì, sei dei nostri! Tu, sei anche tu! In visita al famoso Orso del Trentino! Ti diverti a tirare le mele nel recinto e guardare l'orso tutto infogliato, ma preso dall'enfasi e dall'entusiasmo, estrai dalla borsa della tua fidanzata anche il vibratore, credendo fosse una banana. Grande! Benvenuto! Sei dei nostri!

amici, ecco il coglione del giorno. Se anche tu, diretto verso il mare, vuoi come colonna sonora del tuo viaggio lo zoo, e allora ti fermi al primo autogrill, spendi 20 euro per comprarti l'ultima compilation, ma quando sali in macchina ti ricordi di avere... lo stereo a

0: is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello. Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia.
5: Poi c'è anche Cicicì.
4: C'è il Grassea, c'è
6: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si girano da una parte e trovano una cosa, e si girano dall'altra parte e trovano un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io. A che età?
5: A 23 anni. Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare,
3: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
5: Ma adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì, pensa a 80.
3: Mamma,
7: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco,
3: come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza possibile. Vedrai.
3: Cosa?
5: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
5: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
5: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
5: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui. col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.

0: on Welcome
1: World. Lo Zoo di 105. Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo?

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
6: Sì!
4: Dai!
6: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: Cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va?
5: Oddio!
4: Porca capottana la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
4: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dei podcast non sentiva la necessità di altro, oltre la melma già abbondante che soffoca la rete. Ma noi di Attaccati a Sto Podcast siamo riusciti a raschiare nuovamente il fondo. Seguite questa nuova proposta del non genio Silvio Zagarolo, che ci accompagnerà, salvo decesso improvviso, in una serie di episodi dove cercherà di raccontare la sensazione che si prova facendo cose insensate, da fare con gli occhi chiusi. Scarica e ascolta il primo episodio dal titolo In moto ad occhi chiusi.
9: Allora, come vedete, si può tranquillamente condurre un veicolo ad occhi chiusi. Sono su una motocicletta, in questo momento in uno spazio abbastanza grande che mi consente di guidare ad occhi chiusi. Acutizzando i miei sensi, sto guidando, vedete? Non sto correndo alcun rischio perché io sento la strada, io sento gli alberi intorno a me. È veramente una sensazione incredibile, signori, sto guidando con gli occhi.
8: La cultura è sempre un tema delicato da affrontare per un aggregatore o un broadcaster. Ma grazie ad una simpatica intuizione di Sergio Ribusciato, siamo riusciti nell'impresa di proporre contenuti molto pesanti da fruire con un tocco di vivacità e simpatia. È bastato solo inserire della inumana e ingiustificata violenza e il gioco è fatto. Segui il primo episodio di Calci in faccia allo scrittore.
10: Allora, io ho scritto questo libro, questo saggio che...
11: Non me ne frega un cazzo.
10: Cosa fa? Oh!
8: Gennaro, Gennaro, Gennaro. Se non esistessi ti dovrebbero inventare. Queste sono le parole di un grande critico di una prestigiosa testata giornalistica, rivolte al nostro Gennaro Periotti, dopo aver ascoltato l'ennesimo episodio della serie Urla su cose dal titolo Urla su Sinner più uno che sborra. Perché ci vai? Perché non riesci a dire di no? Cosa ti spinge? Eppure l'epilogo è sempre il medesimo. Fior fior di specialisti alzano la bandiera della sindrome di Stoccolma per l'ospite fisso di Bebo Catania. Un opinionista che cela ormai da mesi, ma non per sua volontà. Una opinione sui problemi del Medio Oriente, che tra le altre cose, in questi mesi si sono evoluti più volte cambiando scenario. Beh, questo demente ha accettato nuovamente di presenziare, ma l'epilogo sarà il medesimo. Scoprilo nel nuovo episodio dal titolo emblematico «Ma quindi la questione del Medio Oriente?»
12: Non so per quale motivo non c'è una spiegazione che possa giustificare la mia presenza e me ne rendo conto. Però forse la mia volontà di cronaca, di divulgatore, mi impone comunque di provarci, perché nonostante penso proprio che l'epilogo sarà il medesimo. Comunque, tagliamo la testa al toro. Per quanto riguarda la questione del Medio Oriente, io... Ma non mi ferma nessuno? Sono spiazzato, scusate. Vabbè, allora, per quanto riguarda la questione, adesso non mi ricordo più che cazzo volevo dire.
8: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
13: Radio 105. Welcome to the
14: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
16: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
17: Che cazzo?
16: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
17: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
16: Ah, non hai denti marci?
17: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
16: ti
17: pulito.
16: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
17: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
16: Ma i pulcini, i porcini.
17: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
16: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
17: Tu sei svasato.